0: quanto accaduto. E strage familiare invece a Finale Ligure, in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. E parliamo di economia. Via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha infatti autorizzato l'incorporazione dell'istituto milanese del Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, via libera della Consob all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui mercati era in realtà l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. E cambiano anche le multe stradali. Il Ministero delle Infrastrutture ha messo a punto la nuova tabella delle sanzioni al centro della consultazione con enti locali, forze dell'ordine e associazioni.
1: Nel complesso, secondo la nuova tabella, le multe calano in media del 7%, soltanto per 66 violazioni del codice della strada su un totale di 795 si registra invece un aumento. Tra gli incrementi più significativi, da 886 a 1000 euro, la sanzione sulla mancanza di assicurazione auto. Altri esempi più contenuti riguardano le infrazioni sulla precedenza, la retromarcia, l'inversione di marcia. Il Ministero fa anche sapere che sono state introdotte 85 nuove fattispecie di violazione che non avevano sanzioni specifiche, con conseguenti problemi di interpretazione e applicazione. Tra queste, il transito sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote, la circolazione di monopattini in caso di intralcio ai pedoni. Secondo un recente report dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, nel 2025 i comuni hanno incassato dalle multe stradali 1,77 miliardi di euro, in calo significativo rispetto al periodo pre-Covid. A differenza di quanto si può credere, gli introiti coprono in media solo il 2,8% delle spese correnti comunali. Fabio Comini, GR1.
0: E parliamo invece ora di clima. Torna l'anticiclone africano e con lui sole e caldo su gran parte dell'Italia, ma il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo di clima estremo. È il monito che arriva da parte del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.
2: La nuova ed ennesima ondata di calore, con punte di 36-38 gradi, soprattutto al sud, in Sicilia e in Sardegna, durerà, secondo gli esperti, almeno fino al 9 settembre. Le temperature anomale che ci hanno accompagnato per tutta l'estate potrebbero farci compagnia anche nei prossimi mesi, per effetto di una crisi climatica globale. A lanciare l'allarme è l'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres mette in guardia sui rischi del fenomeno El Niño, che porterà temperature estreme almeno fino a febbraio. Ma cos'è il Niño? L'abbiamo chiesto al climatologo Luca Mercalli.
3: È un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quest'anno il Niño sta prendendo proporzioni mai viste prima da almeno 1000 anni. Il caldo, quindi, che andremo a veder crescere tra novembre e febbraio, si aggiungerà a quello del riscaldamento globale e provocherà probabilmente il record assoluto di temperatura del pianeta Terra per il 2026 e il 2027.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Tennis USA Open, passa il turno Darderi, Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini. Per la Coppa Italia passano invece agli ottavi Palermo e Verone. Rosanero hanno sconfitto 5-2 il Mantova, gli Scaligi si sono imposti 2-1 sul Cagliari. E poi ricordiamo oggi l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1. No matter what.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, fronte comune di Germania, Francia e Polonia contro la Russia. I ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Il Cremlino risponde chiudendo i Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz, fa passi bruschi, ma goffi, e si indaga su un incendio ad un'azienda della difesa tedesca. Allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre a colloqui costruttivi ma avverte le minacce di Kiev all'aviazione civile, ostacolano la pace. Gli inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev ed è possibile una visita dei due anche a Mosca. E anche Trump parla dell'Ucraina, voglio vedere solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. E il presidente americano parla anche dell'Iran e ribadisce è nei guai fino al collo e non avrà l'arma nucleare, poi rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. Videogiochi classici in chiave MAGA, Make America Great Again, è l'iniziativa della Casa Bianca che ha lanciato sulla sezione arcade del suo sito web Games, dove si espellono migranti e si costruisce un muro di confine, punti del programma presidenziale di Donald Trump. In Italia, a Bari, la festa oggi del governo più longevo della Repubblica Italiana, attese almeno 10.000 persone, mentre la Premier Meloni snocciolerà gli obiettivi raggiunti dall'esecutivo e quelli ancora da raggiungere. Intanto Palazzo Chigi è pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto dei 17 centesimi sul diesel che scade domani 5 settembre. La cronaca, accertamenti della procura militare sulla presenza di uomini delle forze armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Resto garantista e invito alla cautela, il ministro della difesa Crosetto, che aggiunge un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista.
2: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Simona Decina, GR1.
1: Nuovi dettagli sull'omicidio di Lorenza Esceri, la 45enne sequestrata a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata dal viadotto a Barberino del Mugello. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico poco prima della tragedia, aveva usato un cellulare che l'assassino aveva lasciato nel portabagagli. L'assassino, Vella, si è poi suicidato lanciandosi. Un altro omicidio-suicidio, questa volta nel Savonese, è accaduto a Finale Ligure, dove nella notte sono morti padre, madre e figlio, quindicenne.
3: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale, come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
1: Sport, calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona. I rosaneri hanno sconfitto 5-2 il Mantova, mentre gli scaligeri sono imposti 2-1 sul Cagliari. Oggi c'è l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como. Tennis, USA Open, passano il turno Dardi e Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini, dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il vertice a Weimar, Germania, Francia e Polonia. Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. Il Cremlino attacca Merz e fa il duro, ma è solo goffo. Intanto Putin avverte: accordo possibile con Kiev, ma le minacce di Zelensky comprimono le cose. Intanto gli istituti di cultura tedesca e Russia saranno chiusi. E poco fa un drone ucraino ha colpito un deposito di petrolio nella città russa di Sochi. La corrispondente.
3: Vorrei sì, Ucraina.
4: Spirali di pace.

0: Al forum economico orientale di Vladivostok, nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri, che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E proprio sul dossier ucraino, Trump è pronto a presentare il conto all'Europa. Vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Il presidente USA però ribadisce anche il suo impegno perché la guerra in Ucraina finisca. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno la prima visita ufficiale a Kiev, oltre a tornare a Mosca. Sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati a livello pre-conflitto. E torniamo in Italia, a Bari, la festa per il governo e i suoi 1413 giorni, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana. Lei festeggia, gli italiani no, il commento delle opposizioni.
2: È il giorno del record. Longevità di governo che ha prodotto, rivendica la maggioranza, risultati importanti su spread, export, sicurezza e migranti. E non solo, sottolinea da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
3: 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto.
2: Orgoglioso del lavoro fatto, le parole del vice premier azzurro Antonio Tajani. Anche la Lega reclama il proprio ruolo su alloggi popolari, riduzione autovelox, autonomia e federalismo. 4 anni e zero riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo il quale si poteva cambiare il paese e invece hanno fatto un accordo con i poteri forti. 4 anni buttati per la segretaria PD Schlein, che accusa la premier si è chiusa nel palazzo. Sempre dal PD, Antonio Misiani.
4: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
2: Festeggiano record inesistenti, concorda AWS e Matteo Renzi, Italia Viva, la premier ha tirato a campare deluso chi l'ha votata. Proprio sul tema del voto per garantire stabilità ai futuri esecutivi, ieri in commissione a Palazzo Madama, primo ok del centrodestra alle preferenze. Critiche le opposizioni che parlano di emendamento farsa. Francesco Macaro, GR1.
1: E governo al lavoro sul caro carburanti. Ne arriva una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Una soluzione ponte in attesa di un nuovo decreto previsto per la prossima settimana, con interventi più strutturali e selettivi. Intanto continua a salire i prezzi nei distributori. E accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Il ministro della difesa Crosetto dice: sono garantista, no a condanne mediatiche. E un altro femminicidio a Firenze: 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato. La donna era riuscita a chiamare il 112 e un amico.
5: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna, ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo. Da Barberino del Mugello, Andrea Marotta per il GR1.
1: E a Ostia una anziana è stata trovata morta nella sua abitazione mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Naturalmente sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. E altra strage familiare, questa volta a Finale Ligure in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. La pagina di economia via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'istituto milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E al via Cernobbio fino a domenica al forum di European House Ambrosetti, il tradizionale appuntamento annuale che riunisce esponenti nazionali e internazionali della finanza, dell'economia e della politica. In mattinata previsti i saluti istituzionali del presidente Mattarella. Tema di questa edizione, la 52esima, lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive. E parliamo di cinema. A Venezia, seconda giornata della mostra del cinema, applausi per i film italiani e per i maestri in concorso. Ma richiamare ancora il pubblico è Giorgio Cruni, l'inviata.
6: Gianni Amelio che emoziona con Nessun dolore, film fuori concorso sul senso di colpa per una società che ha perso la sua umanità. Con lui in sala grande Valeria Golino e Alessandro Borghi.
7: E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda la gestione del dolore. Io ancora adesso non lo so bene cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni, di Valeria Golino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità.
6: Sorelle Mara invece, Kate e Rooney, che per la prima volta recitavano insieme, sono state applaudite per 6 minuti e mezzo con standing ovation alla prima di Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche l'umorismo nero e politico di Wild Horse 9 di McDonagh. John Malkovich dà applausi sulla CIA e il Cile di Allende.
8: Guys, thank you very much for coming out.
6: Questo invece è Mr. George Clooney, che per oltre un'ora ha risposto su tutto a chi è stato in coda per la sua masterclass. Oggi a Venezia parlerà anche di intelligenza artificiale, mentre il Lido accoglierà Tsukamoto e Cedric Khan. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Tennis e gli USA Open passano il turno. Darderi e Cobolli si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini, Coppa Italia. Al via per gli ottavi Palermo e Verone. I rosanero hanno infatti sconfitto 5-2 il Mantova. Gli scaligeri si sono imposti 2-1 sul Cagliari. Oggi, lo ricordiamo, l'anticipo invece della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ancora musica di Radio 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, fronte comune di Germania, Francia e Polonia. Contro la Russia, i ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Il Cremlino risponde chiudendo i Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz, fa passi bruschi, ma goffi, e si indaga sull'incendio di un'azienda della difesa tedesca, allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre i colloqui costruttivi ma avverte: le minacce di Kiev all'aviazione civile ostacolano la pace. Gli inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev, possibile una visita dei due anche a Mosca. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un deposito di carburanti. Anche Trump parla dell'Ucraina: voglio solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. Il presidente americano parla dell'Iran e ribadisce: è nei guai fino al collo e non avrà l'arma nucleare. Poi rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. Videogiochi classici in chiave MAGA, Make America Great Again, è l'iniziativa della Casa Bianca che ha lanciato sulla sezione arcade del suo sito web Games, dove si espellono migranti e si costruisce un muro di confine, punti del programma presidenziale di Donald Trump. A Bari, la festa per il governo più longevo della Repubblica Italiana, attesa almeno 10.000 persone, mentre la Premier Meloni snocciolerà gli obiettivi raggiunti dall'esecutivo e quelli ancora da raggiungere. Intanto Palazzo Chigi è pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel che scade domani 5 settembre. La cronaca: accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Resto garantista e invito alla cautela, così il ministro della Difesa Crosetto, che aggiunge: un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista.
3: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Simona Decina, GR1.
2: Nuovi dettagli dell'omicidio di Lorenza Isceri, la 45enne sequestrata a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata dal viadotto a Barberino del Mugello. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico. Poco prima della tragedia aveva usato un cellulare che l'assassino, suicidato successivamente, aveva lasciato nel portabagagli. Un altro omicidio-suicidio, questa volta nel Savonese, è accaduto a Finale Ligure, dove nella notte sono stati trovati morti madre e figlio quindicenne.
4: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
2: Economia, via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'Istituto Milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'Assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, via libera della Consob all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Mercati era l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. Meteo, torna all'anticiclone africano e con lui caldo su gran parte dell'Italia. Oggi cielo sereno e temperature in aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto nel fine settimana. Sabato punte di 34-35 gradi al centro-sud. Sport, calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona che sconfiggono rispettivamente il Mantova 5-2 e il Cagliari 2-1. Oggi l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como, tennis, USA Open, passano il turno Darderi e Cobolli mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi gioca Jasmine.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la festa per il governo e i suoi 1413 giorni a Bari, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana.
3: Sono attesi almeno 10.000 persone per celebrare il governo più longevo della Repubblica Italiana al porto di Bari, nel segno della stabilità politica e della crescita economica del paese, con record dell'occupazione e risultati sul contrasto all'immigrazione irregolare, temi portanti del discorso della Premier che al tramonto ripercorrerà i 4 anni di impegno sul fronte interno, su sicurezza, fisco, contrasto al caro energia, sostegno a famiglie e imprese, e lo farà con al fianco il presidente del Senato La Russa, i 2 vicepremier Tajani e Salvini in videocollegamento, diversi ministri, i vertici del suo partito, Fratelli d'Italia, e con chiunque abbia condiviso il cammino politico di questi anni. Sul fronte internazionale la Premier rivendicherà il rapporto franco con gli altri leader e con il presidente degli Stati Uniti, Trump, che per sua stessa ammissione pensava sarebbe andato diversamente, ma ricorderà soprattutto l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo per far fronte alla crisi nello stretto di Hormuz, il piano Mattei per l'Africa e il piano sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
2: E il governo è al lavoro sul caro carburanti. Ne arriva una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio. In scadenza, lo ricordiamo, domani. E si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe, i rischi di una guerra ibrida. Weimar al vertice, Germania, Francia, Polonia, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Unione. In Italia si preparano le contromisure per evitare interferenze esterne alle elezioni. I servizi segreti di Roma avvertono, tuteleremo il voto.

0: voto. Intanto Putin apre a possibili negoziati, ma nella notte un drone ucraino ha colpito un deposito di petrolio nella città russa di Sochi. L'inviata a Berlino.
1: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadeful. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera tre ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: E proprio sul dossier ucraino, Trump è pronto a presentare il conto all'Europa, vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno la prima visita ufficiale a Kiev. Sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. E torniamo in Italia con la cronaca. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale, dopo un esposto dei sindacati dei militari. Netta la presa di posizione del ministro della difesa Crosetto: sono garantista, no a condanne mediatiche. Un altro femminicidio a Firenze: un 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato. La donna era riuscita a chiamare il 112 ed un amico. E a Ostia un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Ed un'altra strage familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona: un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. E parliamo ora di clima. Torna l'anticiclone africano e con lui sole e caldo su gran parte l'Italia, ma l'ONU lancia un allarme per i prossimi mesi.
2: La nuova ed ennesima ondata di calore, con punte di 36-38 gradi, soprattutto al sud, in Sicilia e in Sardegna, durerà, secondo gli esperti, almeno fino al 9 settembre. Le temperature anomale che ci hanno accompagnato per tutta l'estate potrebbero farci compagnia anche nei prossimi mesi, per effetto di una crisi climatica globale. A lanciare l'allarme è l'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres mette in guardia sui rischi del fenomeno El Niño, che porterà temperature estreme almeno fino a febbraio. Ma cos'è il Niño? L'abbiamo chiesto al climatologo Luca Mercalli.
3: È un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quest'anno il Niño sta prendendo proporzioni mai viste prima da almeno 1000 anni. Il caldo, quindi, che andremo a veder crescere tra novembre e febbraio, si aggiungerà a quello del riscaldamento globale e provocherà probabilmente il record assoluto di temperatura del pianeta Terra per il 2026 e il 2027.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Di cantante, anzi di cantattore.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Umberto, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia Cavalieri.
0: Buon compleanno. Buon compleanno, Umberto.
2: Maestro, tanti auguri, professore.
0: Auguri.
1: Bello.
0: Quanti anni è che ti faccio buon compleanno? Il 4 settembre.
1: Sì.
0: Tanti, diverse
1: decine.
0: Sì.
1: Maestro.
2: Avremmo dovuto forse farla un po' più istituzionale.
0: Partire con una sigla.
2: Auguri a Umberto Broccoli, autore, conduttore, radiofonico.
0: Io lo so che sono informato.
2: Televisivo. Già sovrintendente, pallavolista,
1: tutto
0: che è la cosa alla quale tiene di più.
2: Sommozzatore,
1: anche è vero.
2: Sommozzatore e chimico.
0: Sì.
2: Chimico, appassionato.
0: Allora, io nell'ordine metterei chimico.
2: Sì,
0: primo.
2: Chimico.
0: Sommozzatore.
2: Sommozzatore.
0: Pallavolista. Archeologo.
1: Quella alla fine. Mamma, vabbè, insomma, sì, effettivamente oggi ho compiuto gli anni. L'ho compiuto. Certo che qui questa cavetta.
0: Sì, bel
1: del Tevere con le canne palù. Accenda le canne. Spegniamo le canne come se
0: bel
1: fossero.
0: Falò. Con un bel falò.
1: Candeline, come se fossero candeline. Più di 70 candeline. 70 candele.
0: Va bene, ti abbiamo festeggiato.
1: Festeggiato oggi 6:35. Sorge il sole, tramonta alle 19:39, sempre prima.
0: La luna è gibbosa
1: galante. Di che riparliamo oggi? Che riascoltiamo, maestro Benvenuto?
2: Oggi riascoltiamo il 29 maggio.
1: Sì.
2: Il 29 maggio.
1: La puntata del 29 maggio di successo, sì.
2: Sì, che tra l'altro è la data di nascita di John Fitzgerald Kennedy.
1: Yeah.
2: E quindi parleremo di lui e...
0: Ci sarà anche uno spazio molto molto istruttivo sul terzinato condotto.
2: Non me lo ricordavo.
1: Vecchio caro terzinato, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, questo è
2: bene, benissimo.
0: E
2: bene.
0: Luca, ti ricordi le arabesche di Debussy?
2: Sì.
0: Lì c'è un terzinato che è stato il mio incubo.
2: Come? Certo, ma...
1: Io me ne vado.
2: Scopriamo.
0: No, la dovevo dire perché poi.
2: Patrizia Cavalieri,
0: pianista non lo diciamo. Però io me lo ricordo come un incubo questo terzinato di Debussy.
2: Ma la terzina.
0: Sì, quelle due note che dovevano entrare nella terzina e poi alla fine.
2: Intrinsecamente crea dei problemi.
0: La mia professoressa di pianoforte, sì, che voglio ricordare perché non c'è più, Valeria D'Agostino, mi insegnò un trucco che non ti dirò.
2: Comunque tutto ciò che è terzinato, anche la tarantella, anche la giga, che è una danza seicentesca terzinata, sono sempre da suonare insidiose. Dove c'è terzina c'è insidia.
0: Sì.
2: Potrebbe essere uno spot pubblicitario.
1: Diciamolo bene. Dove c'è terzina
2: c'è insidia. Bellissimo proprio.
0: E questa la voglio dedicare
2: alle terzine.
0: No, a Umberto, visto che è il suo
2: compleanno. Ah,
0: Leo Longanesi, Milano, 24 ottobre 1955. La giovane attrice cominciò a chioccolare sul palcoscenico, ma invano cercammo il suo uovo.
2: mi sono
0: venute in mente tante immagini televisive, non so perché.
1: Ma va. Allora, riascoltiamo, maestro.
2: Riascoltiamo. Vai.

questa composizione autografa del maestro Bernardini durante la notte l'ha concepita, in realtà è George Gershwin e la Rapsodia in blu, perché ci trasferiamo in America, metaforicamente in America, perché il 29 maggio del 1917 nasceva in America John Fitzgerald Kennedy.

0: Il fatto è che non parte mai la Rhapsody in Blu, parte soltanto alla fine, cioè ti tiene su questo tema continuamente, però inevitabilmente non mi dite che non guardate, se adesso la Mancarella mi darà aiuto, voi vedete lo skyline di New York, di Manhattan, eh? Lo vedete? Che meraviglia, però certo che Bernardini quando si mette a comporre compone bene, devo dire. Dash e Kennedy, di Kennedy abbiamo parlato tante volte, non c'è bisogno di parlarne ancora in certi termini, anche se io suggerisco sempre a tutti, non è tradotto in italiano, The Dark Side of Camelot è un libro che parla appunto che paragona la Casa Bianca del periodo di Kennedy a Camelot, e quindi stiamo parlando dei romanzi trobadorici di Chrétien de Troyes, ma venati e attraversati da tante storie. Allora, a questo punto sentiamo la voce di Kennedy direttamente. Siamo questo discorso che lui fa alla National Association of Broadcaster Convention del 1961, quindi parla alla radio per la radio. John Fitzgerald Kennedy.
1: Broadcasting has new and untried possibilities for education.
0: I mass media hanno possibilità educative nuove e inesplorate. Il pieno sviluppo dei mass media come strumento di educazione è una delle sfide più significative che il vostro comparto deve affrontare.

0: Che bello, pensate, ecco, vedete, al di là di tutte quelle osservazioni che abbiamo fatto anche tante volte sul comportamento privato di Kennedy, però il privato non appartiene al pubblico, il pubblico è una cosa, ecco, qui si vede nel 61 che Kennedy era uno statista, parla alla radio, in sigla abbiamo infatti messo, Bernardini ha messo proprio una parte di questo suo discorso, fatto agli operatori radiofonici dicendo guardate che voi siete il futuro. Quindi lui capisce, nello stesso anno lui dice arriveremo sulla Luna, quindi cerca di guardare, di traguardare, di fare in modo che il futuro sia un futuro, non un futuro anteriore, ma sia un futuro prossimo. E questa è una grande differenza, no? Tra tutto quello che si dice. 2 luglio 1963, a novembre, lo sapete, finisce a Dallas la sua vita terrena. Viene da noi in Italia e viene da solo, viene senza Jacqueline, atterra con un elicottero, atterra nella base NATO di Bagnoli e sono lì ad aspettarlo Antonio Segni, Giovanni Segni era Presidente della Repubblica, Leone era Presidente del Consiglio, si fa accompagnare dal segretario di Stato allora, Dean Rusk, che tutti coloro i quali hanno vissuto quel periodo ricordano come nome, come Robert McNamara, sono quei nomi mitici dei segretari di Stato, Henry Kissinger, sono quei nomi che poi hanno fatto realmente la politica estera degli Stati Uniti. E lui sale, sì, d'accordo, viene festeggiato, ma compie un atto incredibile che poi è quello che gli costerà la vita tra qualche mese. Dice no, andiamo su una Lincoln decabottabile perché voglio che la gente mi osservi, mi guardi da vicino. Questa era la sua fissazione. A Dallas, quando lo uccidono, va con una macchina decabottabile perché dice voglio che tutti quanti vedano quanto è bella Jacqueline. E quindi va, gira per Napoli accompagnato dai nostri politici, i nostri capi di Stato e di governo, e tutta Napoli impazzisce perché lo vede abbronzato, giovanissimo, sorridente. E questo, casualmente ero a Napoli in quel periodo, ero un bambino, sì, è chiaro, però mi ricordo tutte le ragazze napoletane che erano impazzite per questo presidente americano. Allora a questo punto sentiamo questo commento che c'erano Paolo Valenti, Paolo Bellucci, Ettore Corbò, Ennio Mastro Stefano, Ezio Zeffiri, tutti i nomi storici della nostra azienda. Lui andando via da Napoli dirà una cosa incredibile, che suona come un vaticinio. Dice che bella questo paese, che bella questa città, ci devo tornare prossimamente con Jacqueline. E questo non succederà mai.
1: It's fitting that my travels away from home should end in this country and in this city.
2: È opportuno che il mio viaggio fuori dagli Stati Uniti giunga a conclusione in questa bella città, in questo bel paese. Ho immensamente goduto questo paradiso come mia ultima sosta in Europa. Lascerò questo paese con rammarico e l'unica scusa per la brevità del mio soggiorno è la certezza di farvi ritorno la prossima volta insieme a mia moglie.

American Graffiti, abbiamo fatto una pagina americana, questo per non dimenticare che noi siamo occidente, ecco, questo non dimentichiamocelo mai, quindi, perché sennò se no, vabbè, se ammiccamenti eccetera eccetera. Maestro, cambiamo pagina? Ah sì, dai.

0: Dunque, 2 giugno 1953, siamo al 29 maggio, sia chiaro, viene incoronata la regina Elisabetta, ne abbiamo parlato, oltretutto viene presa alla sprovvista perché stava in un viaggio di Stato ed è costretta a rientrare perché il papà si era sentito male ed era morto, quindi lì a questo punto lei, tornando in Inghilterra, è diventata regina e lo è anche scendendo giovanissima dall'aereo che la riportava indietro. Ecco, questa incoronazione di Elisabetta, per sempre regina, come diceva Caprarica, è salutata anche da un'impresa firmata in il Regno Unito, che è la conquista dell'Everest. Quindi praticamente c'è un doppio festeggiamento, cioè non soltanto lei arriva alla vetta della monarchia, ma l'Inghilterra arriverà alla vetta del mondo, perché l'Everest con i suoi 8000 rotti metri è la vetta del mondo. Sentiamo la notizia, dai, che è oggi in onda praticamente.
1: Here is the news. Mount Everest has been conquered by members of the British expedition.
0: Ecco la notizia. Il Monte Everest è stato conquistato dai membri della spedizione britannica. Eh sì, il neozelandese famosissimo Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Norgay, che arrivano, non vi dico come, perché il colonnello Hunt era il capo spedizione, arrivano naturalmente quasi soffocati, che devono andare su con le bombole. Scusate se faccio una piccola parentesi personale, no? Io non lo farei mai, proprio perché se leggete il diario, pensate che avevano gli stivali, gli scarponi messi lì nella tenda, che per scongelarli hanno dovuto riscaldarli col fornellino per 2 ore, perché erano congelati completamente, non potevano metterli. E poi le bombole addosso per poter salire con l'ossigeno, perché non c'è, dice, poi naturalmente un gelo che non è un gelo, con la possibilità che da un momento all'altro cambia tutto, cioè quello che è sereno diventa come mancarella, serena mancarella diventa invece nuvoloso e di tempesta, insomma. Quindi però loro sfidano tutto e arrivano in cima e Hillary depone una piccola croce d'argento come capo spedizione, mentre invece lo Sherpa che è Tenzing Norgay fa un buco nella neve e ci mette dentro della cioccolata, dei biscotti. È l'omaggio alla divinità della neve, divinità della montagna. Quindi ti abbiamo profonato, però ti offro, ti tengo tranquillo, ti tengo buono. Beh, allora a questo punto, proprio lui, sentiamo la voce dello Sherpa, perché l'Inghilterra è sempre grande e splendida, no? Sentiamo lui che dice, addirittura violare la montagna poteva dire innanzitutto inimicarsi gli dèi, ma poi anche c'era la componente di non secondaria importanza di poter incontrare lo Yeti. Chi è lo Yeti? È l'uomo delle nevi, con questi piedi enormi. Infatti dice, ma io ho visto delle orme strane. Insomma, sentiamo, dai.
2: I think snowman are so footprints, it is just like bear.
0: Penso che fosse un uomo delle nevi. Ho visto impronte simili a quelle di un orso, ma non sono sicuro. Forse era una scimmia, forse qualcos'altro. Non saprei dirlo esattamente. È proprio come un uomo. Ma molti dicono sia un uomo delle nevi, ma non so che tipo di animale fosse.
2: I don't know what kind of animal.

In quegli anni anche a Sanremo si cantavano di vecchio scarpone, come si ricorda i militari, di quando appunto si marciava battendo il passo sugli scarponi, con gli scarponi. In questo caso lo scarpone è una citazione indiretta di quella che era il povero scarpone dei due conquistatori dell'Everest. Questa è Gino Latilla che sta cantando tutto questo, e a Sanremo si piazza al terzo posto assieme alla Lasciami Andare. Insomma, era una bella storia. Qualche riflessione di tipo personale, maestro Bernardini.

Vabbè, abbiamo aperto con Gershwin, abbiamo continuato con Mantovani, pensiamo al vecchio Scarpone, ma io vorrei avventurarmi sulla musica, e tanto tra poco arriva Bernardini, dai. Noi siamo cresciuti con l'idea rassicurante della divisione binaria del tempo musicale. Un battito si spezza in due, poi in quattro, poi in otto, tracciando una griglia geometrica ed esatta in cui ogni nota sa perfettamente dove cadere. È l'eredità della marcia, della precisione classica, della linearità, eppure esiste un momento in cui la simmetria rigida cede il passo, visto che siamo nella marcia, a una sensualità ondulatoria, irresistibile e zoppicante. È il miracolo del terzinato. Quando dividiamo un battito in tre parti uguali anziché in due, introduciamo una frazione secondo invisibile che là fluttua nell'aria. Se poi all'interno di quella triade decidiamo di suonare la prima nota, saltare la seconda e legare l'ultima, accade qualcosa di magico. Il tempo musicale smette di camminare in linea retta e comincia a dondolare. Non è più una marcia militare, ma un passo di danza. Il segreto profondo del terzinato, quando l'ho scoperto mi sono illuminato di immenso, devo dire, risiede proprio in questa sua intrinseca imperfezione organica. Il terzinato ci ricorda che la musica non è fatta per confermare l'ordine del mondo, ma per scompigliarlo con grazia. Ci dice che per trovare il vero ritmo della vita non dobbiamo correre dritti verso la meta, ma imparare a zoppicare a un tempo.

0: Oh,
1: eccoci qua. No, eccoci.
2: Continui.
1: Ma, professore, lei è un temerario. Sì. Temerario. Perché, con questa riflessione che con piacere ho ascoltato, devo dire, ma lei si va a infilare in un ginepraio fatto di scuole di pensiero, di accademi, di conservatori, di pamphlet, di qualsiasi cosa. Sì, sì, sì, sono storie che ci portiamo dietro da 2000 anni, storie, possiamo dirlo, inutili.
2: No. Storie, storie di note, storie di note.
1: Storie note di note, storie poco note, di note. Sulle note, ma è proprio vero adesso, senza dire cose serie, perché dire cose serie. Però diciamo il terzinato, come lei evidenziava giustamente, è quello che proprio ha trasformato la linearità in danza. Pensi che è un terzinato, adesso senza spiegare troppo, però sono terzinati anche quando lei sente il famoso, anche questo in realtà è un terzinato, perché sarebbe un 2 3 1 2 3 1 2 3, però non andiamo
2: ho scoperto il vaso di Pandora
1: dopo, a fondo. E poi ci sono i geni tipo Bernstein, che Leonard fa? Bernstein, che utilizza un procedimento, anche quello è secolare, che praticamente mette il terzinato, diciamo, e il binario insieme.
2: Come fa?
1: Guardi, c'è una canzone che insomma forse non è notissima.
2: Come non è notissima? Da questa storia d'America.
1: E questo qui è proprio 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 e
2: la rifame, la rifame, la rifame. Questo è chi si fosse perso questa storia lo vada a rivedere, appunto, che tutto anticipa tutto con le mani, col battito delle mani.
1: Sì, con il battito delle mani che diciamo seguono questo ritmo, tra l'altro in controtempo, ma questo è un problema di Bernstein, che essendo un genio mette appunto questo clap.
2: Ah, è vero,
1: iniziale.
2: Sì, io vorrei sapere una cosa, lei. Noi avevamo promesso che avremmo parlato di Piovani.
1: Di Piovani, di genio in genio.
2: Di genio in genio. Io sono circondato da geni, quindi c'è Bernardini, Piovani.
1: Però Piovani sul terzinato
2: non è preparato.
1: No. Diciamo non è forse
2: non è il suo.
1: Mi viene solamente, non so se ricorda un brano che tra l'altro si utilizzava abbastanza spesso, che era Medici.
2: Ah, come no, bello.
1: Quello in realtà è un terzinato.
2: Va davanti. È da caro diario,
1: E questo è un terzinato. E La vita è bella. Non è terzinato.
2: La può fare lei in terzinato?
1: Ah, così.
2: Così, tanto per. Oh, mamma mia! Nicola, ti abbiamo fatto gli auguri. Chiara Terranova ti ha fatto gli auguri. Era Chiara che l'ha intervistato.
1: Direi di.
2: No, facciamola bene. Facciamola bene.
1: Diciamo che, ecco.
2: Ecco. La riconosci, Nicola? Questo è meglio, va. Va bene. Terzinato, abbiamo aperto con Oliu, no?
1: Abbiamo aperto con Oliu, che è il terzinato per eccellenza. Chiudiamo con Oliu.
2: Vabbè.
1: Diamo l'appuntamento
2: a lunedì,
1: ovviamente. Allora do l'abbrivio, che era proprio questo qui. A lunedì.
2: A lunedì, prego, prego.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Interferenze russe sul voto. Dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani, in campo i servizi segreti per assicurare contromisure a tutela del processo democratico. Un tema che riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, conferma Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. E si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe e i rischi di una guerra ibrida. A Weimar, al vertice Germania, Francia, Polonia, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. In questo quadro le accuse della Germania alla Russia di aver orchestrato l'attentato fallito all'aeroporto di Lipsia lo scorso agosto e le ritorsioni diplomatiche reciproche. Intanto dal forum economico di Vladivostok Putin lascia intravedere spiragli per una soluzione della guerra in Ucraina. La corrispondente.
4: Nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe-Institut in Russia come ritorsione. Mentre

0: Berlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri, che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La cronaca: sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Isceria era ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Dopo averla aggredita in casa a Firenze, l'uomo l'ha chiusa nel portabagagli dell'auto. Durante il tragitto verso il viadotto, la donna ha chiesto aiuto a un amico e al 112. Vella si è poi lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. La strage familiare di Finale Ligure, in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15 anni, prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa, dove l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Omicidio o suicidio anche a Ostia, sul litorale romano. Un 54enne ha ucciso la madre, poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra.
2: All'interno dell'abitazione gli agenti di polizia hanno trovato il corpo di sua madre Adriana, di 83 anni, che avrebbe soffocato con un cuscino prima di mettere fine anche alla sua vita. Giorgio Prelec si sarebbe lanciato quando i vigili del fuoco erano già arrivati, avvertiti dai vicini di casa che hanno assistito alla scena, come la signora Caterina.
3: È stata una cosa scioccante. C'era un assistente sociale a terrazzo a fianco e gli diceva: non ti buttare, che a tutto c'è una soluzione. Mandatisto, i pompieri arrivare e si è buttato.
2: Il 54enne camminava avanti e dietro sul balcone, poi si sarebbe sporto fuori e sarebbe rimasto in questa posizione per alcuni minuti prima di gettarsi. Nella casa non sono stati trovati segni di violenza o tracce di sangue. Tra le ipotesi, quella che la madre sia stata soffocata per aver cercato di bloccare il figlio che si stava gettando dal balcone. Antonia Moro, GR1.
1: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L'inchiesta, partita da un esposto del sindacato dei militari, contesta l'uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e per orientamenti ideologici definiti nella denuncia strutturalmente incompatibili con i valori democratici e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare. Sono garantista, no a condanne mediatiche, il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto. Sport, Formula 1 e il fine settimana di Monza. Tennis, i risultati degli italiani a Flushing Meadows.
4: In attesa di Luciano Darderi, impegnato domani contro l'australiano Sweeney, che ha eliminato Musetti, un altro azzurro avanza al terzo turno degli US Open. Orfani, come sappiamo, del numero uno al mondo Jannik Sinner, fermato da un infortunio. Flavio Cobolli vince la battaglia contro Schoolkate e, dopo aver perso il primo set, rimonta, chiudendo la gara a proprio favore sul punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. Terzo turno nel femminile anche per Jasmine Paolini, impegnata oggi alle 17 contro la rumena Cistea. Passando al calcio, vittoria del Palermo per 5-1 contro il Mantova e passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove i rosanero affronteranno il Bologna. Il Verona, formazione di Serie B, batte 2-1 il Cagliari e agli ottavi sfiderà la Roma. Alle 12.30 comincia il weekend del Gran Premio di Monza di Formula 1 con le prove libere. La Ferrari presenta una livrea speciale per ricordare la vittoria di Schumacher nel 1996. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Linea all'edicola di Radio 1.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Thank you. Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il rischio delle ombre russe sul voto in Italia, i militari e futuro nazionale, l'accertamento dei PM, il governo Meloni che taglia un traguardo importante. Questi i principali temi trattati oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Russia e voto allarme degli 007, questa è l'apertura. Timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati ma tratto solo con Kiev, i servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni, Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera, il fattore America è il titolo di un commento affidato alla firma di Federico Rampini. Poi c'è un'intervista a Iskinger, a Lipsia è stato un atto di guerra, e ancora Sassonia, il voto AfD, l'estremista che vuole classi per i disabili, di spalla Roma, ma gli accertamenti dei PM, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura, e ancora energia, prezzi record, ridotti i voli, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. E poi a centro pagina la politica, preferenze il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio, e ancora a centro pagina la cronaca, Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto, Firenze gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, guerra ibrida, le contromosse dei servizi, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Ancora a centro pagina, Senato primo sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva, Conte in 4 anni solo tasse e propaganda. E ancora in basso, sempre la prima pagina del Messaggero, abbiamo la cronaca, Ostia uccide la madre, si suicida, in Liguria nuova strage in famiglia, Pietralata, e questo è l'Occhiello, è un quartiere a est di Roma, ha sparato il papà, giallo sul ruolo della mamma. E in basso ancora la cronaca, la Vitola Ranucci, faro sul business in Africa, così scrive il Messaggero. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, armata rossa e nera. La procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni diserta Cernobbio con Vannacci. In alto abbiamo alla deriva nell'Atlantico più di 80 morti, in salvo 44 migranti. In 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. Sanchez, non ci sono prove di responsabilità del Marocco su Ceuta. Così dunque l'Avvenire. Passiamo al Foglio. Su cosa giudicare il record meloniano, scrive il Foglio. Sull'ordinario il governo fatica a raggiungere la sufficienza, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro. Sulle scelte di campo, come l'Ucraina, il vero successo non rivendicato dei 1413 giorni di Meloni, così scrive il Foglio. Passiamo alla Stampa. Fine vita il muro di Meloni. Maggioranza divisa. Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia, all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Cirio e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Dopo il via libera in Veneto, il governo non impugnerà le norme della regione. In alto, pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, l'ipotesi, prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni, allo studio del governo bonus carburanti selettivi. Di spalla abbiamo un reportage, nell'ultimo inferno delle bombe a Kiev, le sirene d'allarme non si fermano più, così scrive la Stampa. Vediamo Libero, diretto da Alessandro Sallusti, c'è una vignetta di Giorgia Meloni, il titolone è questo, ti è con punto esclamativo. Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. C'è un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, il segreto della destra è la sinistra, così scrive Sallusti. E in basso, indagine sul partito di Vannacci, anche soldati tra gli esponenti, la procura militare si muove. Vediamo Repubblica, Vannacci, inchiesta militare. Questa è l'apertura di Repubblica. Indagine della Procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale. Denuncia anche per ricostituzione del partito fascista. Servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Al centro pagina abbiamo la cronaca, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto in vano, lui la getta dal ponte e si suicida, l'ennesimo caso di femminicidio. Di spalla abbiamo la morte di Mussi, addio Fabio Mussi, gentiluomo comunista. In basso, Sciarra sul fine vita, lezione delle regioni al Parlamento. Passiamo alla Verità, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati, così scrive la Verità in apertura. La Giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Modello Emilia Romagna, specchio della sinistra. Ancora a centropagina, violenza di Torino, lo stupratore era recidivo, parte la gogna contro la Jeep e poi troppi casi, certi abusi sono frutto di una ideologia che ci odia. E ancora a centropagina, uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta è la procura militare, esposto di un sindacato che contesta il ruolo attivo di soldati in Futuro Nazionale, la difesa nessun reato, in aula primo ok alle preferenze. Passiamo al Fatto Quotidiano. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. È qui la festa, punto interrogativo, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo. In alto abbiamo il caso Report, vincono Ranucci e i suoi, Giorgia irritata, meglio lasciarlo. Resa della RAI, questo è l'occhiello del Fatto Quotidiano, la fedelissima Di Pasquale alla conduzione. Passiamo al Manifesto, chiacchiere da zar, questa è l'apertura. Al Forum Economico Orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali. E lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institute chiudono. A centro pagina, strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. E anche qui addio a Mussi, fu il solo che votò contro la nostra radiazione dal PC, è quanto scrive Luciana Castellina in questo ricordo pubblicato a pagina 8. Vediamo il Domani, Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri, scrive il Domani. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Sotto inchiesta il partito di Vannacci, competitor a destra della Premier. Un commento di Piero Ignazzi, se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, questo è il titolo. E in basso abbiamo gli esteri, il Cremlino, Merz, punto interrogativo, goffo e ridicolo, Putin, lode agli USA e attacchi all'Unione Europea, Kiev terrorista. Andiamo al Sole 24 Ore. Prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. Questa è l'apertura e a centropagina un'intervista a Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Vediamo il Giornale, la prima pagina del Giornale è dedicata alla politica, il record. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Di spalla abbiamo prima la cronaca, il caso Ranucci, Report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto e ancora guerra in Europa, Putin bluffa ancora, sale la tensione con la Germania, poi Sanchez sotto accusa per il caos a Ceuta e il ruolo di Rabat e ancora Medio Oriente, Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto. Andiamo subito a pagina 2 del Giornale, dedicate queste prime pagine del quotidiano alla politica. Meloni supera anche Berlusconi, è il record, il governo più longevo, il primato. Oggi tocca quota 1413 giorni, è il sorpasso sul secondo esecutivo guidato dal Cavaliere. Una marcia senza rimpasti, ribaltoni e cambi di maggioranza, la festa con Fratelli d'Italia al porto di Bari. Nessuno come lei è il titolo che unisce le pagine 2 e 3. Andiamo quindi a pagina 3, dallo spread al referendum, così i marziani beffano i profeti. Paradosso, ipotizzate decine di elezioni anticipate, ma in Unione Europea Meloni è diventata sinonimo di stabilità, scrive il Giornale. E ancora il Giornale, siamo a pagina 8, una pagina dedicata ai grandi premier. Cavour durò 3 mesi e i cavalli di razza cadevano sempre. Record storico, il primato repubblicano di Giorgia Meloni non ha precedenti anche per l'Italia risorgimentale, la parentesi della dittatura. Un lungo servizio interessante di Massimiliano Scafi. Andiamo al Fatto Quotidiano, qui c'è un'altra lettura ovviamente dei fatti, i 1413 giorni di Meloni, questo è l'occhiello, 4 anni di flop, scrive il Fatto Quotidiano, armi, banche, giustizia, TV e in, tra parentesi, sicurezza. E allora proprio su questi temi sentiamo le voci di Sallemi, di Fratelli d'Italia più Renzi. Dovremmo sentire le voci di Sallemi.
10: Il governo Meloni è il più duraturo della storia della Repubblica e ha ridato forza all'Italia. In quasi 4 anni creati 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni. Parlano i fatti.
11: Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.

0: Era Lola Young e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo alla politica, pagina 6 della Stampa. Pizzica rimpatri e la promessa di estendere la ZES, la zona economica speciale, a tutta la penisola. A Bari Meloni prepara il rilancio, faremo di più sulla sicurezza. Siamo al Libero, a pagina 3, quando il primo giorno disse serviranno più di 5 anni, ricostruire il senso di italianità, la stabilità nei rapporti internazionali, la credibilità dello Stato, i tabù infranti, così la Meloni raccontava i suoi progetti per Palazzo Chigi. Vediamo il Messaggero a pagina 6, Senato, primo sì alle preferenze, Meloni punta su fisco e sicurezza, c'è un'intervista a Francesco Lollobrigida, un governo più stabile e anche più credibile, a sinistra c'è il nulla. Vediamo ancora il Messaggero, la pagina successiva, pagina 7, Conte, in 4 anni solo tasse e propaganda, lavoro per l'alternativa, il leader del Movimento 5 Stelle a Genova con Salis, il progetto viene prima della mia ambizione personale, questo governo deve andare a casa, all'Ucraina saremo uniti per una prospettiva di pace. In basso un'intervista a Chiara Braga, tante promesse, zero riforme, la Premier festeggia, il Paese no, scrive il Messaggero a pagina 7. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 10, Meloni, la sicurezza alla festa del record. Sarà uno dei temi al centro della kermesse di oggi a Bari per celebrare il governo più longevo. Ancora la politica siamo a pagina, alle pagine 6 e 7 di Repubblica. Schlein, la Premier si è chiusa nel palazzo, 4 anni buttati, le opposizioni vanno all'attacco. Nel giorno della festa per il record di longevità, la Dem, economia ferma, Conte, zero riforme. E alla pagina successiva, appunto pagina 7, Meloni, sicurezza e fisco nello spot di fine mandato, ma si può fare di più. La Presidente del Consiglio prepara il suo intervento a Bari, mentre i vannacciani provano a rovinarle la festa. Kermesse super blindata. Andiamo all'Avvenire, pagina 8, Schlein sull'appello di Pax Christi, sia una mobilitazione per la pace. La segretaria del PD risponde all'invito di Monsignor Ricchiuti, che aveva chiesto al Partito Democratico di aprire un dialogo sui temi del riarmo. C'è la necessità di unire le forze anche sulla giustizia sociale e climatica. Ancora Repubblica, a pagina 17, Conte, ho le mie ambizioni, ma la coalizione viene prima. Il leader 5 Stelle a Genova alla festa dell'Unità, le primarie non saranno divisive, confronto sul dossier Russia-Ucraina. In basso, Concetto Vecchio ci parla di Mussi, il personaggio, addio a Fabio Mussi, dalla normale al PC, un cuore intelligente, toscano, si è spento a 78 anni, è stato un riferimento della sinistra, gli anni dell'università con D'Alema, poi ministro con Prodi. Ancora sullo stesso argomento scrive Walter Veltroni a pagina 15 del Corriere della Sera, discussioni infinite e battute sui compiti della sinistra, Mussi non smetteva di studiare, la famiglia operaia, la filosofia, la normale e una vita politica. Vediamo cosa scrive Walter Veltroni. È difficile scrivere in morte di un amico, di una persona con la quale hai condiviso decenni di vita comune, di sogni, delusioni, discussioni, speranze. Fabio Mussi era davvero unico. Aveva solo qualità, non riuscirei a trovargli un difetto, lo dico senza quella bambagia che l'epitaffio porta con sé, anche in questi tempi ruvidi, figlio di una famiglia operaia, il padre senza il dono della vista, Fabio ha sempre amato studiare tanto, si è laureato alla Normale di Pisa discutendo una tesi su una sua passione filosofica e poi politica, la scuola di Francoforte e il pensiero di Adorno, così rilevanti nel dibattito a sinistra tra la fine degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo, poi il suo lavoro nel PC al quale si era iscritto molto giovane. Ancora la politica, siamo a pagina 19 di Repubblica, il tema è quello del fine vita, il sì del Veneto non smuove i partiti, Parlamento ancora diviso, gli enti locali fanno a gara per legiferare ma l'intesa per una norma nazionale è ancora lontana, Schlein, affossamento indegno. Ancora il Corriere della Sera a pagina 11, legge elettorale, sia le preferenze poi lo scontro con l'opposizione, capilista bloccati e fino a 3 nomi con alternanza di genere, stop a proposte degli altri partiti. In basso c'è un retroscena firmato da Francesco Verderami, Giorgia i contatti con il PD, l'ipotesi dell'election day con le amministrative per votare in primavera, le valutazioni sulle date sul tavolo il 23 o il 30 maggio. Adesso ci fermiamo, qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio.

0: grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con

0: precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio al largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: In collaborazione con il CIS. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 6:28 minuti e 52 secondi. È venerdì 4 settembre, al momento i flussi sono regolari, mentre nel pomeriggio e in serata sono attesi flussi più intensi. Andiamo subito in Liguria, perché a parte che oggi c'è uno sciopero del trasporto pubblico locale a Genova di 8 ore dalle 9 alle 17, ma molto trafficata la Genova Ventimiglia al momento tra Barazze e Arenzano, si registrano code in direzione di Genova, ma anche in carreggiata opposta in direzione di Ventimiglia abbiamo code per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Sulla 7 Milano-Genova a seguito di un incidente si sono già sviluppate delle code al momento di un chilometro tra Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione di Genova. L'incidente è avvenuto al chilometro 27. Altro incidente sulla Roma-Napoli tra Asse Supporto e Caserta Sud in direzione nord verso Roma. Alla diramazione dei trulli rallentati a Laureto per un incidente e sulla 19 rallentamenti per lavori a Motta Sant'Anastasia, siamo in Sicilia. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza e arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Le 6:30 minuti, rieccoci qua all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta dal Libero, una vignetta di Giorgia Meloni. Il titolone è questo: tiè con punto esclamativo. Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti che dice: il segreto della destra è la sinistra. Andiamo a Repubblica, Vannacci inchiesta militare, questo è il titolo d'apertura, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. A centro pagina la cronaca, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida, di spalla addio a Fabio Mussi, gentiluomo comunista. E in basso Sciarra sul fine vita lezione delle regioni al Parlamento. E ancora in basso, allarme dell'ONU, El Niño fa paura, pianeta a rischio. Andiamo alla Verità, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati. La Giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Modello Emilia Romagna, specchio della sinistra, scrive la Verità. A centro pagina, Sanchez ormai è isolato, va in aula su Ceuta e si becca del bugiardo. E ancora a centro pagina, uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta è la procura militare, esposto di un sindacato che contesta il ruolo attivo di soldati in Futuro Nazionale, la difesa, nessun reato, in aula primo ok alle preferenze. Vediamo l'Avvenire. Il titolo è questo: Armata Rossa e Nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni diserta Cernobbio con Vannacci. In alto, alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti, in salvo 44 migranti, in 127 sarebbero partiti il 7 agosto da dal Gambia su un barcone. Sanchez: non ci sono prove di responsabilità del Marocco su

Ceuta. Vediamo il Messaggero. Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, l'inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca, guerra ibrida, le contromosse dei servizi. A centropagina Conte, in 4 anni solo tasse e propaganda, Senato primo sia le preferenze, Meloni da oggi premier più longeva, e in basso la cronaca, Ostia uccide la madre, si suicida in Liguria, nuova strage in famiglia. Vediamo il Corriere della Sera. Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev, i servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni, Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. Poi c'è Marco Imarisio che scrive, visto da Mosca le frasi dello zar, un segnale per Trump. Di spalla la cronaca, Roma, gli accertamenti dei PM, Vannacci, i militari attivi nel partito, si muove la procura, e ancora shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio, prezzi record, ridotti i voli. E poi la politica, Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio, preferenze il primo sì. A centropagina abbiamo Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto. Vediamo il Fatto Quotidiano. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, è qui la festa, punto interrogativo, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, scrive il Fatto Quotidiano. Il Domani, Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri, a Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia, vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Passiamo al Manifesto. Chiacchiere da zar, questa è l'apertura. Al Forum Economico Orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali, e lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institute chiudono. A centropagina, strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Il Sole 24 Ore, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. A centropagina il richiamo di un'intervista pubblicata a pagina 5 ad Antonio Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Il Giornale, apertura della prima pagina dedicata alla politica, il record. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Di spalla abbiamo prima la cronaca, il caso Ranucci, report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto, e poi guerra in Europa, Putin bluffa ancora, sale la tensione con la Germania, e ancora invasione, Sanchez sotto accusa per il caos a Ceuta e il ruolo di Rabat, e ancora Medio Oriente, Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto. Chiudiamo con La Stampa, ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi per commentare le notizie del giorno Niccolò Carratelli, proprio della Stampa. Fine vita il muro di Meloni, questo è il titolo d'apertura. Maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Cirio e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. In alto pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni allo studio del governo, bonus carburanti selettivi. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Questa canzone ha 54 anni, impressioni di settembre, la premiata Forneria Marconi. Buongiorno a Nicolò Caratelli, giornalista della Stampa, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a te. Allora, partiamo dalla politica, se sei d'accordo. C'è questo record, il governo Meloni, sto leggendo la prima pagina del giornale, batte tutti nella storia della Repubblica, superato anche il primato di Berlusconi. Che ne dici, Nicolò?
1: Indubbiamente è un dato, diciamo, a livello numerico, sì, a livello storico, che è inoppugnabile. È un governo che è più longevo della storia della Repubblica. Dopodiché, secondo me, il bilancio per qualsiasi governo, non solo per questo, va fatto sulla base di quello che è stato realizzato, delle riforme che sono state portate a termine, e non soltanto della mera permanenza a Palazzo Chigi.
0: Che cos'è che manca? Ecco, prego.
1: No, dicevo, oggettivamente c'erano all'inizio della legislatura delle riforme, sì, e delle promesse che erano state fatte. Ne cito tre che erano quelle un po' simbolo per i tre, sì, partiti principali della coalizione: il premierato, l'autonomia differenziata e la riforma della giustizia per quanto riguarda Forza Italia. Tutte e tre alla fine non sono state realizzate. La riforma della giustizia sappiamo com'è finita con il recente referendum, le altre due non sono riuscite ad arrivare neanche alla fase parlamentare più calda per l'approvazione. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che è un governo che è durato a lungo, che terminerà la legislatura forse con qualche mese di anticipo, ma quasi completandola, ma che poi nel concreto non è riuscito a portare a termine gran parte di quello che era il suo programma di governo, almeno nella campagna elettorale del 2022.
0: Ti leggo un passo di un editoriale di Alessandro Sallusti pubblicato sulla prima pagina di Libero. Per capire il record di durata di questo governo nella storia della Repubblica può essere utile rileggere un'intervista che Fabio Mussi, leader storico del Partito Comunista, poi ministro con Prodi, morto proprio ieri a 78 anni, rilasciò all'Espresso nel dicembre del 2007. Dice, tra l'altro, a proposito della crisi della sinistra con parole oggi improponibili, e arriva al dunque: gli operai sono spariti dal nostro orizzonte, c'è un pezzo di società che non vedi più, così finisce che anche loro non ti vedono più. Sono passati 20 anni e la situazione della sinistra non è cambiata, semmai peggiorata, scrive Alessandro Sallusti. Nicolò.
1: Non c'è dubbio che questo sia un problema. L'altro giorno lo diceva il presidente del PD, che quindi è parte in causa, cioè Stefano Bonaccini, cioè quanto l'elettorato diciamo dei ceti popolari, quindi la classe operaia, chiamarla come si diceva un tempo, si sia allontanato progressivamente dalla sinistra, in parte si sia orientato a votare a destra, cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile, e in parte, credo la gran parte, si è rifugiato nell'astensione. Abbiamo visto crescere in questi anni tantissimo il partito del non voto, e in quel partito c'è anche un bel pezzo di elettorato di sinistra che ha deciso di allontanarsi dai partiti tradizionali, in particolare dal PD. Qual è la scommessa di Elie Schlein? È quella di provare a invertire questa tendenza e di riportare a credere nella politica e soprattutto a credere nei partiti di centrosinistra, nel PD, quell'elettorato che si è disilluso e che pensa che oggettivamente i partiti, il PD in particolare, abbia dimostrato di non essere in grado di interpretare le proprie necessità e le proprie aspirazioni. Ecco.
0: Libero a pagina 8. La procura militare indaga su Ivannacciani, soldati nel movimento servono accertamenti. E poi il Corriere della Sera, pagina 5. Gli 007 proteggeremo le elezioni. Le agenzie in campo dopo gli allarmi sul voto. Guerini, quello russo è un rischio conosciuto. Aiutaci a capire qualcosa di più, Nicolò.
1: Allora, per quanto riguarda la parte del partito di Vannacci, c'è da chiarire se esponenti delle forze armate tuttora in servizio, Vannacci non lo è più, ma se ci sono dei militari tuttora in servizio, quindi che indossano la divisa e fanno attività politica nel partito di Vannacci, è una cosa che non è accettabile, in quanto tu indossi quella divisa con la bandiera italiana per rappresentare tutti, con quella divisa non puoi andare a fare attività politica a favore di un singolo partito, quindi propaganda con la divisa. E questo è un primo punto, verrà accertato dalla procura militare, ci saranno sicuramente delle verifiche. Per quanto riguarda le infiltrazioni, i rischi di infiltrazioni, di ingerenze russe nella campagna elettorale prossima, è un rischio oggettivo, non è la prima volta. Già nel 2022 era da poco scoppiata la guerra in Ucraina, lo ricorderete, c'era stato un allarme simile ci sarà anche in questo caso. La guerra ibrida è sotto gli occhi di tutti, non dobbiamo pensare soltanto ai droni, soltanto ai bombardamenti o agli attentati concreti. Ci sono tante cose che non riusciamo a vedere, ma che possono comunque incidere sulla qualità di una democrazia, e in questo caso io credo che questo tipo di allarme da qui alle elezioni si moltiplicheranno, e giustamente bisogna tenere alta la guardia.
0: Cambiamo argomento, siamo a pagina 15 di Repubblica. El Niño, mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi, oceani caldissimi, uragani in aumento, siccità, incendi, Gutierrez, il nostro pianeta è in pericolo, serve una mobilitazione globale. Poi Il Messaggero, pagina 15, allarme caldo per le scuole, aule roventi e lezioni a rischio. Da oggi ultima ondata di calore, poi da mercoledì atteso un calo delle temperature, in Italia solo l'11% degli istituti ha impianti di climatizzazione, dal Ministero 20 milioni. Insomma, avremo tanto caldo ancora per qualche giorno o no?
1: Beh, allora il caldo purtroppo l'abbiamo avvertito e subito tutti durante l'estate, qui c'è un problema di come affrontarlo, no? Strutturale, perché se le scuole non hanno impianti di climatizzazione e non sono quindi attrezzate per ospitare gli alunni anche quando le temperature sono più alte, io poi sento ogni tanto qualcuno che propone lasciamo i ragazzi e i bambini a scuola anche a luglio, facciamoli ripartire dal primo settembre. Per carità, poi da genitore potrei anche essere d'accordo, perché per molti è anche un problema gestire i bambini nel periodo delle scuole chiuse, però è anche vero che tu non puoi mandarli a scuola con 35 gradi senza alcun tipo di protezione da questo caldo. Siccome questo caldo, ormai abbiamo capito, non è più un'emergenza di quest'estate, ma potrebbe essere un'abitudine che con cui dovremo fare i conti anche nelle prossime estati, nei prossimi anni, è bene iniziare a ragionare su come affrontare questa nuova nostra normalità con queste temperature.
0: Professori compresi, ovviamente.
1: Certo, ovviamente loro sono parte in causa, perché se si decide di anticipare l'inizio o posticipare la fine, bisogna che loro siano coinvolti, ecco.
0: Ti ringrazio molto davvero, Nicolò Carratelli, sempre chiarissimo, giornalista della Stampa, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Carlo Boninsegna, in regia Mauro Convertito. Fra poco avremo Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi torniamo come sempre lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6. A lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi RAI di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Il libro di oggi è Il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia e questa ouverture appena ascoltata è quella di Bakalov, con cui si apre il film omonimo Il Consiglio d'Egitto, appunto un film di Emidio Greco. Il libro è un romanzo storico, inizia intorno al 1782-83 quando a Palermo, proveniente da Parigi, viene inviato come viceré il marchese Domenico Caracciolo, considerato un riformatore illuminato. Nello stesso periodo fa naufragio al largo di Palermo un ambasciatore marocchino. Viene accolto dal viceré, nessuno riesce a capirlo e l'unico che dice di conoscere l'arabo è Don Giuseppe, ovvero l'abate Bella, un modesto religioso maltese che in realtà conosce solo un po' del proprio dialetto e si guadagna da vivere interpretando i sogni e dando i numeri al lotto. All'abate Bella viene assegnato il compito di esaudire ogni desiderio dell'ambasciatore marocchino e così anche di condividere la sua bella vita, e l'ambasciatore esprime il desiderio di conoscere la Palermo musulmana, quella di origine araba, e per questo viene accompagnato anche da Monsignor Airoldi, grande conoscitore della storia siciliana, che li conduce al monastero di San Martino, dove è conservato un antico testo in lingua araba ancora non decifrato. Ed è qui che a Don Giuseppe Bella viene un'idea. Una volta ripartito l'ambasciatore, lui sarebbe tornato alla sua vita grama di prima e dunque deve pure organizzarsi. Sua Eccellenza voltò il foglio, ancora si attardò nell'esame, mormorò qualcosa, voltò altri fogli velocemente scorrendoli con la lente, sull'ultimo che guizzava di piccoli vermi d'argento si soffermò, si sollevò, voltò le spalle al codice, lo sguardo gli si era di nuovo spento. Una vita del profeta, disse. Niente di siciliano. Una vita del profeta, e ce ne sono tante. Don Giuseppe Bella si voltò con faccia radiosa verso Monsignor Airoldi. Sua Eccellenza dice che si tratta di un prezioso codice. Non ne esistono di simili nemmeno nei suoi paesi. E vi si racconta la conquista della Sicilia, i fatti della dominazione. Monsignor Airoldi, a queste parole, si imporporò di gioia, balbettando di emozione.

Da questo momento inizia la grande impostura. L'abate Vella viene preso sul serio, soprattutto da Monsignor Airoldi, che è appassionato ma ingenuo. Gli offrono una casa e gli offrono soldi per tradurre il prezioso manoscritto. E a quel punto Vella si mette al lavoro, ma non per tradurre, per inventare. Vella acquista prestigio e, per rimanere nelle grazie del viceré, inventa il Consiglio d'Egitto, un falso codice arabo che mette in crisi i diritti baronali contro la corona. La nobiltà si allarma. Se quel documento fosse autentico, molti privilegi feudali verrebbero smentiti. Qualcuno gli fa notare che potrebbero scoprire questa seconda impostura, ma Vella si difende così. Tutta un'impostura. La storia non esiste. Forse che esistono le generazioni di foglie che sono andate via da quell'albero un autunno appresso all'altro? La storia delle foglie, la storia dell'albero, fesserie. Se ogni foglia scrivesse la sua storia, se quest'albero scrivesse la sua, allora diremmo: eh sì, la storia, vostro nonno ha scritto la sua storia, e vostro padre, e il mio, ai miei avoli e ai trisavoli sono discesi a marcire nella terra, né più e né meno che come foglie, senza lasciare storia.

L'ultima parte del romanzo si apre con un salto di circa 10 anni. Siamo nel 1795, ci sono stati i funerali del viceré Tommaso d'Aquino e l'avvocato Francesco Paolo di Blasi, un personaggio tutto intriso di illuminismo, pensa sia arrivato il momento della rivoluzione e organizza una vera congiura per fare della Sicilia, Dio ce ne scampi, una repubblica. Quando il complotto viene scoperto, di Blasi viene arrestato e torturato, ma alimentato dal suo stesso idealismo non rivela i nomi degli altri congiurati. Leggiamo la pagina di Sciascia. Questo non deve più accadere a un uomo, pensò, e che non sarebbe più accaduto nel mondo illuminato dalla ragione, e la disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell'avvenire che vedeva luminoso i popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri, che uomini pieni di cultura e di musica, esemplari nell'amore familiare, rispettosi degli animali, avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura, e che persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo, non più come elemento del diritto, quale almeno era nel momento in cui la subiva, ma addirittura come elemento dell'esistenza. C'è quasi un gioco di specchi tra le due imposture. C'è quella leggera e opportunistica dell'abate Vella e quella tragica e idealistica del Di Blasi. Vella, venuto a sapere dell'arresto e delle torture inflitte a Di Blasi, prova un disagio nuovo. Dopo avere finto gravissime malattie per sottrarsi alle accuse, quelle di aver inventato il Consiglio d'Egitto, decide di confessare. Anche se finirà in carcere, lui è comunque fiero dell'opera che ha inventato e vuole che si sappia che l'autore è lui. Anche Di Blasi, che durante le torture si era dato coraggio ricordando a se stesso i versi di Dante, Ariosto e Metastasio, prima di morire chiede carta e penna per scrivere. Lo chiede per scrivere questo. Poiché sentiva di non potere e di non dover scrivere le cose vere e profonde che gli si agitavano dentro, Di Blasi prese a scrivere dei versi. L'idea che si aveva allora della poesia gli consentiva il pensiero che in essa si potesse anche mentire. Oggi l'idea della poesia non ce lo consente più. Forse ancora ce lo consente la poesia stessa. Poesia.

0: volare.
1: Il filo che attraversa tutto il Consiglio d'Egitto, il suo locus in fabula, è il potere della menzogna. La vediamo prima nel piccolo opportunismo dell'abate Vella e poi nella grande promessa ideale che non viene mantenuta, fino ad arrivare alle ultime parole del condannato a morte, convinto che con i versi si possa almeno nascondere il proprio dolore. A fare da contraltare alla menzogna ci sono i libri. La letteratura infatti assume un valore salvifico. L'abate Vella finisce per innamorarsi delle menzogne che lui stesso ha inventato, mentre durante la prigionia Di Blasi trova conforto solo nella lettura. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia, perché proprio nei libri, e in questo libro, la menzogna si muta in illusione. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico da Venezia e Stefano Siani da Roma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Alta tensione Russia, Unione Europea, allarme dei servizi su possibili infiltrazioni sul voto. Inchiesta sul partito di Vannacci, la procura militare indaga sui membri delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale. Orrore in autostrada, rapita dall'ex, chiusa in auto e gettata dal viadotto. Dal bagagliaio aveva chiamato al telefono al 112, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. SOS, sangue a emergenza in tutta Italia, vacanze e gran caldo non aiutano le donazioni. Tennis, US Open targati Italia, tre azzurri avanzano al terzo turno dello Slam americano. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe e i rischi di una guerra ibrida. E dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze sul voto, i servizi segreti confermano che le contromisure a tutela del processo democratico sono pronte. Un tema che riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, spiega Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. In questo quadro, con Berlino, che ritiene che ci sia Mosca dietro al fallito attentato all'aeroporto di Lipsia di agosto, le relazioni tra Russia e Unione Europea sempre più tese.
3: Da Weimar, dove si sono incontrati i ministri degli esteri, Germania, Francia e Polonia annunciano una risposta ferma e unitaria alle minacce ibride di Mosca. La via della pace passa per il sostegno all'Ucraina, così il tedesco Badeful: difendiamo l'ordine europeo, il Cremlino ponga fine alla sua guerra di aggressione contro Kiev, cessi contro di noi attacchi di qualunque natura, o ci saranno conseguenze, ha aggiunto. Dopo l'allarme aperto lanciato da Berlino sulla guerra ibrida russa in Europa, Mosca accusa il cancelliere tedesco Merz di goffaggine, poi in risposta agli annunci della chiusura di sedi diplomatiche e culturali russe in Germania, dichiara che chiuderà le sedi russe del Goethe-Institut. Sulla guerra in Ucraina, dal forum di Vladivostok, Putin sembra voler riaprire spiragli diplomatici, facendo a colloqui con Kiev tramite intelligence, ma avverte Zelensky: le minacce di lanci di droni sui cieli russi sono un ostacolo alla pace. Loda il lavoro di Trump, che definisce costruttivo. Zelensky, dal canto suo, fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev a breve per il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina.

0: andranno anche a Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
1: Sul conflitto in Ucraina è intervenuto anche il presidente americano Trump, che si dice pronto a chiedere indietro all'Europa i soldi spesi per le armi a Kiev dal suo predecessore Biden. Trump ha parlato anche di Iran, ha fatto la cosa giusta, il passaggio di petrolio a Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. Per il suo vice J.D. Vance, la guerra non finirà prima delle elezioni di midterm a novembre. Di nuovo in Italia, aperta un'indagine dalla Procura Militare sugli uomini in divisa che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale.
2: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la Procura Militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla Procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla Procura Militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla Procura Militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina GR1.
1: Il femminicidio-suicidio di Barberino del Mugello in Toscana. Probabilmente Lorena Isceri era ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1.
3: Le ha teso un agguato nel garage della casa di lei a Firenze. Federico Vella ha rinchiuso la sua ex Lorena Isceri nel portabagagli del suo SUV ed è partito verso l'autostrada. Nonostante lo shock e le mani legate, la donna è riuscita a telefonare a un amico e poi al 112, che in quei drammatici 20 minuti ha tentato di rintracciare la macchina senza riuscirci. All'altezza del viadotto Lora, a Barberino del Mugello, Vella potrebbe aver sentito la voce della donna. Fermato il SUV e aperto il portabagagli, l'ha sollevata di peso e l'ha gettata nel vuoto. L'autopsia potrebbe confermare che la vittima era ancora viva durante il volo di 40 metri che non le ha dato scampo. Un automobilista che ha visto la scena ha segnalato la posizione del SUV e una pattuglia della stradale è arrivata poco dopo. Nel frattempo Vella avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase addio a tutti. Gli agenti avrebbero provato a fermarlo ma l'uomo si è lanciato nel vuoto. Sui social le foto dell'ultima vacanza della coppia a fine luglio e un post del 12 agosto in cui lui scriveva: ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Una relazione finita sulla quale si concentrano le indagini. Simone Zazzera, GR1.
1: La strage familiare di Finale Ligure in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa, dove l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Sgomenta la comunità, sotto shock i compagni di squadra del ragazzo che giocava a calcio. E potrebbe essere un altro omicidio suicidio, quello di Ostia sul litorale romano. Secondo le ricostruzioni, un 54enne ha soffocato nel sonno la madre malata, 83 anni, e poi si è tolto la vita buttandosi dalla finestra dell'appartamento al quarto piano. Femminicidi, suicidi, stragi familiari, un elenco impressionante di violenza estrema nella cerchia più intima, fino a se stessi. Come si può arrivare a questo? Ascoltiamo Massimo Di Giannantonio, past president della Società Italiana di Psichiatria.
4: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro, e quando sfugge al nostro controllo, allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, in un gorgo inarrestabile di violenza, distruzione e autodistruzione.
1: Il governo Meloni è da oggi il più longevo nella storia della Repubblica. La Premier celebrerà il record a Bari con la maggioranza. Per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare e il centrodestra rivendica quanto fatto in questi 4 anni.
5: Il record di governo è realtà, con risultati importanti, secondo la maggioranza, dallo spread all'export dai migranti alla legalità. 1.300.000 lavoratori stabili in più e occupazione femminile a livelli mai raggiunti dalla sinistra, rimarca Fratelli d'Italia. Orgoglioso del lavoro fatto, sottolinea il vicepremier azzurro Antonio Tajani, con la Lega che ricorda i provvedimenti su alloggi popolari, autovelox e federalismo. Si poteva cambiare il paese, hanno fatto accordi con i poteri forti, la replica del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. La premier è chiusa nel palazzo e non ascolta il paese, accusa la segretaria PD Elly Schlein. Per i Dem, italiani piuttosto alle prese con i record di tasse, povertà e carburanti. Il bilancio di Matteo Renzi, Italia Viva.
6: Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta.
5: Il centrodestra guarda anche alla legge elettorale. Ieri in commissione al Senato, primo ok alle preferenze, in bilico l'ipotesi ballottaggio. Maurizio Lupi, noi moderati.
7: Siamo per il turno unico, ci sono delle proposte sul ballottaggio, ma credo che, come sempre, il centrodestra alla fine troverà la posizione unitaria.
5: Critiche di forzatura politica dal campo largo che parla di legge voluta solo per perpetuare il potere. Francesco Macaro, GR1.
1: Caro carburanti, in vista della scadenza domani del taglio delle accise, il governo sta lavorando a una nuova proroga fino al 10 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sulle tasse sul gasolio. Questo permetterà di arrivare alla prossima settimana, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare con un decreto misure più strutturali e selettive. Anche ieri intanto è continuato a salire il prezzo dei carburanti al distributore. La vicenda Report e le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione. Al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. Per quanto riguarda l'inchiesta, continua il lavoro della Procura di Roma, emergono contraddizioni dagli interrogatori degli esecutori materiali dell'attentato. Lunedì ci sarà l'udienza sulla richiesta di scarcerazione di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'autobomba piazzata di fronte alla casa di Ranucci. È emergenza sangue in Italia. Il grande caldo non aiuta la donazione e c'è una situazione di carenza diffusa.
8: Lazio, Campania e Sicilia sono le regioni dove si registrano più criticità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. La situazione è aggravata dal fatto che le altre regioni, al momento, non dispongono di unità di sangue in esubero per aiutare quelle in emergenza. Serve soprattutto il gruppo zero positivo. Il presidente della Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, Giovanni Musso.
9: Probabilmente questa ondata di caldo anomalo ha portato i donatori a non percepire l'importanza del loro gesto in questo periodo. Era da 2 anni che non avvenivano le carenze, però d'estate il problema si è quasi sempre presentato.
8: Da qui l'appello di donare il sangue.
9: Il sangue serve per gli interventi chirurgici, per le urgenze, per i pazienti oncologici, ematologici. L'appello che lanciamo è chi è già donatore di programmare la propria donazione, chi invece non ha mai donato di farsi avanti.
8: Nel nostro paese, nel 2025, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, il numero complessivo di donatori di sangue è stato di 1.664.000, meno 0,8% rispetto all'anno precedente. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E ancora alte temperature e bel tempo su gran parte del paese, le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
10: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato, qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale, domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale, ma sono fenomeni davvero isolati, temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi. Atteso però un cambiamento, parliamo di metà della prossima settimana, probabili delle correnti più fresche che porteranno finalmente un cambiamento di circolazione e di temperature.
1: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Jacopo Barlotti.
11: Sì, buongiorno, cominciamo dal tennis. Gli US Open si sta concludendo il secondo turno, in campo Zverev contro il francese Alice, sta vincendo il tedesco 2-1, ma ricordiamo gli italiani perché ci sono due azzurri al terzo turno nel tabellone maschile, sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre purtroppo eliminati Lorenzo Musetti e Flavio Bellucci. Oggi fra l'altro tornerà in campo anche Alcaraz, il numero 2 del tabellone, uno dei favoriti, contro il cinese Wu. Nel tabellone femminile in campo oggi per il terzo turno Jasmine Paolini contro la rumena Crstea. Per il calcio infine la Coppa Italia, il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova, agli ottavi affronterà il Bologna, il Verona ha eliminato il Cagliari vincendo 2-1 in trasferta, se la vedrà con la Roma.
1: Il celebre controtenore Carlo Vistoli raccoglie l'eredità dei cantanti castrati italiani che dominarono i palcoscenici europei nel periodo barocco. Esce oggi per Armonia Mundi un nuovo progetto discografico intitolato Handel's Italians.
12: È considerato il re dei controtenori, i cantanti di genere maschile dal registro acuto tornati prepotentemente di moda. Il premiatissimo Carlo Vistoli è di

0: casa nei più prestigiosi teatri del pianeta e nel nuovo album Handel's Italians fa rivivere l'epoca d'oro dei castrati attraverso un repertorio a lui molto caro, ovvero la musica di Georg Friedrich Handel, il caro sassone come veniva chiamato affettuosamente in Italia.
1: Alcuni tra i più bei brani, anche alcuni duetti che canto assieme a Giulia Semenzato, tratti dagli oratori che Handel scrisse per le scene londinesi sotto una prospettiva particolare. Handel continuò a chiamare i cantanti italiani i castrati, che all'epoca erano veramente i divi.
0: Come tutte le vere star, alcuni di questi artisti si rifiutavano di cantare in una lingua diversa dall'italiano e chiedevano che i versi venissero tradotti. Ecco perché il disco contiene un mix di brani italiani e inglesi. La tessitura vocale così ricercata, naturale e potente dei castrati nulla aveva a che fare con la virilità dei loro ruoli, spiega il maestro Vistoli.
1: Erano parti eroiche, condottieri, eroi dalla tradizione mitologica greca o romana.
0: Claudia Faiens, GR1.
2: A sorpresa, un nuovo singolo per Laura Pausini. È la cover di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
3: È una gara senza senso e noi siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Un successo di Raff del 91 che va ad ampliare nella versione digitale gli omaggi ai brani italiani contenuti nell'album Io canto 2. È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco, ha detto la cantante, ma l'ho tenuta volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo. Tour che partirà a ottobre. Prime date: Mantova e Milano.

Sono le 7:14 minuti, ora la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi la prima parte di Radio Anch'io. Oggi, i temi di oggi di Radio Anch'io: il blocco dello stretto di Hormuz e l'impatto sui prezzi di gas e petrolio, e poi un piccolo bilancio sul governo Meloni, il più longevo nella storia della Repubblica, il governo che stasera celebrerà l'evento a Bari. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Da Sabrina Baldetti, da tutta la redazione, buon proseguimento di giornata. Il GR torna con voi alle 8.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Spin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Udine si è fermata per l'ultimo saluto alle sorelline Schiavo, vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla Ponte Bana il 23 agosto, ricordata la scelta di generosità delle donazioni degli organi.
14: A Trieste stanno gradualmente tornando operative le prestazioni ambulatoriali della Salus, sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Si indaga sull'attacco hacker.
13: Sono stati fatti sgomberare i migranti nei cantieri del Porto Vecchio di Trieste per consentire la riparazione di una copertura sul torrente Chiave.
14: Fine vita dopo il via libera del Veneto alla legge, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è già espresso, dichiara il presidente Fedriga. Rispetto per la scelta, ma serve uniformità a livello nazionale, dice l'opposizione, esorta la regione ad un passo avanti.
13: Tumore al seno con la diagnosi precoce, la sopravvivenza a 10 anni supera il 90%, l'aumento anche per forme più aggressive, lo studio del Crodi Aviano su oltre 10.000 donne in Friuli Venezia Giulia.
14: La tutela dei corsi d'acqua in primo luogo del Tagliamento, al centro del documentario Restituire spazi ai fiumi, in proiezione oggi a Capoformido, sotto la lente l'importanza della biodiversità fluviale e la necessità di ripristinare gli spazi delle rive anche in ottica di prevenzione delle piene. Un cordiale buongiorno da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Come di consueto, prima di entrare nel vivo delle notizie, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 23 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 27 gradi e mezzo. A Pordenone 19, a Gorizia Udine 18, a Forni di Sopra 15 e mezzo, a Tolmezzo 14, a Tarvisio Piancavallo 12, a Sappada 11, sul Monte Zoncolan 15 gradi, sul Monte Lussari 14, a Lignano e Grado 23. La temperatura del mare è di, in entrambe le località, 27 gradi.
13: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza, temperature pienamente estive sopra la norma del periodo.
14: Commosso l'ultimo saluto a Desiree e Noemi Schiavo, le due sorelline vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla Ponte Bana il 23 agosto. Ieri pomeriggio le esequie nella chiesa di Sant'Andrea a Paderno. Il sindaco aveva proclamato il lutto cittadino.
15: Mentre a Paderno risuonano le campane, alle 16.30 si abbassano le saracinesche dei negozi.
16: Per partecipare al lutto della famiglia non si può fare altro.
15: Alcuni esercizi sono chiusi per lutto cittadino, altri spengono le luci e interrompono le attività.
17: Mi sembra insomma un gesto doveroso, vista la circostanza e quello che è successo.
15: La chiesa di Sant'Andrea Apostolo è gremita per l'ultimo saluto alle piccole Noemi e Desiree, le bambine di 11 e 4 anni, morte per le conseguenze dei traumi dell'incidente stradale avvenuto il 23 agosto sulla Pontebbana, nei pressi di Basiliano. Tornavano dal mare con il padre. Pieno di fiori l'altare. Su quelli posti sopra le due piccole bare bianche c'è scritto mamma e papà, Jessica Foladore e Adi Schiavo.
18: Carissima Noemi, tante volte ti sei presa cura di tua sorella, Desiree. La custodivi come una seconda mamma. Ora con lei sei lassù. Sei davanti all'altare di Dio. A te, a tua sorella, affido un compito. Chiedi a Dio che dia forza, coraggio, tanta speranza alla mamma, al papà, alla nonna, alle zie, ai tanti amici.
15: Assicura sostegno anche psicologico alla famiglia il sindaco di Udine, De Toni.
19: Faremo tutto quello che possiamo fare, un segno di vicinanza e di affetto.
15: Presenti i primi cittadini e rappresentanti delle comunità di provenienza dei genitori, ma anche di quelle colpite dal dramma: Bertiolo, Resia, Basiliano, Campoformido. Tra i sacerdoti che hanno cofficiato il rito assieme a Pierluigi Mazzocato, parroco di Paderno, anche Don Puppo, il cappellano dell'ospedale, ricordata la scelta di generosità della donazione degli organi. Fuori dalla chiesa volano in cielo palloncini bianchi. Decine di compagni di scuola, di centro estivo,

0: di catechismo e di attività sportiva, tanti cittadini comuni venuti a stringersi intorno alla famiglia Schiavo.
1: Abbiamo bisogno di vivere uniti per affrontare insieme anche le avversità della vita.
0: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora cronaca, un motociclista di 48 anni, Marco Azzano, originario di San Daniele, residente a San Vito, è morto nel pomeriggio di ieri a seguito di uno scontro tra la sua moto e un trattore a San Vito al Tagliamento, in località Torricella, sulla strada provinciale 21. Per cause in accertamento l'uomo ha tamponato il rimorchio del trattore guidato da un 25enne, finendo schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti soccorso sanitario e vigili del fuoco, in aggiunta ai carabinieri di Pordenone. I rilievi delle forze dell'ordine dovranno ora ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.
3: La rete informatica del gruppo Policlinico Triestino attaccata dagli hacker. Le prestazioni ambulatoriali, sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, stanno progressivamente tornando operative. Proseguono inoltre le attività necessarie al ripristino dei servizi di radiologia e del laboratorio analisi, che per il maggiore livello di integrazione con i sistemi informativi richiedono interventi tecnici più complessi. Da lunedì 7 settembre è prevista la riapertura delle sale operatorie della Casa di Cura Salus di Via Bonaparte. L'attività di ricovero presso la Casa di Cura Pineta del Carso invece è proseguita regolarmente, senza interruzioni. Entro oggi saranno di nuovo disponibili i numeri di telefoni principali di tutte le sedi.
4: È partita la denuncia formale del gruppo Policlinico Triestino dopo l'attacco informatico che ha mandato in tilt i sistemi delle strutture. Gli investigatori sono al lavoro, ma ricostruire quanto accaduto richiederà tempo. Bisogna analizzare il malware, capire da dove sia entrato, quanto sia rimasto all'interno della rete e soprattutto stabilire se, oltre a bloccare i sistemi, gli hacker siano riusciti a sottrarre informazioni. Nelle ultime ore è comparsa anche una rivendicazione ancora da verificare. Il nome del Policlinico Triestino è stato inserito nel leak del gruppo criminale Inc. Ransom. Un attacco informatico a scopo di estorsione consiste nel bloccare i sistemi e minacciare la pubblicazione dei dati sottratti. Da verificare se dietro ci sia questa organizzazione cybercriminale che fonti istituzionali internazionali indicano come basata in Russia. Il gruppo, attivo dal 2023, è specializzato anche in attacchi contro strutture sanitarie. Viene mosso principalmente da finalità economiche, non risultano al momento elementi per attribuirgli una matrice politica. Marco Giacomini, del Polo Tecnologico Alto Adriatico, esperto in cybersicurezza, ci spiega perché questo episodio sia pericoloso.
5: C'è da dire che spesso nell'esperienza nostra non c'è vera esfiltrazione, ma c'è richiesta, c'è minaccia di esfiltrazione di dati. Solo nel 12-14% dei casi effettivamente i dati poi vengono ridati oppure messi in sicurezza, in tutti gli altri casi rimangono alla mercé del malfattore.
4: Ad oggi quanto le aziende pubbliche e private sono pronte ad affrontare questi rischi?
5: E la cybersecurity tipicamente viene intesa come un fatto di tecnologia, viene intesa come incrementiamo le misure tecnologiche a disposizione della società. In realtà la cybersecurity non è gestita solamente da misure tecnologiche, è contrastata da quando si uniscono tre aspetti: tecnologia, processi e persone. La tecnologia arriva fino a un certo punto e qui sta un po' la vulnerabilità in particolare dell'Italia. Spesso le aziende investono in tecnologia, ma non investono in processi.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo allo sgombero in Porto Vecchio a Trieste. Le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura hanno rintracciato una ventina di migranti nell'area del cantiere del torrente Chiave. L'operazione arriva dopo il tavolo della scorsa settimana con i responsabili dei lavori. Da dicembre sono già stati sigillati 14 edifici e i controlli saranno ora estesi agli altri cantieri.
6: Un braccio meccanico abbatte uno dei ripari di Fortuna. Poco distante, i sommozzatori esplorano il bacino formatosi dopo il crollo della copertura del torrente Chiave. A descrivere l'intervento l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro. Nel cantiere, di competenza del suo assessorato, spiega: la voragine allagata si è trasformata in piscina improvvisata e luogo di ritrovo con griglie e altre attività. Una situazione incompatibile con i lavori in corso, soprattutto per la sicurezza di operai e artigiani. Il Chiave, un torrente lungo circa un chilometro, chilometro interamente sotterraneo, attraversa il centro di Trieste e sfocia in Porto Vecchio tra i moli 3 e 4. Qui la regione sta realizzando un intervento di messa in sicurezza da 4.650.000 euro. L'operazione, conferma la prefettura, è conseguenza del tavolo della scorsa settimana con tutti i RUP, i responsabili dei singoli progetti e cantieri, il sindaco e l'assessore

regionale, le presenze nelle aree di lavoro, oltre ai problemi di sicurezza, rallentavano l'avanzamento dei cantieri. Le persone allontanate, terminate le procedure in questura, sono state avviate al percorso di accoglienza e potrebbe non essere un intervento.

0: che la sua famiglia volesse riportarla in Bangladesh per obbligarla a sposarsi. Secondo alcune fonti, la ragazza avrebbe ricevuto anche minacce di morte. Dopo la segnalazione, gli agenti di polizia l'hanno raggiunta nel rione di Roriano, affidandola ad una struttura protetta.
1: Le sorti di Electrolux sono state discusse ieri durante la quarta seduta del tavolo tecnico al Ministero delle Imprese del Made in Italy, che ha preso il via alle 11 e si è concluso intorno alle 20. La riunione riprenderà oggi intorno alle 11 in sede ministeriale. Al rientro dalla pausa estiva si è prima tirato le fila dell'avvertenza con la multinazionale svedese, che ha ribadito le proprie condizioni per rivedere il piano, in cui si prevedono oltre 1700 esuberi in tutta Italia, di cui oltre 700 in funzione di staff, e che sono essenzialmente legate a tre filoni, cioè recuperare competitività su energia, produttività del lavoro e modifica della tassa, che oggi insiste sulle importazioni dei soli componenti ma non sugli elettrodomestici finiti. Si è poi passati a discutere di ogni singolo stabilimento in Italia dei cinque presenti, con molto tempo dedicato a ciascun sito. In chiusura di riunione si è parlato di un'ipotetica riduzione del numero degli esuberi. Il tavolo è poi stato aggiornato a stamattina. Da quanto filtra dai partecipanti alla riunione, si è evidenziata la complessità della trattativa, che non ha permesso di sviscerare progetti e problematiche per tutti i siti del gruppo in Italia. L'auspicio dei rappresentanti sindacali è che invece ci siano ora novità sostanziali.
0: Record assoluto di passeggeri in una giornata all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. 9.613 transitati il 5 luglio, il numero più alto mai registrato dalla società di gestione, che ha diffuso i dati relativi alla stagione estiva. E c'è stato pure il record mensile, oltre 178.000 ad agosto. I mesi di giugno, luglio e agosto hanno fatto segnare complessivamente 533.000 passeggeri, con un aumento del 5,6% rispetto all'anno scorso. Le proiezioni parlano di un nuovo record complessivo per l'anno in corso, dovrebbero raggiungere quota 1.700.000.
1: Il Veneto è ora la prima regione governata dal centrodestra ad aver definito i tempi e le procedure per il suicidio assistito. Intanto però la maggioranza Friuli Venezia Giulia, che aveva già bloccato la proposta di legge sul fine vita, non ha cambiato idea, mentre il centro-sinistra resta compatto sull'importanza che la regione approvi una legge senza aspettare il Parlamento. Ed è arrivato anche il commento del presidente Fedriga.
2: Il Veneto ha fatto una scelta che rispettiamo, così come il Friuli Venezia Giulia a suo tempo sul fine vita si è già espresso, e quella posizione resta legata all'esigenza di garantire uniformità sul piano nazionale, evitando che da un territorio all'altro cambino regole e possibilità di accesso alle procedure. Così il governatore Massimiliano Fedriga, in risposta all'approvazione in Veneto di una legge in materia per la prima volta in una regione amministrata dalla destra. Sulla stessa posizione anche Forza Italia. Il Consiglio regionale si è mosso nel quadro costituzionale, dichiara il capogruppo Andrea Cabibbo, perché non è pensabile che un diritto fondamentale e inalienabile come quello alla vita possa essere disciplinato in maniera frammentata e frammentaria dalle diverse regioni. In linea anche Fratelli d'Italia, a parlare Walter Rizzetto, coordinatore regionale. Ritengo che il Friuli Venezia Giulia si sia già espresso e che il livello debba passare dal locale al nazionale, di dove già si sta lavorando su di una piattaforma che comprenda appunto le diverse posizioni sul tema. Anche Caligaris della Lega interviene su una materia tanto delicata, che coinvolge diritti fondamentali e richiede regole uniformi per tutti i cittadini italiani. La sede opportuna per un intervento organico resta il Parlamento. Compatta l'opposizione, il PD con Laura Famulari, che sottolinea quanto accaduto in Veneto dovrebbe rilanciare su nuove basi il dibattito anche in Friuli Venezia Giulia. È possibile, se anche nel centrodestra regionale cominceranno a trovare agibilità politica almeno alcuni volenterosi disposti ad aprire un sereno confronto con tutti gli altri. Per 5 Stelle Rosaria Capozzi, che definisce la scelta del Veneto di grande valore civile e istituzionale, che merita di essere guardata con attenzione anche nella nostra regione, dove, pur avendone avuto l'occasione, non si è scelto di percorrere la stessa strada. Il Friuli Venezia Giulia rimane indietro, chiosa Furio Honzel, consigliere regionale di Open Sinistra, che spiega: nonostante le numerose sollecitazioni che abbiamo avanzato insieme ad altri colleghi dell'opposizione, la regione non ha finora saputo dare una risposta ai propri cittadini. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: aumenta il numero delle donne che sopravvivono al carcinoma mammario grazie alla prevenzione e all'innovazione terapeutica. Lo conferma uno studio del registro tumori del Friuli Venezia Giulia gestito dal Crodi Aviano e pubblicato sulla rivista internazionale The Oncology.

0: oncologist.
1: Oltre 10.000 donne in Friuli Venezia Giulia sono state colpite da un carcinoma mammario invasivo fra il 2004 e il 2014. 10 anni dopo quelle diagnosi, però, le loro storie cliniche restituiscono un segnale di speranza. La sopravvivenza a 10 anni è aumentata, soprattutto nelle forme più aggressive. A dirlo è uno studio coordinato dal Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, gestito dal CRO di Aviano e pubblicato sulla rivista internazionale The Oncologist. La ricerca ha analizzato 3 elementi decisivi per la prognosi: stadio del tumore, profilo molecolare e grado istologico, seguendo le pazienti fino alla fine del 2023. I risultati confermano innanzitutto il valore della diagnosi precoce. Per i tumori scoperti allo stadio primo, la sopravvivenza netta a 10 anni supera il 90% in tutti i sottotipi molecolari e arriva al 98,8% nelle forme con recettori ormonali positivi e HR2 negative. Nei tumori HR2 positivi con recettori ormonali negativi e in stadio terzo, la sopravvivenza è passata dal 48,6 all'87,9%, confrontando i periodi 2004-2009 e 2010-2014. E migliora anche la prognosi dei tumori triplo negativi in stadio terzo, dal 28,8 al 42,3%. Seguire le pazienti nel lungo periodo permette anche di capire quanto le innovazioni nella diagnosi e nelle cure abbiano migliorato la prognosi. E così si rileva nella ricerca i miglioramenti osservati nelle forme HR2 positive sono coerenti con l'introduzione e la progressiva diffusione delle terapie a bersaglio molecolare. I risultati richiamano anche l'importanza dei programmi di screening mammografico e della presa in carico multidisciplinare. Circa la metà dei tumori inclusi nello studio è stata infatti diagnosticata in stadio primo, una condizione associata a esiti a lungo termine particolarmente favorevoli. Aviano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Parliamo ora di un progetto abitativo avviato da una donazione privata, un investimento da quasi 8 milioni di euro sostenuto dalla regione, che riqualificherà il quartiere di Santa Maria la Longa a Udine, ristrutturando anche un immobile ATER.
3: Un patrimonio immobiliare importante reso disponibile da una donazione privata di 80 immobili. Parte da qui il progetto di abitare sociale sostenuto dalla regione a Santa Maria la Longa. Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio.
4: Si tratta di interventi che puntano a rigenerare un patrimonio edilizio in stato di degrado, abbandonato e che comunque ha grandi potenzialità per dare risposte sulla casa in modo differenziato sulla popolazione.
3: Un investimento complessivo da 7 milioni e 700 mila euro attraverso 2 distinti interventi. Per il paese Santa Maria la Longa, 4 milioni di euro sono stati assegnati all'Atere di Udine per acquisire e riqualificare l'immobile di via Roma 1. Qui nasceranno 15 alloggi progettati con soluzioni innovative sul piano funzionale, energetico e domotico. Fabio Pettenà, sindaco di Santa Maria la Longa.
5: Parliamo di una donazione molto importante. Noi con queste operazioni credo riusciremo a mettere mano una 30ina di unità immobiliari.
3: L'avvio dei lavori è previsto il 31 gennaio 2028. Altri 3 milioni e 700 mila euro sono invece destinati al Borgo Ronchiettis. Il contributo regionale finanzia parte di un progetto da 6 milioni e mezzo per riqualificare 2 compendi di via delle Rogazioni. In 2 lotti sono previste 20 abitazioni, tra monolocali, bicamere e tricamere, oltre a spazi commerciali e locali destinati alla comunità, anche per iniziative culturali e legate alla tradizione locale. Prevista infine la riqualificazione degli spazi esterni, con l'obiettivo di trasformare il patrimonio donato in nuove opportunità abitative e servizi per il territorio. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dopo il caffè arriva anche il quaderno sospeso. Si tratta di un'iniziativa della Caritas per sostenere le famiglie in difficoltà alle prese con le spese per il nuovo anno scolastico.
6: Per riempire molto di più di un quaderno, dare a chi è in difficoltà un inizio di scuola più sereno, un gesto che vale per le famiglie seguite dagli empori della solidarietà di Gradisca di Sonzo e di Cormons. C'è naturalmente anche il materiale scolastico tra le voci di spesa onerose ma fondamentali per una famiglia con uno o più figli che vive un momento economicamente difficile. Valentina Busatta, Caritas Gorizia.
7: Se riusciamo a dare, grazie alla comunità che è attenta, materiale per andare a scuola senza grandi pensieri, è sicuramente un modo per aiutare questo percorso educativo che dura un paio di anni e renderlo anche più leggero, ecco, se si può.
6: Quaderni, penne, matite, pennarelli, come per un caffè sospeso, basta andare nelle cartolibrerie che aderiscono all'iniziativa della Caritas diocesana di Gorizia, a Farra, Gradisca, Romanse,

0: Cormons e lasciare pagato il materiale da cancelleria utile per cominciare l'anno scolastico. Lo scorso anno le donazioni hanno aiutato 13 famiglie del territorio gradiscano e 18 del cormonese.
1: Andrà avanti in realtà fino a che ce ne sarà bisogno, perché in realtà all'inizio della scuola è il momento clou, però una matita si rompe, un righello pure, oppure i quaderni finiscono. Quando vai a comprare una gomma o un quaderno per tuo figlio o per tuo nipote, allunghi anche un altro quaderno per qualcun altro che non è direttamente tuo nipote, ma potrebbe, o tuo figlio, ma lo potrebbe essere. Quindi quando si parla anche di infanzia, di scuola, di educazione, è più facile, è più bello, c'è più gioia, ecco, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e questo è sicuro, lo vediamo, lo sentiamo, lo percepiamo dai cittadini.
0: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Intrecce e sapere di idrogeomorfologia, biologia e ingegneria per raccontare il tagliamento come re dei fiumi alpini, il documentario intitolato Restituire spazio ai fiumi, diretto dall'attivista ambientale Roberto Pizzuti. Sullo schermo la sfida urgente della tutela degli ecosistemi fluviali, considerata fondamentale per il destino della biodiversità europea, e uno studio sul tagliamento, i suoi corridoi ecologici, la sua fauna ittica, la sua flora e i suoi boschi ripariali, capaci di rigenerarsi dopo ogni piena. Il documentario sarà proiettato questa sera a Bressa di Campo Formido, in via Principe di Piemonte, alle 20:30. Con Pizzuti abbiamo parlato dei motivi per cui è necessario restituire spazio ai fiumi.
3: Restituire spazio perché in passato, fino a molto tempo fa e ancora qualcosa anche oggi, si è portato via superficie che i fiumi dovrebbero utilizzare in caso di piene. Quindi c'è stata un'invasione per motivi agricoli, a volte anche urbanistici, e questo è assolutamente controproducente, ci siamo resi conto da qualche decennio, non è che sia sempre stato così chiaro. Adesso le alluvioni capitano per piogge più concentrate, se gli argini fossero lontani quest'acqua in più potrebbe spaziare in larghezza senza aumentare in altezza e quindi comportare l'esondazione.
2: Quali sono altri passi importanti per tutelare le nostre vie d'acqua, tra cui in primis il tagliamento?
3: Sono sicuramente indispensabili dei progetti che aumentino la sicurezza, ma questi progetti non devono comportare distruzione di habitat, quindi bisogna andare a cercare in quei posti dove non si riduce ulteriormente la biodiversità, che è quella che poi ci permette di vivere, e non comporta danni, perché per esempio un allagamento di un'area agricola non è così dannosa, anzi basta che sia controllato con delle strutture specifiche. Una di queste iniziative è stata proposta dal Centro Italiano Riqualificazione Fluviale e prevede una zona di espansione fuori alveo, dove quindi c'è solo agricoltura e non ci sono abitazioni, non ci sono pericoli. Un'altra possibilità è creare un canale scolmatore. Per la zona di Latisana ne sono stati proposti diversi, uno è esistente già da decenni e funziona, e quindi andrebbe integrato l'esistente canale cavrato come una possibilità alternativa da monte di Latisana.
4: A Pordenone partiranno nei prossimi giorni i lavori per la riqualificazione di Piazza del Popolo e dei giardini del Centro Studi, un cantiere che dovrebbe concludersi in 6 mesi, entro marzo. Per chi ogni giorno raggiunge quella zona per lavoro, a partire dal personale scolastico, resta a disposizione un posto autostabile anche nei mesi del cantiere. L'area della scuola e attorno a Piazza del Popolo rientrano nel poligono della sosta, che consente l'abbonamento all'Oberdan a 30 euro al mese in luogo dei 70 della tariffa ordinaria, e ai residenti a 25 euro al mese. Resta inoltre pienamente accessibile il parcheggio di via Marco Polo.
2: Un gruppo di studenti del corso di geografia urbana dell'Università di Brema ha contattato il comitato Maddalena Vive di Trieste per discutere le trasformazioni fisiche e sociali avvenute nel rione. Il gruppo in viaggio studio sia a Trieste sia a Lubiana che a Fiume ha appreso dell'esistenza del comitato attraverso i social network ed è interessato ad approfondire le sue attività, ritenute esempio di iniziativa civica dal basso. L'incontro si terrà questo pomeriggio alle 15 al centro di salute elementale della Maddalena di

0: Trieste, dove il sostituto del direttore, Tommaso Bonavigo, accoglierà la delegazione e parteciperà ai lavori. Il comitato, dopo un'introduzione sulla storia del rione, guiderà il gruppo in alcuni luoghi significativi che testimoniano le trasformazioni storiche, urbanistiche e sociali avvenute nel rione.
1: Una notizia di sport, ciclismo. Manuel Oioli è il vincitore della prima tappa di Io Giro Friuli Venezia Giulia, riservato alle categorie Under 23 ed Elite. Completano il podio Niccolò Arrighetti e Matteo Gialli, rispettivamente secondo e terzo. Il gruppo è giunto al traguardo con un distacco di 53 secondi. La tappa prevedeva 166 km completamente pianeggianti da Muzzana del Turniano a Pocenia, ma i 141 velocisti sono stati beffati dalla fuga di giornata che ha avuto un vantaggio massimo superiore ai 6 minuti. Oggi il gruppo ripartirà da Martignacco con la seconda tappa di 152 km e arrivo in salita a Ravascletto.
2: Come stai? Dici che ci sei, io non ti vedo mai.
0: La cantautrice Arisa, di cui in sottofondo state ascoltando la canzone Altalene, si esibirà nelle canzoni del suo ultimo album Fotomosse nell'unico concerto in regione della tournée estiva in calendario oggi ad Aquileia, in Piazza Capitolo. In scaletta anche alcuni dei successi dell'artista, in un percorso musicale concepito come viaggio autobiografico sull'identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. A chiudere lo spettacolo sarà il brano Rugiada, ultimo singolo dell'artista, che sarà eseguito in mezzo al pubblico come abbraccio collettivo prima dei saluti finali. Porte aperte al pubblico alle 19:30, inizio concerto per le 21.
1: Non prevede né un palco né una scenografia il concerto al buio per Giuseppe Zigaina, esperienza sonora immersiva del compositore pordenonese Teo Teardo, incluso nella 20ª edizione della rassegna Orizzonti. Appuntamento a Cervignano, nel giardino di Casa Zigaina, alle 20:30. L'artista, che ha all'attivo premi per colonne sonore di film del calibro del Divo di Paolo Sorrentino, proporrà registrazioni ambientali notturne realizzate nelle foreste al confine tra Italia, Austria e Slovenia, che trasformano fruscii, ritmi naturali e versi di animali in materia musicale, con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra spazio, corpo e ascolto. Abbiamo intervistato Teardo per chiedergli da cosa nasce l'idea di un concerto dedicato a un grande pittore del Novecento, che nasce dai suoni della natura.
3: Dal desiderio di ascoltare il mondo, di distrarsi un po' da se stessi, di mettersi da parte, che non siamo così importanti, e cominciare ad ascoltare il mondo e tutte le problematiche che il mondo ci restituisce. Ad esempio, è ormai quasi impossibile trovare un luogo sulla Terra dove non si senta l'interferenza del consorzio umano, macchine, auto, camion, autostrade, aerei. Proprio mentre lo sto dicendo, un aereo sta passando sopra la mia testa. Anche in mezzo alle Alpi, nelle montagne, nelle foreste, è sempre più difficile riuscire ad ascoltare quella che è la realtà della natura. Questo concerto quindi nasce proprio da un bisogno di ascoltare.
0: Non c'è un'antitesi tra la necessità del silenzio e, diciamo, l'idea di musica?
3: No, non c'è un'antitesi. Nel suono ci sono molte possibilità per cambiare il modo in cui guardiamo il mondo o lo ascoltiamo. Sono delle esperienze che mi hanno sempre in qualche modo insegnato qualcosa. Ascoltare è un processo di apprendimento, e trasferire questo in un concerto significa comunicare queste esperienze che si sono fatte.
0: C'era un messaggio che lei voleva trasmettere con questo progetto?
3: Il concerto al buio che faccio nella casa di Zigaina è un omaggio ad alcune traiettorie dell'arte, della cultura, della regione a cui appartengo, che è il Friuli Venezia Giulia. Penso al lavoro di Zigaina, ma anche ad alcuni libri di Carlo Ginzburg, in particolare I Benandanti. E il messaggio è: leggete questi libri e riguardatevi l'arte di Zigaina.
1: Passa anche in Friuli Venezia Giulia la COP 31 Bike Ride, ciclostafetta internazionale a promozione della mobilità sostenibile e di un messaggio sul clima per la COP 31, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ci si terrà in novembre in Turchia. E ci si può unire anche per un breve tratto alla staffetta, che terminerà le tappe italiane il 6 settembre a Trieste. Oggi previsto l'incontro

0: Liberare spazio, rigenerare il futuro, la Udine che cambia, con l'assessore Marchiol alla libreria Feltrinelli in via Canciani alle 10.30. A seguire, alla Sagra delle Razze di Staranzano, si terrà l'evento Staranzano contro il cambiamento climatico, idee, azioni e buone pratiche per contrastarli, rigenerare gli spazi urbani e rimettere le persone al centro, con il direttore della sezione dell'OGS Cosimo Solidoro, alle 19.
1: Primo appuntamento di divulgazione scientifica per Meduno, che oggi ospiterà la conferenza Energia estrema dalla fusione nucleare ai buchi neri, a cura dello scienziato medunese Luca Comisso. Appuntamento nella sala plurifunzionale di Banca 360 alle 20. Comisso, ricercatore nelle università statunitensi di Princeton e della Columbia University, è autore di oltre 80 lavori su fusione controllata e processi attorno ai buchi neri, spiegherà le connessioni fra ricerca sulla fusione e fenomeni astrofisici.
0: È rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado il corso di formazione organizzato dal Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia, intitolato Pierpaolo Pasolini e la poesia a scuola. Il percorso mette in dialogo studiosi, specialisti della didattica e insegnanti per esaminare il tema dell'insegnamento della poesia, con l'obiettivo di renderla materia viva e fare dei versi un'occasione di conoscenza e crescita per gli studenti. Oggi la prima giornata del corso, che proporrà il tema Il poeta il suo tempo, vita e opera di Pasolini e la poesia friulana di Pasolini, appuntamento dalle 14.
1: In occasione del 50° anniversario del sisma che colpì il Friuli, lo scrittore storico e docente udinese Angelo Floramo presenterà il suo libro L'estate indiana del 76 all'ospitale di San Tommaso di Maiano alle 20.30.
0: Insieme il concerto del Festival itinerante di musica Carni Armonie, in programma tre secoli di storia, dal divertimento mozartiano per due clarinetti e fagotto al trio opera 11 di Beethoven, a Nova Gorizia, al convento francescano di Castagnavizza alle 20. Alle 18.30 prevista una visita guidata al convento su prenotazione.
1: Secondo fine settimana per il Festival d'Arte, rassegna di concerti diffusi giunta alla sesta edizione, declinata sul tema L'acqua racconta, che trasforma borghi, pieve e paesaggi della Carnia in palcoscenico a cielo aperto. Evento di oggi, il concerto a piedi in decoro parrocchiale locale. Appuntamento alla Chiesa del Sacro Cuore alle 21, a ingresso libero.
0: La tre giorni musicale indipendente dedicata a rock, metal e alternative rock Camp Festival, giunta alla settima edizione, prevede quest'anno l'esibizione di 24 gruppi provenienti da Italia, Croazia, Austria e Svizzera e una giornata dedicata interamente alle artiste. L'appuntamento è a Prepotto di Duino Aurisina, all'apertura alle 17.30, il primo concerto del gruppo è quello dei svizzero dei Comaniacci alle 18.
1: Sono 500 i giocatori attesi da 10 nazioni per il campionato mondiale di morra, tre giorni giunta alla 22esima edizione, per la prima volta in programma in regione. Il gioco della morra è praticato in tutte le regioni del Mediterraneo e nel torneo vedrà la partecipazione di agonisti anche da Argentina, Uruguay, Spagna, Francia, Svizzera, Croazia e Slovenia. Appuntamento a Cividale nell'ex caserma Francescato dalle 17.
2: Rassegna stampa.
1: Diamo ora spazio alla lettura dei quotidiani del territorio. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto in apertura anticipa il capocronaca interno con un resoconto sull'area dell'ex frigo e dell'ex macello di via Sabadini, in disuso dal 1972, a cui abbina un reportage con lo stato attuale della zona, degradata e segnata da spaccio di stupefacenti. Le rassicurazioni dell'amministrazione comunale hanno però fatto presente la necessità di 25 milioni di euro per la riqualificazione dell'area. Fotonotizia per le due sorelle decedute nell'incidente della Ponte Bana e poi da Fagani alle polemiche degli ambientalisti per il ricorso agli asini nella corsa in calendario domenica. A loro avviso, infatti, gli animali sarebbero sottoposti a sforzi e stress troppo intensi. L'edizione di Pordenone del Messaggero apre sulla vertenza Electrolux di ieri a Roma al Ministero tra aziende e sindacati. Fotonotizia per il mortale di Torricella e poi capocronaca interno per le 300 famiglie che da inizio anno hanno richiesto aiuto per far fronte alle spese dell'affitto, previsto a metà mese il prossimo bando ATER. Da San Quirino la truffa via SMS che chiede il pagamento della Tari cliccando sul link esterno e inserendo i numeri delle carte di pagamento. Il comune è invitato a usare solo i canali istituzionali.
0: Fine vita, il Friuli Venezia Giulia tira dritto, titolano in prima pagina le edizioni di Trieste e di Gorizia di Monfalcone.

0: del piccolo. Le opposizioni non demordono e c'è l'intervista all'ex presidente della regione Renzo Tondo che invita ad abbandonare le barriere ideologiche. È possibile spingere la politica romana, dice. Fotonotizia dedicata a Trieste Next, la prossima edizione addirittura d'arrivo. Il tema sarà un viaggio nel pensiero delle menti umane, animali e artificiali. Si parte il 27 settembre. Per la cronaca, la notizia delle nozze combinata per una giovane bengalese che scappa e chiama la polizia, Policlinico Triestino in salvo i dati dei pazienti dopo l'attacco hacker e il dibattito sulla cabinovia. Il progetto in stallo da un anno, atteso il Consiglio di Stato. A Gorizia, giro completo alle mura del castello grazie al ballatoio e ancora la truffa dei finti preti che arriva a Cormons. E poi la storia dei resti del nonno ritrovati al Sacrario di Oslavia dopo un secolo. E ancora a Monfalcone per il Festival della Danza arrivano in città 20.000 persone, spettacoli gratuiti, si parte il 18 settembre.
1: Le due edizioni del Gazzettino aprono con l'avvertenza Electrolux. Il piano industriale prevede lo spostamento della produzione di lavasciuga in Thailandia dall'anno prossimo e il possibile trasferimento di una linea di lavatrici in Polonia. La fotonotizia dell'edizione di Udine per la visita della medaglia d'oro al valor militare Paola Del Din, all'inaugurazione del nuovo angolo della memoria al comando legione dei carabinieri Friuli Venezia Giulia. Spazio poi all'accordo integrativo tra l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ASFO, che prevede un incremento anche per la chirurgia. L'edizione di Pordenone in fotonotizia si occupa della preoccupazione degli ambulanti per il trasferimento del mercato in via Roma, così da lasciare spazio agli eventi della manifestazione Pordenone Legge, ma che ora si ipotizza più protratto a causa delle iniziative per la capitale italiana della cultura del 2027.
0: Radio Rai, un annuncio per il Friuli Venezia Giulia: andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. A seguire la rubrica in friulano. Lo scorso 5 agosto è stata presentata un'iniziativa nata in accordo tra la Società Filologica Friulana, l'Associazione Sportiva Friulana e la Web Cividale, che milita nel campionato di A2. Alle 11.20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura estate. L'ambientazione sarà Villa Manin di Passariano per l'evento nel Giardino del Doge, poi i concerti del finale di Carni Armonia a Prato Carnico e al Teatro Candoni di Tolmezzo. Spazio anche al Festival Internazionale degli Artisti di Strada a Udine e infine i concerti per il Festival d'Arte. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In segreteria, in redazione, ha collaborato Paolo Nuzzo, per la parte tecnica in regia Viola Romanese e Marco Ferrito. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo prevalentemente sereno, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria ed è al momento scorrevole sulla rete autostradale, senza criticità di rilievo. E sulla A23 Alpe Adria segnaliamo un cantiere di lavoro con scambio di carreggiata tra Carnia e Pontebba. Sulla 4 il traffico è sostenuto ma scorrevole, in particolare segnaliamo già sul tratto Veneto, sulla tangenziale di Mestri in direzione Trieste, code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio con la A27, poi attenzione tra San Donà di Piave e Portogruaro, si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sul collegamento autostradale tra la 4 e Trieste e l'area 13 in direzione Trieste segnaliamo una riduzione di carreggiata tra Fernetti e Trebiciano, per poco più di 4 km è chiusa la corsia di marcia, si viaggia sulla sola corsia di sorpasso. E poi tra il raccordo e l'inizio del tratto A Sistiana-Rabuiese, sempre in direzione Trieste, è chiusa la galleria Carso, siamo tra Padriciano e Cattinara, con traffico deviato sulla 202 DIR per rientrare all'altezza dello svincolo di Cattinara. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese permane infine uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro, dove è chiusa la direzione per Trieste-Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese e la Slovenia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria sulla strada regionale 252 di Palmanova segnaliamo riduzione di carreggiata con possibili tensionisci alternati nel comune di Castions di Strada. Anche la strada regionale 352 di Grado vede la possibilità di tensionisci alternati nel comune di Grado.

0: e poi sulla strada regionale 463 del Tagliamento abbiamo riduzione di carreggiata con senso unico alternato solo durante il giorno nel comune di Sedegliano, analoga limitazione sulla strada regionale 464 nel comune di Spilimbergo. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente!
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Ore 8.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Allerta europea su guerra ibrida e minacce russe. I servizi italiani, proteggeremo le elezioni. Putin, la pace è possibile, ma i raid su Kiev continuano. A Hormuz nessuno spiraglio di tregua. Il vicepresidente americano Vance, resteremo lì ancora a lungo. 4 anni di governo Meloni, l'esecutivo più longevo, la tenuta dei conti pubblici, il record di occupazione. Oggi la festa a Bari, l'opposizione, c'è poco da festeggiare, l'Italia è più povera. Inchiesta sul partito di Vannacci, la procura militare indaga sui membri delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale. Orrore in autostrada, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa nel bagagliaio e chiamava la polizia. Al GR1 lo psichiatra spiega cosa scatta nella mente di chi commette questi gesti estremi. Il gran caldo non accenna a diminuire, in tutta la penisola ancora temperature record per questo periodo. Controordine, il caffè fa bene alla salute, basta non esagerare. Cinema, 13 minuti di applausi e si emoziona anche John Malkovich per il suo film Wild Horse 9. Musica, in attesa del tour mondiale, Laura Pausini pubblica il suo nuovo singolo. Tennis, Italia protagonista agli US Open anche senza Sinner. Tre gli azzurri al terzo turno, Cobolli ed Arderi nel tabellone maschile, Paolini in quello femminile. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Guerra ibrida e minacce russe. Attenzione alta in Europa e l'Italia è pronta a contromisure per evitare interferenze nel voto. I servizi segreti confermano di essere già in campo a tutela della libertà del processo democratico. Un tema che riguarda non solo l'Italia ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, spiega Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. Gli attacchi informatici, il fallito attentato di Lipsia, altri episodi di sospetti. L'Europa ribadisce la linea della fermezza. Il punto con Claudia Stamerra in studio.
13: Sì, guerra ibrida e sicurezza europea al centro anche dell'incontro di ieri a Weimar tra i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, che si è tenuto dopo giorni di crescenti tensioni tra Russia ed Europa per l'attacco con un drone all'aeroporto tedesco di Lipsia ad agosto. Ma sentiamo l'inviata a Berlino.
14: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca e il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera, 3 ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda.

0: che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: E nel mirino degli attacchi ibridi potrebbe finire anche la famiglia reale britannica, la corrispondente da Londra.
2: I siti di corte sono obsoleti e vulnerabili e possono finire sotto che ormai imperversa nel Regno Unito e le crescenti minacce russe.
3: High profile target, such as the royal family.
4: Attaccare obiettivi di alto profilo come la famiglia reale dà molto prestigio nel mondo della criminalità informatica e genera molta attenzione da parte dei media. In pratica è un segnale di avvertimento.
2: Il governo ha stanziato 100 milioni di sterline per aggiornare i meccanismi di protezione e sicurezza. Già nel 2023 il sito ufficiale della famiglia reale era stato reso inaccessibile per un'ora e mezzo e nel 2022 l'account del principe William era stato hackerato. Il Regno Unito è obiettivo dichiarato della guerra ibrida di Mosca. Il sostegno all'Ucraina, ribadito oggi a Downing Street dal premier Barnum e il presidente francese Macron, hanno aumentato l'esposizione del paese.
4: Ci sarà sempre una componente informatica nelle guerre. Serve per alimentare la paura e la preoccupazione, mostrando che si possono mettere fuori uso siti e web.
2: Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: E dal Cremlino arriva la risposta alla stretta della Germania verso la Russia. In Ucraina intanto si è consumata l'ennesima notte di attacchi russi, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin ha aperto uno spiraglio sui negoziati con Kiev. Sentiamo da Mosca la corrispondente.
5: Un accordo di pace è possibile, a dirlo da Vladivostok al forum economico orientale il presidente Putin, che fa anche sapere che i contatti tra Mosca e Kiev continuano a livello di intelligence. Poi però frena, secondo lui, i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che attraversano i cieli russi complicano il processo negoziale. Trump ha un approccio costruttivo, dice Putin. Il dialogo con Washington è centrale. Nei prossimi giorni gli inviati Witkoff e Kushner saranno in Ucraina, fa sapere Zelensky. La squadra di Kiev che sta negoziando con loro, precisa, è in contatto con gli inviati di Trump 24 ore su 24. Ma intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok Lavrov annuncia la chiusura delle sedi dei Goethe Institute in Russia come ritorsione, mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Sul conflitto in Ucraina è intervenuto anche il presidente americano Trump, dicendosi pronto a chiedere dall'Europa la restituzione del denaro speso nella fornitura di armi a Kiev. Il corrispondente da New York.
6: La ridicola atrofia degli europei sono le parole che il vicepresidente Vance utilizza per definire il mancato intervento degli alleati per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dagli attacchi dell'Iran. Questo dopo che già il presidente Trump sui social sembra aver aperto un altro fronte di possibili tensioni col vecchio continente. Lo ha fatto criticando il predecessore, il Dem Biden, perché avrebbe fornito armi e munizioni a Ucraina e NATO per un valore di miliardi di dollari, materiale bellico per cui l'Europa avrebbe pagato, sostiene il presidente americano, se solo glielo avessimo chiesto, e avverte, seppure con ritardo, chiederemo quei soldi. L'inquilino della Casa Bianca intanto sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, vicini ai 20 milioni di barili al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere proteggendole da missili e droni iraniani. Iniziative simili richiedono l'impegno massiccio di asset militari, notano gli esperti, proprio mentre i media rivelano che il Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento straordinario delle forze armate attorno all'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
7: Rai Radio 1. Oggi il governo Meloni sorpassa il Berlusconi 2, diventa il più duraturo della storia repubblicana e festeggerà con la Premier a Bari.
8: È il suono della campanella che tra le mani di una sorridente Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio in Italia, segna l'inizio.

0: all'inizio del governo più longevo della storia repubblicana. In un video spot il conteggio dei giorni che scorrono sino a 1413, quasi 4 anni. In sovrimpressione il numero dei posti di lavoro stabili, 1.305.000, e sarà anche questo, la crescita del paese e il lavoro con il picco storico dell'occupazione, uno dei temi al centro del discorso della Presidente del Consiglio al porto di Bari, al tramonto, con i vertici di Fratelli d'Italia, il Presidente del Senato e i due vice premier in videocollegamento, attese 10.000 persone. Il governo più stabile e l'Italia più forte è il titolo della brochure, con i risultati raggiunti grazie alla stabilità politica, principio più volte evocato dalla Premier, ma anche l'equilibrio nei conti pubblici, il crollo dello spread, i molti rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione, l'introduzione del salario giusto, il piano casa. La Presidente del Consiglio insisterà sulla sicurezza e la volontà di continuare a tagliare le tasse. Con i leader internazionali un rapporto franco in difesa dell'Italia, come ha sempre rivendicato Giorgio Meloni, compreso quello con il Presidente degli Stati Uniti Trump, che, ha ammesso la Premier, pensava sarebbe stato più facile. In politica estera si ricorderà l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo, il piano Mattei per l'Africa, il sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura e la lotta all'immigrazione irregolare. Carla Macrellino, GR1.
1: Per le opposizioni il paese non ha nulla da festeggiare, mentre i partiti di centrodestra rivendicano la stabilità e quanto realizzato in questi anni.
2: Fatti contro parole, a Bari Fratelli d'Italia sarà il gran completo e intanto mette in fila i risultati che, dice Augusta Montarulli, la sinistra non ha mai ottenuto.
3: Ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record.
2: Stasera i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini saranno in collegamento, ma i rispettivi partiti non rinunciano a rivendicare il proprio contributo. Autonomia e sicurezza la Lega, taglio delle tasse Forza Italia, mentre Maurizio Lupi da Bari ricorda su tutto l'equilibrio dei conti. Letture lontanissime da quella di Elly Schlein. Festeggiano perché non ascoltano il paese, i salari sono al palo mentre l'energia corre. Dal PD anche Antonio Misiani.
4: Gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
2: E che non ci sia nulla da celebrare, opinione di tutti i leader di opposizione. 4 anni zero riforme, sentenzia il 5 Stelle Giuseppe Conte. AVS aggiunge i 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Da domani sul tavolo tornerà la legge elettorale, garantisce stabilità, assicura la maggioranza, ma per i progressisti è l'ennesimo tentativo della destra di rimanere al potere. Lucio Bondi, GR1.
1: Stanno facendo molto discutere gli accertamenti della procura militare sugli uomini in divisa che hanno aderito alla forza politica Futuro Nazionale.
5: Il partito di Vannacci sotto la lente dei magistrati militari. Tutto è partito da 2 esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla Procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla Procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece, il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Sarebbero almeno 2 i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato. Simona Decina, GR1.
1: Sulla vicenda interviene Guido Crosetto. Un accertamento preliminare senza notizie di reato non può essere trasformato in quello che non è, afferma il ministro della Difesa, definendo profondamente sbagliato attribuire alla procura ipotesi che non risultano dai fatti. Non difendo Vannacci, precisa Crosetto, ma un principio garantista che vale per tutti. Le persone non possono essere condannate in processi mediatici prima ancora che inizino le indagini. Caro carburanti, governo al lavoro. In vista delle misure selettive attese la prossima settimana, in arrivo un provvedimento ponte.
6: Un'altra mini proroga fino al 10 settembre. Lo sconto tra accise e IVA di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani verrebbe prorogato di 5 giorni, attingendo al maggior gettito fiscale prodotto proprio da benzina e diesel. La settimana prossima poi il Consiglio dei Ministri deciderà le preannunciate misure mirate per sostenere i redditi più bassi e alcune categorie professionali, come gli autotrasportatori, magari attraverso nuovi crediti d'imposta. Basta dunque con i tagli generalizzati, anche se su che cosa attuare ancora si discute nel governo. Si parla di tessere carburante, di interventi legati alla social card oppure di bonus in busta paga, senza però dimenticare pensionati e disoccupati. Altro nodo da sciogliere è quello delle risorse necessarie.

0: necessarie per finanziare gli aiuti. Resta in piedi l'idea di una tassa o di un qualche prelievo sui maggiori profitti realizzati dalle imprese dell'energia. Ieri la benzina è salita ai massimi da luglio 2022 e senza lo sconto in vigore il gasolio supererebbe di gran lunga il record di 2,229 euro toccato il 17 marzo di 4 anni fa. Fabio Comini, GR1.
1: Inizia oggi a Cernobbio, con i saluti del presidente Sergio Mattarella in apertura, il forum The European House Ambrosetti, che riunisce grandi nomi della finanza e della politica nazionale e internazionale. L'inviata.
2: Un campione solido per capire dove sta andando la nostra economia e come la percepiscono quelli che la vivono ogni giorno. 400 imprenditori e persone chiave nel settore del business che si ritrovano qui a Cernobbio per confrontarsi e riflettere sullo scenario del presente e del futuro. Un quadro secondo le rilevazioni di Tea Group, in cui la fiducia rallenta per il terzo trimestre consecutivo e arriva al livello più basso da gennaio 2025. Rimane comunque in territorio positivo. Non si teme per la tenuta della propria attività, ma per un incertezza tra guerra e crisi energetica che mette a rischio gli investimenti. Il dato positivo riguarda l'occupazione, percepita come solida e con buone prospettive. In questo scenario, conclude Tea, è importante la gestione della fase successiva al PNRR, il piano di investimenti finanziato da Bruxelles. La sfida sarà mantenere quello che è stato realizzato per aumentare crescita e produttività. Da Cernobbio, Paola Nania, GR1.
1: Sono le 8:14 minuti, siamo alla cronaca con la tragica sequenza di omicidi-suicidi che ha seguito la giornata di ieri. Partiamo da quanto accaduto in Toscana, a Barberino del Mugello. La 45enne Lorena Isceri probabilmente era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 prima di uccidersi a sua volta.
3: L'ha lanciata nel vuoto da un'altezza di 40 metri dopo averla trascinata fino a quel viadotto dell'autostrada 1 rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con le mani legate. Nel buio, nonostante lo shock, Lorena Isceri era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma nonostante i tentativi, in quei 20 minuti drammatici la centrale operativa non è riuscita a rintracciare il veicolo. Federico Vella potrebbe aver sentito la voce della ex che chiedeva aiuto e una volta fermata la macchina l'ha sollevata di peso e l'ha gettata di sotto. Poi avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla loro relazione finita e la frase addio a tutti. Nel frattempo un automobilista aveva segnalato alla stradale la posizione del veicolo fermo, ma quando la pattuglia è giunta sul posto gli agenti non sono riusciti a bloccarlo. Vella si è gettato dal cavalcavia ed è morto anche lui. Non è chiaro se avesse premeditato tutto, di certo ha atteso la ex nel garage della casa di lei e le ha bloccato le mani con alcune fascette che si era portato. Sui social le foto dell'ultima vacanza insieme a fine luglio. Pochi giorni dopo, sotto al video con le immagini della loro relazione finita, lui scriveva: ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Simone Zazzera, GR1.
1: La strage familiare di Finale Ligure in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa insieme a un biglietto scritto dall'omicida. A Ostia, infine, sul litorale romano, l'ipotesi di un altro omicidio-suicidio per il caso del 54enne che si è tolto la vita buttandosi dalla finestra. In casa il corpo della madre malata di 83 anni, probabilmente strangolata nel sonno. Femminicidi, suicidi, stragi familiari. Un elenco impressionante di violenza estrema nella cerchia più intima fino a se stessi. Come si può arrivare a questo? La nostra intervista a Massimo Di Giannantonio, past president della Società Italiana di Psichiatria.
4: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro, e quando sfugge al nostro controllo allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, distruzione e autodistruzione.
5: Perché non si arresta questa scia brutale di femminicidi?
4: Il tema dei femminicidi è assolutamente complesso. Stanno rivoluzionando i ruoli sociali, le donne acquistano ruoli sempre maggiori e gli uomini vulnerabili, immaturi, che non accettano un dialogo tra pari, mettono in campo la violenza.
5: Di fronte a questa escalation di violenza c'è un rischio di normalizzazione, di abituarsi a questi orrori?
4: Questo rischio è escluso. Lo scandalo e l'angoscia che continuano a scatenare dentro tutti noi questi episodi ci dicono che questa violenza non potrà mai essere controllata.

0: considerata normale né accettabile.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: È emergenza sangue in Italia, c'è una situazione di carenza diffusa con criticità in particolare nel Lazio, in Campania e in Sicilia. Manca soprattutto il gruppo zero positivo. Tra le cause probabili, il grande caldo che ha scoraggiato i donatori. Ascoltiamo il presidente della FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, Giovanni Musso.
3: Era da 2 anni che non avvenivano le carenze, però d'estate il problema si è quasi sempre presentato. Il sangue serve per gli interventi chirurgici, per le urgenze, per i pazienti oncologici, ematologici. L'appello che lanciamo è chi è già donatore di programmare la propria donazione, chi invece non ha mai donato di farsi avanti.
2: Ancora alte temperature e bel tempo su gran parte del paese, le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato. Qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale, domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale. Ma sono fenomeni davvero isolati, temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi. Atteso però un cambiamento, parliamo di metà della prossima settimana, probabili delle correnti più fresche che porteranno finalmente un cambiamento di circolazione e di temperature.
2: È il buongiorno più diffuso, accompagna le nostre pause, i pasti principali, a volte anche il dopo cena, il caffè. Quanto berne tutelando la salute? Risponde un nuovo studio dell'American Heart Association.
5: Senza esagerare, può fare bene. Secondo l'Associazione Americana per le Malattie Cardiovascolari, il caffè in quantità moderate diminuisce il rischio di diabete, di problemi cardiovascolari, persino di mortalità generale. I vantaggi massimi tra le 2 e le 4 tazze quotidiane. Attenzione però, la tazza dello studio è quella americana, il cosiddetto mug, ben più grande della nostra tazzina di espresso. Nel bel paese, quindi, il limite indicato dai ricercatori corrisponde a circa 5 o 6 espressi al giorno. Chi ama il ristretto può stare ancora più tranquillo, contiene meno caffeina di un espresso normale, anche se sembra più forte al palato. Conta anche come si prepara il caffè nel mondo. Le bevande poco filtrate come il caffè francese, quello turco, quello greco o il caffè bollito scandinavo trattengono più sostanze che alzano il colesterolo cattivo. Espresso e moka ne contengono quantità più basse. Un motivo in più per godersi un buon caffè. Federico Mello, GR1.
2: La Mostra del Cinema di Venezia, lunghi applausi hanno accolto i 2 film in concorso ieri, emozionando anche il sempre impassibile John Malkovich per un ruolo da Oscar, secondo la stampa americana. L'inviata.
6: 13 minuti di applausi che hanno fatto trattenere a stento le lacrime a John Malkovich, che nel ruolo dell'agente della CIA dai molti segreti nel Cile di Allende rischia di portarsi a casa un Oscar o magari di cominciare con una Coppa Volpi, visto che Wild Horse 9 di McDonagh è in concorso, dove hanno fatto ieri sera bella figura anche le 2 sorelle Mara, Kate e Rooney, protagoniste di Back in Fastard, abbracciate davanti agli oltre 6 minuti di standing ovation accanto a Werner Herzog. E oggi arriva la guerra degli effetti su un veterano con il nuovo film del giapponese Tsukamoto, e si parla anche di ragazzi fragili con 15-18 e Place to Heal del francese Cédric Kahn, e la storia di un ragazzo è quella raccontata dalla città dei vivi.
7: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
6: Il film di Edoardo Gabriellini è oggi in concorso in Orizzonte. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica in attesa delle date italiane e europee del tour mondiale. Laura Pausini pubblica a sorpresa un nuovo singolo, un omaggio a Raf, e dice la cantante al potere della musica di farci sentire meno soli di fronte ai mali del mondo.
8: Io sono una grande fan di Raf, è stato il mio primo concerto, il mio primo duetto, ha sempre affrontato dei temi molto affini alla mia vita personale.
9: Laura Pausini, che ha esordito con La Solitudine nel 93, torna ad interpretare questo sentimento con una cover di Raf. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un successo del 91.
8: Torno oggi ad affrontare questo argomento da un altro punto di vista, questa inquietudine, queste violenze, queste guerre, questo prevaricarsi sugli altri. altri. Il testo, che ho cantato mille volte nella mia cameretta da ragazzina, è un grido di aiuto.

0: Il 1 ottobre il tour mondiale riparte dall'Italia a Mantova e Milano. Le prime date in scena, la Pausini indossa i panni di una guerriera della musica.
1: Abbiamo pensato di ricostruire una fortezza dove le nostre armi sono gli strumenti musicali e nel mio caso il mio microfono è retto da un'asta a forma di spada ma senza la punta, magari cantando insieme la stessa canzone così da non rimanere soli mai. Siamo
0: fragili. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8 e 23 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
3: Sabina, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Oggi, lo sapete, il governo Meloni taglia il traguardo di governo più longevo della storia repubblicana. Tentiamo un bilancio con gli ascoltatori e ascoltatrici, con i nostri ospiti, cioè Donzelli, Taruffi, Perina, Terranova, insomma, e le vostre voci, tra poco.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, oggi in regia Edmondo Cotta e Emanuele Rinnaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
6: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. Tre italiani al terzo turno degli US Open, a Luciano Dardri e Jasmine Paolini. Si aggiunge infatti Flavio Cobolli, mentre saluta allo slam americano Lorenzo Musetti.
10: Lotta e vince in rimonta Flavio Cobolli in quasi tre ore contro l'australiano Schoolkate 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. Un'altra battaglia per il numero 5 del tabellone che al terzo turno affronterà il belga Bloks. Bene anche Luciano Dardri che ha battuto in 4 set il ceco Svercina 6-3, 6-7, 6-4, 6-4. Non ci sarà però il derby azzurro contro Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Sweeney, numero 123 al mondo. Caldo, giramenti di testa e problemi fisici per il toscano, che adesso rischia di uscire dai migliori 20 della classifica ATP. Fuori anche Mattia Bellucci in 3 set con l'americano Fritz. Eliminato il francese Monfils, che a 40 anni si ritirerà a fine stagione. Oggi torna in campo Alcaraz contro il cinese Wu. Nel tabellone femminile, per il terzo turno, Jasmine Paolini affronta nel pomeriggio la romena Crostea. Jacopo Barlotti, GR1.
9: E si è appena conclusa la sfida invece che vedeva coinvolto Zverev, testa di serie numero 1 del torneo, che ha battuto in 5-7 il francese Alice. Il 4 settembre di 20 anni fa ci lasciava Giacinto Facchetti, campione dell'Inter e della nazionale.
11: Quando Elenio Herrera lo vide correre tra i ragazzi con la casacca nerazzurra, esclamò: questo me lo porto in prima squadra. Terzino sinistro, ovvio, difensore centrale, anzi libero, certo che sì. Schiena dritta, portamento regale, occhi azzurri, corsa veloce e potente, di quelle che anticipano i tempi, perché negli anni 60 non esistevano fluidificanti esterni, alti o bassi, quinti, braccetti. C'erano i calciatori, quelli forti, come Giacinto Facchetti. Le luci di San Siro si accesero su quella figura longilinea e prepotente al 17° minuto del secondo tempo di Inter-Liverpool, 12 maggio 1965, il gol del 3-0 che porta l'Inter in finale di Coppa Campioni e un crescendo rossiniano. Mazzola e Corso sferzano l'archetto sulle corde di un violino per l'ultima fulminante nota suonata da Facchetti, che alla vigilia di Italia-Germania 4-3 parlava così al microfono di Nando Martellini.
12: Ma bisogna vedere se sono davvero stanchi i tedeschi. Comunque non è vero che il nostro girone sia stato quello più scarso, diciamo.
13: Bene, Facchetti, Bertini, Burnici e gli altri, arrivederci all'intervista prima della finalissima.
11: Nero e azzurro, giocatore e presidente, certi amori non finiscono, come canta qualcuno, e se siamo qui a ricordarlo, quell'amore per Giacinto Facchetti, un motivo ci sarà.

0: Cesco Repic, GR1.
1: Coppa Italia, vittoria del Palermo 5-1 sul Mantova. I rosanero affronteranno il Bologna agli ottavi. Avanza anche il Verona, formazione di Serie B che batte 2-1 il Cagliari, e agli ottavi sfiderà la Roma. Si sono chiusi ieri i giochi del Mediterraneo a Taranto.
2: La festa di Taranto, anzi Mediterraneo in festa, come il titolo della cerimonia di chiusura dei giochi, per un'Italia dominante per le intere 2 settimane di gare, primato di oro.

0: messaggio più profondo della manifestazione, incarnare i valori olimpici, come spiega il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
1: Abbiamo dimostrato che anche quando il mondo sembra dividersi, esistono luoghi e momenti nei quali le persone scelgono di incontrarsi per competere lealmente e rispettarsi.
0: Il testimone passa al Kosovo col solenne passaggio di consegne immortalato davanti a un gremito stadio Iacovone, ma ci sarà tempo per pensare a Pristina 2030. Per Taranto è ancora il momento di festeggiare un'edizione che non sarà dimenticata. Emanuele Granelli, GR1.
2: Alle 12.30 prove libere sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. La Ferrari porterà in pista molte novità, compresa una livrea speciale per ricordare la vittoria di Schumacher nel 1996. Ci fermiamo qui, buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto.
14: Taglio delle tasse, lotta alla burocrazia, spesa pubblica oculata, credibilità internazionale, misure per le imprese e per l'occupazione. La spinta liberale di Forza Italia è decisiva.
15: Mentre Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
16: Inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
17: Buongiorno, è senz'altro importante la longevità di un governo, la stabilità del governo, ovvero ho una visione, un progetto e gli imprenditori e gli italiani fanno i conti con situazioni chiare piuttosto che aleatorie. Sono Filiberto, buongiorno.
18: Buongiorno, a proposito del record del governo Meloni, mi vengono in mente due pensieri. Il primo, che sarebbe ottima cosa poter tornare al Mattarellum, che ha garantito due dei tre governi di maggior durata della storia repubblicana. Il secondo è che nella realtà il successo di un governo si misura dal benessere e dalla qualità della vita dei cittadini italiani, e io non lo sto vedendo.
19: Buongiorno, Matteo dalla Sardegna. Allora, si festeggia la longevità di questo governo, ma dovrebbe essere una cosa normale che un governo porti a termine la sua legislatura almeno in 5 anni. Speriamo diventi una normalità questo, perché sarebbe giusto così.
2: Sono le 8:33, stasera a Bari i festeggiamenti di Fratelli d'Italia, ma ci saranno anche dei collegamenti video dei due vice premier. Piccolo bilancio, capisco che sia un compito eccessivo per una trasmissione di una ventina di minuti, però tentiamo di fare qualche riflessione, lo faremo con Giovanni Donzelli, con Igor Taruffi, con Annalisa Terranova, con Flavia Perina. Permettetemi però, prima di leggere almeno una piccolissima parte, ci

0: ascoltando Giovanni Donzelli, della valanga di messaggi che ci avete mandato, di leggervi quello che Giorgia Meloni pochi minuti fa ha scritto su X. Cito testuale: oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità, perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. E poi ancora, in questi anni abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare. Vi dicevo un po' dei messaggi che sono appena arrivati e poi vado da Giovanni Donzelli. Buongiorno, scrive Eddie da Tarvisio. Per nostra fortuna abbiamo il governo democratico, scritto in maiuscolo, più longevo della Repubblica. Non oso pensare cosa sarebbe successo se in questo particolarissimo momento storico internazionale non fosse così. L'economia nazionale sarebbe stata bersagliata da più parti, approfittando della debolezza sistemica, ma per fortuna non è così. Ah, e poi il governo festeggia, industria in stato comatoso, prezzi della benzina e del metano le stesse, vergogna, scrive Moreno. Il governo Meloni, scrive Michele da Roma, diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, ma la longevità da sola non mi convince. È un esecutivo che è rimasto a galla senza avere innovazioni e senza realizzare le tante promesse della campagna elettorale. La destra tiene perché è più compatta, dentro c'è meno tensione costruttiva, un po' la logica dei camerati, con persone scelte soprattutto per allineamento. Il mio giudizio quindi non è positivo. Un governo che si è barcamenato quasi con l'unico obiettivo di durare, ma senza risultati. Essere il più lungo non conta nulla, è solo un record vuoto. Mi ero segnato un 8-18 e un 8-17. Sono e rimango un elettore di sinistra, ma è indubbio, scrive Massimo da Finale Ligure, che la stabilità del governo sia fondamentale per il benessere del nostro paese. Sono quasi convinto che se vincesse il centrosinistra, dopo pochi mesi si ritornerebbe alle elezioni. 8-15, davvero poi mi fermo. Autocelebrarsi penso sia poco istituzionale, poi non dimentichiamo le dimissioni di due ministri e più sottosegretari per questioni serie di grande imbarazzo, non sempre trattate con trasparenza, quindi non sono state tutte rose e fiori e virtù, nemmeno internamente. Da far notare però sia il centrodestra in grado di far durare di più i propri governi. In seconda posizione c'è il Berlusconi 2, in terza il Berlusconi 4, quindi ipotizzo sia un requisito base dell'alleanza che si cerca di salvaguardare nella maggioranza anche a costo di buttare giù qualche rospo. Qualche messaggio e poi chiudo davvero e vado da Giovanni Donzelli. 8-10, il governo più longevo della Repubblica, che ha migliorato i conti pubblici con una patrimoniale sui cittadini, scrive Mario, invece che sui ricchi, e poi aumento delle occupazioni con stipendi che rappresentano la povertà. Diversi messaggi, no, alcuni messaggi che dicono questo governo regge perché il centrosinistra è debole, diviso, come storicamente è sempre stato. Sono valanghe, non ce la faccio a leggere tutti, fatemi andare dal responsabile dell'organizzazione Fratelli Italia, Giovanni Donzelli. Onorevole, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come ha sentito, come immagina, c'è forte contrapposizione, i giudizi più diversi, ma insomma fa parte della democrazia e del pluralismo delle idee, grazie al cielo. Radio Anch'io è una trasmissione che fotografa, dà conto di questa varietà di posizioni nel nostro paese. C'è una domanda di fondo però. Giorgia Meloni, ho citato poco fa il suo intervento su X, insiste molto su questo elemento della stabilità. E allora le chiedo, Donzelli, la stabilità è un valore in sé? Perché poi bisogna chiedersi chi ha prodotto questa stabilità.
1: Allora, la stabilità non risolve da sola tutti i problemi, è evidente, però è una precondizione per poter fare una politica che guardi al futuro. I governi che hanno paura di tornare al voto immediatamente, le maggioranze, quando i partiti politici pensano che la finanziaria non sia una finanziaria per investire nel futuro, ma sia una finanziaria per raccogliere voti per le elezioni dopo, portano inevitabilmente agli errori che abbiamo visto, ai bonus 110%, redditi di cittadinanza, agli sprechi, alle mancette. Quando un governo invece sa di avere un orizzonte lungo, può fare investimenti a lungo termine e quindi questo salvaguarda le casse dello Stato e quindi conseguentemente anche i risparmi dei cittadini. In più, ovviamente, la stabilità garantisce anche credibilità nazionale e internazionale, quindi gli investitori investono più facilmente. Quando un imprenditore deve scegliere in quale nazione investire, se sa che in una nazione cambia il ministro ogni 4 mesi, non sa quali saranno le regole, se le regole di quando inizia l'investimento saranno le stesse di quando lo porta a termine. Quindi ovviamente la stabilità di per sé è importantissima in una nazione, a prescindere da chi possa governare. Dopodiché è chiaro che non basta risolvere problemi e non è che ci vogliamo festeggiare soltanto sulla stabilità, festeggiamo anche dei risultati importanti.
0: Ecco, su questo
1: l'occupazione in Italia.
0: Ecco, mi permetta soltanto un paio di obiezioni. Sì.

0: Però il punto è, lei diceva, un governo quando ha stabilità e diciamo lo sguardo di una legislatura può programmare, fare delle riforme, però questo governo non ha prodotto nessuna riforma strutturale. Il premierato è saltato, la riforma della giustizia è saltata. Poi lei diceva sull'economia non abbiamo fatto come i governi precedenti, cioè super bonus e mancette, però di bonus questo governo ne ha fatti, e mi riferisco, che so, al di là della questione delle accise che ha fatto anche Draghi, ma insomma mi riferisco ad esempio ai provvedimenti sulle partite IVA, cioè ci sta tutto un pezzo d'Italia che ha ricevuto, non dico delle mancette, ma dei trattamenti di favore. Mi riferisco agli autonomi rispetto ai dipendenti, non perché io sia dipendente, Donzelli, però c'è questo elemento che vi viene obiettato.
1: Certo che comunque uno cerca di dare una mano a chi produce ricchezza. Non solo abbiamo dato una mano agli autonomi, ma abbiamo anche reso stabile, per esempio, l'abbattimento del cuneo fiscale. Assumere costa meno e questo ha portato una maggiore occupazione. I soldi, invece di metterli nel reddito di cittadinanza, li abbiamo messi in una maggiore occupazione, facendo costare meno il costo del lavoro. Abbiamo fatto, lei giustamente, per carità, dice non abbiamo visto grandi riforme. Beh, intanto io credo che l'approccio complessivo che grazie al governo Meloni ha preso l'Europa sul tema dell'immigrazione sia una riforma epocale. Non si discute più soltanto di come dividere gli extracomunitari clandestini che arrivano in Europa, ma finalmente si parla di come difendere i confini europei. Finalmente sono crollati gli sbarchi, sicuramente abbiamo fatto decreti sicurezza importanti, quindi tante riforme sono state fatte, a partire anche proprio dall'accorpamento dell'aliquota IRPEF, che anche questo ha portato una diminuzione delle tasse, soprattutto per i ceti, diciamo così, più deboli ne hanno beneficiato. Ora, ovviamente, dobbiamo anche dare una mano in più a chi produce ricchezza, al cosiddetto ceto medio. Ci sarà la prossima finanziaria che potrà fare questo, ma sicuramente la credibilità e la stabilità hanno dato la possibilità all'Italia, oggi notizia in queste ore sta rimbalzando su tutti i siti internazionali, per esempio, che in Italia, grazie al governo Meloni, la ricchezza pro capite ha superato la Francia, un record storico che non era mai successo.
0: Quindi, Giovanni Donzelli,
1: certamente
0: faccio...
1: è tutto risolto? No, ovviamente gli italiani stanno perfetti? No, ci sono delle guerre, c'è il caro del petrolio, le crisi energetiche, però sicuramente le risposte date sono quelle che hanno aiutato l'Italia.
0: Giovanni Donzelli è il responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia. Faccio un'ultima domanda a Giovanni Donzelli, poi andiamo da Igor Taruffi. Oggi i giornali sono pieni naturalmente di fotografie, riquadri, analisi del governo, di questi 4 anni rotti di governo Meloni. Mi colpivano 2 considerazioni, Donzelli, le avrà viste anche lei. Una lunga intervista di Libero a Giovanni Orsina, che è un politologo a mio avviso di grande qualità, che dice: Meloni è il nazionalismo che sa farsi pragmatismo, viene dalla stessa famiglia politica di Le Pen e della AfD, ma a differenza loro ha un passato di governo ed è stata molto aiutata dalla debolezza dei leader di sinistra. Infatti i primi problemi sono arrivati da destra. In politica estera il risultato più importante di Meloni e anche la rottura con Trump è stata gestita nel modo migliore. La stessa posizione espressa dal Foglio oggi, in particolare da Claudio Cerasa, il suo direttore, che dice: su cosa giudicare il record melodiano, non sull'ordinario dove il governo fatica, ma sulla politica estera, soprattutto sulla questione Ucraina, che è esattamente l'opposto della posizione di oggi di Marco Travaglio, che dice: poteva essere un'occasione se avesse fatto davvero la destra sociale, in realtà ha sposato l'establishment filonato e filo occidentale e quindi va condannata. Diciamo che è interessante questa duplice lettura, Donzelli.
1: Guardi, noi non abbiamo dubbi sul fatto che sia importante difendere l'Occidente. L'Occidente non è un luogo geografico, è un insieme di valori, è la libertà d'impresa, la libertà delle donne, la democrazia. Certamente noi abbiamo la necessità di difendere l'Occidente. Per difendere l'Occidente dobbiamo anche tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, a prescindere da chi li governa. Lo facevamo anche con Biden, il governo Meloni aveva ottimi rapporti anche con Biden, eppure avevamo un'origine politica ben diversa. Ma è necessario, è utile. Ma buoni rapporti non vuol dire essere sudditi. Tant'è vero, quando c'era da dire di no, tipo Sigonella, abbiamo detto di no, perché ci sono delle regole del rispetto del Parlamento e quindi amici ma a testa.
0: Ecco, Donzelli, ma questo sarebbe possibile con un Vannacci in maggioranza?
1: Guardi, Vannacci in questo momento io lo vedo votare con Schlein, Conte, Sumaoro, la Boldrini, e si sta battendo contro il governo di destra. Dopodiché è legittimo, ciascuno ha le sue idee, e lui invece di dare una mano al governo di destra sta dando una mano alle opposizioni di sinistra. È una scelta, per carità, rispettiamo tutti a prescindere. Noi finiremo la legislatura e sarà anche la legislatura più lunga della storia, perché arriverà a scadenza naturale, a meno di grandi scossoni, ci fossero problemi, ovviamente in Parlamento no, ma se le cose proseguono, l'obiettivo è arrivare a finire la legislatura, poi ci presenteremo agli

0: italiani, e il bilancio, oltre gli illustri commenti che abbiamo ascoltato, lo faranno gli italiani. Questa è la democrazia, questa è una democrazia matura finalmente.
1: Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia, grazie. Igor Taruffi, grazie, responsabile dell'organizzazione della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, buongiorno anche a lei, onorevole, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ovviamente, ora, visto da destra e visto da sinistra, il governo Meloni dà risultati molto diversi, però il punto della stabilità sta al centro, mi pare, delle analisi di queste ore, e per il governo Meloni è un valore perché permette agli investitori internazionali di guardare con più favore al nostro paese, permette di tenere i conti a posto. Insomma, al contrario della sinistra, dice Donzelli, questa stabilità ha prodotto qualcosa. Lei ovviamente adesso mi dirà, ma che ha prodotto? Immagino.
2: Ma io, diciamo così, sicuramente la stabilità è un valore importante, non c'è dubbio, però è altrettanto vero che se un film è brutto sia se dura due ore sia se ne dura sei, anzi se ne dura sei diventa un film molto brutto, molto lungo e, diciamo così, non risolve soprattutto nessuno dei problemi che abbiamo di fronte. Lei diceva visto da destra, visto da sinistra, io credo che dobbiamo guardarlo dai numeri. I numeri sono molto chiari, molto impietosi, purtroppo per il paese, ovviamente.
1: Ma perché dice dei numeri? Donzelli i numeri li descrive in modo molto positivo.
2: Adesso io ho sentito solo una parte, sì, purtroppo dell'intervento.
1: Cioè, occupazione, i dati sono molto positivi. La crescita.
2: Se parliamo dell'occupazione, intanto salari reali delle lavoratrici e dei lavoratori sono calati dell'8% dal 2023 a oggi. Ci sono stati 34 mesi di calo della produzione industriale consecutivi, cosa mai avvenuta nella storia della Repubblica. Siamo il paese che investe di meno in tutta l'Unione Europea in università e ricerca, parliamo sempre di immigrazione, ma intanto non vediamo l'emigrazione degli italiani, i giovani soprattutto, che vanno via. Un paese che non investe in istruzione e ricerca è un paese che non investe nel futuro, e soprattutto avrei voluto ricordare all'onorevole Donzelli che se l'Italia non avesse avuto i fondi del PNRR oggi saremmo in decrescita, perché lo 0,5% in più del PIL è esclusivamente legato ai fondi PNRR. E se fosse stato per Fratelli d'Italia, ricordo, noi non avremmo, perché votarono contro in Europa alla destinazione di quelle risorse. Ho citato quattro numeri, potremmo parlare della sanità, potremmo parlare dei sei decreti sicurezza. Ovviamente un governo che in quattro anni fa sei decreti sicurezza vuol dire che non ne ha preso uno giusto, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di quello successivo. La sicurezza è un problema che tutti gli italiani e tutte le italiane avvertono. Il governo cosa fa? Lo scarica sulle città.
1: Senta, Taruffi, le faccio
2: questa è la realtà dei numeri.
1: Ecco, la realtà dei numeri. Però se il quadro è negativo come lei lo ha appena descritto, c'è un'obiezione di fondo che io sono obbligato a farle. Igor Taruffi è responsabile dell'organizzazione della Segreteria Nazionale del PD. Perché il consenso del centrodestra e soprattutto dei Fratelli d'Italia non si corrode? E poi il centrodestra comunque è capace di esprimere una leadership, quella di Giorgia Meloni, chiara, netta, incontestata. Quindi queste due obiezioni, lei che mi risponde?
2: Molto semplicemente che io non guardo i sondaggi, anche in questo caso guardo i numeri reali. I numeri reali: abbiamo avuto in questi tre anni 13 elezioni regionali, abbiamo avuto le elezioni europee, abbiamo avuto il referendum costituzionale. Se lei fa la somma del risultato delle forze che stanno e le forze che stanno al governo, già nel 2024 le opposizioni hanno superato le forze di maggioranza. Nelle 13 regioni in cui siamo andati al voto, solo in due si è cambiato il colore di chi guidava, e le regioni sono passate, Umbria e Sardegna, dal centrodestra al centrosinistra. Il referendum costituzionale il governo l'ha rovinosamente perso. I numeri dicono tutta un'altra storia. Mi faccia anche aggiungere un altro elemento, sempre numerico, sempre di realtà e non di sondaggi, ovviamente con il massimo rispetto per, sì, tutti gli istituti demoscopici. Se noi contiamo i voti espressi alle liste nelle 13 regioni, quello che viene fuori in questi tre anni ormai è che il Partito Democratico ha preso 3.200.000 voti, Fratelli d'Italia 2.700.000, il centro-sinistra 5.200.000, il centro-destra 5 milioni. Quindi io, che sono abituato a guardare i numeri delle persone in carne e ossa che vanno a votare e non tanto degli istituti demoscopici, che cosa rilevo? Abbiamo fatto le regionali, abbiamo fatto le amministrative, abbiamo fatto il referendum, abbiamo fatto le europee, i risultati sono esattamente l'opposto di quello che stiamo raccontando spesso. Se poi vogliamo cambiare la legge elettorale, Donzelli è stato in questo caso molto onesto, al termine delle regionali dello scorso anno disse con grande onestà: dobbiamo cambiare la legge elettorale perché con questa non vinciamo più. Questa è la realtà. Dopodiché io, come dire, aspetto anch'io la fine, come dice Donzelli, ci ha dato una notizia.
1: Sì, esatto,
2: se effettivamente arriverà a fine legislatura. Io mi auguro, voglio dire,
1: settembre
2: che gli italiani
1: 2027.

0: no?
1: Esatto, io penso e mi auguro che possano esprimersi il prima possibile per le elezioni politiche, però vedremo. In ogni caso sono sicuro che al termine di questi 5 anni gli italiani daranno un giudizio molto chiaro sul governo Meloni.
0: Igor Taruffi è responsabile dell'organizzazione della segreteria nazionale del Partito Democratico, che ringraziamo per la sua presenza. Io nemmeno c'è bisogno che faccio una domanda, chiedo loro semplicemente una valutazione di questi 4 anni, capisco che sia molto difficile in pochi minuti, e capire perché comunque il consenso non si erode, se è un consenso di facciata, insomma una valutazione politica a due giornaliste sensibili, attenti, insomma, bravissime a mio avviso, come Flavia Perina e Annalisa Terranova, la prima editorialista della Stampa e spesso scrive di questi temi. Flavia, comincerei da te. Flavia, buongiorno. Flavia Perina e poi da Annalisa. Buongiorno,
2: buongiorno, bentrovati.
0: Che dici, Flavia? Piccolo bilancio ai tuoi occhi.
2: Il bilancio sicuramente con cui Meloni oggi arriva a questo festeggiamento è quello di aver conservato praticamente integralmente il suo elettorato in circostanza in cui qualunque altro partito, abbiamo visto nella storia precedente, probabilmente sarebbe franato. Due guerre estremamente impegnative, un presidente americano che doveva essere un po' il puntello della destra italiana che improvvisamente gli si è rivoltato contro, condizioni economiche sicuramente non favorevoli, collegate prima alla crisi Ucraina e poi alla crisi del Golfo, e quindi io credo che la solidità di quei consensi sia anche un po' il riconoscimento da parte dell'elettorato di Meloni di dire: hai fatto il massimo del possibile per tenere l'Italia a galla in un periodo in cui era facile finire sott'acqua. Poi certo c'è anche la partita delle cose non fatte, che è altrettanto significativa, ma non sembrano essere così importanti per l'elettorato di Meloni: la frana al referendum sulla giustizia, la bocciatura da parte della Corte Costituzionale dell'altra grande riforma, quella del federalismo, e anche l'occultamento in qualche modo del tema della riforma del premierato, che ora viene riproposta sotto forma di legge elettorale, ma che comunque come grande riforma istituzionale è stata tenuta nei cassetti. Tutto questo all'elettorato di Meloni e in generale del centrodestra però non sembra avere un grande peso a guardare gli indici dei consensi. E quindi questa, alla fine, il tema del consenso è Meloni in questo momento anche più rilevante di quello della stabilità. Si dice festeggiamo la stabilità, in realtà si festeggia una cosa che in Italia difficilmente è avvenuta: alti livelli di consenso mantenuti da una premier nell'arco di 4 anni. In precedenza abbiamo visto che i consensi si erodevano nell'arco di pochi mesi o al massimo qualche anno, e adesso questo non è successo.
0: L'obiezione che posso muovere, no, l'obiezione, la considerazione che provo a girare ad Annalisa Terranova e che rubo in sostanza da queste considerazioni che ha fatto Flavia Perina, Annalisa editorialista di Libero, è la seguente: consenso che riguarda, credo, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, perché gli altri due partiti grossi della coalizione, cioè Lega e Forza Italia, non navigano in buone acque invece, credo. Annalisa, che dici?
3: Sì, tanto buongiorno, grazie per avermi interpellato su questo tema. No, allora io separerei però il consenso dal valore della stabilità e della longevità, che riguardano tutta l'Italia e che sono un valore semplicemente perché danno fiducia agli attori economici, attirano investimenti e creano una reputazione positiva della nostra nazione, del nostro paese. E quindi questo, al di là di chi continuerà a votare Giorgia Meloni o non la voterà, è un patrimonio, diciamo, che di cui tutta l'Italia in qualche modo si avvantaggia. Il secondo tema è quello del consenso. Secondo i sondaggi, gli altri partiti del centrodestra vedono i loro consensi erosi, questo non dipende.
0: Erosi da Vannacci, peraltro, Annalisa, credo.
3: Esatto, stavo dicendo, non dipende da un malgoverno o da una mancata fiducia nei loro confronti, ma dal fatto che c'è uno spazio a destra di Giorgia Meloni, che già era competitor di Salvini, diciamo così, nell'occupare lo spazio politico della destra. E questo competitor è Vannacci, sulla cui credibilità, sulla cui possibilità di diventare responsabilmente destra di governo, così come è avvenuto per la Lega e prima ancora per Alleanza Nazionale,

0: Diciamo che le ipotesi sono le più svariate. Ecco, io non mi sento di poter dire in questo momento che è opportuna una demonizzazione definitiva di Vannacci o che sia opportuna una sua diciamo
1: però Annalisa, posso permettermi una domanda, una
0: però
1: riflessione?
0: Posso dire una cosa, scusami,
1: vai.
0: Sulla longevità, perché io sento dire da parte degli esponenti dell'opposizione una cosa molto bizzarra, cioè ma gli italiani stanno peggio rispetto al 2022 quando Giorgia Meloni, ma la politica, scusate, non ha questo compito, non ha il compito di far star meglio me o te.
1: Beh,
0: o gli altri, la politica
1: però.
0: La politica crea le condizioni per una vita sociale, pacifica, sicura, dove non vi siano privilegi, dove tutti rispettino le regole, dove la legge sia uguale per tutti, dove ci sia uguaglianza di punti di partenza e soprattutto sia ripristinata l'autorità dello Stato rispetto al singolo. Questa è la politica vista da destra, da una destra, diciamo così, che affonda le sue radici addirittura, se vogliamo, nella destra storica. Questa, no, non farmi stare meglio, allora allora è meglio il reddito di cittadinanza, non faccio niente, mi arrivano queste 600-700 euro eccetera e sto lì a piangermi addosso, insomma. Allora, certo,
1: no, il punto è molto chiaro, Annalisa. Permettimi di fare una domanda a Flavia, che è la seguente, a Flavia Perina. Ora, il governo Meloni, il Fratelli d'Italia e la Lega, per alcuni politologi, sono considerabili in termini tecnici dei partiti o dei movimenti di estrema destra, manco di destra. Ora nasce un partito che è a destra dei Fratelli d'Italia e della stessa Lega. Domani, domenica, la AfD potrebbe prendere il 45% in Sassonia. Ora, non voglio fare il bolscevico, ma questo ti preoccupa o no?
2: Non è questione di preoccuparsi, qua è in corso un fenomeno a livello europeo che non riguarda appunto soltanto l'Italia, ma riguarda diversi paesi europei e principalmente i grandi motori dell'Europa, cioè la Germania e la Francia, e davanti al quale noi dovremmo farci una domanda: ma perché i cittadini votano per movimenti così palesemente ai limiti del perimetro democratico, che propongono soluzioni? Penso al ritorno delle classi differenziali, sì, che è l'ultima trovata dell'AfD e che in qualche modo è riportato anche in Italia nel programma di Vannacci, una visione della donna come sottomessa all'uomo e quindi ancillare rispetto all'uomo, una interpretazione macista della lotta politica. Perché quote così rilevanti in Germania di cittadini, meno rilevanti in Italia, perché alla fine Vannacci rappresenta una minoranza molto rumorosa che può sicuramente far perdere il centrodestra, ma siamo nella sfera ancora del 7-8%. Sì. Per quale motivo un'opinione pubblica solidamente democratica, perché in Europa
1: e tu che
2: ormai
1: ti rispondi,
2: le democrazie sono
1: 30 secondi,
2: si rivolge a questo, no, e la risposta è che probabilmente si creano in ogni società fasce di malcontento che in alcuni posti sono diventate imponenti e la politica non ha saputo dragare quelle fasce di malcontento, capirle, interpretarle, e adesso ne paga lo scotto e rischiamo di pagarlo tutti lo scotto, perché qua la posta in palio è la disgregazione europea.
1: Guardate, questi sono temi enormi, interessantissimi, peraltro, per i quali ringraziamo molto Flavia Perina, Annalisa Terranova e prima Taruffi e Donzelli. Naturalmente continueremo a parlare di temi così centrali e decisivi per il nostro presente e il futuro, peraltro non solo il nostro. Le elezioni domenica in Sassonia e Germania sono molto molto importanti. Ci fermiamo per questa settimana. Stamane in console Alessandro Adriani e Carlo Boninsegna, lunedì Radio Anch'io Sport, martedì Francesca Rinaldi a questi microfoni, Mauro Convertito in regia, ad Amarra Federica Forni, Magazza Santo ed Elena Zabeo hanno guidato la redazione e costruito questo programma. Passate un buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì con Radio Anch'io Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il Tech to School di Expo.

0: continua! Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Ichnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il governo Meloni è da oggi il più longevo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Un dato, aggiunge, che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Il centrodestra rivendica quanto fatto, a partire dall'occupazione, ma per le opposizioni, visti l'inflazione in aumento e i carburanti sopra i 2 euro, non c'è nulla da celebrare. La guerra in Ucraina, confermata la visita degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, andranno anche in Russia. Sul campo ennesima notte di attacchi, 3 morti a Dnipro e Odessa, Kiev bersagliata senza tregua. Sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, le accuse di Berlino alla Russia e i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, da Weimar, dove si sono incontrati, ribadiscono la linea della fermezza con Mosca, che tuttavia nega di aver condotto attacchi ibridi. In Nepal è salito a 1259 il numero delle vittime dell'inondazione che ha colpito il 26 agosto l'area al confine con il Tibet cinese. Oltre 5.000 ancora i dispersi ed è sempre più emergenza umanitaria tra rischi di epidemie e carenza d'acqua. Le famiglie sfollate sono più di 2.000, ma dai soccorsi arrivano anche barlumi di speranza. Sentiamo il corrispondente.
3: Sono stati affidati alle cure dei sanitari gli operai estratti vivi dal fango. L'operazione è avvenuta nel tunnel di una delle centrali idroelettriche, la Trishul 3A, invaso da fango e detriti, ed è stata confermata dal Ministero dell'Energia di Kathmandu. Un salvataggio che sa di miracoloso se si pensa che è stato compiuto a 9 giorni dall'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Circa 900 operai risultano dispersi nei 12 impianti idroelettrici, in servizio o in costruzione, lungo i fiumi himalayani del Nepal. E si ritiene che circa 500 lavoratori siano intrappolati nelle gallerie in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi. Alle operazioni di soccorso, condotte anche con droni dotati di termocamera, partecipano squadre provenienti da India, Cina e Corea del Sud. Il successo di oggi sprona i soccorritori a continuare nei loro sforzi, nella speranza che altri operai si siano rifugiati sottoterra in zone di emergenza. Da Pechino nello porto GR1.
2: Settore auto, ok di Volkswagen al taglio di 100.000 posti di lavoro in 5 anni, il 15% del personale del gruppo in Germania e nel mondo. Nel piano per il futuro 2030 anche la dismissione del marchio Seat, la cessione di Ducati, tra gli obiettivi ridurre i costi e dimezzare la gamma dei modelli entro il 2035. E per i mercati aprono in questi minuti le principali borse europee, il punto in diretta da Milano, Chiara Americo.
4: Apertura in ribasso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa lo 0,4%, in linea Londra e Parigi. Leggermente meno marcati ribassi invece sulla borsa di Francoforte. A Piazza Affari occhi puntati ancora una volta sul settore bancario, dopo che ieri la Banca Centrale Europea ha dato il via libera all'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena. Chiusura di settimana positiva invece per le borse asiatiche, con la sola eccezione di Shanghai, scivolata in territorio negativo dopo un avvio con il segno più. Hong Kong, Tokyo e Seoul guadagnano oltre un punto percentuale sulla scia dei buoni rialzi messi a segno ieri da Wall Street, dove il Dow Jones ha chiuso in progresso dell'1,18%, lo Standard & Poor's 500 di poco più di un punto percentuale e il Nasdaq è avanzato dell'1,40%. A sostenere i mercati statunitensi le parole di uno dei governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, sulla possibilità che la banca centrale statunitense lasci i tassi invariati nella riunione di metà settembre. C'è attesa poi negli Stati Uniti anche per i dati sul mercato

0: lavoro ad agosto. Stabili ma sempre elevate le quotazioni del petrolio a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il Brent viene scambiato sopra i $95 al barile. A voi.
1: Il femminicidio e suicidio di Barberino del Mugello in Toscana. Sarà l'autopsia a chiarire se Lorena Isceri fosse ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla picchiata e immobilizzata.
2: L'ha sollevata di peso e l'ha lasciata cadere nel vuoto da 40 metri dopo averla trascinata fino al viadotto rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV. In quei 20 minuti drammatici Lorena Isceri era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma la centrale operativa non era riuscita a rintracciare il veicolo in tempo. Federico Vella potrebbe aver sentito la voce della ex che chiedeva aiuto e una volta fermata la macchina, vedendola al telefono, l'ha gettata di sotto. Poi avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase addio a tutti. Nel frattempo una pattuglia della stradale era riuscita a rintracciarlo, ma l'uomo si è gettato dal cavalcavia davanti agli agenti ed è morto anche lui. Non è chiaro se avesse premeditato tutto. Di certo ha atteso la ex nel garage della casa di lei, legandole le mani con delle fascette che si era portato. Sui social le foto dell'ultima vacanza insieme a fine luglio. Poi nell'ultimo post il 12 agosto lui scriveva ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Simone Zazzera, GR1.
1: La vicenda report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione, al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. Tennis US Open, la testa di serie numero 1 Alexander Zverev avanza al terzo turno ma non senza difficoltà, sono serviti 5-7 al tedesco per battere il trentenne francese Alice, numero 52 del mondo. Prossimo avversario il cileno Tabilo, al terzo turno anche tre italiani, Darderi, Cobolli e nel tabellone femminile Paolini, l'unica a scendere in campo oggi. Sono le 9:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
5: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari, senza intaccare la loro eredità legittima.
4: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
5: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
4: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
5: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Radio 1 Musica.
11: E così siamo arrivati anche a venerdì. Per me questa settimana è assolutamente volata, spero anche per voi, perché vuol dire che magari questo piccolo programma, insomma, vi è piaciuto. Abbiamo una bella squadra questa mattina con Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi, dicevo, un'ora di musica, e sapete che si tratta di una cavalcata tra i decenni musicali. Noi partiamo dagli anni 60 per arrivare fino agli anni 2020, che però sono presenti subito perché bisogna ascoltare quella che è la novità. Ormai è uscita da qualche settimana questa nuova canzone, si tratta di un duetto, non li avrei mai visti insieme e invece ci sono stati gli Snow Patrol e Kylie Minogue. Gli Snow Patrol avevano scritto una canzone appositamente per lei, l'avevano chiamata come titolo provvisorio Kylie e hanno detto non la pubblichiamo finché non riusciamo a cantarla con lei. Lei naturalmente è entusiasta,

E grazie, grazie già ai vostri WhatsApp, e vi date già il benvenuto Roberto da Cosenza e Marco, quindi siamo pronti fino alle 10 quest'oggi per ascoltare un sacco di, non voglio neanche dire di successi, perché non è detto che siano canzoni famosissime, in alcuni casi invece sono magari dei pezzi secondo noi molto belli che vale la pena condividere. Non è questo il caso del prossimo brano, che è super super conosciuto. La storia è questa: il produttore della Atlantic Records chiede a un grandissimo autore R&B, Jerry Wex, Don Covey, di scrivere canzoni per Otis Redding. E allora lui registra una demo di un pezzo che aveva scritto in gioventù mentre cantava gospel con i fratelli e le sorelle. Però dopo aver ascoltato questa demo, il produttore dell'Atlantic dice: secondo me è più adatta a Aretha Franklin. E il pezzo era Chain of Fools. Secondo il figlio dell'autore, di Covey, la metafora della catena era originariamente ispirata all'anello di una catena di bicicletta e voleva rappresentare il ciclo della povertà e della schiavitù. Però questo è il punto di partenza. In realtà la metafora lancia un altro tipo di messaggio: parla di un uomo che tratta la partner con crudeltà e dice un sacco di bugie, quindi veicola il messaggio che che lei è solo un anello in una catena continua di persone che lui inganna e manipola. E la canta con molta potenza, come suo solito, Aretha Franklin, Chain of Fools. Chain, chain.

349 Sandra dal Parco del Pollino, che posto splendido. A me dispiace tanto che sia finita la settimana da lunedì a Salerno per riprendere il lavoro e non potrò sempre ascoltare in cuffia Radio 1. Dispiace anche a noi, ma magari lo ascolterai in altri orari. Comunque sappi, così lo dico a tutti, che la prossima settimana non ci sarò neanch'io, ma ci sentiremo invece la settimana successiva, dal 14 fino al 18 di settembre. Allora, nel luglio del 1979 viene chiesto a Paul McCartney che canzoni, che artisti ascoltava, e lui risponde: gli Squeeze, i Jam, Elvis Costello, ma soprattutto un pezzo che un po' lo ossessionava, che era The Logical Song dei Supertramp, canzone che ha vinto un Grammy, ha vinto anche Live or Novello, è stato il più grande successo dei Supertramp, scritto da Roger Hodgson, che ha sempre in realtà saputo che questo pezzo era qualcosa di speciale, e ha detto: quando scrivi una canzone a volte hai la sensazione di aver raggiunto l'80% del successo, però con The Logical Song ho avuto la sensazione di averla centrata al 100%, come arrangiamento, come testo, come armonia, come tutto, come melodia, tutto quanto, e in effetti è un pezzo straordinario. Lui per questa canzone attinge alle esperienze della sua infanzia, che è stata piuttosto travagliata, e si pone la domanda delle domande: qual è il senso della vita? È innanzitutto una critica feroce al sistema scolastico, perché il riferimento è ai suoi anni in collegio. I genitori l'avevano mandato in collegio come ragazzo timido e sensibile, era stato profondamente segnato dal divorzio dei suoi genitori, che era avvenuto quando lui aveva 12 anni. E il pezzo dice: mi hanno mandato via per insegnarmi a essere assennato, logico, responsabile, pratico, e mi hanno mostrato un mondo in cui potevo essere così affidabile, clinico, intellettuale, cinico. Tra l'altro lui racconta che è stato l'unico pezzo per cui ho avuto bisogno del vocabolario, perché doveva trovare tutte canzoni che finiscono in all, cynical, logical, e quindi è stato abbastanza difficile. E poi dice: ti prego, dimmi per favore cosa abbiamo imparato. Lo so, sembra assurdo, per favore, dimmi chi sono. E questa è la domanda delle domande. Aveva 29 anni quando ha scritto The Logical Song e dice: ero alla ricerca di risposte. Non le ho ancora, ma sapevo che là fuori c'era qualcosa di più profondo, un luogo di pace, e alla fine l'ho trovato.

Maria da Lamezia Terme che ci dice che questo brano dei Supertramp è stupendo, il suo preferito, e quindi sempre ascoltate, mi fa piacere, e anche a me ha fatto piacere poterli ascoltare. Poi in cuffia è bellissimo perché senti proprio tutti i suoni, è una cosa meravigliosa, lo consiglio a tutti voi. E siamo agli anni 80 e in quel periodo, negli anni 80, c'era un video che passava in continuazione su MTV che era Love is a Battlefield di Pat Benatar. Poi Pat Benatar, almeno in Italia, è un po' sparita, ma negli Stati Uniti continua a fare concerti. So che in questi giorni addirittura apre per Bryan Adams il concerto. Allora, è particolare questa canzone perché se pensiamo a tutte le canzoni d'amore, o trattano di una relazione che va bene, allora è tutto meraviglioso, o trattano della rottura. E invece questo brano parla di quello che succede in mezzo, cioè l'amore è un campo di battaglia, quindi si può litigare, bisogna arrivare a compromessi, ci saranno delle difficoltà. Però tutti possono trovare conforto nel comprendere che anche per l'altro partner è un po' la stessa cosa, la stessa difficoltà. Il campo di battaglia è un luogo in realtà in cui si può rafforzare un legame, e quindi se i due partner vincono, il loro amore potrà durare.

per sempre. E Pat Benatar nella vita ci è riuscita, perché ha sposato nell'82, pensate, il suo chitarrista, che poi è diventato il suo produttore, e che è colui che ha trasformato questa canzone, che in realtà era nata come una ballad molto molto tranquilla. Loro l'hanno invece velocizzata, ne hanno fatto un super pezzo rock. Gli autori non erano d'accordo, poi quando hanno visto il successo hanno detto: beh, sapete che avete fatto bene, sono sicura che ve la ricordate, anche se da un po' che non si ascolta. Sentite che fantastica linea di basso, Pat Benatar.

Pat Benatar con Love is a Battlefield, e grazie a Vincenzo da Salerno, a Marco che ha mandato un messaggio molto divertente, Gennaro dal Belgio, a Pier Mario. Tra poco le previsioni meteo, torniamo subito dopo con Radio 1 Musica.

0: Tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
11: Radio 1 Musica.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ad aprire la seconda parte di Radio 1 Musica abbiamo un duetto che è Tiziano Ferro con Giorgia, e questa è la loro superstar. Infatti sono le 9:35 minuti, corriamo un po' per potervi fare ascoltare tutte quante le canzoni di questi ultimi decenni. E pensando agli anni 90, a me la prima cosa che viene in mente è l'AC Jazz, e i Mother Heart erano un gruppo AC Jazz, insomma sui generis, perché erano veramente tanti i generi che loro affrontavano. E prima della loro esibizione dal vivo di debutto, in cui suonarono con i Jamiroquai, che erano sconosciuti pure loro, avevano collaborato con Paul Weller, con James Taylor Quartet, con i Brand New Avis, quindi erano dei musicisti veramente molto molto in gamba. Hanno pubblicato vari album in studio e anche un album dal vivo dopo il loro scioglimento nel 96. Insomma, hanno subito un po' di frustrazioni, principalmente perché erano relegati in questa etichetta AC Jazz in cui non si ritrovavano più. Il loro singolo, che è Jesse, che è questo che sentite in sottofondo, diventa una chicca per addetti ai lavori, quindi addetti ai lavori siete anche voi, e va bene.

trovo che questo sia uno dei pezzi più interessanti dell'epoca Easy Jazz, Mother Earth, questo è il nome del gruppo, Jesse è il pezzo, una canzone che parla di risollevare un po' il morale a una persona che se sta andando veramente molto giù e che quindi non ha più voglia di fare assolutamente nulla. E i Jungle invece sono un gruppo, è un collettivo più che altro, sono particolarissimi perché i componenti di questo gruppo, adesso è diventato un trio con l'inserimento di Lydia Kitto, a loro non interessa nulla della loro immagine, parlano praticamente le loro canzoni e i loro video, che sono dei cortometraggi in cui vengono ripresi dei ballerini, dei coreografi, dei cineasti in un'unica ripresa, cioè una sequenza unica, sono dei video che sono delle opere d'arte, e anche le loro canzoni, devo dire, questo è un pezzo che è appena uscito, insomma da pochissimo, loro sono abbastanza prolifici bisogna dire, e quindi è un pezzo che vi fa ballare, io spero che vi possa piacere, io comincio a scuotere la testa. Sunshine.

possiamo dire che può essere stata anche un'evoluzione dell'AC Jazz. I Jungle hanno ripreso un po' quelle sonorità e le hanno fatte più dense, quindi è venuto fuori anche questo Sunshine. Ed è il momento, siamo agli anni 2000, è il momento di parlare di quello che è stata un po' la voce di una generazione, che è stata quella di Woodstock. Si tratta di Richie Havens. Trovo che sia uno dei cantautori veramente più sottovalutati in assoluto, soltanto forse Pino Daniele ha capito quanto ancora avesse da dire. Lui è morto di infarto a 72 anni il 22 aprile del 2013. Vi ricordate come andò a Woodstock? In pratica lui doveva essere il quinto artista a salire sul palco, poi gli artisti precedenti rimasero intrappolati in un ingorgo e quindi gli organizzatori lo convinsero a salire, però lui non è che avesse tutto questo repertorio, per cui ha suonato tutta la musica che conosceva per 50 minuti, gli altri colleghi non erano ancora arrivati, quindi improvvisa questa canzone partendo da uno spirito, le nasce Freedom, che è diventato poi un po', pensate, una canzone così improvvisata è diventata un po' il marchio di Woodstock. Allora, l'ultimo album di Richie Havens risale al 2008 e si intitola Nobody Left to Crown. La cosa sorprendente è che la sua voce conserva la stessa freschezza, la stessa intensità che aveva quando era molto giovane, così ruvida, profonda, passionale. E poi ci sono i temi a lui cari che lui non ha mai voluto tradire. C'è un brano addirittura dell'album che dice: non è vero che il mondo debba scegliere di nuovo chi è nemico e chi è amico. E potrebbe essere un commento perfetto proprio per questa epoca che stiamo attraversando, in cui comunque la società ci richiede che ci sia un noi e un loro, ci deve sempre essere un muro. Il brano che apre il suo ultimo lavoro è quello che poi più di altri svela il suo ottimismo. Da qualche parte non ci sono bugie, la verità e la bellezza sopravvivono ancora. Il sole arriva per mostrarci la via.

Il suono inconfondibile della chitarra di Richie Valens e soprattutto la sua voce, non lo so, io sono innamorata di quest'uomo. Ricordate questo pezzo che si intitola The Key? Mentre invece a metà degli anni 2000 irrompe un po' a sorpresa sulla scena musicale internazionale Laura Pergolizzi. Noi non la conoscevamo, forse negli Stati Uniti sì, perché ha scritto canzoni per tantissimi cantanti. Laura Pergolizzi, che sarebbe il P, una musicista statunitense di origine italiana, perché madre napoletana e padre metà siciliano e metà irlandese, suo padre che era avvocato, suo fratello che era neurochirurgo, non volevano che si mettesse a cantare, volevano tutto un altro tipo di mestiere, e lei, che insomma è una ribelle, ha detto no, mi sono resa conto di avere un vibrato che mi ha anche sorpreso, quindi ho detto la musica è quella che voglio. Questa è Lost on You, LP.

Ed era LP con Lost on You alle 9:54 minuti. Chiudiamo con un pezzo che probabilmente non conoscete, perché questa artista, insomma, in Italia non se ne parla, per me è bravissima, è un'artista britannica. La dedico soprattutto a Caterina, a cui piace ascoltare delle cose nuove e che magari dopo vado a approfondire, quindi io sono strafelice. Allora, questa cantante si chiama Iso Fitzroy, è una cantautrice e pianista londinese, tra l'altro è figlia di un conte, cioè il fratello.

che è un duca. E comunque lei da giovane ascoltava molto Bill Withers, Otis Redding, James Brown, Janis Joplin, e la sua carriera musicale è iniziata con il gospel, poi naturalmente si è ispirata alle cantanti blues, ha intrapreso un tour con 8 elementi, quindi è una ragazza insomma veramente molto in gamba, che includeva un coro di 4 voci, questa band di ispirazione gospel. Poi ha lavorato anche a New Orleans. Allora, c'è un suo album, anche se è uscito uno recentemente, del 2020, che è How the Mighty Fall. È uno di quei dischi dall'enorme potenziale commerciale, ma che tutti hanno ignorato. E io non ci posso pensare, cioè ci sto proprio male. Secondo la BBC è una delle migliori cantanti di musica soul e dance ad essere apparsa sulla scena negli ultimi anni. Vorrei sapere che cosa ne pensate voi, soprattutto Caterina. Allora, Izzo, si scrive Izzo Fitzroy, Lifting Me.

Eyes of Fitzroy, e questa era Lifting Me. Ci salutiamo qui, allora non ci sentiamo la prossima settimana, probabilmente per fare riposare le vostre orecchie dalla mia voce. Vi ringrazio tantissimo, Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Nicoletta Sibione ritorna però il 14 di settembre, fino al 18 vi lascio col

0: R1, l'Italia in diretta con Emanuela Rozzitti e Gianfranco Valenti. Un abbraccio a tutti voi, a tra pochissimo, no? Ma tra un po'. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi mentre si aprono spiragli di nuove trattative.
4: Confermata anche dal Cremlino la visita che a breve gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, compieranno a Mosca. Prima andranno a Kiev, come annunciato nelle scorse ore da Zelensky. Mentre sul campo si è consumata l'ennesima notte di attacchi, tra i morti a Dnipro e Odessa, Kiev bersagliata senza tregua, si delineano spiragli di trattative. A parlarne il presidente russo Putin, che però ha messo in guardia Zelensky dal lanciare nuovi droni nei cieli russi o aggredire mercantili. Putin ha lodato l'operato del presidente americano Trump, definendolo costruttivo, e proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei rimborsi per gli aiuti militari inviati in Ucraina dall'ex presidente Joe Biden, cui non ha risparmiato critiche. Tra Russia ed Europa le relazioni restano tese. Sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia di agosto e le accuse di Berlino sulla responsabilità di Mosca, i ministri degli esteri di Germania, Francia, Polonia, da Weimar, dove si sono incontrati ieri, hanno ribadito la linea della fermezza con la Russia, che continua a negare di aver compiuto attacchi ibridi in Europa. Claudia Stamerra, GR1.
3: Bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli. Lo scrive il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'apertura del forum di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea che viviamo in un frangente storico complesso, le sfide del cambiamento climatico, dell'energia, dell'intelligenza artificiale si affiancano al ritorno delle politiche di potenza e dell'uso della forza. L'Unione Europea, conclude Mattarella, è l'esempio più eclatante di condivisione di sovranità e valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità. I suoi successi sono indiscutibili e per questo a volte invidiati e osteggiati. Il governo Meloni è da oggi il più duraturo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Il centrodestra rivendica quanto fatto a partire dall'occupazione, ma per le opposizioni, vista la situazione economica, il Paese non ha nulla da celebrare. È partita da un esposto del sindacato dei militari, l'indagine, aperta dalla procura militare, sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, contestato l'uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e per orientamenti ideologici definiti strutturalmente incompatibili con i valori democratici e il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Poco fa su X, la risposta del generale all'accusa del Financial Times di essere il cavallo di Troia di Mosca, me ne frego, scrive in un post. La tragedia di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, rapita e uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 prima di suicidarsi.
5: Sulla pagina Instagram di Federico Vella, dove nell'ultima storia pubblicata prima di togliersi la vita ha detto addio a tutti, le tracce della fine della storia con Lorena Isceri, la 45enne che ha ucciso gettandola dai 40 metri del viadotto Lora a Barberino del Mugello. A luglio le foto delle vacanze insieme in Grecia, poi il 12 agosto lui scriveva «Non posso dire di essere stato perfetto, ma non buttiamo tutto al vento», attribuendo la fine della relazione alla sua stupidità e chiedendole un'ultima possibilità. Ieri pomeriggio l'ha aspettata nel garage della donna a Firenze e dopo averle legato le mani l'ha caricata a forza nel bagagliaio del suo SUV. Lei ha tentato di chiamare prima la madre, poi un amico e infine il 112. Per una ventina di minuti la centrale operativa ha provato a rintracciare il veicolo attraverso il segnale del telefono. Non è chiaro se Vella avesse premeditato tutto o se si sia fermato sul cavalcavia dopo aver sentito la vittima che chiedeva aiuto. Aperto il bagagliaio le avrebbe strappato il cellulare e poi l'avrebbe lasciata cadere. Un automobilista ha visto tutto e ha segnalato la posizione dell'auto alla polizia, ma all'arrivo gli agenti non sono riusciti a fermare l'uomo che si è lanciato nel vuoto. Simone Zazzera, GR1.
3: Cambiano le multe stradali, più salate per esempio per chi viaggia senza RC auto, 1000 euro per chi viola le regole sulla precedenza, fino a 80 euro, ma anche riduzioni, tanto che complessivamente le sanzioni

0: risultano in calo del 7%. Il Ministero dei Trasporti ha aggiornato la tabella, l'ha inviata a tutti i soggetti interessati che entro il 13 settembre dovranno esprimere valutazioni e proposte di modifica. La Mostra di Venezia è in attesa del primo dei nostri 5 film in concorso, domani, Nanni Moretti. Tanto cinema italiano si è visto anche in questi primi giorni. Nessun dolore di Gianni Amelio, applaudito ieri sera. La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che ha aperto Orizzonti, dove oggi arriverà Gabriellini con La città dei vivi. Nelle notti veneziani, Barbara Ronchi è protagonista di Scarpe rotte, ispirato a un racconto di Ginsburg ambientato tra le donne durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo la regista Roberta Torre.
1: Io sono una fan delle scarpe da tempo immemore, ma immagino di trovare una grande corrispondenza in tutto il genere femminile, quindi quando una donna parla di scarpe sa di cosa si tratta. Mettere le scarpe come dei medium che raccontino la vita, la morte, la paura, il desiderio, temi del tempo, dell'epoca, dunque i figli, la paura della perdita, la guerra.
0: Sono le 10 e 5 minuti, la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Buon venerdì 4 settembre 10.05 57 secondi da Emanuela Ronzitti
4: e da Gianfranco Valenti, eccoci.
3: Bentornati, l'Italia in diretta, in diretta proprio.
4: Sempre in diretta.
3: siamo alla fine della settimana, mio caro Gianfranco. Come sì. Passerai questo weekend?
4: Sicuramente a rilassarmi, a fare la spesa, a fare il bucato, a stendere i panni. Lo sai che noi uomini dobbiamo fare qualsiasi cosa perché siamo sempre soli, abbandonati. No, scherzo.
3: Beh,
4: naturalmente,
3: no,
4: però è normale che sia così.
3: Quello poi che fanno tutti.
4: Si cerca di recuperare durante il fine settimana, insomma, quello che poi non si è fatto durante il corso dei giorni. Ma
3: magari
4: oggi
3: magari una puntatina al mare ancora perché fa caldo, no?
4: Penso che andrò al lago. Io sono un amante del lago. Bene. Posso fare pubblicità al lago di Bolsena, che per me è una zona meravigliosa del Lazio.
3: Beh, allora sicuramente ti rilasserai. E noi oggi però abbiamo tanti argomenti ancora da trattare prima del riposo del weekend del guerriero. Apriremo con un caso che riguarda l'esclusione di una donna dal concorso per entrare in polizia a causa di un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro, un caso che ha fatto quindi discutere ed è arrivato fino alla Corte di Giustizia europea. Sono partite anche le corse prova dei treni Freccia Rossa sulla rete ferroviaria tedesca ed austriaca. Spazio poi anche agli approfondimenti sulla salute, su come il caldo, l'inquinamento possano essere gravi fattori di rischio legati alle malattie cardiovascolari e delle nuove allergie in arrivo a settembre. Faremo poi un viaggio su una panda ai confini del mondo e uno davvero speciale in mongolfiera, ma avremo tantissime ospiti.
4: Tanti ospiti, sì, inizia la nuova stagione televisiva, quindi oggi avremo Salvo Sottile e Lorena Bianchetti con i quali racconteremo tutto quello che arriverà nel nuovo palinsesto secondo la loro funzione, e poi tantissima musica. Oggi avremo ospite Boss Doms, che tutti conoscete, il producer di Achille Lauro, quindi le sue ultime avventure discografiche, elettroniche soprattutto. E poi, visto che l'estate sta finendo, l'abbiamo detto anche nel video di lancio social, c'è Johnson Rigueira, perché davamo alla playa, appunto l'estate sta finendo, tanti tormentoni dell'estate. Ringraziamo la squadra che lavora anche oggi con noi, quindi Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani, Graziana Vella in redazione, c'è naturalmente Mimmi Micocci in regia, e come sempre si parte con la musica. Questa è l'ultima di Katy Perry, Watch It Burn.

0: La grinta di Katy Perry col suo ultimo singolo Watch It Burn alle 10:11 esatte qui su Rai Radio 1, l'Italia in diretta, con Alessandro Aderani alla parte tecnica, oggi con noi a farci compagnia in console. Se andate a vedere certamente il video di Watch It Burn, beh, sarete in tanti, perché 5 milioni di views. Se volete scrivere l'Italia in diretta, siamo qui naturalmente al 335-699-2949. Emanuela.
1: Bene, allora apriamo la nostra pagina legata all'attualità. Parliamo di un caso che sta facendo discutere e non poco. Per chi vuole entrare nelle forze di polizia, c'è il divieto di avere tatuaggi visibili e c'è l'obbligo ovviamente anche di indossare una divisa specifica in base al genere. In questo caso una gonna se si tratta di una donna. E qui che è successo qualcosa di particolare che sta facendo discutere. È arrivato addirittura alla Corte di Giustizia da parte dell'Unione Europea, da parte di Tamara Capeta, che ha fatto delle conclusioni pubbliche, l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulle regole di ingaggio italiane. Perché tutto nasce da che cosa? Nasce da una ragazza che sarebbe stata esclusa perché aveva un tatuaggio visibile sul polpaccio e dovendo indossare la gonna, questo avrebbe ovviamente creato dei problemi. E ovviamente è stato fatto un ricorso al TAR del Lazio e si è arrivati addirittura alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per si parla di discriminazione, ecco, questo è un po' il termine che viene utilizzato, ma noi cerchiamo di capire meglio questa storia un po' ingarbugliata, un po' complessa, con l'avvocato Carlo Rimini, professore ordinario di diritto privato dell'Università degli Studi di Milano. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, avvocato, raccontiamo, ecco, di che cosa si tratta. Cioè, ovviamente l'avvocato della generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha parlato di discriminazione, ma è veramente così? Si tratta di questo? E che cos'è che non sta funzionando?
2: Allora, la questione è effettivamente piuttosto ingarbugliata, però effettivamente forse una discriminazione c'è. Il problema è questo: c'è una norma per l'ingresso nella Polizia dello Stato che vieta l'ingresso a tutti coloro che abbiano tatuaggi in posizione visibile con la divisa indossata. Quindi è una norma assolutamente neutra, non discriminatoria per genere, per il sesso degli aspiranti appartenenti alla polizia. Qual è il problema? Che c'è un'altra norma che prevede che la divisa per le cerimonie ufficiali delle donne poliziotto sia costituita dalla gonna e non dagli stivali, ma da scarpe e décolleté. Questo significa che nelle rarissime occasioni ufficiali in cui una poliziotta è obbligata a portare la gonna e le scarpe e décolleté, se ha polpacci, tatuaggi su un piede o su un polpaccio, questi sarebbero visibili. E questo fa sì che, sulla base della prima delle due norme riportate, tutte le donne, e ovviamente solo le donne, perché gli uomini non portano la gonna, che hanno tatuaggi sul polpaccio o sul piede, vengono esclusi dal concorso. E così è accaduto. Questa giovane aspirante poliziotta non si era assegnata, ha fatto un ricorso al TAR, poi c'è stato un passaggio al Consiglio di Stato che ha confermato la lettura corretta dell'esclusione, ma il TAR ha fatto una richiesta di chiarimenti alla Corte di Giustizia.

0: dell'Unione Europea per capire se questa norma sia discriminatoria. L'avvocato generale della Corte di Giustizia ha concluso che effettivamente la questione è discriminatoria. Non tanto per la norma che esclude dalla polizia il tatuaggio, che è una discrezionalità, sì, voglio dire, forse è una norma un po' datata, però uno può anche pensare che per il decoro delle forze dell'ordine sia giusto. Ma qual è il problema? Il problema è proprio la norma che obbliga una donna nelle situazioni ufficiali a portare la gonna. E questo sinceramente, effettivamente, sembra una cosa uscita da un altro secolo.
1: Anche perché, mi perdoni, insomma, le donne che lavorano nelle forze di polizia durante il servizio sono in pantaloni, no?
0: Quindi è proprio questo il punto, per cui viene da pensare che questa norma sia fatta perché la donna poliziotto deve soprattutto nelle occasioni ufficiali far bella mostra di sé.
1: Di che anno è questa norma? Di che anno stiamo parlando?
0: La norma è nella sua versione attuale è una norma degli ultimi anni del 1900, poi è una norma del decreto
1: adeguata.
0: Del decreto del Ministero dell'Interno che sicuramente
1: da donna
0: adeguata.
1: Mi viene, no?
0: Ma insomma
1: da dire forse andrebbe adeguata, no?
0: Non è che deve andare a mostrare le gambe nelle cerimonie ufficiali, le donne fanno ben altro nella loro vita, tant'è che fanno, quando sono in servizio, portano i pantaloni e gli stivali e non le scarpe décolleté. Ecco, sinceramente è una norma che esce proprio dal secolo scorso.
1: Ecco, secondo lei, no, si parla anche di principio di proporzionalità, ci spiega che cosa si intende con questo termine?
0: Sì, perché l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia fa un ragionamento molto competente e raffinato. Dice: non è che necessariamente qualunque norma che discrimina tra un uomo e una donna sia discriminatoria e inaccettabile. Se per un lavoro per cui è richiesta una certa forza fisica si chiede che l'aspirante sia in grado di sollevare un certo peso, questo discrimina tra uomo e donna, ma è una discriminazione necessaria, proporzionale, cioè la rinuncia all'equità è giusta perché è proporzionale rispetto all'obiettivo della norma. E si dice che in questo caso invece no, a meno che, e lo si dice chiaramente, lo Stato italiano non voglia dire che l'obiettivo delle donne in polizia è mostrare il loro corpo durante le loro gambe, durante le parate ufficiali.
1: No, sarebbe terribile.
0: Ma questo non è. Questo sarebbe. Lo dice esattamente così l'avvocato generale.
1: Sarebbe terribile.
0: Cioè, questa conclusione sarebbe terribile. E quindi mai più lo Stato italiano vorrà sostenere una cosa del genere, vero?
1: Non credo
0: questa
1: proprio.
0: L'idea.
1: Senta, se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, insomma, desse ragione all'avvocato generale, che quale sarebbe per la ragazza, no? Le prospettive quali sarebbero?
0: Allora, innanzitutto il parere dell'avvocato generale non è vincolante. Ci sarà la sentenza nei prossimi giorni, anzi nelle prossime settimane. La sentenza risponderà ai dubbi del TAR ed è vincolante per il TAR. Per cui se la sentenza dicesse quella norma è discriminatoria, il TAR sarebbe obbligato a disapplicarla e quindi riammetterebbe l'aspirante
1: poliziotto. Ci si potrebbe agganciare poi tanti altri casi, ovviamente, no?
0: E sicuramente poi la norma verrebbe cambiata.
1: Si fa giurisprudenza, esatto. Bene, io ringrazio l'avvocato Carlo Rimini per essere stato con noi. Tra l'altro ci sono anche molti messaggi che ci sono arrivati, ne leggo uno velocemente da parte di Flavio da Torino. Ci dice che è un ex agente di polizia, vedo parecchi colleghi con tatuaggi ben visibili sulle braccia, è mai possibile? Perché per gli uomini sì e per le donne no, ecco appunto. Bene, sì. Grazie avvocato per essere stato con noi.

0: che fai? Non entri su Long Train Running 1973, Doobie Brothers 10 e 22 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti e con tutti voi al 335-699-2949. La cosa che mi fa sorridere rispetto a questo pezzo, che è un pezzo epico ed epocale, che sostanzialmente era un brano strumentale, la mettevano sempre durante i concerti Doobie Brothers soltanto per intrattenere il pubblico, poi si sono accorti che piaceva tanto, quindi hanno messo anche un testo ed è diventato un loro grande classico, cara la mia Emanuela.
1: Allora,
0: che oggi è l'ultimo giorno che siamo insieme.
1: Sì, ma diciamo, poi torneremo insieme, quindi torneremo. Insomma, cioè, ci lasciamo solo per qualche giorno, dai, per una
0: pausa
1: settimana.
0: Pausa di riflessione.
1: Una piccola pausa di riflessione abbiamo ogni tanto. Serve. E allora, continuiamo a parlare di attualità e parliamo di una novità in arrivo però nel settore del trasporto ferroviario. Sono partite le corse prova dei convogli di Trenitalia Frecciarossa sulle reti ferroviarie tedesche e austriache, un passo in avanti nell'iter di omologazione internazionale per il lancio dei nuovi collegamenti ad alta velocità tra l'Italia e i due paesi. Il progetto punta a portare Frecciarossa fino a Monaco di Baviera a partire dall'estate 2027 e noi ne parliamo con Oliviero Baccelli, responsabile dell'area trasporti del centro di ricerca Green dell'Università Bocconi di Milano e professore di economia e politica dei trasporti. Benvenuto all'Italia in diretta, professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci, allora, professore, l'espansione verso Germania ed Austria dei nostri Frecciarossa, no, segna un po' una svolta storica, possiamo dirlo, insomma, c'è un impatto importante però anche da un punto di vista economico e anche strategico. Ecco, spieghiamo di che cosa stiamo parlando, quale sarà l'impatto e i vantaggi.
2: Beh, i vantaggi saranno la possibilità di avere un collegamento diretto sia da Roma che da Milano verso Monaco. Nel primo caso si tratta di una tratta di circa 8 ore e mezzo, nel secondo di una tratta di 6 ore e mezzo. Sono tratte molto richieste sia dal punto di vista business che dal punto di vista turistico, e ovviamente sono prodromi che poi ha ulteriori espansioni in una logica di collaborazione fra il gruppo Ferrovie dello Stato e il Deutsche Bahn, che è un po' un esempio da replicare anche in altri contesti, mentre in altri ambiti ci sono concorrenza diretta.

0: diretta fra le imprese ferroviarie. Ad esempio sulla Milano-Parigi operano in maniera completamente concorrenziale, con tipologie di servizio differente, con pricing differente, sia il gruppo FS sia SNCF francese. In questo caso si è scelta una forma di cooperazione fra le due imprese ferroviarie principali.
1: Ecco, l'obiettivo dichiarato è creare una metropolitana d'Europa. Ci spiega meglio questo concetto?
0: L'idea generale è di accompagnare lo sviluppo infrastrutturale, perché su questo asse, l'asse del Brennero, sono in corso investimenti particolarmente significativi che andranno a termine nel 2032 e che semplificheranno molto le relazioni fra il nord e il sud Europa attraverso il Trentino Alto Adige, il Tirolo e la Baviera. E questo ovviamente permetterà di introdurre anche servizi di maggior lunghezza verso Berlino, verso Francoforte, e quindi un'intensificazione che non sarà solo delle due imprese ferroviarie che stanno sviluppando questo servizio, ma ci saranno anche altri player, perché ad esempio FlixTrain ha un programma di espansione particolarmente significativo su questo tipo di direttrici. E immaginiamo, essendo un asse particolarmente rilevante anche per logiche europee più elevate, che possa esserci eventualmente anche un terzo concorrente che potrebbe entrare su questo tipo di direttrice. Quindi la logica è quella di avere servizi sempre più frequenti. In questo caso si tratta solo di poche coppie di treni, ma appunto è il primo tassello di un
1: Certo.
0: mosaico, di un percorso di sviluppo, e più operatori che differenzieranno il proprio servizio.
1: Senta, oltre diciamo, il consolidamento dell'asse Italia, Austria e Germania, quali sono i nuovi traguardi che abbiamo davanti, rispetto ovviamente ai prossimi paesi che potremmo, insomma, in qualche modo inglobare nella metropolitana d'Europa?
0: Ma diciamo che l'Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più indietro in assoluto dal punto di vista delle relazioni internazionali, perché alcuni elementi legati ad aspetti tecnico-organizzativi, ma anche di approccio al mercato da parte delle imprese ferroviarie, hanno sempre molto rallentato questo tipo di sviluppo internazionale, che addirittura per alcuni anni è andato in contrazione. Siamo invece di fronte ad un nuovo contesto regolatorio, a nuovi interventi infrastrutturali che semplificheranno le connessioni di tipo internazionali, e quindi sono già in atto alcuni sviluppi verso la Germania, come abbiamo appena raccontato. Sono già in atto alcuni sviluppi verso la Svizzera, che sono anche questi calendarizzati nei prossimi 2 anni. E poi ci sono le ambizioni maggiori, che sono quelle legate ad esempio alla Milano-Londra, che è un target al 2030. Al 2032 ci saranno sicuramente direttrici verso la Spagna, anche quindi Milano-Barcellona, Milano-Madrid, e più operatori. Quindi non si
1: Certo.
0: tratterà solo di avere le classiche imprese, ma anche appunto nuovi soggetti, che possono essere FlixTrain piuttosto che Longitude, che è un'impresa ferroviaria che inizierà ad operare in Italia l'anno prossimo,
1: Quindi
0: così come SNCF opererà l'anno prossimo anche in Italia.
1: insomma, grande rivoluzione ci attende. Volevo chiederle rispetto ai tempi, perché questo in qualche modo va a avvantaggiare anche il traffico aereo, no? Quindi, per esempio, i tempi di viaggio nel 2027 dovrebbero essere di 6 ore e mezzo da Milano e 8 ore e mezza da Roma per Monaco. Insomma, un grande vantaggio anche per eliminare la possibilità, cioè per scegliere diversamente dall'aereo in qualche modo, no? E si aiuta anche l'ambiente in questo modo.
0: Da questo punto di vista, sicuramente, perché trasferire dal trasporto aereo al servizio ferroviario di alta velocità permette una drastica riduzione. Si sta parlando di ridurre del 95% proprio il livello di
1: Non è poco.
0: emissioni nel viaggio, che è veramente molto elevato. Le ambizioni sono quelle di ridurre notevolmente queste tempistiche,
1: Certo.
0: grazie all'introduzione via via di nuove infrastrutture come il tunnel di base del Brennero, che è il grande
1: Sì.
0: progetto su quest'asse, e ovviamente diventare ancora più
1: Quanto
0: competitivi rispetto al
1: taglierà i
0: trasporto aereo.
1: tempi l'apertura del tunnel di base del
0: Un'ora,
1: Brennero? Non è poco,
0: esatto.
1: insomma. Beh, grandi sfide, insomma, speriamo di farcela. Grazie infinite, professore. Grazie Oliviero Bacelli per essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Tra poco torniamo, però dobbiamo capire che tipo di traffico c'è in giro, perché stamattina per arrivare qui a Saxa ci ho messo 30 minuti e non è poco, visto che ancora il rientro non c'è. Vabbè, lasciamo perdere. Linea Leonda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
1: Ah. È arrivata questa per lei.
2: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
3: Farò ricorso sulla gazzetta.
4: Perché mio, non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
5: Posso vincere.
6: Ispirato a una storia vera.
7: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
8: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
9: Non sai stare al tuo posto.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 10:30 minuti segnaliamo un traffico intenso, un venerdì di intensi spostamenti per le partenze del fine settimana ma anche per i rientri. Atteso un traffico da bollino rosso domani pomeriggio, sabato e domenica pomeriggio. Stop dei mezzi pesanti domenica dalle 7 alle 22. Sulle strade la maggiore criticità in A16 la Napoli-Canosa, 2 chilometri di coda per incidente tra lo svincolo Benevento e lo svincolo Avellino Est in direzione di Napoli. Per le altre andiamo al nord, segnaliamo al traforo del Monte Bianco code al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur. In A15 Parma-La Spezia traffico rallentato con code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 nel tratto Bologna-Ancona traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento alla 1 in direzione della Milano-Napoli. E continuando a scendere andiamo sulla tangenziale est della capitale, traffico intenso e rallentato tra uscita via Prenestina e viale Castrense in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: è preoccupato Alessandro Treani, che sono intervenuto insieme con Emanuele Ronzitti perché il pa e te lo tirano proprio. Questo è uno dei tormentoni di questa estate. Stiamo parlando di Partenope, Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors. Ce ne sono stati tanti in questa estate di tormentoni, ad esempio la nostra amica Noemi con Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, grande pezzo che sta andando naturalmente.
1: Giovanotti,
0: ma sono tanti ragazzi, perché la Costiera Amalfitana, vogliamo disdegnare la Costiera Amalfitana? Non la disdegniamo. Comunque Serena Brancale, ricordiamo che è ancora in tour questa sera, quindi tra poche ore, se siete a Macerata allo Sferisterio ci sarà il suo concerto, mentre il 7 sempre di settembre sarà al Teatro Romano di Verona. Ti piace Serena Brancale? Te la ballavi prima.
1: Tanto, tanto, tanto. Sì, direi di sì. Senti, lo sai che i nostri

0: gli ascoltatori sono preoccupati perché non ci sentiranno più insieme la prossima settimana. Li vogliamo rassicurare?
1: Ma sì, noi torneremo. Adesso in questa settimana io sarò al fianco di Raffaele Roselli. Poi tra una settimana tornerà Emanuela Ronzitti. C'è l'alternanza, no?
0: Perché sì, giusto, l'alternanza delle voci.
1: Delle stagioni. Dopo l'estate c'è l'autunno. Poi l'inverno.
0: Cediamo il cambio. Bene, bene. Allora, io direi che passiamo al nostro prossimo ospite. Beh, uno dei volti più rassicuranti, curanti, empatici, autorevoli della televisione italiana, è una conduttrice, giornalista, scrittrice, da anni entra nelle case degli italiani con garbo, in punta di piedi, sensibilità, insomma, ha grande capacità di ascolto. Di chi stiamo parlando?
1: Mrs. è giusto, Mrs. Lorena Bianchetti.
0: Benvenuta, buongiorno.
2: Oh, wow, good morning to everybody. Ciao ragazzi, che bella introduzione. Grazie,
1: qua siamo fortissimi.
0: Te lo meriti.
2: Grazie, sempre tesoro, grazie, grazie.
0: Come stai, Lorena?
2: Ma dai, bene, mi sono ricaricata quest'estate, anche se ho lavorato sempre, perché come sapete la nostra trasmissione non si ferma mai. E in più abbiamo avuto questo appuntamento in prima serata con La Forza del Perdono su Rai 1 quest'estate, quindi insomma è stata un'estate di lavoro ma anche di tanta vacanza, famiglia, mare e sole. Sono anche riuscita leggermente
0: ad abbronzare,
2: a prendere ma proprio leggera, perché a me il sole non so perché non si attacca proprio.
0: Senti, dove sei stata? Dici, tra le tante mete che hai girato, ce n'è una particolare che ti ha lasciato il segno?
2: Del lavoro o della vacanza?
0: No, della vacanza, parliamo di vacanza.
2: Dai,
0: prima.
2: Sì, esatto.
0: Poi l'archiviamo.
2: Okay. Allora, non è andata male perché abbiamo fatto qualche giorno a Ponza, quindi mare stupendo, insomma abbiamo fatto dei bagni, e poi siamo stati a Palma de Mallorca, e siamo arrivati il giorno in cui c'era la finale Spagna-Argentina dei mondiali. E l'abbiamo vista a casa di alcuni amici che vivono là, quindi non vi dico tifo per la Spagna e quando ha vinto.
1: Ma Lorena, però
0: anche noi italiani però tifiamo Spagna,
1: noi tifiamo Spagna.
0: Sono fratelli per noi.
1: Però Lorena, adesso non vorrei entrare a gamba tesa, ma tu hai avuto un rapporto confidenziale con un signore vestito di bianco, sì, argentino, e quindi voglio dire, hai tifato per la Spagna.
0: Che poi miscuglio.
2: Ti dico la verità:
0: tra italiani e spagnoli.
2: Però all'inizio ero neutra. Allora, tieni presente che io ho studiato spagnolo con una insegnante argentina, quindi insomma, comunque c'era un po' di tutto. Però poi vedendo l'Argentina come giocava, gli sgambetti, gli atteggiamenti scorretti, non ti dico che poi è stato facile scegliere, perché non mi piace. In più ero pure facilitata dal timo che stava, insomma, nella casa in cui stavamo, per cui è andato tutto. Però sì, è certo, l'Argentina un po' ce l'ha inevitabilmente nel cuore. Non mi sono piaciuti troppo i giocatori argentini, ti dico la verità.
1: Un po' scorretti,
2: era veramente era troppo. Va bene tutto, però troppo.
0: Era un po' evidente questo.
2: Ma
1: possiamo rimaniamo a tema, perché visto che abbiamo parlato, lo diciamo, di Papa Francesco, naturalmente, no? Tu hai avuto tanti incontri privilegiati nella tua vita grazie a questa professione. Ce ne sono altri che ti fa piacere ricordare magari in questa occasione qui con noi l'Italia in diretta?
2: Ma di Papa Francesco o di
1: anche di altri. Anche un pochino più in basso rispetto a Papa Francesco.
2: ok. No, di incontri, guarda, ce ne sono tanti, e ti dico, ma per me anche le persone semplici che incontro nel mio quartiere, oppure nel rivedere anche quest'estate gli amici proprio della mia infanzia. Guarda, per me non è il titolo, ma sono proprio le persone in sé che fanno la differenza nelle loro scelte di vita e come si pongono. In realtà sto girando perché non mi viene in mente una persona specifica, perché se ne cito una
0: poi si offendono tutti gli altri.
2: Esatto. No, vabbè, detto questo,
1: l'incontro con Estelle, parliamo di Estelle, così mettiamo dentro.
2: Esatto, bravissimo Gianfranco. Allora, là è stato proprio quando me l'hanno data, appena insomma arrivata al mondo, diciamo così, mi ha guardato, poi ha fatto il labbruccio e si è messa a piangere. Là ho capito che iniziava un secondo tempo della mia vita, cioè ho capito che sarebbe cambiato tutto, e così è stato. Cioè è chiaro che la priorità, va bene, il lavoro sono soddisfazioni, anche gioie, anche emozioni, no? Passione, ma la felicità L'ho veramente toccata con Estella, sono sincera, cioè, anche se è chiaro che vivo come una Wonder Woman, come tutte le donne che hanno dei figli e lavorano, però la soddisfazione, no, proprio la gioia di condividere, anche di vederla crescere, sto cercando di non perdermi un istante.
0: Senti, tu l'hai avuta in età matura, no? E secondo te questo è un vantaggio?
2: Sì, assolutamente, per me sì,
0: concordo.
2: Cioè, sono concordo. Sincera,
0: forse si apprezza un po' di più, si apprezzano di più tante
2: tutto.
0: Cose, no? Si fa più attenzione a dei passaggi, a dei momenti.
2: Sì, perché hai più consapevolezza della vita di alcune cose rispetto a quando, perlomeno, insomma, magari uno è più scapestrato, no? Invece c'è, cioè, la maturità, è più leggero, mi ha fatto, diciamo, avere più io penso che è stata l'età perfetta per me, per poi come mamma
0: siamo
2: non è
0: due.
2: Che sono perfetta, cioè, è chiaro che poi sbaglieremo, non siamo perfette
0: assolutamente,
2: però c'è una consapevolezza diversa, prima non sarei stata pronta, per cui va bene così come è andata, insomma.
0: Beh, sì, nulla mai a caso, come dico sempre.
2: Esatto.
0: Senti, tu sei il volto simbolo, no, di A Sua Immagine da tanti
2: grazie.
0: anni, ecco, e hai visto anche una trasformazione, no, culturale, sociale, in una televisione generalista che è un po' dominata poi da un ritmo frenetico, spesso dove si porta al sensazionalismo, no? E si esaspera questo concetto. Qual è la formula editoriale che ti permette e vi permette, insieme alla tua squadra, di fermare un po' il tempo, di dialogare con il pubblico in modo così più rilassato, più trasversale, catturando anche i non credenti poi, no? Perché il pubblico è molto vasto.
2: Sì, guarda, io intanto grazie per quello che hai detto, perché non è scontato, ma è quello a cui miriamo, cioè cercare veramente di fare servizio pubblico e quindi di essere strumento per la gente, di offrire dei contenuti, ma rispettando le sensibilità di tutti. Io penso che molto nasca dalla scelta del cuore, cioè proprio da come uno dentro vuole vivere il tutto, perché se miri e se lavori per poter fare ascolto, significa che parli a dei consumatori e non a dei cittadini. E io mi sono insomma sempre prefissata, ma da quando ero piccola, quindi anche da prima. Mi sentite?
1: Sì, siamo qua.
2: Da quando ho iniziato questo lavoro, quindi giovanissima, di voler vivere il mio lavoro come un incontro con la gente. Considerando la famiglia, perché poi io penso che al pubblico arrivi diciamo lo spirito con cui vuoi vivere tutto questo, e questo fa la differenza rispetto a chi invece magari vuole fare vivere del sensazionalismo per catturare ascolto. Io ho visto che poi l'ascolto lo facciamo comunque, perché probabilmente non mi sento e non ci sentiamo superiori a nessuno, però è la nostra cifra, è il nostro stile, per il momento ci sta pagando, e quindi di raccontare anche la verità nella sua di raccontare la realtà nella sua verità, ma anche con il desiderio di vedere la luce lì dove magari non c'è, con il desiderio di voler offrire spunti per ricominciare, come le storie che offriamo, no? Quindi, perché adesso c'è una comunicazione molto spesso ansiogena, cioè io non riesco a vedere con mia figlia i telegiornali, perché in generale, no? Perché, oppure alcune trasmissioni, perché è omicidi e guerre, che è la realtà, per carità, però non c'è solo quella, cioè c'è anche tanto altro, perché altrimenti il mondo sarebbe già finito. È un mondo che deve lavorare, perché insomma stiamo vedendo con il clima, cioè se qui non c'è un sussulto andremo a finire tutti male, no? Per cui,
0: certo.
2: Cioè, se i mezzi di comunicazione non prendono consapevolezza anche di offrire modelli comportamentali diversi e non solo denunciare quello che c'è, diventa complesso, perché poi la televisione che se ne dica, adesso tutti dicono ma tanto la gente non guarda più la televisione, non è vero, perché poi i pezzi della televisione arrivano sui social, per cui cioè, è necessario secondo me una collaborazione, cioè un lavoro proprio di squadra di tutti, in modo tale da non fare censure naturalmente, cioè di dire quello che accade, ma nello stesso tempo anche di offrire soluzioni, di puntare i riflettori anche sul bello che comunque
0: certo.
2: c'è.
0: Senti, ti sei definita una guerriera disarmata dal carattere di ferro.
2: Sì.
0: Quali sono i momenti in cui invece ti togli l'armatura e ti senti un po' più fragile?
2: No, allora, sempre con mia figlia, in famiglia, cioè mia figlia, proprio veramente, meno male che c'è il papà. Sì, è comunque di
0: non
2: fronte...
0: penso solo in quel caso, però, no? Visto che tu sei, hai una grande sensibilità. Attenzione.
2: Sì, è brava. Guarda, hai fatto la sintesi perfetta. Cioè, è chiaro che purtroppo da una parte, meno male dall'altra, chi ha una sensibilità per cui può soffrire nel vedere delle ingiustizie, ma non solo su di me, anche sugli altri. Per esempio, vi racconto che ieri il mio cane Leone, penso abbia preso uno strappo alla gamba, non lo so, e quindi non camminava. Cioè, panico, perché anche per il mio cane soffro tantissimo. Ma ecco, ti dicevo, per le ingiustizie,
0: un cucciolo di famiglia, fa parte della famiglia.
2: Brava, è proprio un
1: che
2: figlio.
1: Razza
2: quindi,
1: è Lorena? Insomma, che razza è?
2: È un labrador che ha 14 anni, poverino, quindi sai, magari la gamba posteriore, però abbiamo, insomma, il veterinario gli ha fatto un antinfiammatorio e è ripartito, quindi la gioia stamattina quando l'abbiamo visto che ci ha scodinzolato e ci ha venuto
0: incontro. È tutto a posto.
2: Vabbè, bene. Adesso ho detto una cosa, però sì, sono una che è chiaro che è forte, guerriera, perché sa che deve combattere, e sono una che non si arrende, però non è che sono una che non soffre o che assolutamente. Insomma, sono umana molto.
0: Senti, prossimi impegni, siamo in chiusura, prossimi impegni lavorativi?
2: Guarda, intanto, vabbè, Sua Immagine continua, intanto un libro che uscirà a gennaio, per cui insomma già questi giorni mi sono messa al lavoro e sarà proprio sulle cose belle della quotidianità e soprattutto sul tema della gentilezza.
0: Bellissimo. Vediamo l'ora di leggerlo.
1: La parola chiave della vita, la gentilezza.
2: Se volete ci risentiamo.
0: Un po' di gentilezza non guasta.
1: Con piacere.
0: Assolutamente.
1: Lorena, però adesso noi ti congediamo, come dicono quelli bravi, però rimani in ascolto su Radio 1 perché ti dedichiamo questo pezzo. Voi non sapete che Lorena Bianchetti è una conduttrice rock, ha una grande passione per il rock e ama anche i Rolling Stones. E quindi le dedichiamo I Can Get No Satisfaction. Ciao Lorena.
0: Ciao.

0: Satisfaction, Rolling Stones 1965 alle 10.50 su Rai Radio 1, un pezzo che proprio la rivista Rolling Stones ha inserito al secondo posto tra le 500 migliori canzoni mai pubblicate. Al primo posto c'è Imagine, John Lennon. Chissà il nostro ospite, la sua canzone preferita nella storia del rock, perché lui è un giornalista rock, secondo me.
1: Beh sì, ma non è solo un giornalista, no. È anche uno scrittore, un conduttore, un inviato di prima linea, insomma, ha legato il suo nome alle più grandi inchieste di cronaca negli ultimi 30 anni e oggi è pronto ad una nuova sfida quotidiana. Diamo il benvenuto.
0: Salvo Sottile, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Come stai, Salvo?
2: Bene, abbastanza bene, siamo in procinto di partire, per cui sono gli ultimi giorni di prove, perché poi lunedì andiamo in onda appunto a ore 14 su Rai 2. Sarà un programma nuovo, quindi nuovo di zecca, con una nuova squadra, un nuovo studio, una nuova grafica, un nuovo logo, quindi siamo tutti molto entusiasti, siamo tutti molto felici, ma anche molto indaffarati, però contenti.
1: Beh,
2: contenti.
1: Una bella sfida. Senti, quale sarà il tuo approccio personale? Come ti stai preparando anche emotivamente, no, a questo cambio?
2: Ma io ho un approccio molto laico rispetto alle cose, cerco di portare il mio punto di vista dentro ore 14. Ovviamente la cronaca è una cosa che ho masticato per tanto tempo, ma penso che sia anche un modo per cercare di leggere la società di oggi, pezzi della società. La cronaca racconta pezzi di questo mondo e quindi ci aiuta anche a comprendere un po' noi stessi. L'approccio che voglio avere è quello di fare il contrario di quello che si fa di solito. Spesso si danno opinioni senza conoscere i fatti. Io voglio invertire questa tendenza, voglio far conoscere ai telespettatori i fatti per potersi fare delle opinioni, per potersi fare delle idee. Soprattutto non voglio fare tribunali. Nel momento in cui affronteremo casi di cronaca, voglio dare tutta una serie di elementi che aiutino ancora di più il pubblico a capire meglio che cosa succede e a entrare ancora meglio nelle storie.
1: Ecco, a proposito di questo, la cronaca nera e giudiziaria rischia spesso di scivolare, no, nel sensazionalismo. Qual è la tua linea guida per mantenere una dovuta accuratezza, insomma, il rispetto per le persone coinvolte?
2: Proprio questo, cioè il fatto di avere rispetto per chi è protagonista di quei fatti, soprattutto per le vittime, senza mai indugiare su cose che non aggiungono nulla alle storie, ma che portano soltanto una pruderia, un voyeurismo che alla cronaca magari può essere utile per gli ascolti, ma che alla fine rischia di non renderti né credibile né rispettoso verso gli altri. Io credo che il rispetto per le persone coinvolte in un fatto deve essere la bussola dentro la quale guidare ogni trasmissione di cronaca. Si può fare tutto, si può dire tutto, ma sempre con grande rispetto per gli altri.
0: Salvo, al 335-699-2949 già alcuni messaggi per te. In particolare c'è Federica Darapallo che dice: in che modo i social network influenzano le opinioni del pubblico sui casi di cronaca che segui in TV?
2: Beh, sicuramente tanto, però il rischio sui social network è che ci siano delle informazioni parziali, oppure spesso mi capita di vedere moltissime fake news, quindi il consiglio che do alla nostra amica ascoltatrice è quella di farsi un giro su più fonti, di non limitarsi soltanto a un social piuttosto che a un parere, ma farsi un'idea di una storia andando a consultare più fonti su una stessa storia, in modo da farsi un'idea e ovviamente evitare che la fake news possa predominare sul resto.
1: Ecco, molti dei casi che hai trattato vedono purtroppo protagonisti giovani, no? Possono essere vittime o carnefici. E spesso si evidenzia una sorta di emergenza sociale, educativa. Dal tuo osservatorio quotidiano di questi drammi, avverti che sia cambiato qualcosa nella natura stessa, insomma, della violenza, del disagio giovanile? Ci sia stata una trasformazione? Hai fatto tante inchieste anche sul Far West rispetto a questo, no?
2: Sì, io credo che il problema sia la mancanza di filtri. Mentre i giovani ne usano moltissimi su Instagram per i selfie, eccetera, il filtro della violenza è saltato, cioè si alza sempre più l'asticella per cercare di condividere sui social una bravata che diventa violenta, e diventa violenza e diventa mancanza di rispetto verso le persone. Quante volte assistiamo sui social a dei ragazzini che non hanno più il senso della misura, non riescono più a capire qual è la soglia dentro la quale fermarsi. Io penso che purtroppo a volte i social, essendo una giungla, un far west per l'appunto, diano a molti giovani la finta consapevolezza di poter fare quello che vogliono, e questo è un grande rischio.
1: Senti, tu sei padre, come sì. Racconti a loro i fatti che accadono?
2: Li racconto in maniera semplice, come li racconterei alle persone che mi ascoltano, cercando di insegnare loro che la strada principale è sempre la curiosità verso le cose, ma anche la possibilità di analizzare le cose distaccandosi anche emotivamente verso una cosa, di non prendere per buono mai quello che arriva di pancia, ma cercare sempre di riflettere, di avere una terza, una seconda, una terza lettura sulle cose per farsi un'idea.
0: Salvo, siamo in chiusura, però ti chiedo la cortesia di rispondere al quesito che ho messo all'inizio della chiacchierata, a partire dalla musica, perché dicevamo appunto che Imagine, secondo la rivista Rolling Stones, la canzone più bella mai ascoltata al mondo nella storia del rock. Hai un artista, una canzone che è di riferimento, diciamo così?
2: Guarda, a me John Lennon piace molto, e devo dirti che Imagine è sempre una canzone che mi mette in una condizione di rilassatezza. Io adoro i Beatles, per cui li ascolto anche spesso. Di rock mi viene in mente Vasco, perché fa parte della mia generazione, Ligabue. Sono a volte cose che riprendo un po' come la Madeleine di Proust, per farmi ricordare chi ero, e quindi tutte le canzoni di Vasco, tutte le canzoni di Gabò, ogni tanto me le risento perché mi piacciono sempre tanto.
1: Bello. Tanti ascoltatori ci stanno scrivendo, complimenti, bravo, insomma, serietà, pacatezza, rispetto, insomma, tanti complimenti per te, diamo appuntamento, Salvo.
2: Ore 14 dal 7 settembre alle 2 del pomeriggio su Rai 2, e poi dal 24 settembre partiamo con la prima serata di Ore 14 sera ogni giovedì su Rai 2.
1: Oh, intanto bene, grazie. Bene. Grazie lavoro. A te Salvo, buon grazie. Lavoro, a presto.
2: Grazie.
0: Grazie a Salvo Sottile.
1: Grazie.
0: Sì, l'ho sempre seguito, anche quando ero ragazzino, stavo da un'altra parte, lo seguivo sempre con grande affetto.
1: Un grande professionista.
0: Poi ha questa voce così pastosa che potrebbe fare anche il doppiatore, secondo me.
1: Bene, andiamo al GR1 e noi torniamo subito dopo.
0: A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.

0: buongiorno.
1: E voilà, una ghiotta bontà.
2: Questo piatto va sicuro, te lo dico.
1: Kiwi e Arturo.
3: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
5: Prendila! Presa!
3: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco all'annuale forum di Cernobbio che si apre oggi. Il tradizionale messaggio del presidente Mattarella: bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli, scrive il capo dello Stato. L'Unione Europea è l'esempio più eclatante di condivisione di sovranità e valori comuni, afferma, capace di assicurare pace, diritti, prosperità. I suoi successi, conclude il presidente, sono indiscutibili e per questo a volte invidiati e osteggiati. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi mentre si aprono spiragli di nuove trattative. Confermata la visita degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev. Andranno anche in Russia. Sul campo ennesima notte di attacchi con vittime a Dnipro e Odessa. Anche la capitale Kiev continua ad essere bersagliata. Il governo Meloni è da oggi il più duraturo della storia della Repubblica. Ha superato il Berlusconi 2. La premier ha ringraziato gli elettori e il resto della maggioranza in un post in attesa dell'evento di questo pomeriggio a Bari. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Federica Ionta.
2: Un dato che accolgo con gratitudine e con senso di responsabilità sono queste le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni poco fa in un post sui social per celebrare appunto questo record di longevità, una rivendicazione politica. La Premier sottolinea come da oggi i tre governi più longevi della storia repubblicana siano tre governi di centrodestra. Una rivendicazione anche nel merito, come già in una brochure diffusa nei giorni scorsi Giorgia Meloni torna su alcuni dei risultati delle politiche del suo esecutivo sul fronte dell'occupazione, il bonus mamme, il rinnovo dei contratti in alcuni comparti e poi la politica estera, in particolare l'immigrazione e il piano Mattei. Non c'è nella brochure un riferimento al referendum sulla giustizia perso, al sostegno all'Ucraina né all'Italia come ponte fra Europa e Stati Uniti, che pure aveva caratterizzato i primi anni di questo governo. La festa, lo dicevi, allestita al porto di Bari, partirà oggi pomeriggio alle 18. L'intervento di Giorgia Meloni in chiusura, non ci saranno i vice Tajani e Salvini, previsti però in collegamento da Bari con Massimiliano Savino. Linea allo studio.
1: Per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare. Meloni si è chiusa nel palazzo, non ascolta il paese, dice la segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni, 0 riforme, aggiunge il 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono altri i record del governo, ironizza il campo largo. Crescita 0, benzina oltre i 2 euro, pressione fiscale ai massimi, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Il femminicidio suicidio al Mugello, sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Isceri fosse ancora viva, come si sospetta, quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada. Dopo averla aggredita l'aveva chiusa nel portabagagli dell'auto. Lei aveva chiesto aiuto ma i soccorsi sono arrivati troppo tardi. Vella si è poi suicidato. Stesso gesto estremo per Daniele Baruzzo, 59 anni, che a Finale Ligure, provincia di Savona, ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita. I corpi trovati in casa insieme a un biglietto. Femminicidi, suicidi, stragi familiari, violenza estrema nella cerchia più intima fino a se stessi. Come si può arrivare a questo? La nostra intervista a Massimo Di Giannantonio, past president della Società Italiana di Psichiatria.
3: Le donne acquistano ruoli sempre maggiori e gli uomini vulnerabili, immaturi, che non accettano un dialogo tra pari, mettono in campo la violenza.
4: Ma siamo di fronte ad un'escalation della violenza. Perché?
3: Viviamo tempi estremamente difficili, ci sono le guerre alle porte di casa, sentiamo stragi di bambini, stragi di innocenti in maniera quotidiana, le condizioni delle relazioni affettive e delle relazioni tra persone diventano problematiche, diventano difficili.
4: Stragi familiari, femminicidi, suicidi. Cosa scatta nella mente delle persone che compiono questi gesti estremi?
3: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro. E quando sfugge al nostro controllo, allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, distruzione e autodistruzione.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: 2 diciassettenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio in concorso per l'aggressione a un coetaneo avvenuto nella notte del 3 luglio a Bagnara Calabra, nel Reggino. A scatenare la rissa, secondo quanto emerge, uno sguardo interpretato come un affronto. I due indagati hanno raggiunto la vittima, ferendo il ragazzo con un coltello e anche con un colpo di pistola. Il giovane si è salvato grazie al ricovero immediato. Settore auto, passa il piano Volkswagen con il taglio del personale del 15% in tutto il mondo, con ricadute anche in Italia. Nei prossimi 5 anni.
0: 100.000 dipendenti in meno e centinaia di partecipazioni da cedere. È il piano Future 2030 approvato dal Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen, dopo un duro confronto tra azionisti e rappresentanti dei lavoratori. La ristrutturazione punta a ridurre drasticamente i costi e a contrastare l'invasione delle auto elettriche cinesi sul mercato europeo. Tra le 750 partecipazioni in pancia a Volkswagen e considerate cedibili, ci sarebbe anche l'italiana Ducati. Secondo le indiscrezioni, la casa motociclistica di Borgo Panigale potrebbe essere venduta interamente o solo in parte. Cambiamenti in vista anche per Seat. Il marchio spagnolo potrebbe uscire dal mercato nel 2029, lasciando spazio a Cupra, che oggi garantisce vendite e profitti maggiori. Il piano prevede inoltre di ridurre di 500.000 di veicoli la capacità produttiva europea. 4 stabilimenti con circa 40.000 addetti potrebbero rischiare la chiusura tra il 2031 e il 2034. Amalia Carosi, GR1.
1: Lo sport Formula 1 comincia il fine settimana del Gran Premio d'Italia a Monza, oggi alle 12.30 e alle 16 le prime prove libere. Domani pomeriggio le qualifiche. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, su Mercedes, domenica partirà ultimo a causa del cambio di motore. Per il calcio, stasera al via la terza giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì. Genoa-Como, Radio Cronaca come sempre in diretta qui su Radio 1 dalle 20.45. Ora sono le 11.06, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11:07:04 secondi, Stefania De Maria in diretta vi dà il buongiorno insieme a Caterina Cabrelli alla parte tecnica e vediamo cosa ci propongono oggi i nostri programmi. Alle 11:10 WF Velindì, lo scorso 5 agosto presso la sede della Società Filologica Friulana è stato presentato il progetto Bale Talsei Identitat, l'iniziativa che vuole unire la passione per la pallacanestro e lo sport con la promozione dell'identità e della cultura del territorio. Ospiti Adriano Lu, main sponsor web Gesteco Cividale, e Daniele Punta, il presidente ASF. A seguire l'appuntamento è con un tranquillo weekend a paura estate. Marzia e Giulio si immergono nella meravigliosa Villa Manin di Passariano per l'evento Nel Giardino del Doge. E poi si godono i concerti della finale di Carni Armonie a Prato Carnico e al Teatro Candoni di Tolmezzo. Con gli amici di Radio Capodistri andiamo sul torrente Resia per acqua trekking. Poi un po' di divertimento con il Festival Internazionale degli Artisti di strada a Udine e infine i concerti a piedi in Paluzza, Verzegni, Silleggio e Zuglio per il Festival d'Arte. Ma adesso ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
2: A Trieste questa mattina l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Midiobini ha partecipato a una riunione in videoconferenza per la crisi StarTech di Trieste, ex Flextronics, polo specializzato nella componentistica avanzata per telecomunicazioni e aerospazio. A fronte dell'incertezza per oltre 300 lavoratori, lo scorso mese i dipendenti hanno ricevuto solo metà della paga. A Udine questo pomeriggio alle 15 è atteso l'incontro tra Regione e sindacati per il nuovo contratto del comparto unico. Il tavolo segue la bocciatura della Corte dei Conti in merito all'accordo per le coperture economiche del personale non dirigente, soprattutto per piccoli enti e comuni e per il rischio di un maggior divario retributivo rispetto agli enti nazionali. Ancora a Udine in corso, la libreria di Via Canciani, l'incontro Liberare Spazio, Rigenerare il Futuro, la Udine che cambia, incluso nel programma della COP31 Bike Ride, ciclostaffetta internazionale per la mobilità sostenibile, che porterà un messaggio sul clima alla COP31, conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in calendario a novembre in Turchia.
1: E i nostri programmi riprendono alle 14 con Estate in Onda, Lignano Sabbiadoro vista dai racconti dei nostri inviati al Festival di Letteratura, Musica, Teatro e Cinema Lignano Noir, e poi Lignano vista dal mare con le ricchezze, le meraviglie e le peculiarità dei suoi fondali nel racconto della professoressa Paola Del Negro, direttrice di OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. In chiusura, per la coproduzione L'allora e l'oggi della comunità radiotelevisiva italofona, la Radio Vaticana ci fa scoprire la sensibilità, spesso fraintesa, di un'attrice hollywoodiana nata proprio 100 anni fa, Marilyn Monroe. Nel corso di questi mesi i cinema della nostra regione hanno proposto i suoi lavori più famosi. Per l'appuntamento pomeridiano delle 15:15 di WF Velindì, la sesta edizione per Festival d'Arte con la direzione artistica della flautista Luisa Sello, la rassegna di concerti, visite guidate ed escursioni che si svolge in 9 comuni della Carnia. Intervista alla vice sindaca e assessora alla cultura di Arta Terme, Valentina Cozzi. Questo è tutto, Stefania De Maria vi augura un buon ascolto con i nostri programmi.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Ai 5 di agosto appena passato, lì de sede da Società Filologiche Furlane, è stato presentato il progetto Bale Talsei e Identitat, le marilenghe e entre sul camp da web Cividat. L'iniziativa è nasuda in accordi tra le società filologiche, le associazioni sportive furlane e le web di Cividat, che giuie inter campionato di adoi italian di Bale Talsei, e nasce con che di metidongi e le passioni per il basket e il sport in generale, con le promozioni da identità e da cultura dal nostri territori. Mandi a tutti a de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da sede Rai di Udin e tutto per Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it e sove svoi poi dopo di tornare a ascoltare le trasmissioni sui podcast o potesse là sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Marco Fornasinco, saluti e ringrazi. O saluti e ringrazi anche le cubie di ospiti di voi che vengono al telefono e che sono Adriano Luci, che è il main sponsor, sponsor principale con le Gesteco, insomma da web Gesteco Cividat. Mandi buondì Luci. E dopo ho vinto il presidente dell'Associazione Sportiva Furlane, che è Daniele Puntel. Mandi Puntel buondì.
5: Buondì, mandi a Luci.
4: Allora Luci, le web Gesteco e sta che chi sta e partecipe al quarto quintan se non sbaglio consecutivi in Adoi, è una squadra fortemente identitaria per vocazione, un po' perché Cividat Forum Miuli alle un po' centri insomma dal concetto dal Friul e dopo anche Pai Colors, Sociai, Giai e Blu, ma anche perché ho visto un'identità furlane anche con le Brigade Ruali che fa anche tanto il tifo e fa anche gli striscioni per Furlan, eccetera. C'era presente per Watri Schisleam anche col progetto con le associazioni sportive furlane e le filologiche?
5: Beh, logicamente l'identità territoriale, culturale di un popolo si misura con tanti robi, no? E quindi ho pensato che il collegamento con la filologica fosse un discorso veramente logico, no? Nel senso che comunque il bacino di utente dei nostri tifosi è tutto il cividarese, il goretiano, il collio, insomma tutto una buona parte del Friuli in sostanza, no?
4: Sì.
5: Quindi per noi è significativo il fatto di collegarsi alla filologica che ha una storia, ma soprattutto è in grado di divulgare dei messaggi che insomma nous danno il senso dell'identità e soprattutto della territorialità. Il progetto di Zinda da web che le nascite 7 anni fa è un progetto che è basato sul radicamento territoriale.
4: Sì. Anche perché Calfas le differenze, Daniele Puntel Calfas totalmente le differenze, anche le hanno al sport col territorio, perché le identità sportive è importante anche per distinguersi di chi altri, senza noi già va a chi altri, ma per tanta pro le proprie nature. C'è così, insomma, no, Daniele?
6: Ma sì, queste le nostre idee di fondo proprio te per fa sport, cioè dopra anche le lingue furlane e manifestare in queste forme, in queste maniere tutte le nostre identità, tutti i nostri territori. Insomma, avevano le robe interessanti, proprio te che deriva a fa intanto a lavorare con un altro sport, oltre che il ballon che no, vin doprat, si può dire così, anche se è brutto quasi dirlo, per attaccare le nostre attività, ma arriva anche con un altro sport come le balletaggei e una realtà importante, identitaria, territoriale, ma che arriva anche a livello nazionale come la World di Cividat, insomma, è proprio una roba interessante e anche logica. Fevelan col presidente Davide Michalis, che insomma diceva ogni anno varissimo voi di fa un passo in più di metti alca ogni anno e, sì, è buttato lì queste idee di fare un'attività comunicativa e social per Furlan e le robe si è concretizzate. Come ovvio, dice che c'è quello che viene a fare, ho intaccato proprio con qualche piccole forme di che puoi dire di Nifur, poi volte si è palano, sai, il buon compleanno, piuttosto che sarà il risultato delle partite o il miglior giocatore, eccetera,
4: sì,
6: eccetera.
4: Sì, sì.
6: Ma Viorin anche se Viorin metti altri dentro come continuous in modo di slargiarsi in più queste robe, insomma, un altro in più, proprio come tu hai detto, anche pariesi un po' di piazza.
4: Beh, presidente Luci, lui l'ha avuta ce fa anche per un periodo con l'ente Friuli nel mondo e naturalmente sono anche tanti furlans che sono tra il forest. Mi viene a chiave in realtà su foresti come che sono in Spagna, come i Paesi Baschi o anche i Catalans, che è fasi soprattutto a sport una forte identità. L'idea può dare sedi che le web potete diventare una piccola società sportiva tipo che calè a San Sebastiano o a Bilbao, insomma.
5: Ma no, non bisogna mettere mai nessun limite, no, alle iniziative. L'esperienza che hai fatto con l'ente presente del mondo è stata un'esperienza fantastica che mi ha fatto capire troppo che insomma, i messi sul lancio tutto il mondo sono beati alla territorialità, alla cultura, alla tradizione, e quindi se dice che può fare per alimentare, no, questo spirit, secondo me va fatto. E lo sport è trasversale, quindi ho creduto che il fatto che la web è anche l'associazione presieduta da appunto si sede in Vitus insieme alla filologica, ha sta a dimostrare che la volontà e la possibilità anche e l'entusiasmo a tutto il mondo è grande, quindi penso che sia una buona iniziativa e la finalità di fare il massimo per poter divulgare in una forma che sicuramente verrà studiata e no, viene a tutto il mondo, tanto in tanto lance, ho creduto l'attaccamento al territorio e alla formalità al poi di passare anche tramite sport come mi piace, lei già sopensini all'Udinese, troppi insomma i focolari hanno fatto, no, in termini di promozione da un Udinese calcio, quindi il sentimento è radicato, si tratta di continuare ad alimentarlo.
4: Sicuro, e Dio, se l'Udin al Fasè senti magari qualche sproc per Furlan ogni tanto, non sarei snatti male, sì, l'Ufasing, ma potreste di più, e ci mi ha magari un po' caccia che sta facendo le web gesteco Cividà. Tra l'altro, vuote su vestitale filologiche, bisogna ricordare anche le figure di Feliciano Medeo, direttore, anche Federico Vicario, presidente, che hanno dato il buon accetto anche per fare queste conferenze stampe. O volevi domandare a Daniele, visto che non vengono anche tanti imp, quale che potreste di un'idea. Lui l'ha già spiegato un po', anche perché riguarda magari pandi oltre alle web, dopo altri idee di promozione dal Furlan, se stessi pensando al, visto che le web le vesse anche premiate, dove oltre sta il premio Aquile Sportive Furlane con i Maneais, sia le Brigade Rualis che Davide Michalic, insomma.
6: Sì, allora ho giunto proprio in queste linee, come che tu hai detto, le Brigade Rualis, che sta facendo anche dai striscioni sparfurlani, dunque anche queste sono robe che sta lanti in denant su queste forme. Altri robis che si può fare sicuramente, che hai provato a buttare lì, che le giornate di convigne, le presentazioni, sono magari il fa di fa magari una maute anche, sì. Sparfurlani. E le idee è che proprio di Taka fa un certo tipo di attività che magari potete di sedi anche chiappate ad esempio di altre società che tanto i piccoli de web, insomma se le fasi in che de web potresti fare anche che dal basket di Miami piuttosto che di Remanzas piuttosto che dal rugby piuttosto che dal ballon di società poi piccoli, ecco io sì un esempio.
4: Sicuro. E dopo pensi anche che per un marchio come il vostro privato, insomma, luci al sedi importante anche come immagine?
5: Ma sì, no, si contesti che il Tigrapuat sinceramente fa il possibile per poter continuare ad alimentarlo, e proprio per dimostrare che la territorialità è un valore, è un valore sia culturale ma sia di appartenenza, no? E credo che sia un buon esempio. Nuovi individui di esempi, no, positivi. Io penso che chi fa sia un esempio positivo.
4: Esatto, e senza noi e Giovanni Su, ma con le proprie identità.

Entitat. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, Adriano Luci, main sponsor, sponsor principale da Web Gesteco Cividad, e Daniele Puntel, presidente dell'Associazione Sportive Furlane, grazie anche ovviamente alle filologiche furlane. Noi osiaring l'appuntamento per questa settimana, e torniamo a sentirsi settimana che viene. Buon fin di settimana a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori.

0: Buongiorno a tutti, eccoci qui con un tranquillo weekend a paura.
1: Buongiorno, beh, tranquillo insomma, adesso vedremo
0: perché ci sono sempre qualche emozione nuova. Comunque abbiamo con noi a dirigerci, a guidarci Stefania De Maria al di là del vetro e alla console, attenzione. Caterina Cabrelli, una new entry per noi almeno.
1: Ah beh, sì, assolutamente.
0: Eh sì, ma sì. Ti sei accorto di una cosa?
1: Tipo? No, perché?
0: Che è una ragazza.
1: Ma che, scusami, ma io gli occhiali ce li ho, Cioè, ma che cosa, discorso è?
0: Questa cosa degli occhiali non serviva la pena.
1: Vabbè, te li sei dimenticati,
0: sono senza occhiali. Voi non potete capire, certe cose qua sono stampate piccole, diventerò pazza,
1: sì,
0: però sarò precisa.
1: Sono beato tra le donne, sì, veramente beato, felicissimo.
0: Perché dovete... sì, Giulio ama le donne, lo capisco, lo sento, lo percepisco.
1: No,
0: e tra l'altro, no, volevo solo così una piccola riflessione, noi siamo abituati a avere sempre dei maschi alla console. E finché non c'è questo cambio non ti rendi conto. E oggi è una ragazza.
1: Esatto,
0: che bello.
1: Esatto. Bene.
0: È così, Giulio. Insomma, sei così beato.
1: Le fortune. Senti, allora, che dici? Noi entriamo in questo viaggio,
0: con
1: no?
0: questo viaggio, questi consigli per questo weekend settembrino. Ma che il settembre non c'ha niente.
1: No, ormai è estate da 6 mesi più o meno.
0: Più o meno, sì. E il sole tramonta prima. Però caldo.
1: Ma non, nient'altro. Senti, io direi
0: iniziamo
1: di andare in un posto che alla fine non ha bisogno di presentazioni, perché quando si parla di Villa Manin,
0: davanti allo sguardo questo prato,
1: questa villa magnifica.
0: Dove però questa
1: Passariano dico Droipo, Udine,
0: sabato 5 domenica 6.
1: Sì.
0: 23esima edizione
1: di questa rassegna veramente che sa di profuma
0: nel giardino del Doge Manin.
1: Esattamente, questo floro vivaismo italiano.
0: Rassegna floro vivaistica. Magari chiediamo a qualcuno che ne sa di più,
1: sì,
0: ci dia qualche consiglio.
1: Possiamo tranquillamente.
0: Ci spieghi?
1: Oggi è con noi la giornalista Simonetta Lorigliola. Buongiorno. Simonetta.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ciao Simonetta, buongiorno. Dunque, cosa ci racconti? Tu sabato 5 settembre, o meglio domani, dalle ore 5... dalle ore 17, insomma, presenterai un volume, giusto?
2: Sì, domani c'è questa presentazione in occasione del centenario della nascita di Luigi Veronelli, il fondatore del giornalismo italiano. Presentiamo un suo libro appena uscito, pubblicato da Eutera, si chiama Ode al vino e all'anarchia. Lui si dichiarava un grande anarchico costituzionale.
1: Ecco, titolo di impatto senza dubbio, direi.
2: Esatto.
1: No?
2: Quindi, ma perché parliamo di vino a Villa Manin all'interno di questa rassegna nel giardino del Doge Manin? Ecco, questo, non avete detto caldo, è vero, questo settembre oramai lo sappiamo, no? Purtroppo siamo dentro questo diciamo viaggio al contrario, invece che mandarci avanti ci manda indietro nello stare peggio. Caldo, però appunto noi resilienza, quindi il giardino cos'è? È quello che si chiama cooling adesso, no? Venite tutti nel giardino della Villa Manin perché là c'è fresco, questi alberi secolari, veramente le risorgive vicino ci danno tanto refrigerio.
1: Ah, e quindi lo confermi, insomma, non è un Savasandir, cioè è una conferma.
2: No, lo è davvero.
0: Beh, è già un motivo validissimo per venire, ma in più ci sono tantissimi appuntamenti.
2: In più ci sono tanti appuntamenti, natura, arte, cultura, la rassegna la promuove l'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ne ha delegato l'organizzazione alla cooperativa agricola sociale Monte San Pantaleone di Trieste, giardinaggio, quindi diciamo lavoro anche sull'integrazione sociale, ecco, tante cose, no? Allora cosa succede lì? Perché bisogna venire lì? Avete parlato di florovivaismo, quasi 70 espositori da tutta Italia, il meglio che c'è in Italia da quel punto di vista. Non solo, nuova sezione, perché il giardino è verde e terra, quindi sapori del territorio, 20 espositori con piccole produzioni di nicchia, di prodotti buonissimi, quindi dai sottoli all'olio, al pane, quel che volete, venite a curiosare, sarà un mercato molto partecipato. E poi c'è il programma culturale, perché no, la cultura non può mancare. Quindi Angelo Floramo, L'estate indiana del 76, racconta, diciamo, il terremoto visto con gli occhi di un vicino, un evento che è stato importante, no? Che ha sconvolto, certo, la regione, ma ha anche segnato in qualche maniera una rinascita, no? Ecco, e quindi. E poi Elena Comessatti, che ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Il tempo delle viole, che intreccia la vita di tre giovani donne, ambientato a fine 800, e queste qua fanno una specie di, diciamo, mutuo soccorso per ragazze senza dote, vittime di violenza, madri sole, filandine sfruttate, insomma, tutta questa opera di donne. Avete parlato prima di presenza di donne, ecco, questo libro qua proprio fa vedere l'energia e la positività di un progetto condiviso tra donne.
1: Simonetta, sei veramente invitante, posso
2: no,
1: dirtelo.
2: Ma lo è il programma, però, lo è il programma, perché è davvero molto ricco. Con Elena Comessatti dialoga Lavagna Grasinici, che è la, diciamo, quella che dirige il servizio di gestione di Villa Manin, catalogazione e sviluppo del territorio, quindi insomma abbiamo dei nomi importanti che sicuramente hanno delle cose da raccontare, mm-hmm. No?
1: Sì,
2: però non abbiamo ancora parlato del vino da cui eravamo partiti.
0: Infatti, perché il vino? Infatti,
1: ma d'altronde quando il contenitore è così colmo, chiaramente è così, non è che si può dire tutto. Vai, ma
2: è colmo,
1: prego,
2: ma non affollato, ecco, perché tante rassegne sono affollate di tante cose che non c'entrano una con l'altra, magari tante volte, no? Così si cerca, c'è questo horror vacui, no? Invece qui no, qui è molto tutto, dicevo, la parte culturale, i sapori del territorio, questa meravigliosa esperienza nella natura del parco, che già di per sé, che poi offre laboratori, ci sarà, pensate, anche un piccolo Luna Park vintage per i bambini.
1: Incredibile.
2: Una cosa carina, sì. E poi dicevo il vino, perché il vino comunque è un, diciamo, un prodotto simbolo della nostra regione, che è anche d'eccellenza, e quindi ci sarà il libro di Veronelli, ci sarà una degustazione dedicata a 5 vini del territorio raccontati con le idee di Veronelli, quindi questa domenica. E poi un banco d'assaggio, un meraviglioso banco d'assaggio, dove ci saranno rappresentati 5 territori della nostra regione con piccoli produttori che presenteranno i loro vini. Quindi si potranno assaggiare, ci si siede lì all'ombra degli alberi, ci sono i tavolini, si assaggia, si dialoga un po' con il vino.
1: Dici, semplice, cioè, no, meglio di così.
0: Volevo anche segnalare una cosa, perché mi piace molto anche la pittura, ecco, proprio personalmente.
1: Sì, infatti segnaliamo anche questa
0: ecco,
1: cosa.
0: Ecco, la possibilità.
1: Tu occupati della pittura, io dopo dico la cosa finale, se non ti spiace.
0: E che l'evento si svolgerà nell'ultimo fine settimana utile per visitare la mostra Nuda Veritas, Klimt, un capolavoro a Villa Manin.
2: Questo è una chicca incredibile, naturalmente è l'ultima occasione per vedere questa mostra, che poi andrà a Vienna, se ne torna a casa sua a Vienna, e quindi diciamo questo viaggio anche lì, no? Quella mostra lì è Klimt, ma Klimt è quello, diciamo, che guarda i paesaggi, che guarda in qualche maniera la relazione tra l'uomo e il paesaggio, quindi diciamo pienamente coerente, no?
1: Con il luogo.
2: E quindi è ultima occasione per vederla, assolutamente da non perdere.
1: E se posso permettermi, domenica 6 settembre, proprio in questa

0: data alle ore 19, c'è in programma nel cortile d'onore della villa un concerto secondo me molto singolare, a ingresso libero, che si chiama Johann Sebastian Bach e Michael Jackson. Secondo me io ho avuto un mito nella mia vita, è stato Michael Jackson, mi dispiace per Bach, ma insomma è così,
1: però
0: ho avuto
1: insieme
0: un mito e quindi questo mi è saltato

0: Allora, bene, sul sito trovate,
1: sì,
0: tutto.
1: Trovate tutto, chiaramente, ma comunque basta digitare Villa Manin.
0: Villa Manin, certo.
1: Voglio
0: certo.
1: dire, quindi andate sabato 5, domenica 6 e vi stupirete.
0: Esplorate,
1: fate, stupitevi.
0: Bene. Grazie.
1: Grazie Simonetta per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Va
2: ciao
1: bene.
2: A tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Buona edizione, ciao.

0: Hai capito?
1: Punto,
0: questo pezzo ti piaccia, ecco, così.
1: Ma tantissimo, così. Poi la voglia, la pazzia, cioè il titolo.
0: Devo dire che non è neanche male,
1: La voglia, la pazzia?
0: No, dico, la tua voce, complimenti.
1: Giulio, ma finalmente un complimento, perché Giulio.
0: No, guarda,
1: centellina, però è giusto.
0: Vabbè, ma sai che io centellino un po' per timidezza, anche se non si direbbe.
1: Non si direbbe. Vabbè,
0: lo so. Questo
1: Non facciamo troppe.
0: Io direi di passare da un'armonia a un'altra. Ti è piaciuto?
1: Sì, molto.
0: Perché sai, durante il corso di quest'estate ne abbiamo già dato un accenno, no?
1: Sì.
0: E qui invece siamo arrivati in conclusione.
1: Siamo nel periodo delle conclusioni.
0: Sì, va bene. Tanta gente fa un po' di nostalgia, un po' di malinconia,
1: sì.
0: Però dai, su, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Perché gli appuntamenti sono sfiziosi, interessanti, stimolanti. Sì. Infatti, venerdì 4 e sabato 5 settembre, Carni Armonie, 35esima edizione, trova la
0: conclude.
1: Sua conclusione.
0: Esattamente. A parlarcene. È con noi il maestro Claudio Mansutti, nonché direttore artistico di Carni Armonie.
2: Buongiorno. Vannoni, una tra le mie preferite, anche perché come follia anche noi non scherziamo qua. Buongiorno, grazie innanzitutto, anche perché ci avete sostenuto durante tutta la stagione, che è andata benissimo, devo dire. Abbiamo avuto un successo di pubblico, forse anche... perché la gente, non dico che siamo solo noi bravi, ma andava a cercare il fresco e poi si fermava, ma devo dire è andata veramente, veramente molto bene.
0: Sì, io direi che comunque il caso non esiste se le cose
2: vanno bene. No, il caso non esiste.
0: Quindi c'è
2: però...
0: un connubio sicuramente di fonti, no? Diciamo.
1: Di offerte valide. Occasioni.
2: E poi diciamo che anche in carne si sta molto bene, non possiamo lamentarci.
0: Sì. Però concludiamo
2: stasera in realtà a Nova Gorica, perché abbiamo questa bellissima collaborazione con i Suoni dei Luoghi, con un gruppo di giovani che si è formato in questo periodo e ha messo su

0: programma di, con Mozart, Beethoven e Glinka, giovani molto bravi e che quindi saranno al convento francescano di Kostanievica, spero di dirlo bene, e quindi uno tra gli appuntamenti diciamo fuori territorio. E poi con due appuntamenti sabato, uno alle 18 che però mi dispiace dire è già esaurito a Prato Carnico,
1: Va bene. Con tutta musica di Bach. Non ti dispiacere insomma?
0: No, non troppo. E poi invece la sera abbiamo l'opera musical 55 secondi, la penultima esecuzione che faremo di questa bellissima opera pensata per il terremoto. E qui c'è ancora posto anche perché non abbiamo fatto la prevendita, quindi si viene lì e si prende il biglietto un'ora prima, sono solo 5 euro, un biglietto simbolico giusto per diciamo riuscire a contarci e a non fare troppo caos. E, le bellissime musiche di Christian Carrara con un centinaio di persone sul palco, quindi abbiamo l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, abbiamo tutta una serie di cantanti, abbiamo il coro del Friuli Venezia Giulia, il coro Puri Cantores, la danza con la Federico Comella come coreografo e così avanti. Di medico sicuramente qualcuno, ma l'ideatrice e librettista è la Fiorenza Cedolin, se vi ricordo. Una bellissima operazione per rivedere il passaggio del terremoto da 50 anni fa a oggi, nella sua evoluzione anche umana, sui vari passaggi, ma soprattutto sentire questa bellissima musica che è stata composta appositamente per questo ricordo, tra l'altro vicino alla seconda scossa importante che abbiamo avuto, che era a settembre, con un cast che per il 98% è della nostra regione. Questo, visto il tema, forse anche io non sono uno che tende a lavorare solo con i nostri, come si suol dire, ma visto il tema dei 55 secondi e le sensibilità che va a toccare, forse in questo caso era anche corretto.
2: Certo, beh, comunque è interessante anche che i concerti si svolgano anche oltre confine, no? La Nuova Gorizia, quindi è un festival che appunto spazia anche attraverso il confine, e quindi insomma anche questa è una cosa secondo me bella, ecco, che magari
0: questa è una cosa importante perché ormai siamo conosciuti, tra l'altro abbiamo fatto e faremo anche diverse collaborazioni con l'Austria, anche con un importantissimo festival, il Festival Carenziano, quindi in futuro ci saranno ulteriori sviluppi, ma per i 35 anni diciamo che siamo già molto contenti così, ecco.
2: 35 anni poi è un bel traguardo, perché mantenere insomma sempre viva un'organizzazione del genere, sì. Insomma,
0: certo,
2: complimenti.
0: Poi, mettere d'accordo oltre 20 comuni, 20 parrocchie in un territorio che non sempre diciamo è collaborativo come quello del Friuli Venezia Giulia, ma che in questo caso devo dire è stato veramente empatico e ci aspetta, ormai ci conoscono ovviamente benissimo e quindi c'è anche un passaparola tra il pubblico, l'amministrazione, le parrocchie, che funziona devo dire veramente molto bene, devo ringraziare tutti per questo.
1: Beh, insomma, c'è soddisfazione nell'aria, quindi al contrario.
2: I programmi dei concerti, giusto così per i nostri ascoltatori, magari ricordiamo di nuovo magari gli appuntamenti e di cosa si tratta. Abbiamo venerdì 4 settembre alle 20 in Slovenia, appunto, un concerto.
0: Una valorezza, sì.
2: Sì.
0: Il concerto di musica da camera.
2: Perfetto.
0: E poi invece a Tolmezzo, presso il Teatro Luigi Candoni, sabato 5 settembre alle ore 20:30, l'opera musical 55 secondi, penultima replica, poi chiudiamo al 9 e non si potrà più vedere perché mettere su un'opera, come voi sicuramente sapete,
2: certo.
0: È una fatica non da poco.
1: Quindi
2: un'occasione unica. Benissimo, allora ricordatevi questi appuntamenti, intervenite. Ringraziamo il maestro Mansutti.
0: Grazie a voi e grazie soprattutto per la vostra bellissima trasmissione che sostiene la cultura della nostra regione.
2: Grazie.
1: Ci fa molto piacere.
2: Alla prossima,
1: allora,
2: prossimo anno
1: buona,
2: probabilmente.
1: Buona conclusione.
2: Arrivederci.
0: Grazie,
2: saluti.

0: Beh, c'è da dire che questa canzone abbraccia settembre, cioè,
1: Le
0: perché lo
1: nuvole, dici le
0: dico? Ma
1: nuvole.
0: sai quante volte ho sentito che le persone, ma questa è una riflessione che sto facendo un po' a tutti quanti noi, che a settembre le persone diventano un po', come dire, più riflessive, perché è come se ci fosse una
1: Eh beh
0: ripartenza,
1: sì, è quasi
0: no?
1: un, cioè, quasi un capodanno, non so, io lo sento più di
0: Ma
1: capodanno
0: sì, capisco,
1: settembre,
0: cioè io il
1: perché...
0: capodanno mi immagino una cosa più gioiosa, invece è più
1: Sì,
0: introspettiva, no?
1: no, intendo dire che è un inizio, ecco, che infatti,
0: Sì,
1: sì,
0: sicuramente,
1: questo
0: sicuramente.
1: inizio
0: E
1: anno,
0: questa era
1: che
0: Arisa.
1: ci ha fatto riflettere parecchio,
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: te,
0: sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: anche tu sei
0: Anch'io,
1: entrato...
0: che non rifletto mai, mi ha fatto
1: Una
0: riflettere.
1: canzone
0: Hai visto?
1: potente,
0: Ok, però
1: potente.
0: c'è anche da dire che Arisa.
1: È in concerto questa sera alle
0: Sì.
1: 21 a Aquileia.
0: Ad
1: Quindi, se
0: Aquileia.
1: vuoi sentirla dal vivo, vai a Aquileia.
0: Sì, ma io, tutti, insomma,
1: Sì,
0: noi ve
1: però
0: lo
1: io vedo
0: ricordiamo.
1: te, ti ho qui davanti.
0: Tu vedi me e io sono più immaginifico. E quindi, insomma, se vi va in
1: Sì, non
0: piazza
1: bisogna.
0: Capitolo,
1: Sì,
0: se
1: sì.
0: non erro, sì, piazza Capitolo,
1: Bravo,
0: alle
1: Ari.
0: 21.
1: Allora. E siamo arrivati all'appuntamento
0: All'appuntamento che tutti
1: centrale, che
0: ci
1: tutti
0: invidiano,
1: ci
0: su via il
1: invidiano,
0: collegamento,
1: trasfrontaliero,
0: sì, il
1: pazzesco,
0: collegamento con
1: con
0: Radio
1: Capodistria.
0: Capodistria. Barbara, sei
1: Stai
0: con noi?
2: capitando, ecco, poi ti Ah, scusami, Alberto.
0: Eccola qui, eccola qui.
2: Buongiorno,
0: Ciao,
2: come va?
0: ciao.

0: Buongiorno, salutiamo i colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia, sia Marzia Giulio.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Scusatemi, ho un eco. Qua siamo in un ritardo colossale su tutto. Come va da voi?
1: Noi stiamo andando per la nostra strada, in questo momento un po' tortuoso.
2: Perché sento la mia voce che mi dà un fastidio.
3: Oltre che senza occhiali,
4: ma anche c'è quest'eco che si sovrappone alle nostre parole.
0: Allora facciamo così.
3: Raccontaci tu.
0: Io spero che intanto vi aggiusti.
3: Ottimo.
0: Allora, io appunto sono così, ho iniziato adesso la chiacchierata con Alberto Pavan, che è al telefono. Alberto, avevi salutato perché ti ho sentito a un certo punto, facci sapere che ci sei ancora.
5: Sono ben trovati.
0: Ecco, e lui è partito da Trieste e ha seguito tutta la costa orientale dell'Adriatico ed è arrivato a Ragusa e poi Montenegro. Lui è un filologo, docente di latino, greco, un appassionato di cicloviaggi e gli piace far dialogare il paesaggio, la storia, la letteratura, la memoria. Ecco, per cui adesso volevo chiedere ad Alberto che cosa lo ha mosso poi per fare questo tipo di viaggio e questo percorso.
5: Ma cosa mi ha mosso? Avevo un sogno, arrivare da Trieste ad Atene in bicicletta, poi per varie questioni ho dovuto ridimensionare e ho scelto un'altra meta che non è ripiego, cioè arrivare in Montenegro. Perché in Montenegro? È una terra che popola la mia fantasia da quando sono bambino, perché vista nelle riviste, vedevo queste foto del re in costume tradizionale. E presto ho capito che il Montenegro era un baluardo di libertà e mi ha sempre attratto. Poi sapendo che la strada per arrivarci era la magistrale, lo Stradun, quindi una strada che in qualche modo è vicina a noi, è vicina alla nostra cultura, costeggia l'Adriatico, è stato un modo anche per avvicinarmi e per riconsiderare questa definizione storica di Adriatico come mare nostro. Capire veramente cosa vuol dire mare nostro, ecco, questo è stato il motivo che mi ha spinto ad andare in Dalmazia e in Montenegro.
0: Ecco, dopo faremo una riflessione proprio su questo. Ecco, per cui tu hai fatto questo percorso, io tra l'altro, io in realtà l'ho fatto in macchina, cioè cambiando più o meno campeggio ogni sera, partendo da Trieste sono arrivata fino a dove sei arrivato te, e ovviamente non vale, ecco, però mi ricordo che ogni posto in cui andavo mi sembrava sempre più bello, la spiaggia sempre più bella, il mare sempre più bello, i colori sempre più meravigliosi, ecco, fino abituandomi a questa bellezza, ecco. Però so che anche l'ospite l'ospite di Marzia e di Giulio, in un certo qual modo lo possiamo collegare all'acqua, però non all'acqua del mare, ma all'acqua di un torrente, giusto?
3: Giusto.
1: Scusate, veramente il collegamento
0: oggi è a otto.
3: Comunque sì.
0: Si tratta di togliersi le cuffie e parlare. Siamo con Acqua Trekking sul torrente Resia.
3: Si tratta di una lunghezza di circa 2 km circa e a parlarcene abbiamo Aurora Venir.
0: Ciao Aurora.
6: Buongiorno.
1: Che è una delle organizzatrici, appunto.
0: Ma che cos'è l'acqua trekking?
6: Allora, l'acqua trekking è un'attività che abbiamo proposto del nostro festival Incontaminato, un festival dedicato alle acque. È un'attività che prevede una camminata con gli scarponi all'interno del letto del torrente Resia, quindi con i piedi in acqua.
1: Ah, ma quindi la non camminata... c'entra niente la canoa? Io pensavo
6: no,
1: di
6: no. Diciamo che è un'attività simile allo CNAIP, quindi relativa al benessere e ai benefici che l'acqua ci può dare a livello salutistico, solamente invece di essere sul sentiero siamo sull'acqua. È un'attività che appunto si svolgerà in Val Resia tra la frazione di Solviccia e Zamlin, alternando tratti sul greto e tratti appunto in alveo, quindi all'interno del torrente. E colui che ci guiderà è la guida naturalistica e biologo Alberto Candolini, che durante il percorso illustrerà le principali caratteristiche di un torrente alpino e chi meglio di lui può fare un'attività del genere, dato che si occupa anche di attività CNAIP.

0: di benessere.
1: Benissimo. Oh,
2: benissimo. Barbara, Giulia, chiedo scusa, posso dire una cosa che mi consigliano, una cosa tecnica, perdonatemi tutti, da al di là del vetro in regia, che mi dicono che il problema dovrebbe essere vostro. Quindi,
3: okay.
2: Quindi non so di cosa parlano i tecnici, ma io sono ambasciatore in questo momento.
3: Certo. Okay. Allora, io posso chiedere nel frattempo, che ovviamente insomma i nostri tecnici o i vostri insomma sistemano, il torrente Resia, comunque allora il protagonista di questo festival, ecco, e vorrei chiedere che cosa ha di così particolare e come sta poi a livello di salute?
0: Il torrente Resia è ancora l'ultimo con l'Arzino ad essere uno dei torrenti incontaminati sicuramente della nostra regione. Questo significa che non subisce inquinamento antropico da parte di dighe o prese d'acqua. È quindi un fiume che va tutelato, che va conservato, e questa è la sua particolarità, che appunto può offrire in maniera totalmente naturale anche dei benefici a livello di salute per sia l'attività umana che quella animale.
2: Ah, beh. Sì, certo. Ma si parla molto in quest'estate di acqua, abbiamo notato anche prima con Marzia. Un sacco di attività e eventi legati tra loro proprio, il corso d'acqua che...
4: Sì, abbiamo parlato con Paolini, no?
2: Sì, è vero.
4: All'inizio dei nostri collegamenti. Quindi sì, l'acqua è insomma un leitmotiv
2: per
4: quest'estate.
2: Un conduttore, vero e proprio, d'altronde niente di strano
0: esatto.
2: In realtà, se ci pensiamo, perché tutto nasce da lì, al contrario di quello che ogni tanto si può pensare o dire. Quindi
4: questa escursione comunque sarà appunto il mattino, no? 9:30, giusto? Ci si troverà nella
0: esatto.
4: sede del Parco Naturale del Prealpi Giuglie, Piazza
0: sì.
4: Tiglio, Prato di Resia, Udine.
0: Esatto, dopo ci sarà un breve trasferimento in macchina fino al punto di inizio del percorso, che avverrà appunto tramite la guida, poi cerca di andare con meno macchine possibili, ma si arriva proprio a ridosso dell'inizio del torrente. L'unica cosa che vorrei far notare è che la difficoltà è escursionistica, quindi bisogna fare attenzione ad avere la tipologia di calzature adeguata. Ecco, siccome si passeggia sui ciottoli del torrente, è giusto avere una calzatura che tenga ben salda la caviglia.
4: Ma anche il costume da bagno, leggo.
0: Anche il costume da bagno, sì, certo, perché poi nulla vieta di potersi fermare. Visto che la parte della località di Zamblin è particolarmente bella a livello appunto naturalistico, ci si può anche fermare per fare un bagno nel torrente, e perché no, la sera ci sarà anche un concerto d'archi, quindi chi vorrà rimanere proprio in località Zamblin e godersi la giornata prima attraverso una passeggiata e poi attraverso un concerto, quindi musica all'aperto, può certamente rimanere con noi.
4: Bellissimo questo connubio, vedi, continua tra ambiente e musica e arte.
2: Ma Alberto invece soltanto bicicletta o una cosa simile la farebbe, per dire?
5: Io sono molto incuriosito, anche perché la Varresia secondo me è una di quelle valli che ha un deposito di qualcosa di arcano, e mi fa molto piacere che sia stata associata all'Arzino, perché è il fiume della mia infanzia, il fiume della mia anima proprio.
2: Quindi
5: ci andrei proprio per avere un contatto fisico forte con l'acqua che scorre.
3: Ecco, io sto seguendo Alberto, anzi l'ho seguito insomma nel suo viaggio tramite i social, perché poi Alberto scrive anche molto bene, racconta anche molto bene, ecco, i viaggi. E, ecco, lui a un certo punto ha scritto una frase molto bella, dove lui ha scritto ricamando la costa, cioè insomma questo suo percorso in bicicletta, imparo la geografia. Io vorrei chiedere ad Alberto, ecco, che cosa imparato di questa costa adriatica percorrendola letteralmente da Trieste fino in Montenegro, che ovviamente insomma non avresti visto se la percorri come ho fatto io ad esempio in automobile.
5: Ma allora, quello ho imparato questo, intanto ho usato il verbo ricamare perché mi viene in mente il ricamo a traforo, quello in cui con il filo si passano continuamente gli orli perché non si filaccino. E questo era il movimento che io facevo nei fiordi della Dalmazia. scendevo, risalivo, salivo, scendevo continuamente.
3: Cioè questa cosa faticosissima tu l'hai trasformata in poesia.
5: Ho capito la sequenza delle isole, ma soprattutto ho capito la natura aspra di quella terra, perché io mi trovavo con da una parte il mare, al di là del mare le isole erano degli scogli pietrosi nella maggior parte dei casi, a sinistra i monti alti, incombenti, e che non offrivano ombra, perché la vegetazione è bassa, è macchia mediterranea, foltissima sì, ma non dà ombra, non dà refrigerio, e sopra di me il sole. Quindi un paesaggio, quello della Dalmazia, potente, che sfida, che entra nell'anima, ma anche generoso di odori, per esempio. O un albero che mi ha colpito tantissimo è stato il fico, perché cresce ovunque e offre tre cose fondamentali: se è minimamente alto, un po' d'ombra, poca. Però in questa stagione offre dei frutti resi dolcissimi dalla siccità, dal sole. E poi se si sfiorano le foglie, un odore fresco e penetrante, ecco. Quindi credo di essermi appropriato un pochino, nel senso buono, non di possesso, di questa natura aspra della Dalmazia.
3: Certo, comunque io anche quando faccio il collegamento con Marzia, con Giulio, ecco, e sento e parlo con i loro ospiti, mi rendo sempre conto che noi viviamo in una zona bellissima, no?
2: Assolutamente,
3: perché adesso,
2: assolutamente.
3: Appunto, abbiamo pensato all'Arzino, alla Val Resia, poi a insomma un bellissimo viaggio in bici che, per la Dalmazia, arrivando fino a Ragusa, insomma siamo molto fortunati, ecco.
2: Siamo fortunati oggi un po' meno per quanto riguarda il collegamento, devo dire la verità, Barbara. Quindi dobbiamo in realtà salutarci, per quanto questo è il penultimo appuntamento che abbiamo insieme per questa stagione.
3: Certo, poi troverete altri colleghi.
2: Perdonami, Barbara, chiedo soltanto a Aurora di restare con noi ancora un istante, che ci salutiamo meglio, e con noi invece ci ricolleghiamo
4: a fare una settimana,
2: il prossimo venerdì.
3: A presto,
4: ciao, grazie a tutti.
2: Ciao. Allora, Aurora, sei ancora con noi invece,
0: certo,
2: vero?
0: Certo.
2: Beh, questo è il bello o il brutto della diretta, ma insomma poca importanza. Grazie per essere stata con noi, artefice anche tu di questo dolce caos. che dire, insomma... mi hai fatto conoscere questo acqua trekking, che io comunque ogni venerdì conosco
4: qualche nuova attività, qualche nuova sfumatura di
2: ma
4: quelle che sono le attività
2: all'aria
4: aperta.
2: Un po' la stanchezza, un po' ero distratto, ero convinto che questo acqua trekking, ma ci fosse un mezzo di
4: niente, le gambe
2: con le quali ho molto a che fare, quindi insomma
4: bene, quindi niente, accorrete, informatevi, partecipate. Ciao, grazie Aurora,
0: grazie mille a voi per aver dato spazio alla nostra realtà associativa e alla nostra attività, soprattutto al nostro festival Incontaminato, che speriamo possa avere luogo anche il prossimo anno.
2: Beh, grazie a te.
4: Grazie.
2: Ciao, buon weekend, ciao. Che sia buon da weekend. Paura.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

0: E rieccoci qua.
1: Eccoci.
0: Sto prendendo fiato.
1: Oddio mio.
0: Veramente.
1: Ma
0: no, perché sai. Vabbè, cioè siamo fermi, però con questo eco io non so cosa sentivano i nostri.
1: Non mancano mai le emozioni.
0: Sì, emozioni. Emozioni.
1: Tu chiamale se
0: eccola.
1: Emozioni.
0: Fantastico. E ora passiamo ad altre emozioni. Sì,
1: perché a noi ci piace tanto.
2: Cosa?
1: Ci piace tanto.
2: Cosa ci piace?
1: Gli artisti da strada.
0: Sì, è vero.
1: Ci piacciono.
0: E devo dire la verità che io sentendo il nostro ospite al telefono, proprio sono un affezionato, ecco, diciamo, sì, a questa forma.
1: Dove non servono teatri, strutture, quinte, fari.
0: Serve
1: niente.
0: talento, volontà
1: e pubblico, quello sempre.
0: E anche un briciolo di follia, secondo
1: ma
0: me, sana. Perché
1: pazzia,
0: senza quella. E basta. Ecco. senza quella,
1: vedete,
0: veramente, secondo
1: dice
0: me.
1: Dice che mi apprezza, poi però mi stronca.
0: Ma no, sei tu che mi stronchi, sto presentando. Allora, stiamo parlando del Festival Internazionale degli Artisti di Strada e con noi a parlarcene sarà per un'altra volta Roberto Perez. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. Noi ci riferiamo chiaramente all'appuntamento del 4 e del 5 settembre su Udine, che però in realtà questa manifestazione è già iniziata, giusto?
3: Sì, sicuramente. Diciamo che quest'anno... Io sono Roberto della Compagnia del Carro di Staranzano.
0: Sì, certo.
3: Questo appuntamento è un appuntamento fisso. Una volta all'anno ci sentiamo e vi raccontiamo un po' anche quello che facciamo. Quest'anno il festival diventa maggiorenne, perché fa 18 anni. È nato 18 anni fa.
0: Guarda, me l'ero segnato, mi ero segnato per la domanda. A quale edizione siete arrivati? Perché non l'ho trovato, sviscerando qui e lì. E quindi, niente, è maggiorenne.
1: È maggiorenne,
3: quindi può fare tutto.
0: Quindi adesso può fare tutto, esatto.
3: Allora, diciamo che questa tappa di Udine, che saremo oggi in Borgo Prachiuso, domani in Borgo Aquileia, è un po' un ritorno per noi a Udine, perché il Festival Internazionale degli Artisti di Strada Friuli Venezia Giulia aveva già fatto tappe a suo tempo a Udine, quindi è un ritorno per noi, quindi un anno zero per ritornare. Però questa è l'ultima tappa dell'estate, perché quest'anno l'abbiamo fatto a Monfalcone, l'abbiamo fatto a Cervignano, l'abbiamo fatto a Staranzano e ad oggi siamo qui a Udine.
0: Sì.
3: Allora, diciamo che quest'anno abbiamo portato artisti veramente da tutto il mondo. Le ultime cose che avevamo l'altra settimana, quindi a Cervignano e a Staranzano, c'era un gruppo che veniva del Kenya, un gruppo che veniva dall'Argentina, avevamo un grande mago coreano della Corea del Sud. Oggi qui a Udine abbiamo un grande giocoliere cileno, un mangiafuoco dal Messico che arriva. Abbiamo un altro clown che arriva dall'Argentina e poi anche degli artisti italiani oltre che i laboratori. Quindi per Udine sarà veramente una bella festa. Oggi abbiamo i laboratori, Truca Bimbi, che iniziano alle 15.
0: 17,
3: scusa,
0: giusto?
3: Alle 17, bravo, sì, alle 17.
0: Bravo, riuscito a correggere piuttosto che sbagliare come faccio sempre, fantastico. Quindi dalle 17 alle 22, se non sbaglio.
3: Esatto,
0: no?
3: Esatto, l'ultimo spettacolo inizia alle 21 e finisce alle 22.
0: Mm.
3: Quindi una bella festa qui a Udine, perché comunque anche gli esercenti qui hanno deciso di chiudere la strada. Quindi sarà veramente una bella festa in tutto il borgo.
0: Chiudere la strada per gli artisti di strada mi sembra veramente coerente. A Borgo Prachiuso, no?
3: Borgo Prachiuso.
0: Oggi vi trovate lì.
3: Sì,
0: e invece,
3: Borgo Prachiuso.
0: E invece domani?
3: In Borgo Aquileia.
0: Borgo Aquileia, sempre stesso orario. Ovviamente
3: orario.
0: Gli artisti cosa fanno? Ruotano o ce ne sono ogni giorno di
3: allora,
0: nuovi?
3: No, diciamo che gli artisti, siccome vengono anche da lei,

0: all'estero, quindi non riusciamo a portarne tantissimi, no? Mm-hmm. Quindi, come vi dicevo prima, noi qui a Udine abbiamo una band che arriva dalla Toscana, anche 1, 2, 3, 4, 5, 7 artisti, abbiamo 7 artisti baragruppi, mm-hmm. e più i laboratori, Truca Bimbi, tutte le cose che fanno bene ai bambini, alle famiglie, che è un po' l'obiettivo di adesso, quindi uscire da casa, parliamo senza aver davanti lo smartphone, guardiamoci sì, negli occhi, le cose che mancano oggi della vita.
1: Sì, ci trovi assolutamente d'accordo.
0: La cosa bella però che ci tenevo a dire
1: sì.
0: è che gran parte di questi festival o feste, oramai dovuti a tanti costi, fanno pagare il biglietto. Noi della Compagnia del Carro non abbiamo mai voluto far pagare il biglietto, perché deve essere uno spettacolo per tutti, e chi gli è piaciuto lo spettacolo, il biglietto lo mette nel cappello dell'artista.
1: E infatti questa classica cappello. Formula, no? Di sì. retribuzione, diciamo, dovuta sì alle, magari alle possibilità, ma anche da a una sorta di indice di gradimento, no?
0: Esatto.
2: Che poi tra l'altro io ho assistito tanti spettacoli d'artisti di strada negli anni, così, e la cosa che mi diverte molto è come ognuno ha la sua formula di chiusura della performance, e ognuno trova un modo ironico e simpatico di fare questa richiesta con una battuta, ecco, certo. Anche questo vorrei scrivermele, perché alle volte è veramente la fantasia incredibile per evitare di dire mettete qua i soldi, che sarebbe veramente triste, e anche quella è una piccola, un piccolo virtuosismo, come chiedere senza chiedere.
1: È sempre un tasto singolare, no? Parlare di denaro è sempre una,
2: vi invito a sentire, alla fine c'è sempre tanta fantasia anche in questo.
1: Sì, sotto
0: diciamo che questo è proprio lo spettacolo di strada, no? Che si differenzia da tutti gli altri spettacoli, che può essere circo, teatro, quello che vuoi. Spettacolo di strada te lo devi fare in strada, l'artista deve essere bravo, deve essere a contatto con le persone, deve tenersi le persone lì e deve intrattenerli.
2: Non è poco.
0: Tantissima improvvisazione e tantissimo allenamento, se parliamo di giocolieri.
2: Chiaro.
0: Per dirti, l'altra settimana avevamo un gruppo di keniani che erano sia musicisti che acrobati, ma cose eccezionali. Ma ti faccio un esempio: un ragazzo ballando si è slogato il ginocchio.
2: Ah.
0: L'abbiamo portato al pronto soccorso, giorno dopo, come nuovo, denti stretti, avanti, si fa lo spettacolo.
2: Massima stima.
1: Roberto, dobbiamo salutarti, buona manifestazione, ricordiamo a tutte e a tutti il 4 e 5 settembre, quindi oggi e domani a Udine, e sì. Che dire, in
2: attenzione,
1: bocca al lupo.
2: Sì, attenzione al cappello, mi raccomando.
1: Sì, infatti.
0: Esatto. Se posso dare ancora un messaggio, noi utilizziamo ancora i social per comunicare quando abbiamo questi eventi. Se avete voglia di seguirci su Festival Internazionale Artisti di Strada FVG o Compagnia del Carro di Staranzano.
1: Perfetto.
2: Bene.
1: Grazie Roberto. Buona manifestazione.
2: Grazie.
0: Grazie, buona giornata. Buona vita.
1: Ciao Roberto Perez.

0: E rieccoci qui, giovani o adulti?
1: Giovani o adulti? Siamo giovani o giovani, adulti?
0: Questo è il dilemma.
1: Io so la risposta, ma insomma, non ci vedete.
0: Ma andiamo avanti, andiamo avanti, lasciamo correre. Dunque,
1: siamo allo spazio TV.
0: Siamo
1: TV,
0: allo spazio
1: Rai FVG.
0: Sì, ben due nuovi documentari che come di sovente, come sempre, andranno in onda domenica 6 settembre alle 9.15 e in replica mercoledì dalle 21.20 su Rai 3 bis, la replica invece insomma domenica invece
1: su Rai 3 Rai Play,
0: e poi c'è Rai Play, nel dubbio. Quindi ritorniamo a parlare di questo evento del 1976 che chiaramente ha trasformato, segnato, ha fatto riflettere sul nostro territorio, e qui andiamo ad analizzare questa collezione Friam e la mostra Terremoti e Trasformazioni, fotografia e scienza sul crinale del 1976 in Friuli, di Antonia Pillosio, che abbiamo avuto in studio con noi l'altra settimana. E in occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976, il Comune di Udine propone due mostre. La collezione Friam, un patrimonio artistico unico in Italia, nato da un gesto di solidarietà internazionale rivolto al Friuli colpito dal terremoto, e la mostra Terremoti e Trasformazioni, fotografia e scienza sul crinale del 1976 in Friuli.
1: Ecco, ci sono il castello di Udine, attraverso fotografie, storia della scienza, evoluzione del paesaggio, insomma un'analisi proprio del territorio, materiali storici, immagini d'archivio e documenti legati allo sviluppo della sismologia. Ecco, bene, e poi invece a seguire un altro documentario, sempre
0: non si discosta molto, cioè, più che altro potrebbe essere inerente in,
1: certo,
0: in
1: ma,
0: quel
1: ma
0: modo.
1: Abbiamo, ma abbiamo uno degli autori al telefono, ce ne parlerà, sarà Schwagel.
0: Che ci scuserà o correggerà, perché no, ci può correggere per il cognome, così impariamo qualcosa di nuovo.
2: Siete andati bene, Schwagel è giusto, benissimo. Non preoccupate. Sara, che facciamo prima, e va bene comunque.
0: Ok, va bene. Dunque, il tempo sospeso.
2: Sì, sì, questo documentario diciamo che è davvero inerente, cioè, la tematica è la stessa, è il terremoto del Friuli. Diciamo che ci siamo spostati più sulla Varracolana, che è una parte molto specifica, forse che è stata raccontata un po' meno rispetto ad altre zone, e quindi partiamo proprio da Varracolana e ci spostiamo lungo la valle fino a questo piccolo borgo Saletto. E il borgo che sta immediatamente sopra Saletto, che adesso non esiste più, è Chioto degli Uomini. E abbiamo raccontato questo borgo che è veramente sospeso nel tempo, da qui il titolo. Ci si va, veramente è una camminata di 5 minuti da Saletto, e si va proprio dalla parte della montagna dove i danni sono stati più ingenti, perché vediamo che proprio dal comune di Varracolana, dal borgo di Varracolana, quindi dal comune di Chiusaforte, c'è stata proprio una separazione. Diciamo che da una parte del monte i danni sono stati contenuti e dall'altra invece è praticamente stato distrutto quasi tutto. E questa cosa qui ce la racconta il geologo Andrea Mocchiutti, che conoscete molto bene, perché è stato ospite tante volte da voi, e lui proprio ci spiega il perché geologico di questa differenza. E poi siamo andati anche a vedere dove stava proprio l'epicentro del terremoto, quindi da tutta un'altra parte, e come questo sia l'inizio di una faglia molto molto lunga, di addirittura 100 chilometri.
0: C'è una collaborazione in questo documentario, perché non abbiamo citato l'altro autore, ideatore,

0: Ettore Spezza, giusto?
1: Sì, lavoriamo spesso insieme, per cui ci diamo la spalla, insomma,
0: sì.
1: Uno fa la regia, uno scrive, montiamo assieme, per cui sì, assolutamente lavoriamo sempre di squadra.
0: Come è stato comunque
2: la costruzione, la creazione di questo documentario?
0: Anche a livello emotivo?
1: Allora, a livello emotivo è stato molto molto forte, interessante, perché sentire la testimonianza delle persone che hanno proprio vissuto questo terremoto è stato veramente, era come essere lì con loro.
0: Infatti, sì, per sì. Quello lo chiedevo proprio per una curiosità personale, sì. Umana, ecco, insomma.
1: Assolutamente, proprio sentivi il coinvolgimento, una persona che mi diceva: so che c'erano i miei figli in quella stanza, per cui sono tornato su per le scale, li ho presi, li ho portati giù, sapevo che era pericoloso. Oppure un altro che mi dice: ero al bar, a un certo punto le bottiglie sono andate tutte giù, tutto d'un colpo, e eravamo fuori in un secondo, c'era polvere dovunque, una persona con una gamba mezza insanguinata, insomma. È stato veramente forte il racconto, positivo da un punto di vista, perché sono persone che sono sopravvissute e i loro cari sono sopravvissuti, per cui in qualche maniera è un racconto positivo anche di poi dopo rinascita e anche la scelta di rimanere comunque a vivere in quei paesi che sono stati distrutti.
0: Sì, infatti, perché rimane inevitabilmente un trauma. Cioè, sì. Io nel mio piccolissimo, avendo sentito il terremoto di Amatrice, io mi ricordo che l'ho sentito almeno per altri 2 anni, anche se non c'era. Quindi non immagino neanche come può sentirsi...
2: Quando poi uno è coinvolto direttamente,
0: sì, direttamente
2: con le proprie...
0: Quindi...
2: Tra l'altro mi colpisce molto questo fatto che due paesi così vicini, no? Raccolana e Chiusaforte, appunto, due destini diversi, no? Quindi veramente... In particolare anche questa riflessione sulla fatalità, insomma, di questi eventi, veramente, che non guarda, ahimè, in faccia a nessuno.
1: Esatto.
2: Bene.
0: Beh, allora noi ti ringraziamo, ringraziamo Sara Spagel, perdonami se c'è qualcosa che non va.
2: E invitiamo tutti a vedere questi sì. documentari interessantissimi, sì, appunto, sì. Domenica 9:15
0: domenica 6 settembre,
2: sì, esatto,
0: alle
2: 9:15
0: su Rai 3 regionale, e in replica mercoledì dalle 21:20 su Rai 3 bis. E poi chiaramente
2: su Rai Play
0: quando volete. Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Dunque,
2: ragazzi,
0: non è la prima volta
2: oggi
0: in questa
2: oggi
0: mattinata ce lo dicono,
2: ragazzi, e teniamoci,
0: ragazzi,
2: rimaniamo con questa.
0: Sì, preferirei questa... essere chiamato signore. Bene, grazie.
2: Eccolo.
0: No,
2: il cinico Giulio.
0: Ah, no, scherzo, ma quando mai? Allora,
2: ecco,
0: invece
2: e siamo
0: adesso
2: all'ultimo...
0: Ma all'ultimo,
2: no,
0: di questo,
2: last but not least,
0: no?
2: Madonna,
0: ecco. Esattamente. Ultimo di
2: appuntamento. E qua siamo invece a Festival d'Arte. Questo è il nome di questa.
0: Sì, ma senza apostrofo.
2: Senza apostrofo.
0: No, così,
2: ecco.
0: Giusto per mettere.
2: Ed è la sesta
0: le cose
2: edizione.
0: In chiaro.
2: Qua non siamo ancora maggiore, ne mandiamo la prima elementare.
0: Esatto.
2: Quindi è già.
0: Esatto. Okay,
2: 4 e 6 settembre, 6 appuntamenti in Carnia.
0: Concerti, visite guidate, esatto. Escursioni.
2: A piedi in Paluzza, Verzegnis, Illegio e Zuglio. Ma in questo florilegio di appunto appuntamenti orari, eccetera, ci facciamo aiutare.
0: Sì.
2: Da chi?
0: Sì.
2: Da
0: Alessio Screm.
3: Buongiorno.
0: Dunque, di cosa parliamo? Cosa parliamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici?
3: Beh, intanto diciamo perché si chiama Festival
0: sì,
3: d'Arte.
0: Ecco,
3: no?
0: Grazie.
2: A noi
0: grazie.
2: Piace molto scoprire come nascono i nomi.
0: Sì.
3: Ecco, c'è un'allusione chiaramente all'arte, ma mancando l'apostrofo dopo la D, in realtà prende il nome dall'antico toponimo del comune di Arta Terme.
2: Ah, vedi!
3: Dove ci sono le terme, no? Come sapete, ed è diciamo il comune capofila di una rete di 9 comuni della Carnia che si sono riuniti, e questa, come avete ben detto, è la sesta edizione, per realizzare questi concerti cosiddetti diffusi, no? Nel territorio, dove gli artisti

0: artisti nazionali, internazionali e anche gli artisti locali si incontrano insieme al pubblico per una condivisione di natura, direi, familiare, no? Della musica, ma non soltanto, perché sono in programma anche visite guidate a musei, a sale espositive, ed anche ci sono dei percorsi da fare, delle escursioni in zone suggestive di questi comuni coinvolti.
1: Infatti sabato 5 settembre si aprirà appunto con una di queste escursioni.
2: Al Castrum Muscardum.
0: Al Castrum Muscardum, dove c'è anche una bella esposizione di installazioni, quindi abbiamo questo castro storico medievale, zone di Paluzza, assieme ad appunto ad installazioni di chiave contemporanea, e questo anticiperà il concerto che ci sarà poi con la fagottista Maria Chiara Bignotti. Questo è un appuntamento matinè di domani, mentre stasera alle ore 21 il Festival d'Arte si sposta nella Chiesa del Sacro Cuore a Piedin, che è un piccolo paesino, dove un coro locale diretto da Annalisa Merluzzi eseguirà dei brani dal patrimonio popolare della Carnia, alternandosi con un trio di professionisti che è raccolto nel nome Classic and More.
1: Benissimo. E invece domenica?
0: Sabato abbiamo anche un appuntamento nel pomeriggio, dove c'è teatro e musica, Racconti dell'Ombra, con un duo di fisarmonicisti che racconteranno leggende friulane alternando a brani di originale composizione ad opera del maestro Alessio De Franzoni, e alle 18 ci sarà il Golden Soundcloud Quintet, capitanato dalla direttrice artistica del festival, che è la flautista Luisa Sello, e questo chiude il programma di domani. Mentre domenica sono tre gli appuntamenti: alle ore 11 a Villeggio, dove c'è la famosa mostra, no? Quest'anno è dedicata al coraggio. Nella chiesetta lì del paese ci sarà una cosa molto interessante tra un pianista compositore, Carlo Corazza, e una poetessa, Cristina della Bianca, per un concerto dal titolo Recitar suonando. Mentre poi si va a Zuglio, dove c'è il museo civico archeologico Iulium Carnicum, per una visita alle ore 15, e subito dopo nella chiesa di San Leonardo, concerto con il duo Estroverso. E questo è il programma, diciamo, del secondo fine settimana di Festival d'Arte, che chiuderà il 13 settembre con un terzo ciclo sempre
1: di appuntamenti. Ma perdonami, ma queste escursioni, cioè, perché ad esempio, lo faccio per dire, si aprirà il sabato 5 settembre alle ore 10:30 con questa escursione, ma alle 11 inizierà un concerto, quindi l'escursione è solo di mezz'ora, oppure
0: è proprio
1: in realtà
0: lì vicino.
1: E a seguire,
2: è integrato.
1: Nel senso, è integrato. Poi tu fai questa escursione che si conclude con questo concerto?
0: Sì, proprio così. Questo è un itinerario molto breve. C'erano anche altre escursioni, o ci saranno, dove l'itinerario è un po' più lungo e i tempi di percorrenza si dilatano, però l'intenzione è quella di permettere un po' a tutti i pubblici di realizzare queste escursioni.
1: Sì, perché qui non si parla di livelli di difficoltà,
0: no,
1: cioè, è una cosa che è aperta a tutti.
0: Alpinisti.
1: Sì, no.
2: Vabbè, però è importante che così il pubblico si rende conto, perché escursione suona alle volte un qualcosa
1: a volte
2: un po'
1: qualcosa impegnativo, e infatti era giusto, secondo me, sottolinearlo.
0: È corretto, appunto abbiamo diverse tipologie di escursione, abbiamo deciso di raccoglierlo in questo nome, per così per dare l'idea, però abbiamo raccomandato che è a portata di bambino.
2: Ecco, per avere questo programma, così uno può organizzarsi, troviamo tutto su www.amicimusica.ud.it
0: e anche sulla pagina Facebook del festival, dal nome proprio Festival d'Arte Concerti Diffusi in Carnia.
2: Benissimo, bene, allora tutti bene, in Carnia. Andiamo a fare queste escursioni, a sentire questa bellissima musica, e un grazie per questa presentazione di questa sesta edizione del Festival d'Arte.
1: Grazie ad Alessio Screm per essere stato con noi.
2: Grazie,
1: buon weekend. Marzia, siamo arrivati.
2: Sì.
1: Siamo arrivati.
2: Vedi.
1: Non ci resta altro che augurare a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, al di là del vetro, che ci stanno seguendo
2: con la nostra Stefania De Maria, Caterina Lina Cabrelli in console,
1: Marzia Postogna
2: e Giulio Cancelli.
1: Giulio Cancelli per voi. E...

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sbloccati gli stipendi per i 320 dipendenti della Stard di Trieste, ma resta la situazione di impasse per l'azienda, il cui piano industriale e gli investimenti promessi sono fermi. Entro fine mese un tavolo ministeriale.
2: L'attacco degli hacker alla Salus di Trieste, che rappresenta una violazione di dati molto sensibili, con rischi e conseguenze per i pazienti.
1: Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Carnaia-Tarvisio fino al 20 settembre per importanti lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Viaggio nel cantiere sottoterra all'interno delle gallerie.
2: Quasi il 5% del cibo servito nelle mense degli ospedali di Palmanova, San Daniele del Friuli e Udine va sprecato. È il risultato di un'indagine condotta dall'Ateneo Friulano.
1: Gorizia si trasforma nella capitale internazionale del violino. Da domani fino al 13 settembre si alzerà il sipario sulla 45esima edizione del concorso premio Lipitzer.

0: oggi la presentazione.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Mondo del lavoro in apertura con l'avvertenza Start Tech in

0: fissazione di un tavolo ministeriale per l'azienda triestina che dovrebbe tenersi entro la fine di questo mese.
1: L'orizzonte si amplia a ottobre per i lavoratori della StarTech di Trieste. Fino ad allora l'INPS assicurerà il pagamento delle mensilità a seguito del decreto di autorizzazione del contratto di solidarietà sottoscritto alla fine di luglio, arrivato dal Ministero del Lavoro. L'ho comunicato l'assessora regionale Rosolen nel tavolo che si è tenuto oggi con i sindacati e i vertici di Confindustria. Dunque anche lo stipendio di agosto, finora non corrisposto dall'azienda in crisi di liquidità, arriverà presto per i 320 lavoratori dello stabilimento che produce componenti elettronici. Oltre ottobre, però, non ci sono approdi sicuri in vista. La regione ha garantito che si sta lavorando dietro le quinte a livello di Friuli Venezia Giulia e anche di governo per trovare una soluzione. Un tavolo ministeriale sarà programmato entro la fine di settembre. I sindacati attendono con speranza la ripresa del confronto con Roma per capire in che modo si intenda procedere per ridare gambe al piano industriale. Impallidita la possibilità di trovare nuovi investitori, si cerca un soggetto che possa subentrare nello stabilimento. In corso di definizione i percorsi amministrativi per mettere in sicurezza il sito e garantire la continuità produttiva. I lavoratori si riuniranno in assemblea il prossimo mercoledì. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ora torniamo all'attacco hacker al Policlinico Triestino. Le prestazioni ambulatoriali, sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, stanno gradualmente tornando operative. Proseguono inoltre le attività necessarie al ripristino dei servizi di radiologia e laboratorio analisi, che per il maggiore livello di integrazione con i sistemi informativi richiedono interventi tecnici più complessi. Da lunedì 7 settembre è prevista la riapertura delle sale operatorie della Casa di Cura Salus di Via Bonaparte. L'attività di ricovero presso la Casa di Cura Pineta del Carso è invece proseguita regolarmente senza interruzioni. Entro oggi saranno di nuovo disponibili i numeri di telefono principali di tutte le sedi.
2: Ieri abbiamo messo le mani sulla rivendicazione di un gruppo di cybercriminali rispetto all'attacco al Policlinico Triestino. Marco Giacomini, del Polo Tecnologico Alto Adriatico, esperto di cybersicurezza, ci spiega come questi attacchi possono penetrare sia aziende private che pubbliche.
3: La filiera informatica colpisce a 360 gradi aziende del settore privato e del settore pubblico. Non c'è nessuna differenza, abbiamo visto aziende di tutti i tipi, anche strutture ospedaliere pubbliche, che di punto in bianco un giorno devono fare gli esami scrivendo a mano, appuntando a mano cosa succede, prendendo gli appuntamenti su un'agenda cartacea e così via.
2: L'attacco al Policlinico Triestino rappresenta una violazione di dati molto sensibili. Cosa consiglia ai pazienti che al momento sono in ansia per i dati lasciati in quei server?
3: Di casi di questo tipo ne abbiamo visti parecchi, con quasi sempre minaccia di pubblicazione dei dati sul dark web. Su nostro poi suggerimento, noi consigliamo sempre di non pagare il riscatto, il quale ovviamente sarebbe anche una violazione dal punto di vista del codice penale, ma al di là di questo, perché non porta alcun risultato. Quindi quello che si tratta di fare adesso è aspettare. I pazienti purtroppo non possono fare nulla di nulla di nulla, e questo è una delle cose che rende questi attacchi particolarmente antipatici, perché fondamentalmente rende le persone impotenti, sia chi l'ha subito direttamente, l'azienda in questo caso, ma anche direttamente i pazienti coinvolti dell'azienda. Purtroppo per loro in questo momento non vi è che attendere.
2: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Fino al 20 settembre circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Carnia-Tarvisio per lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana. Tra Carnia e Pontebba verranno sostituiti oltre 4 km di rotaie e inoltre verranno effettuati altri lavori di consolidamento di alcune gallerie. A Carlo De Giuseppe, direttore generale delle infrastrutture per RFI, abbiamo chiesto come stanno proseguendo le operazioni e perché è così complicato portarle a termine.
4: Ci sono lavori indispensabili per garantire la sicurezza, la regolarità e la piena efficienza di quello che è un tratto importantissimo del corridoio Adriatico-Baltico, che mette in contatto il porto di Trieste e tutto il sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia con il resto d'Europa.
5: Che tipo di lavori si effettuano? Quindi cosa vuol dire togliere delle piastre per mettere invece qualcos'altro? Che cosa?
4: Il lavoro principale che ha fatto nascere questa interruzione, che ci rendiamo conto crea disagio a tutti gli operatori e passeggeri, consiste nella sostituzione delle vecchie piastre costruite

0: all'atto della realizzazione dell'opera con il pietrisco ferroviario che è più gestibile da un punto di vista di efficienza e di durata nel tempo.
1: Si approfitta di questo cantiere principale per fare tante altre piccole opere, tante piccole altre lavorazioni che però richiedono la chiusura della linea.
2: Abbiamo, oltre a questo cantiere, ne abbiamo altri 17 che ineriscono tutta una serie di attività che, anziché essere fatte nel corso dell'anno, vengono concentrate in questo periodo, dalla sicurezza della galleria, altri lavori sulla linea elettrica, altri lavori sugli impianti di segnalamento e altri lavori sul corpo stradale.
1: Le categorie economiche chiedono che per i prossimi anni lo stop alla circolazione dei mezzi, soprattutto i treni merci, venga più diluito nel tempo o rimodulato, onde evitare i maggiori impatti sull'economia del territorio. Qual è il vostro cronoprogramma per il 2027 e 2028 e il livello di interlocuzione con le categorie economiche?
2: Il livello di interlocuzione di Rete Ferroviaria Italiana con tutte le categorie è sempre aperto, disponibile all'ascolto, al dialogo e anche alla, diciamo, contrattazione, tant'è che questo cantiere, per esempio, l'abbiamo ridotto di 5 giorni, quest'anno non era previsto. È del tutto evidente che ascolteremo le loro necessità e rappresenteremo anche le necessità dei nostri cantieri, perché ricordiamoci, noi dobbiamo far operare gli operatori sempre in assoluta sicurezza da un punto di vista di sicurezza del lavoro.
1: Carnia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E ora la storia di Said, arrivato a Trieste dall'Afghanistan oltre 10 anni fa, che nonostante sia pienamente integrato, si è visto respingere la domanda per ottenere la cittadinanza italiana.
4: Un percorso scolastico eccellente, con due lauree in arrivo, una famiglia costruita a Trieste, acquistando anche una casa, un lavoro all'Università di Bologna, dopo molti altri a servizio pure delle istituzioni, ma soprattutto 10 anni di residenza legale nel nostro paese, che però non bastano ancora, secondo la prefettura del capoluogo regionale e il Ministero dell'Interno, a ottenere la cittadinanza italiana. Shahid è arrivato a Trieste a giugno del 2015, quando aveva solo 21 anni. Fin da subito ha iniziato a studiare l'italiano, arrivando in un solo anno a livello B1 e a frequentare le scuole in parallelo al lavoro da mediatore culturale, prima con l'azienda sanitaria e poi anche con altre istituzioni, tra cui la Procura della Repubblica e la stessa prefettura. La vita di Shahid, e da qualche anno quella di sua moglie, è dunque stabilmente triestina. Per questo, nel 2024 decide di chiedere la cittadinanza italiana. Dopo 21 mesi d'attesa, dalla prefettura arriva un preavviso di rigetto, con cui, in base a un parere richiesto al Ministero dell'Interno, la domanda è stata respinta, affermando che il periodo di 5 anni necessario a un rifugiato politico per chiedere la cittadinanza decorre dalla data di riconoscimento dello status di rifugiato. Un'interpretazione che Shahid, assistito dall'avvocato Caterina Bove, contesta su basi legali e contro cui sta preparando un ricorso al TAR. Sentiamo Shahid.
5: A uno può essere concessa la cittadinanza italiana solamente se ha vissuto regolarmente, quindi con un permesso di soggiorno valido e con una residenza valida, cioè è scritto all'anagrafe. E io avevo la carta di soggiorno, quindi risiedevo regolarmente nel territorio italiano con una residenza di oltre 9 anni quando io ho presentato la richiesta di cittadinanza. È lì che sorge tipo una sorta di frustrazione perché non viene valorizzato tutto questo percorso che viene fatto.
4: Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La cronaca: un cittadino pakistano di 46 anni è rimasto ferito in maniera abbastanza grave in un incidente avvenuto questa mattina nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. L'uomo, che procedeva su un monopattino, è stato urtato da un camion ed è caduto a terra, riportando diversi traumi. È stato preso in carico dal personale sanitario dell'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita.
3: Questa mattina nella sede di Pordenone di Confindustria Adriatico è stato presentato il progetto di riqualificazione del campus del centro di riferimento oncologico Crodi Aviano, ora al via grazie ai finanziamenti della fondazione omonima. Tra gli interventi, quello di Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute, e di Michelangelo Agrusti, presidente della fondazione Croaviano e Confindustria Alto Adriatico.
7: Parte il progetto di riqualificazione del campus del Crodi Aviano, grazie alla fondazione dedicata, diventata ente filantropico del terzo settore, che ha investito 1,5 milioni di euro. 7 mesi di lavori per realizzare 42 posti letto e oltre 30 stanze, un rinnovo tecnologico e funzionale dell'intero complesso. Un cantiere che partirà a breve per un progetto diviso in 3 fasi complementari tra loro: edilizia, l'impiantistica e l'arredo. L'intervento intero è stato illustrato questa mattina presso Confindustria Alto Adriatico di Pordenone, anche sede della Fondazione Cro Aviano. L'attrattiva bisogna averla sia nei confronti dei pazienti per l'eccellenza rappresentata dal centro di riferimento,

0: ma anche nei confronti dei professionisti che devono mettere al servizio la loro competenza professionale, spiega l'assessore regionale alla sanità Riccardi, intervenuto. Per questo è importante avere un campus di livello. Se a questo poi si aggiunge la stabilizzazione dei ricercatori, reputo che il lavoro svolto sia quello della giusta direzione. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, nonché della Fondazione Croaviano, Michelangelo Agrusti, ha tenuto a sottolineare: la nostra è una funzione sussidiaria e abbiamo deciso di sostenere la sanità pubblica, in questo caso con il progetto Al Croaviano, che partirà il 14 settembre e finirà il 23 maggio. Per raccogliere gli specializzandi abbiamo voluto rimettere a nuovo una struttura bellissima. Pordenone, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Quantificare il cibo non consumato nelle mense degli ospedali di Palmanova, San Daniele e Udine e confrontare i dati prima e dopo una campagna di educazione alimentare alla sostenibilità era l'obiettivo di un'indagine condotta dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine in collaborazione con l'azienda sanitaria locale. La ricerca nelle tre mense ha consentito di analizzare 1.624 vassoi prima e dopo il pasto nell'arco di 5 giorni. Complessivamente, alla fine è risultato che in media il 4,7% del cibo servito non è stato consumato, pari a circa 33 grammi per vassoio e 44 calorie stimate. L'impatto ambientale è stato valutato in circa 70 grammi di gas serra emessi e quasi 62 litri d'acqua sprecati solo per il cibo che poi è stato lasciato nel piatto per ogni pasto, che diventano più di 70.000 calorie, 110 kg di gas serra e 100.000 litri d'acqua se si considera l'intero campione nei 5 giorni di rilevazione, cui si deve aggiungere il costo ambientale di gestione dei rifiuti.
2: La tipologia di piatto più sprecata in assoluto è il contorno, in genere preparazione a base di verdure cotte. Quella di Palmanova è la mensa in cui lo spreco si è ridotto di più dopo l'intervento di sensibilizzazione. Lo studio, hanno spiegato la coordinatrice dello studio, Maria Parpinelle, la componente del gruppo di ricerca Federica Fiori, è nato per capire se spingendo le persone a fare scelte migliori in mensa si riduce o meno lo spreco alimentare nel loro piatto. Dai risultati emerge che se le persone spinte a scegliere determinati alimenti non sono realmente convinte e soddisfatte, potrebbero poi semplicemente lasciarli nel piatto. È un paradosso cruciale perché un cibo avanzato inquina due volte per essere prodotto e per essere smaltito. Future campagne di salute pubblica e sostenibilità nelle mense dovranno non solo promuovere un'alimentazione sana, ma anche lavorare sull'accettabilità dei piatti e su strategie contro lo spreco, come ad esempio incoraggiare i dipendenti a portare via la frutta non consumata per utilizzarla come spuntino durante la giornata o a chiedere porzioni ridotte quando opportuno, ha concluso Fiori.
1: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 27 gradi, il mare calmo con una temperatura di 27 gradi e mezzo, a Gorizia 29 e mezzo, a Pordenone Udine 29, a Tolmezzo 24 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 23 e mezzo, a Tarvisio 23, a Piancavallo 20 e mezzo, a Sappada 17, sul Monte Zoncolan 18 e mezzo, sul Monte Lussari 18 gradi, a Grado 27 e mezzo, a Lignano 26 e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è di 27 gradi.
2: Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con Federico Bonaldo, esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale.
3: Buongiorno a tutti, sulla regione ci attendo fine settimana pienamente estivo grazie alla presenza dell'anticiclone che tornerà di nuovo sulla regione. Scendendo un po' più nel dettaglio, nelle prossime ore di questo venerdì il tempo sarà stabile, con cielo prevalente sereno, venti di brezza, temperature che oggi raggiungeranno i 32-33 gradi in pianura, 30-31 sulla costa. Per quanto riguarda domani, su pianura e costa situazione molto simile, tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Sulla zona montana il tempo sarà stabile al mattino. Nel pomeriggio ci sarà maggiore variabilità con lieve instabilità che potrà portare a qualche locale rovescio nel tardo pomeriggio sera, ma saranno comunque fenomeni molto isolati. Caldo sempre estivo, temperature che aumenteranno un poco, comprese tra 32 e 34 gradi in pianura, 30-31 gradi sulla costa. Domenica il tempo sarà stabile. Cielo in prevalenza sereno in giornata, nelle primissime ore della mattina ci potrà essere un poco di nuvolosità nel Tarvisiano e lungo la costa, ma che comunque andrà via nel corso della mattina,

0: l'unica nota di cambiamento, so che lavora nella notte, durante la mattina, sulla costa, sulla pianura orientale tra Udine e Cividale, d'ora che poi nel pomeriggio tenderà a calare di intensità. Comunque sarà sempre una giornata estiva, con temperature che raggiungeranno nuovamente i 32-33 gradi in pianura.
1: È prevista pioggia per la prossima settimana?
0: A inizio settimana ancora prosegue questa fase molto stabile estiva e un cambiamento più netto delle condizioni potrà avvenire da fine della giornata di martedì e in particolare mercoledì, quando si intravede un deciso calo termico che riporterà le temperature su valori intorno alle medie di settembre.
2: Polemiche a Santa Maria la Longa per il restauro di una scritta fascista con un motto e la firma di Mussolini. L'intervento su un edificio privato riapre il dibattito tra conservazione della memoria storica e opportunità del recupero.
3: Ben 88 anni sono trascorsi dal passaggio di Mussolini attraverso l'odierno comune di Santa Maria la Longa. Era diretto all'inaugurazione degli stabilimenti di Tor Viscosa. In ricordo di quel 21 settembre del 38 fu creata sulla facciata del numero 1 di Santo Stefano Udinese la scritta con la citazione a lui attribuita: «Chi si ferma è perduto». È sempre stata lì, ci raccontano i residenti, per altri è un ricordo. Per altri ancora il suo restauro rappresenta uno sfregio alla memoria di coloro che si opposero al regime, alla Costituzione repubblicana fondata sui principi antifascisti. Il sindaco Fabio Pettennare spinge le perplessità sull'intervento, non vede nel restauro motivi di contrarietà. Oltre la morale storica, la questione è anche finanziaria. Il sindaco precisa che l'immobile è privato e che per il restauro è stato richiesto un contributo regionale senza oneri, sostiene, per le casse comunali. Una linea regionale per il restauro degli affreschi visibili dalla pubblica via c'è stato nel 2024 e prevedeva i comuni come intermediari. Santa Maria la Longa però non compare tra i beneficiari, idem per un ulteriore contributo del 2025. Un garbuglio dunque anche contributivo. Lo è poi anche la paternità della frase, difficile attribuirla al Duce. È documentato il suo uso tra le trincee della Prima Guerra Mondiale, tra gli arditi che si spingevano all'assalto. Li avrà incrociati anche Giuseppe Ungaretti, che proprio a Santa Maria la Longa scrisse Mattina e che oggi è celebrato da un murale a pochi chilometri da quella scritta che ancora divide. Santa Maria la Longa, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Lo scrittore ucraino Sergi Žadan è arrivato a Trieste dalla sua Kharkiv, ospite del Festival Letterario Internazionale Vilenica, organizzato dalla Società degli Scrittori Sloveni. L'abbiamo intervistato.
4: Lo scrittore ucraino Sergi Žadan ha preso 3 giorni di congedo dall'esercito di Zelensky per partecipare al Festival Vilenica, organizzato dalla Società degli Scrittori Sloveni, che sabato gli consegnerà nella grotta di Vilenica, a pochi metri dall'Italia, il premio che negli anni passati è già andato a Milan Kundera, Fulvio Tomizza, Claudio Magris, Miljenko Jergovic e tanti altri letterati europei. Festival che porta i premiati anche a Trieste, dove incontriamo Žadan, noto in Italia per i suoi romanzi Il convitto e la strada del Donbass. Donbass, appunto, dove Žadan è cresciuto, vive e combatte. L'Ucraina precisa in guerra dal 2014, dall'invasione della Crimea. Certo, siamo stanchi, ma continuiamo a combattere perché i russi vogliono cancellare la nostra identità. Ci sono ragazzi e ragazzine che vanno all'università e non ricordano il mondo senza la guerra. Gli chiediamo se in questa condizione c'è ancora spazio ed energia per la letteratura e l'arte, e Žadan, che è anche poeta e frontman di un gruppo punk, non ha dubbi.
5: La letteratura ci aiuta a non dimenticare tutti i caduti in questa guerra, tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per proteggerci.
4: Gli artisti non possono fermare la guerra con le parole, aggiunge, ma possono spiegare perché c'è la guerra e che cosa porta con sé. Per questo considera importantissimo che la letteratura ucraina sia tradotta nelle lingue europee. Žadan, incontrando il pubblico triestino, tra cui c'erano diversi ucraini, non si sottrae al ruolo del letterato ambasciatore e, precisando che sì, è arruolato ma non è in prima linea, benché il fronte sia a 18 chilometri da Kharkiv, spiega che Kharkiv è una grande città dove i negozi funzionano e i ristoranti sono aperti. Ma egli stesso ha avuto 2 case distrutte dai combattimenti. Siamo in tanti, dice, che abbiamo avuto le case distrutte dai russi, ma non abbiamo perso la

0: nostra identità ed è questo che ci spinge avanti e per questo che combattiamo.
1: Trieste, Nada Choc TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Presentato poco fa a Gorizia il 45° concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer.
3: Nella cornice del teatro Loise Bratus di Gorizia si alza il sipario sulla 45esima edizione del concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer, un appuntamento prestigioso dedicato alla memoria del celebre violinista, compositore e didatta goriziano nato nel 1895. Lorenzo Qualli, presidente associazione culturale Rodolfo Lipitzer.
4: L'unico concorso internazionale di violino che consente la partecipazione ai giovani di qualunque nazionalità. Abbiamo iscritti ormai di 87 nazioni dei 5 continenti raggiunto, una cosa eccezionale.
3: Giovani provenienti da tutto il mondo si sfideranno di fronte a una giuria di fama internazionale, affrontando un repertorio vastissimo, dal barocco al contemporaneo fino agli studi tecnici firmati dallo stesso Lipitzer. Per i concorrenti l'obbligo sarà quello di suonare a memoria, affrontando 3 prove rigorose in base al sorteggio iniziale. Tutte le prove, dalle eliminatorie fino alle attese finali con orchestra e ai concerti collaterali, saranno aperte al pubblico. Per chi non potrà essere presente a Gorizia, l'evento sarà interamente seguito a distanza. Tutte le prove infatti saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube Lipitzer 2026, mentre il concerto dei laureati andrà in onda sulle frequenze radiofoniche della RAI, un palcoscenico globale pronto a incoronare il nuovo talento della musica classica. Gorizia, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nell'ambito della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiana ed europeo, questo pomeriggio al Porto Vecchio di Trieste, nella sala Luttazzi del magazzino 26 alle 18.30, si terrà la presentazione del catalogo Leon Orfini, Memorie triestine, con testi di Diego Marani e di Marianna Cerboni, ideatrice e curatrice della mostra e degli eventi collaterali, che ha inserito nel volume notizie e immagini inedite provenienti dalle sue ricerche. Seguirà la proiezione di 2 video dedicati alla celebre artista di madre formazione triestine, uno inedito ambientato a Parigi e uno ambientato nella sua casa di Saint-Dié-sur-Loire a sud della capitale francese.
5: 28esima edizione per il campionato mondiale di organetto e fisarmonica diatonica, manifestazione in calendario fino a domenica per strumenti che non dispongono di alterazioni musicali come diesis e bemolli. 60 i concorrenti provenienti da diversi paesi europei, oggi l'inizio delle audizioni a Tarvisio, l'Auditorium Cughi, dalle 15.
2: Racconta in fotografia le iniziative di piccole aziende agricole del territorio che danno priorità alle tradizioni e allo sviluppo dell'innovazione, con particolare attenzione alle persone giovani. Stiamo parlando della mostra intitolata Agrosfera Friuli Venezia Giulia, in inaugurazione a Pordenone a Casa Zanussi alle 17.30. L'allestimento, che ha coinvolto 14 aziende agricole oltre a 19 autori a 5 circoli fotografici regionali, sarà accessibile fino al 31 ottobre, ingresso libero dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, eccezione di martedì 8 settembre.
5: È dedicato alla memoria e alla voce delle donne lo spettacolo Le levatrici della carnia, che propone testimonianze, racconti orali e gesti tramandati nel tempo dalle figure custodi di conoscenze legate alla nascita, alla cura e alla vita delle comunità. Sul palco il racconto dei profondi cambiamenti del Novecento fino all'ospedalizzazione del parto, restituendo centralità all'esperienza femminile, a Udine, a Palazzo Morpurgo, alle 20.45.
2: Primo appuntamento per la rievocazione storica anno domini 1615 Palma alle armi di Palma Nova, giunta alla 50esima edizione. Per la manifestazione in calendario fino a domenica 6 settembre sono attesi oltre 1300 rievocatori attivi in 60 gruppi storici da 14 paesi europei. In programma esibizioni di grandi battaglie in campo aperto, la vita delle guarnigioni, gli addestramenti delle milizie, i duelli di cappa e spada, le tradizioni e i mestieri, la cucina, le musiche, le danze dell'epoca. Oggi in calendario l'apertura dei campi delle milizie del mercato storico alle 17, mentre alle 21.30 si terrà la prima esibizione di scherma storica con duellanti in Piazza Grande.
5: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In segreteria, in redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Caterina Caprelli e Roberto Cavallari. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: I programmi regionali sono per ora terminati.

0: Stati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Che erano presenti già in Puglia e a Matera, anche in Basilicata, ma soprattutto hanno partecipato anche molti piloti stranieri all'iniziativa. Siamo stati molto contenti e felici che sul podio sono arrivati tre ragazzi. Il vincitore è stato un pilota francese, il secondo è il campione italiano attuale in carica, Edoardo Barbieri, e il terzo è arrivata una ragazza, Costanza.
2: Bello.
3: Ma che bello.
2: Noi ringraziamo i nostri ospiti per averci raccontato questo bellissimo volo in mongolfiera. Grazie a Francesco Ruggeri e Aldo Massimiliano Colonna per essere stati con noi.
3: Bene. Ma tu sei mai stata su una mongolfiera?
2: No, però lo farò sicuramente
3: in questa settimana in cui esatto. Non mi farai compagnia qui all'Italia in diretta. Va
2: tornerò
3: bene.
2: In mongolfiera qui a Saxa Rubra. Bene. Salutiamo tutta la nostra squadra per essere stata con noi:
3: Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani e Graziana Vella, con Minni Micocci in regia. Poi alla parte tecnica si sono alternati Alessandro Adriani, in questo momento c'è Emanuele Rinaudo che ringraziamo e salutiamo. Poi insomma da qualche parte ho visto anche Carlo Boninsegna, che però mi pare che non sia stato in console, ma lo salutiamo ugualmente.
2: Oggi pomeriggio l'Italia in diretta torna con Germana Brizzolari e dai, dimmi chi è.
3: Oggi pomeriggio non so chi faccia la conduzione musicale, giuro. Però
2: vabbè, lo scoprirete allora.
3: Però potrebbe esserci Miriam Fecchi, potrebbe
2: no.
3: esserci Gabriele Brocani.
2: No,
3: non lo
2: no.
3: so, però
2: lo scoprirete, Lasciamo in sospeso.
3: La linea GR1 e tanto l'Italia è sempre in diretta, quella è la cosa più importante. Un abbraccio a tutti.
2: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: L'aggressione, la fuga, l'orrore. Lorena Isceri, uccisa dall'ex, era riuscita a chiedere aiuto prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla A1. Lui si è buttato giù all'arrivo della polizia. Record di durata del governo, il più longevo della storia della Repubblica. Giorgia Meloni, stabilità condizione per mantenere gli impegni e farsi rispettare. Le opposizioni replicano, 4 anni buttati. Il presidente Mattarella. L'aggressione, la fuga, l'orrore. Lorena Isceri, uccisa dall'ex, era riuscita a chiedere aiuto prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla 1. Lui si è buttato giù all'arrivo della polizia. Record di durata del governo, il più longevo della storia della Repubblica. Giorgia Meloni, stabilità condizione per mantenere gli impegni e farsi rispettare. Le opposizioni replicano, 4 anni buttati. Il presidente Mattarella all'apertura di Cernobbio per l'Europa, successi indiscutibili, invidiata e osteggiata nel mondo. Nel messaggio l'appello a maggiore cooperazione contro politiche di potenza. Guerra in Ucraina, tra attacchi incrociati e spiragli di trattative, i negoziatori di Trump domani a Mosca, poi a Kiev. Assegnati a Zurigo i premi Ig Nobel 2026, tutte le assurdità scientifiche come il modo migliore per soffiarsi il naso. Venezia, la mostra del cinema parla francese e giapponese, in gara a Orizzonti, la città dei vivi, aspettando il primo autore italiano in concorso. Sport, Formula 1 al via le libere del Gran Premio di Monza, gara senza super favoriti. Calcio, è di nuovo campionato, il primo anticipo della terza giornata con la sfida di Marassi tra De Rossi e Fabregas. Buongiorno da Alice Andreoli. L'orrore sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. La procura di Firenze ha ricostruito le ultime drammatiche ore di Lorena Isceri, la donna lanciata da un viadotto dall'ex compagno.
4: Una telefonata fatta al 112 mentre era chiusa e legata nel bagagliaio dell'auto. Questa l'unica speranza di Lorena Isceri, 45 anni, quando il suo ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, dopo averla aspettata in garage a Firenze, la imprigiona nel baule del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada 1. Quando Federico sente la voce di Lorena dal baule, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti che arrivano sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. I familiari della vittima hanno dichiarato che Lorena era spaventata da lui, ma nessuno immaginava questo epilogo. Simona Decina, GR1.
3: E si indaga anche sulla strage familiare avvenuta ieri a Finale Ligure.
5: Una famiglia normale, ripete chi li conosceva. Eppure, dietro le mura dell'appartamento, all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, covava dei tormenti. Problematiche familiari che prima di togliersi la vita avrebbe messo nero su bianco. Baruzzo l'altra notte avrebbe aspettato che la moglie e il figlio adolescente si addormentassero. Secondo quanto ricostruito finora, prima è entrato nella cameretta di Mattia, 14 anni, e lo ha ucciso a colpi di pistola. Ha raggiunto la moglie, Paola Siri, 60 anni, in camera matrimoniale e le ha sparato. Poi ha usato quell'arma che deteneva regolarmente contro se stesso. L'allarme è scattato dopo che il 59enne non si è presentato nell'azienda di Savona dove lavorava. Non aveva avvisato neanche con un messaggio e non rispondeva al telefono. Il datore del lavoro a quel punto ha contattato dei parenti che poi hanno allertato le forze dell'ordine. La scoperta del dramma. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato le valigie quasi pronte. In questi giorni sarebbero dovuti partire per una crociera, un breve viaggio prima che Mattia ricominciasse la scuola. Lui giocava calcio in una squadra locale, il Finale Calcio. Lunedì, l'ultimo allenamento. Sarebbe tornato sul campo dopo la settimana di vacanza. E dove oggi c'è un vuoto impossibile da accettare. Luca Forlani, GR1.
3: Una sequenza impressionante di violenza domestica, ne abbiamo parlato con Davide Lazzari, presidente dell'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.
2: Io credo che sia necessario dare un nome anche a queste situazioni che molto spesso vengono chiamate o paragonate a delitti d'amore, amori malati, eccetera. L'amore non ha niente a che fare con queste cose.
6: E come andrebbero definite? Femminicidi, stragi familiari, omicidi suicidi? C'è un tratto comune che lega questi fenomeni?
2: Io credo che siamo di fronte a una violenza di possesso, qualcosa in cui l'altro ritiene che l'altra persona sia in qualche modo di sua proprietà, una sua stampella e deve necessariamente far parte della sua vita, quindi una forma violenta di possesso.
6: Perché non si ferma questa catena di violenza?
2: Questa catena di violenza purtroppo c'è sempre stata, oggi giustamente molto più conosciuta attraverso i media, assume delle forme estreme e orribili come l'ultima vicenda della donna sequestrata, che credo poi sia particolarmente emblematica, perché quest'ultimo delitto c'è qualcosa di molto significativo, proprio il sequestro fisico dell'altra persona che poi in molte situazioni segue un sequestro di tipo psicologico.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:05 minuti. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Le celebrazioni organizzate da Fratelli d'Italia, in serata a Bari anche la Premier. Andiamo in diretta da Federica Ionta.
7: E sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà questa sera l'evento qui a Bari, festa che celebra, lo dicevi, il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la Premier sui social, i tre governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio

0: Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, stabili e non, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme, le riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia a marzo. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni di governo. La festa si apre alle 18, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Da Bari con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: E proprio su quanto fatto dal governo in questi 4 anni è botta e risposta tra maggioranza e opposizioni.
2: Record e risultati. Fratelli d'Italia a Bari innanzitutto per ricordare quanto fatto dal governo. Giovanni Donzelli.
3: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
2: Nel centrodestra Forza Italia sottolinea il proprio contributo per il taglio delle tasse e la Lega il ruolo svolto su autonomia e sicurezza. 4 anni buttati, dicono le opposizioni, il PD punta il dito sul peggioramento delle condizioni di vita tra salari, bollette e sanità. Tradite le promesse da fondo dei 5 Stelle. Giuseppe Conte.
4: Un caro inflazione, un caro bollette, carburante alle stelle, le buste paga molto leggere, troppo leggere, e questo governo si caratterizza solo quindi per tasse e propaganda.
2: Italia Viva parla di rincari, crollo della produzione industriale, ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria, e Carlo Calenda Azione evidenzia bene conti spread e Ucraina, male politica energetica e investimenti in difesa. Oggi la Puglia, domani Palazzo Madama, dove si tornerà a parlare di legge elettorale. Al lavoro per garantire stabilità politica, assicura la maggioranza. Temono di perdere, cambiano le regole del gioco. La replica dei progressisti. Francesco Macaro, GR1.
1: Si apre con un messaggio del Presidente della Repubblica al Forum di Cernobbio. Sergio Mattarella ha sottolineato i successi dell'Unione Europea, ma anche evidenziato il preoccupante ritorno delle politiche di potenza.
5: In un frangente storico delicato come quello attuale è l'Europa il modello da seguire. Ne è convinto il presidente Mattarella, che nel suo messaggio per la platea di Cernobbio sottolinea come sia proprio l'Unione la manifestazione più eclatante della ricerca di valori comuni di fronte a chi vuole solo far prevalere la logica del più forte. Non tutto a Bruxelles funziona, però il capo dello Stato invita a necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità ai suoi successi. Osserva, sono indiscutibili e forse per questo osteggiati. La sua attrattività è intensa e vitale. Non parla apertamente di dazi, Mattarella, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano modelli alternativi a politiche di potenza e logiche di conflitto. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per tornare a far prevalere la pace. Valentino Russo, GR1.
1: E andiamo dunque a Cernobbio, dove, lo dicevamo, si apre oggi il forum organizzato da TEA, The European House Ambrosetti, che riunisce grandi nomi della finanza, della politica nazionale e internazionale. La nostra inviata.
6: Le prime parole qui da Cernobbio sono rivolte all'Europa, ai risultati economici e civili ottenuti in questi decenni e non solo agli obiettivi falliti. Lo ripete l'amministratore delegato di TEA Group, che organizza il forum, Valerio De Molli, che parla di potenza gentile.
7: Non una potenza debole o ingenua, ma un modello capace di combinare forze economiche e tecnologia, sicurezza, apertura, welfare, sostenibilità e rispetto della persona.
6: Poi c'è il nodo della competitività che anima i confronti della giornata. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, sottolinea i miglioramenti fatti nonostante la delicatezza di alcune crisi industriali. Parla di un PIL 2026 che supererà le previsioni e annuncia nuovi interventi sulla robotica.
8: Intendiamo fare un pacchetto di misure che incentivi ulteriormente l'innovazione del nostro paese, soprattutto nella robotica industriale e nell'utilizzo degli umanoidi.
6: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: Le notizie dall'estero: guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi incrociati, 3 le vittime a Dnipro e Odessa, colpito un impianto petrolifero russo a Sochi. E mentre proseguono i combattimenti si apre uno spiraglio sul fronte diplomatico, attesi domani i negoziatori statunitensi. La corrispondente.
9: L'arrivo di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del

0: negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile, i contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum economico orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Stati Uniti-Iran, Trump rivendica il controllo di Hormuz e annuncia il ritorno del traffico petrolifero ai livelli pre-conflitto. Ma per il vicepresidente Vance la guerra proseguirà almeno fino alle elezioni di metà mandato a novembre. Intanto l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana per una gestione congiunta dello stretto. La corrispondente.
2: Il 25 agosto scorso il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva dichiarato di collaborare con l'Oman per la creazione di un corridoio di navigazione temporaneo attraverso lo stretto di Hormuz e per lo sminamento congiunto del percorso, affermando di avere concordato la prosecuzione delle discussioni per regolare la navigazione in modo permanente in futuro. Ma l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare la gestione del passaggio attraverso le acque di Hormuz, lo riporta il quotidiano statunitense New York Post, che cita fonti governative della regione. Teheran ribadisce che Hormuz riaprirà solo dopo il via libera dei Pasdaran e quando Washington tornerà a rispettare gli impegni del memorandum di Islamabad. Intanto prosegue il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait ed Emirati. Tutta la regione è preoccupata per il rischio di una nuova escalation. Ma la diplomazia non si ferma. Proprio in queste ore si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo delle trattative. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E la tensione resta alta anche sul fronte libanese. Dopo due mesi di bombardamenti, l'esercito israeliano ha preso il controllo della cresta di Al-Itaer, ultimo avamposto di Hezbollah a difesa dell'area di Nabatieh. Per il ministro Katz è un passo importante nel consolidamento della zona di sicurezza. Raid anche a Gaza, un palestinese morto, tre feriti a Khan Yunis. I militari annunciano inoltre di aver ucciso un dirigente di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre. Le crisi internazionali continuano a pesare sul costo dei carburanti. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. Pronto un nuovo decreto per una proroga fino al 10 settembre. Ma il rincaro del petrolio ha effetti più ampi che investono molti settori.
3: Non riguarda soltanto chi fa il pieno. Il caro carburanti ha effetti a catena su molti altri settori. Alla pompa il gasolio rimane sopra i 2 euro. C'è preoccupazione sui mercati internazionali, dove le tensioni geopolitiche continuano a spingere verso l'alto le quotazioni del greggio. Il Brent costa oltre i 95 dollari al barile. Effetti a catena, dicevamo. E a lanciare l'allarme questa volta è la compagnia aerea irlandese Ryanair. Per la stagione invernale ha annunciato una riduzione di circa 10.000 voli, riducendo le perdite dai 70 ai 100 milioni di euro in jet fuel. Una decisione che preoccupa e molto anche il settore del turismo europeo, perché questo si traduce in 2 milioni in meno di posti aerei disponibili, quindi meno mobilità, meno turismo e soprattutto biglietti più cari per i consumatori. Lorenzo Opice, GR1.
1: Sul fronte dei consumi, vendite al dettaglio in calo a luglio, secondo l'Istat, in Italia scendono dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume rispetto a giugno. Su base annua cresce il fatturato, ma diminuiscono le quantità acquistate. Una frenata che riguarda anche il resto d'Europa, soprattutto la Germania, in controtendenza la Francia. C'è la scienza delle grandi scoperte e poi c'è quella delle ricerche più strane e improbabili. A Zurigo, assegnati gli Nobel 2026, i premi agli studi apparentemente inutili.
4: Il motivetto suonato sul palco da un fisarmonicista ha aperto una cerimonia tutta all'insegna dell'autoironia, con gli scienziati che ridono delle loro ricerche, tanto serie quanto paradossali, come quella sul modo migliore per soffiarsi il naso, basata sull'analisi dei flussi di aria nelle narici, premio Nobel per la medicina. Quello per la biologia al seppellimento delle mutande, mille, in cotone, per misurare in quanto tempo si degrada il tessuto in presenza di microbi, funghi e altri organismi. Premiata anche la ricerca sul perché i neonati hanno un buon odore e gli adolescenti no. Trattasi di ricerche scientifiche vere e proprie, sottoposte a revisione e pubblicate su riviste accademiche, le cui pagine, volendo, possono essere impiegate nel tradizionale lancio degli aeroplanini di carta. Launch of the paper, please! Novità, la cerimonia degli Nobel, a cura della rivista Improbable Research, si è svolta a Zurigo, lasciando dopo 35 anni gli Stati Uniti, dove, secondo gli organizzatori, ora c'è un clima ostile alla scienza. Donatella Gori, GR1.
1: Cinema, la mostra di Venezia, riflettori su Francia e Giappone, ma c'è attesa anche per La città dei vivi, tra i titoli di punta della sezione Orizzonti. L'inviata.
5: Fragilità sembra essere la parola d'ordine di questa giornata al Lido di Venezia, quella del reduce del Vietnam, del film giapponese di Tsukamoto con Jeffrey Rush, I ragazzi di 15-18 e Place to Heal, girato da Cédric Kahn nel reparto psichiatrico per adolescenti di un ospedale, primo film francese in concorso. E poi c'è il racconto bellissimo della Città dei vivi, la storia di Luca Varani, ucciso a poco più di 20 anni. Il regista Edoardo Gabriellini, che a Venezia debuttava da attore in Ovo Sodo 30 anni fa.
6: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto, stringere il campo e andare nell'intimità, in un racconto che potesse guardare, mi auguro, con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
7: Lascio scuola, prof.
5: Valerio Mastandrea, perfetto, nel ruolo del padre.
8: Stare in questa storia con il pudore, la forza, i silenzi, i tempi sbagliati di una frase, perché interrotta dal dolore, che è una storia di sofferenza alla fine.
5: La città dei vivi, oggi in gara ad Orizzonti, nelle sale italiane dal 1 ottobre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Musica torna all'Aquila, il jazz italiano per le terre del sisma, da domani 2 giorni di concerti e incontri in tutta la città. Un progetto nato nel 2015 per accompagnare con la cultura la rinascita dei territori colpiti dal terremoto.
9: 300 artisti suoneranno in una ventina di luoghi simbolo di una città diventata punto d'incontro, laboratorio di cultura, memoria e futuro. Per il 12° anno il jazz italiano torna all'Aquila, capitale della cultura 2026, per condividere, accompagnandolo con la musica, il percorso di rinascita di una comunità. Dal ritorno dell'istituzione sinfonica abruzzese, gloriosa orchestra aquilana con più di mezzo secolo di storia, ai protagonisti del jazz tricolore come Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Raffaele Casarano, Rosario Giuliani, saranno 2 giorni di dialogo tra la vitalità dell'improvvisazione jazz e il patrimonio storico della città. Non a caso, riflessi è il tema di questa edizione, spiega Nicola Pisani, che con Paolo Martini e Maria Pia De Vito è direttore artistico del festival.
10: Il festival di quest'anno è basato sulla curiosità, a 360 gradi, su quello che è la capacità creativa del jazz italiano, l'improvvisatore è fondante nel jazz. Siamo musicisti del momento e quindi abbiamo bisogno di creare dei riflessi, di memoria, ma anche di percorso verso il futuro, la rinascita di un territorio.
9: Claudia Faiens, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Stefano Cattini, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
11: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
13: La spesa intelligente.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono in

0: collate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: GR1 Sport.
4: Buona giornata da Francesco Repice, cioè, apriamo la pagina sportiva, iniziamo meglio a gran velocità, perché? Perché c'è la Formula 1, c'è il Gran Premio di Monza, partite le prime prove libere, ci colleghiamo con il nostro inviato Manuel Codignoni, a te.
5: Ciao Francesco, buongiorno a tutti e abbiamo delle indicazioni subito interessanti per quello che riguarda i nostri colori, perché siamo in una fase avanzata, mancano appena 7 minuti al termine di questa prima sessione di prove libere e davanti a tutti ci sono le due Ferrari, quella di Leclerc 1.23.008 che precede di poco più di un decimo quella di Lewis Hamilton, poi Russell, lo spauracchio con la Mercedes, staccato di 3 decimi, Lawson con la Red Bull e Kimi Antonelli, il leader del mondiale, quinto con l'altra Mercedes. Kimi Antonelli che comunque vadano queste libere e soprattutto comunque vada alla qualifica di domani, partirà dal fondo del gruppo perché sostituirà la Power Unit, anzi ha già sostituito di fatto la Power Unit, ha scelto di farlo a Monza perché questa è una pista dove la domenica si può superare, è chiaro che è anche il suo Gran Premio di casa, quindi sarà un po', diciamo, dispiaciuto dal dover giocare in difesa, ma potrà comunque fare una gara in rimonta. Ma al momento davanti, come detto, ci sono le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, a Ferrari che portano anche un'importante evoluzione di motore concessa dal regolamento e che dunque si candidano come possibili protagonisti del fine settimana, soprattutto per quello che riguarda la domenica. Fa molto caldo a Monza, 31 gradi la temperatura dell'aria, sarà così per tutto quanto il weekend meteorologicamente, ma anche dal punto di vista dello spettacolo, perché è annunciato il pubblico del tutto esaurito. 5 minuti e 50 al termine della prima sessione di prove libere davanti a tutti le due Ferrari. A te Francesco.
4: Grazie a Manuel Codignoni, che ovviamente ci aggiornerà nel corso di questo pomeriggio a proposito delle prime prove libere del Gran Premio di Monza e seguirà questo grande weekend di Formula 1 praticamente fino a lunedì mattina. Intanto noi però voltiamo pagina, ci occupiamo di calcio, perché oggi parte la terza giornata del nostro campionato, una giornata che vedrà protagoniste tante big in degli scontri diretti: Inter-Napoli, Juventus-Milan, Inter-Napoli come detto, ma anche Roma-Atalanta. Ma oggi si parte con un'altra partita a Marassi, lo scontro tra due giovani tecnici peraltro molto apprezzati.
6: Lucio Amarassi per un match tra Genoa e Como che non è soltanto una sfida tra ex campioni del mondo in panchina. De Rossi e Fabregas, anima dei due club, cercano risposte soprattutto per il loro futuro. L'allenatore rossoblu vuole cancellare lo zero in classifica, fratello gemello dello zero che troviamo alla voce gol realizzati.
7: Tutte le squadre si possono battere, tutte le squadre si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo. Sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterle in difficoltà.
6: Per dare forza all'attacco è arrivato lo svincolato El Shaarawy, che dovrebbe andare in panchina. In avanti allora, fiducia di nuovo al duo Vitigna-Colombo sostenuto dai guizzi di Baldanzi. E a proposito di fronte offensivo, al Ferraris potrebbe esordire nel Como Moise Kean. I lariani su di lui hanno investito 40 milioni di euro e ora starà al centravanti della nazionale giocarsi il posto con Duvicas, che ormai segna con una regolarità difficilmente immaginabile appena qualche mese fa. Per Fabregas soltanto problemi d'abbondanza. Le sue scelte saranno fatte anche pensando allo storico debutto in Champions programmato per giovedì di prossima al Sinigaglia contro il Lipsia. Francesco Albanese, GR1.
4: E per chiudere le notizie di tennis, gli US Open, gli Open degli Stati Uniti, con Bolli e Dardelli al terzo turno. Oggi tocca a Jasmine Paolini, tocca soprattutto a Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repice, ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. solo pronto, pronto a tutto.
8: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata cielo sereno su gran parte del paese, con le nubi sull'Appennino calabrese e sulla Sicilia orientale che vanno dissolvendosi definitivamente. Domani, sabato 5 settembre, altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
12: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
13: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
14: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
15: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Il mangiadischi. Note al dente per un'estate travolgente.
17: Ma che bella voce, Roca, che bella risata.
18: Devo dirti, caro Duccio Pasqua, sì, è la voce di Beppe Voltarelli.
17: Sì.
18: Beppe Voltarelli, sì, noto cantautore di livello mondiale.
17: È vero.
18: Mi piace tantissimo.
17: Anche a me.
18: Timbrica unica.
17: Anche a me. Ciao Max Dedo.
18: Ciao. Stavo dicendo ciao Marcella.
17: Sì, invece.
18: Invece ciao Federica.
19: Ciao Max Dedo, ciao Duccio.
17: Ciao Federica Forni, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutta la nostra squadra con Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriano in console. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che già scrivono torrenziali.
18: Cascate di messaggi.
17: Cominciamo con il viva la rima di Riccardo. Anche se i conduttori possono cambiare, il mangiarischi è piacevole ascoltare.
18: Bene, quindi,
19: perfetto.
18: Bene. Bravo.
17: Quest'anno sì, è stato un po' a rotazione, sì, tutti in onda, tutta la redazione, anche Luca Bernardini,
19: anche
17: ogni tanto. Sì, sì, chissà,
19: tu
17: magari.
19: Sei l'unico saldo, diciamo, il timone.
17: Il caposaldo.
19: Il caposaldo.
17: C'ho la faccia da caposaldo?
18: Sì, assolutamente.
17: Sì, grazie, sì, grazie. Sì, sì. Siete gentili. Happy Friday, mangia dischi.
18: Oh,
17: arriva.
18: Yeah. Thank you.
17: Ciao Italo da Filadelfia. Buon fine settimana, ci dice Antonio. Viva la musica, no war. Ce lo ricorda tutti
19: sempre
17: i giorni, e noi non potremmo essere più d'accordo. Paolo da Roma, oggi con una poesia sintetica. Che si intitola Detti Popolari.
18: Sì.
17: Giovedì gnocchi, sabato trippa, si usa mangiare. Il venerdì la tavola, possiamo apparecchiare?
18: Bene. Molto sintetico.
17: Sintetico, criptico anche.
18: Comunque,
17: un
18: sai
17: po'.
18: Per mangiare una buona trippa chi sì bisogna chiedere? A Trip Advisor.
17: Scusate. Va bene, grazie. Però... Max Dedo, grazie. Salutiamo Ciccio da Lecce, da Marittima. Salutiamo Michele dalla Parabiago Bene che ci dà dei ragazzacci brutti e cattivi. Ha fermato l'orologio di casa sua. Saremo incatenati al nostro posto fino al ripristino. Se no, il 18 settembre arriva. Va bene, d'accordo, ci sto. Vincenzo è sugli scogli come sempre.
18: Come sempre.
17: E lo salutiamo. Ieri non ci ha salutato Vincenzo. Siamo un po' offesi.
18: Era sulla spiaggia.
17: Sì, sì, sì. Francesco da Martina Franca chiede di farli sognare tutti anche
18: tutti
17: oggi. Ci proviamo.
18: Beh, oggi si sogna, eh.
17: Oggi
18: c'è
17: si
18: un
17: sogna.
18: Grande artista che
17: c'è
18: è
17: un grande
18: il
17: artista.
18: Fulcro della scaletta,
17: esatto,
18: fatta da Duccio Pasqua.
17: Da chi?
18: Da Duccio Pasqua.
17: Vabbè, sì, sì. Salutiamo Danilo con il suo Barbagianni Teseo, salutiamo Niccolò che non vede l'ora dello sfascio di oggi.
18: Lo sfascio era stato richiesto.
17: Era sì, stato richiesto.
18: Era stato richiesto, sì, e Dedo lo ha fatto.
17: E riguarderà i Genesis. Ci sono anche oggi Jenny e Kelly da Belluno, c'è Antonio da Potenza che ci augura un mangiadischi terapeutico.
18: Grazie Anthony.
17: E possiamo cominciare perché c'è anche nonna Ida, quindi
18: ciao nonna Ida.
17: La base c'è, ci siamo tutti. Allora, il 5 settembre del 1946
20: nasceva un signore di nome Farrokh Bulsara, sì, a Zanzibar.
18: E chi è?
20: Che sarebbe poi diventato Freddie Mercury.
18: Ah.
20: Quindi domani 5 settembre 2026 avrebbe compiuto 80 anni. Quindi noi dedichiamo una parte di questa puntata.
18: È doveroso.
19: Doveroso.
20: Non so se siete d'accordo.
18: D'accordissimo.
20: Diciamo. E comincerei con una canzone incredibile che lui ha inciso poco prima, neanche un anno prima di morire.

0: Mi fa sempre impressione riascoltare questo brano, Federica e Max, pensando che davvero Freddie Mercury stava per morire, era debilitato dall'AIDS, sì, e aveva una potenza vocale ancora straordinaria.
1: Tra l'altro questo brano sembra sia nato da una jam session, se non ricordo
0: probabile,
1: male.
0: Probabile.
1: E poi paragonata a Bohemian Rhapsody, perché la rapsodia è una composizione in forma libera, e quindi essendo una composizione in forma libera ti puoi sbizzarrire con i temi, con la tipologia musicale, insomma lo stile.
0: Hai capito? Vedi avere Max Dedo cosa serve.
1: Lo so ragazzi,
2: è insostituibile.
1: Non ci sarò per sempre, però.
0: Non dire così. Partenza forte, dice Italo, non solo la musica ma anche il testo di Innuendo è poetico, vero. E Giacomo dice: mai sentiti tanti ingredienti così diversi e tra loro miscelati così bene in una canzone. È vero. E poi ci parla anche dei mondiali di basket femminile, Giacomo, che iniziano stasera e abbiamo una squadra di ragazze veramente competitive. Davvero terapeutico Freddy, dice Antonio, pezzo stupendo. E anche Gabriella dice: grande Freddy Mercury, che emozione riascoltarlo in Innuendo. Anche Paolo Lavarese: un abbraccio al grande Freddy. Siccome domani avrebbe compiuto 80 anni Freddy Mercury, raccontiamo un po' di curiosità su di lui.
2: Sì, tu hai selezionato, come dicevamo prima con il maestro Dedo, delle chicche i nostri ascoltatori.
1: Perché lui è un gran fan, Federica, fan. Tra l'altro lui ha intervistato Brian May.
0: È vero. A Stereo Notte.
1: Dopo aver visto una fotografia di questa intervista, ha detto: chi è quello accanto a Duccio?
0: Smettila. Roberto, il nostro amico Corriere di Alghero, oggi è insieme ad Angelo New Entry. Vedi?
2: Ciao Angelo, benvenuto.
0: E poi salutiamo Simone in provincia dalla provincia di Pisa, da Lari, e Sandra dal Parco del Pollino. Ora, i Queen diventano famosissimi nel 75 con Bohemian Rhapsody.

0: Brian May.
1: È vero, è vero. A stereo notte.
0: Cioè, c'è chi, dopo aver visto una fotografia di questa intervista, ha detto: chi è quello accanto a Duccio?
1: Smettila. Roberto, il nostro amico Corriere di Alghero, oggi è insieme ad Angelo New Entry.
2: Vedi? Beh, cioè, ciao Angelo, benvenuto.
1: E poi salutiamo Simone in provincia dalla provincia di Pisa, da Lari, e Sandra dal Parco del Pollino. Ora, i Queen diventano famosissimi nel 75 con Bohemian Rhapsody.

0: tutto, si professa innocente, da qui nasce un lunghissimo procedimento giudiziario che a un certo punto porta alla sua condanna a 16 anni, condanna che proprio di recente è stata annullata dalla Cassazione e alla fine siamo arrivati al giudicato finale, nel senso che lui è innocente. Quindi siamo passati da un caso giudiziario a un cold case, nel senso che la giustizia, certo, la giustizia ha deciso che non è stato lui. Al momento non c'è nessun'altra ipotesi investigativa per capire chi altri potrebbe essere, e quindi questo a tutti gli effetti diventa un cold case. Poi il secondo, cambierei totalmente registro per una storia inquietante, veramente inquietante. Una ragazza di 17 anni, Rossella Corazzin, di San Vito, è in vacanza con i genitori a Tai di Cadore. Siamo nell'estate del 75, diciamo che va a farsi un giro e scompare nel nulla, neppure nei boschi, in paese. Scompare nel nulla e tutti si chiedono cosa sia successo. Si scarta quasi subito la pista dell'abbandono involontario, cioè non aveva nessun senso che andassimo, poi andare dove. Comunque ovviamente iniziano le ricerche di qua e di là, e a un certo punto c'è un primo elemento inquietante dove c'è un testimone che dice che l'hanno vista salire su una macchina. Da qui inizia a farsi strada un'ipotesi che appare però abbastanza inverosimile, cioè di un rapimento. Un rapimento in Cadore di una ragazzina di 17 anni, ma da parte di chi? Perché? Sembra assolutamente inverosimile, quindi si continua a battere la strada della tragedia, sarà finita in un dirupo da qualche parte nel bosco, niente, non la si trova. Tutta questa storia qui ovviamente a un certo punto si chiude, perché non trovando il corpo non succede più nulla. 40 anni dopo succede però un ribaltamento di fronte incredibile, cioè Angelo Izzo, che è uno dei mostri del Circeo, una delle storie più brutali della cronaca nera italiana di quegli anni, sostanzialmente in una serie di deliri sotto forma di interrogatori, dice che Rossella è stata rapita, proprio rapita, e uccisa dal branco. Cioè rapita, tirata su in macchina, narcotizzata, portata in una villa sul lago Trasimeno, dove lì ci sarebbe stato tutto un rito iniziatico al termine del quale lei sarebbe stata uccisa. Le indagini vengono riaperte perché lui, Izzo, in realtà non fornisce nessun elemento d'appiglio importante, ma fornisce un quadro che risolverebbe molti dubbi degli investigatori. Cioè loro dicono: ecco perché. Si accendono una serie di lampadine, potrebbe essere credibile ma non fornisce riscontri. La faccio semplice, questa pista non va da nessuna parte, la disperazione dei familiari, fra cui la cugina che lavora per l'associazione Penelope, che è l'associazione di Gildo Claps, quindi lei è ancora scomparsa, dal 75 a oggi non sappiamo nulla e anche quella pista tremenda non ha portato da nessuna parte.
1: Un finale poi tristissimo, perché i genitori muoiono, giusto?
0: Assolutamente
1: sì.
0: E
1: quindi si chiude in qualche modo la storia, ma nessuno sa dove è finita questa ragazza.
0: Esattamente così.
2: Prego.
1: Ecco, Oscar, 4 agosto 1996, c'è un episodio che lega anche il festival Lignano Noir.
3: Posso dire io c'ero, non sono una bomber però. Il 3 agosto, quindi il giorno prima, un sabato, qui in biblioteca a Lignano si celebrava la prima edizione del premio Scherbakenko per il racconto giallo. Il giorno prima dello scoppio della bomba in spiaggia qui a Lignano, eravamo tutti quanti qua nel pomeriggio a consegnare i premi in ricordo di Scherbakenko. E il giorno dopo ci svegliamo e scoprimo questa cosa, non leggendo i giornali, ma incominciamo a occuparci di questa cosa. Mi ricordo che quell'anno vinse Andrea Pinkez con un racconto e venne intervistato anche in merito alla vicenda di una bomba. Gli chiedemmo cosa ne pensasse appunto di questo attentato.
2: È una tragica concomitanza.
3: Se
2: siete d'accordo, vi propongo di fermarci un attimo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo qui in diretta da Lignano.

0: Eccoci, rientriamo qui da Lignano Noir e darei subito la parola ad Oscar D'Agostino. Abbiamo sentito le parole di Paolo Cagnan su questi delitti che hanno avuto un forte impatto ed sono stati anche molto violenti. Ecco, voi, dal punto di vista giornalistico, quando dovete scrivere di questi fatti sui giornali, che criteri usate? Come vi comportate? Perché pensiamo ai lettori, pensiamo alle indagini in corso.
1: Certo. Bisogna tenere conto di tutto questo, naturalmente. Le regole non sono cambiate nell'arco degli ultimi 36 anni, da quando ho iniziato a fare il cronista io, cioè bisogna raccontare la cosa in maniera sempre più precisa possibile, corretta, ascoltando tutti. E, aggiungere una cosa che succede spesso negli ultimi tempi e che i giornali cercano di evitare di fare, evitare sensazionalismo, cosa che fanno spesso le emittenti televisive. E un'altra cosa di cui non bisogna assolutamente tener conto è il rispetto delle vittime. Non sono le persone trovate ammazzate con un coltello nel fossato, come cantava Iannacci, sono delle persone che hanno una storia, hanno una famiglia, hanno dei figli, delle mogli, e quindi questi drammi vanno raccontati con il massimo rispetto, secondo me.
2: Sì, immagino c'è già una responsabilità nel dare la notizia di per sé, figuriamoci davanti, certo, anche a delle situazioni che coinvolgono una società, un gruppo di persone, le famiglie, via dicendo. Cagnan, un elemento che avevamo toccato in precedenza, adesso vale la pena forse approfondirlo, quando si parlava anche di un prima e di un dopo, di come sono cambiate le indagini, quindi tecniche e strumenti. Come si è evoluto? Cosa emerge anche da questo punto di vista dalle pubblicazioni?
3: Fino alla fine degli anni Ottanta la prova regina era la confessione, come lo è oggi, ma dal punto di vista scientifico avevamo le impronte digitali, ci volevano 18 punti di corrispondenza per riconoscerle, ma la cosa finiva lì. A partire dagli anni 90 inizia a prendere corpo l'utilizzo del DNA, che diventa una prova tombale, perché la probabilità statistica di ricorrenze sbagliate è praticamente nulla. Peraltro anche la scienza forense si evolve in una maniera incredibile. Fate conto che 2 agosto 90, Simonetta Cesaroni, giallo di Via Poma, i marker, senza scendere nel dettaglio, i marker genetici sono 3, adesso più o meno sono oltre 20. Quindi l'evoluzione della scienza forense è incredibile, tant'è che i processi ormai si combattono sul modo con cui la prova è stata repertata e conservata, perché se sei membro di un collegio di difesa e devi difendere un presunto assassino il cui DNA è stato trovato sulla scena del delitto, o demolisci il DNA oppure ti arrendi direttamente, cioè non è che c'è un piano B. E poi c'è la questione della tecnologia, che è incredibilmente invasiva. Io ho provato a rileggere alcuni cold case immaginandoli trasposti nella realtà di oggi, con telecamera dappertutto, con cellulari, con il cloud, con le app, cioè ti trovo entro un quarto d'ora, è davvero così. Molto spesso questi cold case non possono essere riaperti perché non sono tipi di indagini che puoi fare a ritroso. In altri casi invece si fa, tant'è che stiamo vivendo in un momento storico in cui i vecchi fascicoli vengono tirati fuori sperando di trovare elementi inutili allora ma utilissimi al giorno d'oggi.
2: Interessante.
0: Molto. E non da poco è la psicologia del killer, possiamo dire. Cecilia, allora, sì, pensando alle opere di tuo padre, che ha scavato molto nella psicologia per cercare di capire perché le persone arrivano poi a commettere questi atti criminosi. Ecco, oggi, sulla base di quello che ci ha detto Paolo Cagnan, secondo te che ricostruzione farebbe dei profili?
4: Ma credo che sarebbe affascinato da tutte queste scienze forensi, anche la criminologia, la psichiatria. Era affascinato dalla psichiatria fin da giovane.

0: Fin da allora diceva che voleva diventare neuropsichiatra, ma poi per motivi di familiari non era riuscito a studiare, a fare l'università e così era diventato giornalista di nera, quindi praticamente era questo che lo interessava. E penso che per citare i due casi di cui abbiamo parlato, si sarebbe concentrato sul rapporto tra l'uomo e la donna, so che questa cosa che si è detta prima, che lei voleva un figlio, lui no, è un motivo di attrito molto forte, quindi credo che avrebbe lavorato molto su questa cosa. E anche io pensavo nella ragazza scomparsa, questa cosa del salire in macchina, ecco, è un elemento estremamente pericoloso. Ci sono molti racconti di mio padre in cui lui parla della tratta delle bianche degli anni 60, degli anni 50. E c'è sempre questa cosa di queste ragazze che vengono fatte salire su queste macchine misteriose e poi scompaiono nel nulla. E mi ha molto colpito questo particolare. E qui credo che si sarebbe incentrato sul dolore dei genitori, cioè di questa scomparsa, di non sapere, di non trovare una soluzione. C'è anche un romanzo, tutto sommato, in cui lui parla di questo che i milanesi ammazzano al sabato, che è il
1: Sì.
0: dolore del genitore a cui viene sottratta la figlia. Credo che avrebbe trovato infiniti spunti. Io penso che, nonostante forse tutta la tecnologia di oggi, mio padre si sarebbe concentrato sul dolore, che comunque è l'elemento che rimane, e
1: Certo.
0: quello che si diceva anche prima di come presentare un delitto su un giornale, il rispetto per le vittime.
1: Sì.
0: Sì, credo che avrebbe molto lavorato su questo.
1: Ti chiedo, ha
0: Sì.
1: lavorato anche sui testi che hai raccolto e che presenterai anche questo pomeriggio? Dacci qualche anticipazione perché dalle 18 il volume Si paga sempre, sarà tuo compito presentarlo.
0: Sì, guarda, devo dire che è una continuazione, è una serie, se vogliamo, di cold case o di crimini. In realtà sarebbero 50 racconti usciti su delle riviste per un pubblico femminile, usciti negli anni 40 e mai più ripubblicati, e quindi in teoria dovrebbero essere sentimentali. In realtà,
1: Com'è?
0: come vedremo
1: Sì.
0: e come vedranno i lettori, in ogni storia ci sono dei delitti. Siamo nell'immediato dopoguerra, ci sono un sacco di donne abbandonate dai mariti, dai fidanzati, quindi costrette a forme più o meno light, come possiamo chiamarle, di prostituzione. Ci sono ancora imbroglioni, criminali che derivano dalla guerra, quindi esportatori di armi o di gioielli, ci sono tutte delle storie molto noir.
1: E allora lo ricordiamo,
0: Sì.
1: oggi alle 18 Cecilia Scerbanenko con Si paga sempre, sempre qui in Biblioteca Lignano, e alle 18:30 Paolo Cagnan con True Crime a Nord-Est a raccontare oggi la cronaca nera di ieri, 65 episodi del territorio.
2: Bene, allora un caro saluto a tutti, con Cecilia Scerbanenko e Oscar D'Agostino ci vediamo anche domani. Un grazie a Paolo Cagnan e buon incontro per più tardi, per
0: Grazie.
2: oggi pomeriggio. In ultimo vi ricordiamo che appunto domani saremo sempre qui alla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro dalle 11:30 alle 12:30, ingresso libero per chi vuole venire ad ascoltare.
1: A domani, grazie a tutti.
0: Grazie.
3: Grazie.

0: Evviva Lignano, Lignano Noir, abbiamo sentito racconti interessanti, assolutamente interessanti, come interessante sarà ciò che le nostre ospiti ci racconteranno a breve proprio sul mare. E abbiamo così pensato di dedicare questa puntata a Lignano, vista dagli occhi dei nostri inviati di Lignano Noir, ma anche vista dal punto di vista marino, e lo faremo con Marina Lipitzer, come dicevamo anche in apertura, prima ricercatrice nella sezione di oceanografia dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. E in particolare Marina Lipitzer si occupa della gestione dei dati di rilevamento per renderli proprio fruibili sia agli scienziati sia anche a noi. Ben arrivata, estate in onda.
1: Buongiorno, buon pomeriggio e grazie per questa proposta.
0: Ecco, in attesa anche che ci raggiunga Paola Del Negro, biologa marina, direttrice generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, parliamo con questa meravigliosa studiosa che veramente tocca con mano quello che è lo stato attuale del mare. In particolare volevamo sapere come sta Lignano, insomma.
1: Sì, allora, questo lo possiamo sapere tramite le informazioni che il mio istituto raccoglie e proprio grazie allo sviluppo del sistema osservativo che è stato fatto proprio a partire dagli ultimi anni anche grazie ai fondi PNRR. Qui noi abbiamo diversi occhi, o meglio diverse strumentazioni che osservano cosa sta succedendo nell'ambiente marino sia nella laguna che quindi anche dietro Lignano, anche in mare. E inoltre abbiamo diverse collaborazioni anche con altri enti sia del territorio ma anche enti della Slovenia e della Croazia per condividere queste informazioni, per avere un quadro un pochino più completo di cosa sta succedendo. E quest'anno abbiamo sentito, percepito sia direttamente ma anche è stato comunicato in diverse occasioni che oltre all'aria anche il mare è stato veramente molto caldo. Questo l'abbiamo visto grazie a strumentazioni che abbiamo già da tanti anni sviluppate proprio da OGS alla fine degli anni 90 e che ci permettono di poter avere un'informazione per un lungo periodo e poter capire se i dati di quest'anno sono nella norma o sono un po' particolari.
0: In effetti
1: 2026 in mare, almeno dalle nostre informazioni molto costiere, si è rivelato veramente un anno molto molto caldo, cioè valori estremamente elevati.
0: Ecco, l'aumento della temperatura che cosa produce?
1: L'aumento di temperatura ha un effetto sia dal punto di vista oceanografico, interferendo sui processi chimici all'interno del mare. Uno dei principali componenti per la vita degli organismi è l'ossigeno e la temperatura calda limita lo scioglimento dell'ossigeno dell'aria in acqua e ne favorisce anche la fuoriuscita dall'ambiente marino. Ecco quindi che il mare si impoverisce di ossigeno e questo crea delle condizioni di stress per la vita. E inoltre i vari organismi che vivono in questo ambiente sono adattati alle condizioni tipiche di questo ambiente. Se queste condizioni cambiano, anche questo è un fattore di stress. Questo per gli organismi che si muovono, come i pesci, possono scappare, possono spostarsi in acque più fredde, magari più in profondità, posizioni appunto più fredde, mentre gli organismi che vivono sul fondo a ridotta mobilità, quelli soffrono molto di più, non possono difendersi.
0: Ecco, e come giustificare allora l'arrivo dei delfini?
1: L'ecosistema è molto complesso e le relazioni causa-effetto non sono così facili da determinare. Abbiamo sia pesci che si spostano, quindi specie che scappano dai mari più caldi vengono su verso il Golfo di Trieste, ma anche specie che qui vivono bene. Qui comunque abbiamo apporti fluviali.

0: questo momento proprio il rialzo delle temperature in relazione all'eutrofizzazione.
1: Sì, allora per eutrofizzazione si intende il processo di arricchimento di sostanze nutrienti che alimentano la comunità di algale o quella che viene detta autotrofa, cioè gli organismi vegetali che consumano nutrienti, come diciamo in terraferma i fertilizzanti servono per potenziare le colture, così in mare i nutrienti che arrivano anche molto dai fiumi alimentano la vita e quindi possono dare fenomeni di eutrofizzazione quando questi nutrimenti sono in eccesso. In questo caso non si parla tanto dell'effetto della temperatura, quanto piuttosto della riduzione degli apporti fluviali a causa del prolungati periodi di siccità, quindi minori apporti fluviali, minori apporti di appunto nutrienti di origine terrestre, e questo porta non tanto all'eutrofizzazione quanto a una diminuzione del carico e quindi può portare a un impoverimento dell'ecosistema marino.
0: E
1: io mi sono occupata appunto di procedure di controllo di qualità, perché per stabilire le condizioni di eutrofizzazione è necessario attingere a fonti di dati anche molto eterogenee, quindi diversi laboratori, diversi istituti di ricerca, e per poter fare una valutazione è necessario che questi dati siano di qualità buona e conosciuta.
0: E noi infatti abbiamo chiamato lei, la professoressa Del Negro, che ci ha raggiunto. Ben arrivata, è stata in onda.
2: Grazie.
0: Eccoci qui. E proprio per avere due interlocutrici assolutamente preparatissime per fornire anche al nostro pubblico a casa dati certi e anche un'analisi precisa. E, dottoressa Dal Negro, anzi direttrice generale, proprio ricordiamolo, di OGS, e, abbiamo insieme a Marina Lipitzer raccontato un po' lo status delle acque, in particolare della zona di Legnano, ma insomma quelle che ci riguardano la nostra regione, e anche per avvicinarci a uno sguardo del pubblico a casa, il mare è anche la zona di balneazione, quindi proprio la spiaggia, la battigia, è cambiata in questi anni, sembra essere migliorata, più pulita, però di fatto vediamo meno granchi, anzi forse scomparsi, meno conchiglie. Che cosa ci racconta tutto questo?
2: Diciamo che dal punto di vista dell'uomo che deve bagnarsi, diciamo, e quindi del turista, della persona che usa le nostre spiagge ad effetto ricreatorio, la situazione è molto positiva. Le acque sono molto spesso limpide, il mare è più caldo, non c'è il fastidio di avere granchi o conchiglie tra i piedi, sempre di meno, per cui diciamo che le condizioni per il bagnante sono ottime, la qualità poi anche dell'acqua in termini di presenza di microorganismi che determinano un qualche inquinamento fecale, controllate dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ci danno una panoramica di qualità molto elevata. Quindi diciamo per il bagnante la situazione è molto migliorata. Io ricordo che quando ero ragazzina, io sono innamorata di Legnano, per cui passo le mie estati a Legnano, ovviamente quando non lavoro, e diciamo camminando anche sulla spiaggia c'era la possibilità di incontrare pezzi di catrame, i piedi spesso diventavano neri. Noi non abbiamo più tutto questo, la qualità è ottima, il controllo dell'inquinamento è rigoroso. Certamente vediamo una presenza sempre minore di granchi, come diceva lei, di paguri, di conchiglie, anche perché la spiaggia di Legnano, a causa dell'erosione costiera che si verifica sempre più spesso, e anche qui c'è un legame con i cambiamenti climatici, è soggetta a continui ripascimenti, quindi sabbia prelevata al largo che viene portata sulla costa per dare al bagnante questa visione sempre così positiva e così ampia della spiaggia di Legnano. Per cui sono processi, diciamo, naturali che derivati dall'uso che noi facciamo di queste risorse.

0: risorse naturali. E se da un lato quindi per il bagnante va bene, la naturalità si sta un pochino perdendo, ma questo è abbastanza naturale. L'importante è che conserviamo la naturalità nelle aree come le lagune, come le acque al largo, come le aree che non sono così fruite dai bagnanti. E io devo dire che in Regione Friuli Venezia Giulia c'è una fortissima attenzione alla qualità e al rispetto.
1: E allora un po' di qualità, un po' di rispetto, un po' di musica per ritrovarci qui a breve. Sì, e poi saluto, va bene, fai un minuto.

0: Beh, insomma, significativo si sa il rendezvous dei Queen. Dottoressa Paola Del Negro, lei dice: il nostro futuro è scritto negli oceani. L'oceano profondo rappresenta oltre il 65% della superficie del pianeta. E quindi che cosa ci stanno dicendo i nostri mari?
1: Ci stanno dicendo che dobbiamo pensare molto di più a loro. Quindi a questo punto noi dobbiamo pensare non solo di controllare come stanno funzionando, ma anche di fare delle azioni sulla Terra in modo tale che gli oceani non vengano fortemente compromessi da questi cambiamenti climatici.
0: Ecco, e Marina Lipitzer, lei che sta proprio sulle nostre acque, monitora, e una battuta, un consiglio per il pubblico a casa prima di salutarci.
2: Sì, di essere sensibili all'ambiente, quindi di capire che qualsiasi nostra azione in qualche modo poi ha un effetto anche sul mare, perché prima o poi tutto arriva in mare, quindi di essere maggiormente consapevoli su, appunto, sulle varie scelte che facciamo.
0: Benissimo.
2: Nella vita di ogni giorno.
0: Allora, grazie per questo consiglio, grazie a Paola Del Negro, grazie a Marina Lipitzer di essere stati in onda.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Martina Callegarin al microfono, Roberto Cavallari alla console, Assunta Cannatale regia, vi ringraziano. E ora la rubrica settimanale L'allora e l'oggi.
3: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
4: Bentrovati. Io sono Vida Valencic e come ogni venerdì vi propongo una nuova puntata di questa coproduzione di 13 emittenti radiofoniche pubbliche raggruppate nella comunità radiotelevisiva Italofona. La comunità radiotelevisiva Italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie scopriamo una carrellata di storie interessanti tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Oggi è la volta di Radio Vaticana, che ha deciso di omaggiare nel 100° anniversario un'attrice di Hollywood, Marilyn Monroe. Buon ascolto.
3: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
5: Marilyn, The Misfit.
6: Amici ascoltatori, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un anniversario, un centenario, la nascita di una delle più grandi e delle più luminose stelle del cinema, perché il primo giugno del 1926 nasceva Norma Jean Baker, più universalmente conosciuta come Marilyn Monroe, espressione paradigmatica dell'artificio hollywoodiano, dietro cui si nascondeva però lo sguardo di una donna vulnerabile, di un'attrice spesso fraintesa dall'enorme talento. Etichettata troppo presto come dumb blonde, prigioniera, se vogliamo, di un'avvenenza abbagliante quanto artificiale, venne messa presto sotto contratto dalla 20th Century Fox, che però non sembrava veramente credere al suo potenziale, tanto da affiancarle in più di un film altri nomi che rappresentavano una sorta di sicurezza al box office. In Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks, nonostante il titolo, il primo nome in cartellone era quello di Jane Russell, che era bruna. Nell'immediatamente successivo Come sposare un milionario di Jean Negulesco le erano accanto Lauren Bacall e Betty Grable, due attrici di provata fama e carriera. Anche se il grande successo arrivò grazie a ruoli di surreale ingenuità come quelli sostenuti nei due film citati o anche nel di poco successivo Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Monroe aveva esordito in titoli di tutto rispetto, come Giungla d'asfalto di John Huston o Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz, con Betty Davis protagonista, sia pure naturalmente in ruoli minori, e aveva dato prova di un talento più inquietante quando era stata protagonista di Niagara di Henry Hathaway o di La tua bocca brucia di Roy Ward Baker. Quest'ultimo film in particolare le aveva offerto l'occasione di esplorare un carattere disturbato mentalmente, in cui la Monroe aveva sperimentato espressioni dolenti, smarrite, che il cinema le darà l'occasione di ritrovare soltanto una decina d'anni dopo, nel film Gli spostati di John Huston. Determinata a raggiungere una credibilità di attrice, nel 1955 Marilyn Monroe lasciò Hollywood e si iscrisse all'Actor Studio di Lee Strasberg a New York. Fu il momento d'oro della carriera della Monroe, che diede una prova d'attrice superba in Fermata d'autobus di Joshua Logan e surclassò Laurence Olivier, che si illudeva di surclassare lei, nel film Il principe e la ballerina. Alla fine del decennio e all'inizio del decennio successivo, la Monroe interpretò quelli che sono forse i suoi capolavori. A qualcuno piace Caldo, di Billy Wilder, sublime gioco di maschere, di identità nascoste e assunte pretestuosamente, e soprattutto Gli spostati di John Huston, malinconica elegia scritta da suo marito Arthur Miller. Ma ne parliamo tra un momento.

Nessuno è perfetto, è la battuta finale di A qualcuno piace caldo, un film culto della commedia americana che venne diretto nel 1959 da Billy Wilder e interpretato da Marilyn Monroe, appunto, insieme a Tony Curtis e Jack Lemmon. Billy Wilder, come avevo accennato, aveva già girato nel 1955 un altro film con Marilyn Monroe, Quando la moglie è in vacanza. E aveva deciso, così almeno racconta, che non avrebbe mai più lavorato con lei a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi della donna provocavano. Quando però seppe che lei aveva letto la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che si era detta interessata al ruolo della protagonista, ritornò naturalmente sulle sue decisioni. A dire il vero, la lavorazione fu di nuovo difficile a causa della mancanza di puntualità e della salute cagionevole della diva. Ma, come ebbe modo di dire in seguito in alcune interviste a Billy Wilder, lui aveva una zia che era un modello di puntualità. Ma chi avrebbe pagato un biglietto per andare a vederla al cinema? Tony Curtis, o almeno così si racconta, in particolare, ebbe alcune espressioni non proprio gentili nei confronti della Monroe. Sembra che abbia affermato: è stato come baciare Hitler. Ma le spiegò con il fatto che nel montaggio definitivo del film erano spesso state scelte le scene in cui la Monroe era sublime, anche se si trattava magari del 32esimo Chuck, quando lui o Jack Lemmon magari erano esausti, quindi meno concentrati, meno convincenti.

0: Il film è ambientato in Florida, come ricorderete, ma fu in verità girato a San Diego, all'Hotel Coronado. E sin dall'inizio il film si apre in modo alquanto anomalo per essere un film comico. Si apre, cioè, con un fatto storico, il massacro di San Valentino. Questo perché, diceva Wilder, occorreva un impatto traumatico e violento per rendere credibile il fatto che due giovanotti prestanti, innamorati di Marilyn Monroe, continuino a non rivelarsi e mantengano un travestimento da donna, quel travestimento che hanno adottato per sfuggire ai gangster, autori appunto della strage, di cui loro sono stati involontariamente testimoni. Il gioco però del travestimento non finisce qui, perché Joe Josephine, cioè il personaggio interpretato da Tony Curtis, si traveste ulteriormente da miliardario Shell per conquistare la bella Sugar, cioè appunto il personaggio interpretato da Marilyn. Facendo il verso, però questo lo si coglie soltanto nella versione originale, a Cary Grant. Questo gioco di maschere e di identità nascoste e assunte pretestuosamente è sottolineato anche dall'uso sapiente degli oggetti. Il carro funebre che si vede all'inizio nasconde le bottiglie di liquore sotto i fiori. L'agenzia di pompe funebri si rivela essere un jazz club in cui si vendono gli alcolici. E poi c'è il tavolo sotto il quale Joe e Jerry si nascondono, la torta di compleanno che nasconde dentro di sé il killer. Insomma, niente è ciò che sembra. Tutto si rivela essere il contrario di ciò che appare. Il miliardario è un musicista squattrinato, Daphne è un uomo e perfino il motoscafo naviga all'indietro. Anche il titolo della canzone più bella del film, più malinconica del film, eseguita da Marilyn Monroe, è I'm Through with Love, cioè ho chiuso con l'amore. E invece quello è proprio il momento in cui per lei l'amore comincia. E veniamo agli spostati, il film di John Huston del 1961 scritto da Arthur Miller e interpretato da un cast eccellente: Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach, Thelma Ritter e naturalmente Marilyn Monroe, la moglie di Arthur Miller, per la quale il testo fu scritto, come vi dicevo, come una malinconica elegia. Marilyn desiderava che suo marito scrivesse qualcosa per lei, ma sperava che lui le donasse un ruolo dietro cui nascondersi, nel quale perdersi, e invece lui le ritagliò con il personaggio di Roslyn un ruolo che la rivelava, che la lasciava scoperta, indifesa, che attingeva alla sua vita, alle sue paure, ai suoi improvvisi entusiasmi, alla sua vulnerabilità al limite del patologico, alla sua testarda mania di autodistruzione. The Misfits, questo è il titolo originale del film, sono coloro che non hanno trovato una loro collocazione, come le tessere di un puzzle che non trovano posto, che non si incastrano, come i titoli di testa disegnati da George Nelson suggeriscono. Gli spostati è uno strano western ambientato in un paesaggio lunare, spoglio, in cui questo strano gruppo di personaggi si ritrova per catturare dei cavalli selvaggi. Ma i cavalli sono destinati al macello per farne mangime in scatola per cani. E la bruttezza, lo squallore, la crudeltà dell'atto appaiono ancora più evidenti se confrontate alla nobiltà e alla fiera bellezza dei cavalli in libertà, ancora più evidenti nella luce accecante del deserto che non offre nascondigli o alibi. Seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino. Ve lo ricorderete, la direzione per L'isola che non c'è, Neverland. E una stella, appunto, seguono Clark Gable e Marilyn Monroe nel finale degli spostati. La loro meta nel giro di pochi mesi sarebbe stata la stessa.
1: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Una nuova puntata della rubrica L'allora e l'oggi, questa coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, vi aspetta il prossimo venerdì, sempre alle 14:40 circa, sulle nostre frequenze, come anche su RaiPlay Sound. Da Tommaso Vinoni e Vida Valencic, buon proseguimento d'ascolto.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi vi portiamo lontano, in un viaggio che profuma di spezie, di stoffe colorate, di mani che lavorano e di storie che chiedono di essere ascoltate. Io sono Paolo, del Mosaico per un Comune Avvenire, e con me c'è Livia, volontaria della nostra Bottega del Mondo di via Mazzini 43 a Trieste.
2: Buon pomeriggio. Il viaggio di oggi comincia in India, un paese dove i colori non sono solo colori, sono linguaggi, sono memorie, sono identità. E tra questi colori ce n'è uno che ritorna sempre, avvolto in metri di tessuto, il sari.
1: Il sari è molto più di un abito. È un gesto, un modo di stare al mondo, un drappo che accompagna le donne indiane per anni, a volte per una vita intera. E quando non può più essere indossato, non finisce, rinasce.
2: Rinasce come sciarpa, come borsa, come trapunta canta. Ogni sari porta con sé una storia, una festa, un matrimonio, un viaggio, un momento di gioia o di fatica. E quando viene trasformato, quella storia non si perde, si intreccia con quella di chi lo lavora.
1: Ed è proprio da questa tradizione antica che nasce I Was a Sari, un progetto che sembra uscito da un romanzo ma che invece è realtà. Un nome semplice, quasi timido, ero un sari, ma dentro c'è un mondo.
2: Tutto comincia nel 2012, quando Stefano Funari, un economista italiano, decide di lasciare la sua vita, fatta di uffici e di riunioni, per trasferirsi a Mumbai. Non aveva un piano preciso, aveva però un'intuizione, mettersi in ascolto.
1: E ascoltando si accorge di due cose. La prima, montagne di sari dismessi, tessuti splendidi destinati ad essere buttati. La seconda, donne con abilità straordinarie ma senza opportunità, mani capaci ma invisibili.
2: E allora Stefano fa quello che fanno i visionari. Unisce i puntini. Recuperare i sari, dare loro nuova vita e allo stesso tempo offrire formazione, lavoro, dignità alle donne degli slums di Mumbai.
1: Slums come Dharavi, un labirinto di vicoli, tetti di lamiera, botteghe minuscole, 1 milione di persone in 2 chilometri quadrati. Un luogo difficile, ma pieno di energia, di resilienza, di voglia di fare.
2: Molte donne che entrano nel progetto non hanno mai avuto un reddito proprio. Alcune non hanno potuto studiare, altre non hanno mai lasciato il quartiere. Ma quando imparano a cucire, a tagliare, a trasformare un sari, qualcosa cambia.
1: Cambia il modo in cui si guardano allo specchio. Cambia il modo in cui vengono ascoltate in famiglia. Cambia la libertà di decidere per sé. Una donna che guadagna anche poco cambia il destino dei suoi figli.
2: Un'artigiana racconta che grazie al suo lavoro ha potuto mandare la figlia a scuola. Un'altra ha comprato una macchina da cucire tutta sua. Un'altra ancora ha aperto un piccolo laboratorio. Sono storie semplici ma rivoluzionarie.
1: Perché la cooperazione non fa beneficenza, la cooperazione accende possibilità.
2: Oggi I Was a Sari coinvolge centinaia di donne, ha recuperato enormi quantità di tessuti e ha trasformato ore di lavoro in autonomia, in orgoglio, in futuro.
1: E il mondo se n'è accorto. Il progetto ha vinto premi internazionali, ha collaborato con grandi marchi, ma soprattutto ha costruito una comunità. Una comunità di donne che si sostengono, che si formano, che crescono insieme.
2: E non è l'unica storia in cui l'artigianato diventa un ponte. In Vietnam, ad esempio, ci sono le artigiane della seta di Craft Link, donne che lavorano con telai di legno, seguendo un ritmo antico. Dal baco alla tintura, ogni gesto è un'eredità che passa di mano in mano.
1: E in Iran, a Teheran, c'è Papital Gallery, un collettivo di creativi che trasforma la ceramica in gioielli ispirati alle piastrelle persiane. Ogni pezzo è un frammento di storia che torna a brillare.
2: In Palestina, tra difficoltà enormi, le donne continuano a ricamare, tessere, soffiare il vetro, produrre saponi tradizionali. Ogni prodotto è un atto di resistenza pacifica.

0: significa un modo per dire siamo qui e continuiamo.
1: In Bangladesh c'è base, un intreccio di juta, di foglie di palma, di ricami, ma soprattutto un intreccio di dignità. Le donne che vi lavorano non producono solo oggetti, producono cambiamento, producono consapevolezza, forza.
0: Un detto africano dice: se le donne abbassassero le braccia, il cielo cadrebbe. E ascoltando queste storie sembra proprio vero.
1: Scegliere un prodotto realizzato con un sari riciclato, un gioiello persiano, un ricamo palestinese, significa portare con sé un pezzo di mondo, un mondo fatto di mani, di storie, di rinascite.
0: Significa indossare un gesto di cura per chi lo ha creato, per l'ambiente, per una comunità lontana che grazie a quel gesto può guardare al futuro con un po' più di fiducia.
1: Vi ricordiamo che potete incontrare le nostre volontarie e i nostri volontari a Trieste, in via Mazzini 43, tutti i giorni tranne la domenica, la mattina dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Ma botteghe del mondo e realtà attive in commercio equo sono presenti un po' dappertutto nella nostra regione. Per trovare la bottega più vicina a voi è possibile consultare il sito equofvg.it.
0: Grazie per aver viaggiato con noi. Continueremo a raccontarvi storie che parlano di mani, di fili, di trasformazioni, perché ogni prodotto equo e solidale è un piccolo pezzo di mondo che cambia.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Sbloccati gli stipendi per i 320 dipendenti della StarTech di Trieste, ma resta la situazione di impasse per l'azienda, il cui piano industriale e gli investimenti promessi sono fermi. Entro fine mese un tavolo ministeriale. L'attacco degli hacker alla Salus di Trieste, che rappresenta una violazione di dati molto sensibili con rischi e conseguenze per i pazienti. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Carnia-Tarvisio fino al 20 settembre per importanti lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Viaggio nel cantiere sottoterra all'interno delle gallerie. Quasi il 5% del cibo servito nelle mense degli ospedali di Palmanova, San Daniele del Friuli e Udine va sprecato. E questo è il risultato di un'indagine condotta dall'Ateneo Friulano. Buon pomeriggio da Giorgio Bearz. Il mondo del lavoro in apertura, dunque, con l'avvertenza della StarTech in primo piano. È arrivato infatti il decreto di approvazione dello Stato di solidarietà sottoscritto a fine luglio. L'INPS potrà dunque pagare gli stipendi di agosto e tra poco saranno assicurati anche quelli di settembre e di ottobre. Si attende ora la convocazione di un tavolo ministeriale per il futuro dello stabilimento triestino, che dovrebbe tenersi entro la fine di questo mese.
5: L'orizzonte si amplia a ottobre per i lavoratori della StarTech di Trieste. Fino ad allora l'INPS assicurerà il pagamento delle mensilità a seguito del decreto di autorizzazione del contratto di solidarietà sottoscritto alla fine di luglio, arrivato dal Ministero del Lavoro. L'ho comunicato l'assessora regionale Rosolen nel tavolo che si è tenuto oggi con i sindacati e i vertici di Confindustria. Dunque anche lo stipendio di agosto, finora non corrisposto dall'azienda in crisi di liquidità, arriverà presto per i 320 lavoratori dello stabilimento che produce componenti elettronici. Oltre ottobre, però, non ci sono approdi sicuri in vista. La Regione ha garantito che si sta lavorando dietro le quinte a livello di Friuli Venezia Giulia e anche di governo per trovare una soluzione. Un tavolo ministeriale sarà programmato entro la fine di settembre. I sindacati attendono con speranza la ripresa del confronto con Roma per capire in che modo si intenda procedere per ridare gambe al piano industriale. Impallidita la possibilità di trovare nuovi investitori, si cerca un soggetto che possa subentrare nello stabilimento. In corso di definizione i percorsi amministrativi per mettere in sicurezza il sito e garantire la continuità produttiva. I lavoratori si riuniranno in assemblea il prossimo mercoledì. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La cronaca: la polizia di Trieste ha eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di quattro rapine perpetrate tra il 10 e il 23 agosto scorsi nel centro cittadino, tra cui anche quella commessa in viale 20 settembre. Oltre a quest'ultima, altre tre le vittime colpite. Secondo

0: quanto ricostruito, i due rapinatori individuavano le proprie vittime, tutte donne, attendendo che si trovassero da sole e in luoghi appartati, per poi avvicinarle improvvisamente, sorprendendole alle spalle, aggredirle e minacciarle, costringendole a consegnare il denaro e gli effetti personali in loro possesso. In due circostanze alle minacce si aggiungeva anche l'utilizzo di una chiave e, nell'episodio più grave, quello più recente, di un coltello. I due arrestati, di 30 e 50 anni, entrambi italiani residenti a Trieste, sono stati associati alla locale casa circondariale. E ora torniamo all'episodio dell'attacco hacker al Policlinico triestino. Le prestazioni ambulatoriali, sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, stanno gradualmente tornando operative. Proseguono inoltre le attività necessarie al ripristino dei servizi di radiologia e laboratorio analisi che, per il maggiore livello di integrazione con i sistemi informativi, richiedono interventi tecnici più complessi. Da lunedì 7 settembre è prevista la riapertura delle sale operatorie della casa di cura Salus di via Bonaparte. L'attività di ricovero presso la casa di cura Pineta del Carso invece è proseguita regolarmente, senza interruzioni. Entro oggi saranno di nuovo disponibili i numeri di telefono principali di tutte le sedi.
1: Ieri abbiamo messo le mani sulla rivendicazione di un gruppo di cybercriminali rispetto all'attacco al Policlinico triestino. Marco Giacomini, del Polo Tecnologico Alto Adriatico, esperto di cybersicurezza, ci spiega come questi attacchi possono penetrare sia aziende private che pubbliche.
2: La filiera informatica colpisce a 360 gradi aziende del settore privato e del settore pubblico. Non c'è nessuna differenza, abbiamo visto aziende di tutti i tipi, anche strutture ospedaliere pubbliche, che di punto in bianco un giorno devono fare gli esami scrivendo a mano, appuntando a mano cosa succede, prendendo gli appuntamenti su un'agenda cartacea e così via.
1: L'attacco al Policlinico triestino rappresenta una violazione di dati molto sensibili. Cosa consiglia ai pazienti che al momento sono in ansia per i dati lasciati in quei server?
2: Di casi di questo tipo ne abbiamo visti parecchi, con quasi sempre minaccia di pubblicazione dei dati sul dark web. Su nostro poi suggerimento, noi consigliamo sempre di non pagare il riscatto, il quale ovviamente sarebbe anche una violazione dal punto di vista del codice penale, ma al di là di questo, perché non porta alcun risultato. Quindi quello che si tratta di fare adesso è aspettare. I pazienti purtroppo non possono fare nulla, e questo è una delle cose che rende questi attacchi particolarmente antipatici, perché fondamentalmente rende le persone impotenti, sia chi l'ha subito direttamente, l'azienda in questo caso, ma anche direttamente i pazienti coinvolti dell'azienda. Purtroppo per loro in questo momento non vi è che attendere.
1: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ora vi raccontiamo la storia di Shahid, arrivato a Trieste dall'Afghanistan oltre 10 anni fa, che nonostante sia pienamente integrato, si è visto respingere la domanda per ottenere la cittadinanza italiana.
3: Un percorso scolastico eccellente, con due lauree in arrivo, una famiglia costruita a Trieste, acquistando anche una casa, un lavoro all'Università di Bologna, dopo molti altri a servizio pure delle istituzioni, ma soprattutto 10 anni di residenza legale nel nostro paese, che però non bastano ancora, secondo la prefettura del capoluogo regionale, a ottenere la cittadinanza italiana. Shahid è arrivato a Trieste a giugno del 2015, quando aveva solo 21 anni.
4: Sono passato per la rotta balcanica, mi sono fermato per un periodo tipo di un anno in Turchia, non contando quello, ci ho messo circa 6 mesi per il viaggio per arrivare qua.
3: Fin da subito ha iniziato a studiare l'italiano, arrivando in un solo anno al livello B1 e a frequentare le scuole serali in parallelo al lavoro da mediatore culturale, prima con l'azienda sanitaria e poi anche con altre istituzioni tra cui la Procura della Repubblica e la stessa prefettura.
4: La protezione sussidiaria me l'hanno riconosciuta nel 2016, dal 2022 in poi sono rifugiato politico.
3: La vita di Shahid e da qualche anno quella di sua moglie è dunque stabilmente triestina. Per questo nel 2024 decide di chiedere la cittadinanza italiana.
4: A luglio di quest'anno, dopo quasi 21 mesi, mi hanno fatto attendere e mi hanno mandato questo preavviso di rigetto.
3: Con cui la prefettura, in base a un parere richiesto al Ministero dell'Interno, ha respinto la domanda, affermando che il periodo di 5 anni necessario a un rifugiato politico per chiedere la cittadinanza decorre dalla data di riconoscimento dello status di rifugiato. Un'interpretazione che Shahid, assistito dall'avvocato Caterina Bove, che sta preparando un ricorso al TAR, contesta su basi legali.
4: Diverse sentenze dei vari tribunali, persino fino alla Corte di Cassazione, conferma questo fatto: come rifugiato politico a uno può essere concessa la cittadinanza italiana solamente se ha vissuto regolarmente, quindi con un permesso di soggiorno valido e io avevo la carta di soggiorno. Trieste mi ha dato quello che non avevo.

0: avuto nel mio paese. Allo stesso tempo non divento mai un pezzo integrante di questa città, di questa società.
1: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un cittadino pakistano di 46 anni è rimasto ferito in maniera abbastanza grave di un incidente avvenuto questa mattina nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. L'uomo, che procedeva su un monopattino, è stato urtato da un camion decaduto a terra, riportando diversi traumi. È stato preso in carico dal personale sanitario dell'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita. Ed ora il tempo con la situazione attuale, che vede cielo sereno sulla regione, con le temperature registrate alle 14, a Trieste 29 gradi, il mare è calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 32 gradi e mezzo, a Pordenone e Udine 31 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 28 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 26 gradi, a Tarvisio 27, a Sappada 23, a Piancavallo 22, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 19 gradi e mezzo, passando la costa a Grado e Lignano 30 gradi, e la temperatura del mare è di 27 gradi in entrambe le località. E ora per le previsioni meteo del fine settimana sentiamo Federico Bonaldo, esperto dell'ARPA.
3: Buongiorno a tutti, sulla regione ci attende un fine settimana pienamente estivo grazie alla presenza dell'anticiclone che tornerà di nuovo sulla regione. Scendendo un po' più nel dettaglio, nelle prossime ore di questo venerdì il tempo sarà stabile con cielo prevalente sereno, venti di brezza, temperature che oggi raggiungeranno i 32-33 gradi in pianura, 30-31 sulla costa. Per quanto riguarda domani, su pianura e costa situazione molto simile, tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Sulla zona montana il tempo sarà stabile al mattino. Nel pomeriggio ci sarà maggiore variabilità con lieve instabilità che potrà portare a qualche locale rovescio nel tardo pomeriggio sera, ma saranno comunque fenomeni molto isolati. Caldo sempre estivo, temperature che aumenteranno un poco, comprese tra 32 e 34 gradi in pianura, 30-31 gradi sulla costa. Domenica il tempo sarà stabile. Cielo in prevalenza sereno in giornata, nelle primissime ore della mattina ci potrà essere un poco di nuvolosità nel Tarvisiano e lungo la costa, ma che comunque andrà via nel corso della mattina. L'unica nota di cambiamento, ciò che lavora nella notte, durante la mattina, sulla costa, sulla pianura orientale tra Udine e Cividale, bora che poi nel pomeriggio tenderà a calare di intensità. Comunque sarà sempre una giornata estiva, con temperature che raggiungeranno nuovamente i 32-33 gradi in pianura.
4: È prevista pioggia per la prossima settimana?
3: A inizio settimana ancora prosegue questa fase molto stabile estiva e un cambiamento più netto delle condizioni potrà avvenire da fine della giornata di martedì e in particolare mercoledì, quando si intravede un deciso calo termico che riporterà le temperature su valori intorno alle medie di settembre.
2: L'intervista era di Maria Spezia. Polemiche a Santa Maria la Longa per il restauro di una scritta fascista con un motto e la firma di Mussolini. L'intervento su un edificio privato riapre il dibattito tra conservazione della memoria storica e opportunità del recupero.
5: Ben 88 anni sono trascorsi dal passaggio di Mussolini attraverso l'odierno comune di Santa Maria la Longa. Era diretto all'inaugurazione degli stabilimenti di Tor Viscosa. In ricordo di quel 21 settembre del 38 fu creata sulla facciata del numero 1 di Santo Stefano Udinese la scritta con la citazione a lui attribuita: "Chi si ferma è perduto". È sempre stata lì, ci raccontano i residenti, per altri è un ricordo. Per altri ancora il suo restauro rappresenta uno sfregio alla memoria di coloro che si opposero al regime, alla Costituzione repubblicana fondata sui principi antifascisti. Il sindaco Fabio Pettennà respinge le perplessità sull'intervento, non vede nel restauro motivi di contrarietà. Oltre la morale storica, la questione è anche finanziaria. Il sindaco precisa che l'immobile è privato e che per il restauro è stato richiesto un contributo regionale senza oneri, sostiene, per le casse comunali. Una linea regionale per il restauro degli affreschi visibili dalla pubblica via c'è stato nel 2024 e prevedeva i comuni come intermediari. Santa Maria la Longa però non compare tra i beneficiari, idem per un ulteriore contributo del 2025. Un garbuglio dunque anche contributivo. Lo è poi anche la paternità della frase, difficile attribuirla al Duce. È documentato il suo uso tra le trincee della Prima Guerra Mondiale, tra gli arditi che si spingevano all'assalto. Li avrà incrociati anche Giuseppe Ungaretti, che proprio a Santa Maria la Longa scrisse:

0: Mattina e che oggi è celebrato da un murale a pochi chilometri da quella scritta che ancora divide. Santa Maria la Longa, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Gorizia ha presentato il 45° concorso internazionale di violino, premio Rodolfo Lipitzer. Sentiamo.
2: Nella cornice del teatro Loise Bratusch di Gorizia si alza il sipario sulla 45esima edizione del concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer, un appuntamento prestigioso dedicato alla memoria del celebre violinista, compositore e didatta goriziano nato nel 1895. Lorenzo Qualli, presidente associazione culturale Rodolfo Lipitzer.
3: L'unico concorso internazionale di violino che consente la partecipazione ai giovani di qualunque nazionalità. Abbiamo iscritti ormai di 87 nazioni dei 5 continenti raggiunto, una cosa eccezionale.
2: Giovani provenienti da tutto il mondo si sfideranno di fronte a una giuria di fama internazionale, affrontando un repertorio vastissimo, dal barocco al contemporaneo fino agli studi tecnici firmati dallo stesso Lipitzer. Per i concorrenti l'obbligo sarà quello di suonare a memoria, affrontando 3 prove rigorose in base al sorteggio iniziale. Tutte le prove, dalle eliminatorie fino alle attese finali con orchestra e ai concerti collaterali, saranno aperte al pubblico. Per chi non potrà essere presente a Gorizia, l'evento sarà interamente seguito a distanza. Tutte le prove infatti saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube Lipitzer 2026, mentre il concerto dei laureati andrà in onda sulle frequenze radiofoniche della RAI, un palcoscenico globale pronto a incoronare il nuovo talento della musica classica. Gorizia, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con informazione che è stato redatto e condotto da Giorgio Beers con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Caterina Cabrelli. Prossimo appuntamento con informazione alle 18.30, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Un ben richiattato di tutti ascoltatori e ascoltatori, Alessio Screma al microfono per una nuova puntata di Way of Evelyn D. Prendita caos ricordi che non potete ascoltare anche via streaming su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. In questa nuova puntata nin su Inchiarni a contare la sesta edizione dal festival Sparniciat, mi vendi di Slardiat, che il partaliana si dice festival diffuso e che sta le festival d'arte che alle taccate sabide vinti a nuf di avoste che alla Rindanan finta i 13 di settembre in nuf comus da Chiarnia con capofile d'arte. E allora o saluti a vin in linea Valentina Cozzi, vice sindiche e assessore a cultura dal comune di d'arte. Mandi Valentina e grazie di essi con no.
2: Buondì a tutti.
1: Dunque, sesta edizione di questa rassegna, che non è nome musicale, ma che tira denti anche escursioni, visite guidate, un leam particolare anche con la int dei comuni coinvolti. Ma da chi improbita conta dal nome di questo festival, che è un giug di peraule, no? Festival d'arte, con un doppio significato. Continus.
2: Festival d'arte al nasce come un giug di paraules, no? Quindi d'arte che è la paraule che riconosce il paese di d'arte, ma d'arte vuol dire anche arte. Quindi questo doppio giug per disegnare tal miec di quel che è la nostra, di che è la nostra chiarnie, il mondo dall'arte, no? Quindi la musica, ma non nome la musica, ma anche che sono sbielecce dai paesi che te in piazza non si conosci.
1: Che è proprio
2: il festival a vol portare.
1: È proprio vero, e tal cor da Ange, come che ricordavi sesta edizione, sono aumentati i comuni aderenza a questo progetto. Ricordinos qualche son.
2: Allora, da Ainz sì, sono cresciuti, no? Perché io sei partiti, sei arrivati dal 2022 che il Festival d'Arte era appena nascuto, era un neonato, era nascuto dal cuore, dall'anime, di che cazzone, l'assessore che era prima di me, che salutì, Stefano De Colle, e da direttrice artistica Luisa Ossello. Loro avevano in tal chiave di portare la musica in tal comune di d'arte, ma in pietà i comuni limitrofi. E quindi plan planut a setacat un pica cresci. Io se arrivate l'anno dopo e hai deciso di portare in davanti questo progetto, perché era un progetto bellissimo, e quindi in passato plan planut ogni anno è entrato un altro comune, e quindi se prima andare un par, dopo come si arriva a scandere nuf comuni, che sono da valade dal boot, ma non nome, ma anche la valade dal chiarso da concreto il mezzine. E quindi sono d'arte, che è ovviamente il comune capofile, dopo in ordine alfabetico, per non mangiare rispetto a nessuno, e quindi i vincer, Ciuvin, Palucce, Paular, Tumiec, Trepliuschul, Sudri, Vergenie e Giui, che sono i comuni che partecipa al Festival d'Arte.
1: Certo, una bella comunione di intents, no? La chiarnia che ci mette d'onghie. Su questo che è anche un festival che ha un titolo programmatico di qualche anca è Lag Cacont, propit sì. Mettendo in comunicazione, no? Anche la svalades e la sagas dal Bud, dal Chiarzon, dal Tiliment, no? Una metafora per trasportare memorie e culture, no? E questa veicolasa attraverso la musica fondamentalmente di stamp classic, ma no nome, perché cavin di ricordare che donne dagli artisti nazionali e internazionali avvengono anche espressioni musicali dai puesti, no? E questa è un'altra bella particolarità, perché ci chiama, no? Festival diffuso, sparniciato, no? Perché è la int direttamente che ha invidia, no? Il pubblico e gli artisti a condividi i propri paesi.
2: Esatto, diciamo che Tajains si è attaccata di ma diciamo che a lei non picca il principio di questo festival, quindi sì, avvengono i grandi artisti da fuori che portano la loro musica internazionale, ma per ce ne più facino conosce con chi dal territorio. E si sono create tai anni da sinergie incredibili con queste idee. La inviato proprio da son dopo che dal look che dici ma per c'è il prossimo anno che la mai sventi che lì che sono brave, quindi si va a ovviamente a fare queste collaborazioni che la inviato sono sorprese veramente bellissime.
1: E dopo i looks, no? Si va a cari anche puesti in solids, come tu dicevi prima, poche conosciuti, poi io come tiri da me bande, che sei dal comune di Paulare, alla resa anche a Salin, no? Che sta i 12 di settembre in Taglesia di Santa Caterina, proprio con un trio, che è un trio Chiarnieli, il trio Trival, no? Che propone musica etnica e popolare. La rassegna è già che è scominciata proprio ai 29 di Avos, con un biel fin di settimana intense tra concerti d'arte, con la Gorizia Guitar Orchestra, a plan d'arte a Chiusini, no? Con che giovani talenti, in Cimò ad Alzeric e a Trep. Ecco, c'è l'anto un tic d'arte, no? Per cominciare. Qua che sono i lux che avevi privilegiati?
2: Beh, allora, sono looks che si prestin veramente a, ad accogli la musica, che tipo di musiche, ma sono anche looks che a portin a conosci la loro storia, sono picciui chiantonuts, da che t'envias la int a noi mai stade. E quindi l'antin che spuesti a chi a conosci, che spuesti? Ma non me lo conosce, a Luciale sono tornati voli, perché tutto rivisito un puesto, tu chiali un'eglese, un spuarti, però se tu Luciale, intanto che tu ascolti le melodie, le musiche, al diventa d'ultimo poi biel, poi splendid, andevano poesie letteralmente di musiche da ora di questi eventi. E ovviamente non nome la musica, ma sono anche las escursion, perché ecco, guardi, ne conosci l'aspiet, magari che il poi culturale storico di quel posto lì.
1: E che sta usiude l'associazione Carnia Gritters, dice ben.
2: Sì, infatti ringrazio i Carnia Gritters che ogni anno hanno dato un grandissime man portando la loro conoscenza dal territorio, che te invias proprio e sint persone dal luogo, dal paese, a conti storie che hanno tanti a conosci, anzi, tante in proprietà di sé, ma queste trove da chi, du lapodino leile, du lapodino savella, podesta vede, niente, al festival d'arte.
1: Ecco, dopo a Ponta contribuisci in questi esperti di storie locali, no, che sanno una più da libri a livello di leggende e di conte, ci avevi anche il sentir da Zaganes, no, si chiappa da ora anche tutte che mitologie da Monte Chiarniela che rende tutto più suggestivi. E insomma, come che detta legge attaccata e allora in davanti fin dai 13 di settembre, quindi avrei sgusto di contare ciò che succede al secondo fin di settimana dal festival proprio attaccato di Buey 4 di settembre. Continuos un po'.
2: Allora usnotta il concerto che tra l'altro al conte praticamente il core dal festival d'arte, la collaborazione fra territori e grande musiche, no? E quindi vin a Piedim l'incontro, il chiatassi fra il coro di Piedim e da che è la direttrice Annalisa Merluzzi che dirige il coro con questo trio Classic and More, no? E quindi lì si vanno a chiatà e a metti d'accordo e a esibirsi queste figure, quindi in un paese da che effettivamente il Festival d'Arte non era in mai stato. Quindi sono veramente
1: una nuova località
2: di queste nuove collaborazioni, cammina così, e che sale il prim usnot, no? E dopo su sabide e su domani invece vin a binore protagonist Paluce, da che vin une chiaminade al Moschiart, quindi
1: al Castrum Moscardum, esatto, no? Che sono anche delle installazioni artistiche.
2: Sì, perché il Comune di Paluce in questi anni ha lavorato tantissimo per questo permetti che si installazioni e valorizza quel che è il bosco tutto attorno a Tor da Tor, e quindi a merito assolutamente io di che spuest, e dopo la taglige di San Daniele ascolta quel che è un concerto di Maria Chiara Vignozzi.
1: Io ti domando, sì, prima di contare la seconda parte di domani, un piccolo momento che volevo dedicare proprio alla musica esibita da direttore artistico di Festival d'Arte Luisa Sello insieme dal pianista Philippe Entremonte. Allora, ascoltiamo questa biele sonadina romantica di Cécile Chaminade.

0: Sin insieme de vice sindiche, assessore culture dal comune di d'arte Valentina Cozzi, par conta da sesta edizione di Festival d'arte, che si tenga in nuf comuns da Chiarnia fin ai 13 di settembre. Vin già contate c'è che è stata il primo fin di settimana, vin contate c'è che le usgnote, sta vin contante c'è che le domande. Dopo Paluce, a scivata il dopo misdì a Ville di Vergenies in Taplev di San Martin. Dicio ben?
1: Sì, il dopo misdì infatti si va a Ville di Vergenies, già cambia due momenti. Un attacco a Cinque e alle, si fa al Sagrada Glege di San Martin. Sono contes che si fa ovviamente tutto questo con quel che è una serie di artisti che si esibisce e dopo a Sisi invece si entra in inglese ascoltare quel che è il Golden Sound Flute Quintet.
0: Ecco, splendors da musica e contes, col duo accordos prima che i conte stories dall'ombra e anche stories da chiera, no? Le sempre che sleam comunque con la natura, no? E anche in virtù delle escursioni e delle visite guidate. E via in davanti ci va dopo a domenie a Diecce in Taglesie da Conversione di San Paoli, continuati biel concert.
1: Sì, domenica si arriva su a Diecce e a Zundis alle questo concerto di Corazza della Bianca, Taglesie di Diecce, che proprio tal cur dal paese, e invece dopo misdì i sing tal comune di Giui, Parcuca Vol, Parcuca Plagei, apos a Iodi il museo, quindi il museo archeologico, a Strelio Pomisdì, e un'ora dopo alle Taglesi di San Leonardo, che è subito d'ogne, alle il concerto del duo Estroverso.
0: Ecco, o ricordi che par visita al museo, si prenota, scrivi in clamanti il 0433 92 56 2 o una mail a museo.zuglio@liberopont.it. Anche questa è un'importante collaborazione, perché look, insomma, che ha il merito di essere visitato. Ricordi che non è, insomma, che vi in tante realtà museali anche importanti, no? Per la storia dei nostri territori, e un di questa è sicuramente il museo archeologico di Giui. Dopo Vindet, no? Che si è col concerto del Due Estroverso a Squatri dal dopo misdì, in Taglesia di San Leonardo, e dopo si entra tra l'ultimo fin di settimana ai 12 e ai 13 di settembre. Fanno uso una sintesi di questo calendario.
1: Sì. Beh, l'ultima settimana hanno spuarte a Paular, ma in realtà prima di Paular a Salin, Taglesi di Sante Caterine, dopo in Inga Ciurciuvint, anche lì escursione dalla Bibbia Cielo Aperto e dopo concerti inglesi, e che è sul Sabide. E invece su Padomenie i vin Rualp con la Glesia di San Martin, e dopo si va il dopo misdì a Paular, prima a Mozartina e dopo alla Mozartina 2 e dopo alle il concerto. Par finì la serata, ma in realtà scierà quel che è il cercli dal Festival d'Arte con Sudri, che è la sale polifunzionale di Sudri, il concerto dal trio in tango, e che sale praticamente un anel che invert sul paglesie di d'arte e sherin su Sudri, facendo il giro di tutte la chiarnie di Kishnuf Comuns, e quindi portando al di poi.
0: Ecco, e io ricordi di là visitanti la pagina Facebook Festival d'Arte Concerti Diffusi in Carnia per tutti in giornamenti, la caporese chiata anche tutti i contatti per la prenotazione, le visite guidate e anche per le escursioni. Insomma, vice sindaco, d'arte a rest, no? Un polo importante per il turismo e per la cultura in Chiarnia.
1: Beh sì, diciamo che è un po' la nostra sfida, che di continuare a portare e a far conoscere questi bellissimi territori a in di fuori, ma anche ogni tanto a in che vive i propri territori, che tante robe magari anche perché non si ha sempre tutto il tempo a non si conosce. E si può nome ringraziare tutte le persone che non vi nominate, che hanno dato una grossa mano da questo progetto, perché ovviamente i progetti come questo non si fanno di besso in una notte, ma sono tanti, tanti di

di lavor, di chiartes e di scartoffi e scavanti con pilades. E quindi Isquen ringrazia veramente tutte queste persone che sono da ur di che progetti che hanno usato un

0: ci invisci dalla Tom e allora ti domandi, è una questa prerogativa anche che gli animali la vita culturale, anche i taimes manco il frequentarsi come l'estate.
1: Beh, sì, allora, d'estate la tutto bene, non stiamo a pensare che le feste e le manifestazioni si facciano in nome d'estate, ma anzi, come viene il biel, perché sono i momenti da che non è troppo robatore e quindi tu possi anche fare tante bieles serate di approfondimenti culturali, ma anche di teatro, musiche, da che la Int magari ha un momento di poi di team di poter dedicare, quindi volentieri avendo al nostro comune a iodi che si evento. Quindi io invidi la Int a stare sempre attente magari a chi ha il sito dal comune, perché gli eventi
0: certo.
1: Sono tanti,
0: io invidi
1: perché è autunno.
0: Io invidi che ho a falu. Io ringrazio Cetan Valentina Cozzi per la sua partecipazione, l'hai da seguire Festival d'Arte. Un grazie anche alla regia con Giacomo Plotzner e alla part tecnica Ugo Nicoletti. Mandia di Ducci.

0: parliamo di televisione, televisione che unisce grandi e piccini davanti alla famiglia, legata anche ai nostri ricordi. Io sono Valentina Poggi e insieme a me
1: Marzia Valetutti Carbone.
0: E qui su Radio 1 abbiamo anche due ospiti qua, una a sinistra e una a destra, e che sono Angelo Perrone, autore, press agent, chi più ne ha più ne metta, l'abbiamo detto prima, opinionista qui con noi, e Laura Freddi, che insomma, volto iconico di Non è la Rai.
2: Trasportata negli anni 90, perché ho fatto quella televisione.
0: Che ci piace tantissimo. Ma ci ha raggiunto?
1: Ci ha raggiunto, a proposito di televisione, di bella televisione, qui con noi, collegato, un volto riconoscibile del panorama televisivo italiano, che grazie al suo piglio ironico, alla sua eleganza nella conduzione, si è distinto. Pensate che è stato il primo conduttore in studio di Camper. Dal 2025 invece alla conduzione di Linea Verde Italia su Rai 1, e in questo periodo lo vediamo la domenica alle 12:20 con Linea Verde Estate su Rai 1 fino al 13 settembre. Sto parlando di Tinto. Buon pomeriggio.
3: Ciao Marcia, ciao Valentina, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto all'Estate. Eccoci. In onda.
1: Benvenuto.
3: Io lo so perché mi avete chiamato, perché per voi è la 50ª puntata.
0: Vero.
3: Io ad oggi ho ancora 49 anni, ma il 12 di settembre ne compio 50. Quindi volevate mettere il dito nella piaga.
2: Beato te, sei giovanissimo.
1: Ma assolutamente no, e ti dirò anche che ci riserviamo di aspettare per farti gli auguri, perché
0: sì,
1: qua
0: perché
1: siamo
0: si
1: tutti
0: fanno
1: un
0: mai.
1: Po'.

0: Scaramando, no? Quindi no, no, oggi, oggi festeggiamo noi, poi il 12 pensiamo anche a te, che ne pensi?
1: Sì, d'accordo.
0: Senti,
1: d'accordo.
0: Tinto, quando ci siamo sentiti al telefono, tu giustamente da amante del territorio italiano, dell'enogastronomia, oltretutto conduci insieme a Federico 40 anche il programma di Canter, mi hai detto, vabbè, parliamo anche insomma delle mie origini toscane, che ora sono anche un po' romano d'adozione, ma tu sei anche un po' venezuelano.
1: Sì, la mia moglie, uso il toscano, in questo caso è di Caracas, quindi venezuelana, quindi passo dal panino con l'ampredotto alla repa ed è un bel mix di sapori.
0: Ma in che lingua parlate? Italiano, sì, spagnolo?
2: Come comunicate?
1: Allora, devo dire che lei è molto ligia e parla con i ragazzi, abbiamo due figli stupendi che grazie a Dio tra un po' riprendono le scuole, lo dico con orgoglio come molti genitori.
0: D'accordissimo.
1: Lei gli parla in spagnolo. Sì, sì, lei gli parla spagnolo, rigorosamente spagnolo, chiaramente lei è madrelingua, e io invece gli parlo un po' toscano perché fino agli anni del liceo ho vissuto a Pistoia, ma sono nato a Mesagne in Puglia, quindi anche un po' in pugliese. Mi sono laureato a Milano,
0: quindi anche un po' milanese,
1: lombardo, e vivo a Roma.
0: Senti, ma con te parla in italiano, però quando si arrabbia in spagnolo.
1: Sì,
0: è la
1: sì,
0: venezuelana arrabbia, questa pena.
1: Sì, sì. Sì, non se può decir, non se può decir.
0: Non se può decir nada.
2: Senti, a proposito di non se può, io non puedo non chiederti perché ti chiami Tinto, perché questo soprannome?
1: Tinto per il vino,
0: per
1: poi
0: il
1: appunto
0: vino.
1: Avete detto
0: il vino tinto spagnolo,
1: è vino tinto, è vino, vino rosso, poi per me il vino è rosso rigorosamente, certo in questo periodo, visto che più che l'estate in onda, l'estate non ci abbandona, e no. Devo dire che è
0: con
1: difficile.
0: Questo caldo il vino rosso,
1: sì. Si può mettere nel secchiere del ghiaccio,
0: facciamo una sangria così, manca la frutta, poi
3: buona.
4: Sangria dove?
1: Allora,
2: non è molto
1: puristi,
2: un momento alle 15:40
1: puristi,
2: la sangria, però
4: l'aperitivo.
1: I puristi direbbero no, sacrilegio il vino rosso nel secchiere del ghiaccio. Allora, il vino rosso si serve secondo, diciamo, appunto la scuola dei sommelier, a temperatura ambiente. Se però nell'ambiente ci sono 40 gradi è caldo.
0: E c'è da rivedere questa cosa.
1: Nel frigo o nel secchio del ghiaccio va bene anche per il vino rosso.
2: Va bene, l'importante è bere responsabilmente, io ci tengo particolarmente
0: sempre
2: a questa cosa qua.
1: Sì.
2: Senti Tinto, qua abbiamo due maestri della televisione italiana e tu ti sei aggiunto, quindi siamo a tre, ma quando hai capito che la televisione in qualche modo era la tua strada?
1: Ma allora, fare i programmi di territorio ti permette di andare in giro. Io in tutte le interviste dico sempre che ho una grande fortuna. Se uno fa un lavoro normale, tipo mia moglie che è insegnante di spagnolo, è impossibile essere stato in tutte le province d'Italia. Io grazie a Linea Verde, ma anche grazie ad altri programmi, sono stato in tutte le province d'Italia tranne Trieste. Speravo quest'estate che mi ci portaste Margherita Grambassi,
2: invece
1: che lei è di là, ma non ce l'abbiamo fatta.
0: Non ce l'avete fatta e magari ce la farai, voglio dire, hai visto tutta l'Italia, beh, ti manca solo quello, anche un weekendino.
1: Sì. Però diciamo che il fatto
2: in milanese, non so se
0: sì, ormai qua Puglia, Milano, Firenze, sto facendo Venezuela, sto facendo un po' di confusione a livello linguistico. Senti Tinto, prima abbiamo chiesto ad Angelo Perrone e a Laura Freddi quale fosse il programma a cui sono più legati di quando erano bambini, quello che gli evocava più ricordi. Ci hanno parlato di canzonissime, insomma, di qual è il tuo?
1: Allora, visto che è pomeriggio, che è il vostro orario, la vostra fascia,
0: sì?
1: Mi ricordo che quando tornavo da scuola vedevo con piacere Tandem con il compianto Fabrizio Frizzi.
2: Sì, gran bel programma. Ma abbiamo tutti molta nostalgia comunque, cioè di questi programmi qui.
3: E soprattutto questi personaggi, mi vorrei dire, no? Perché personaggi come prima diceva Laura Freddi, Erika Bonaccorti, Raffaella, ecco, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, insomma, sono personaggi che voglio dire che vanno oltre la storia della televisione.
2: Ma che cos'ha questa televisione, nuova televisione che non appartiene più alla vecchia, chiamiamola così, tra virgolette?
3: Ma io credo,
2: manca?
3: Io credo che ci sono dei bravi talenti, giovani talenti, che devono essere aiutati a crescere artisticamente per fare in modo di dargli più possibilità a più persone. Ecco, questo manca oggi, di investire su 4-5 nomi giovani Tinto, ecco, l'esempio, no? Della perseveranza, della costanza, del talento, che alla lunga ha vinto la sua sfida ed è diventato un personaggio riconoscibile,
2: certo,
3: amato dalle famiglie, ed è quello che un po' manca per il
4: però,
3: resto.
4: Però, per esempio,
3: ecco.
4: Tinto, ci vuole perseveranza. Tinto ha parlato di tandem, prima c'erano anche tanti programmi per i giovani una volta, adesso ce ne sono sempre meno e soprattutto i giovani stanno meno la TV perché hanno
2: il telefono,
4: i computer, ragazzi, e i cellulari, i social, purtroppo
1: ma
4: non so,
1: allora,
4: per fortuna, bisogna vedere da quale punto di vista.
1: No, vi do una risposta, Marzia e Valentina. Io per esempio ho condotto anche Camper in viaggio, che era la versione fuori dagli studi di Teulada, di
2: la
1: Camper,
2: la prima edizione
1: e la seconda, cioè
2: allora,
1: il primo anno è stato
2: primo, okay,
1: studio,
2: poi il primo anno con Roberta Morelli, il secondo, okay,
1: esatto,
2: sì.
1: E poi dopo siamo usciti dallo studio, e quindi con Roberta, con Lorella Boccia, poi con Alessia Mancini l'anno scorso, e mi sono portato sul set, a proposito di giovani, mio figlio, ora 17 anni, però tipo appunto 3 anni fa era più giovane, e lui mi ha detto, dice, guarda, io non guardo la TV, a parte il programma del babbo, perché non mi...
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buon pomeriggio in studio Ludovica Siani per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. In apertura StarTech Trieste, sbloccati gli stipendi per i 320 dipendenti, ma resta una situazione d'impasse per l'azienda. Entro fine mese un tavolo ministeriale. Dopo il caffè sospeso, a pochi giorni dall'inizio della scuola, arriva l'iniziativa del quaderno sospeso. E poi ancora Gorizia si trasforma nella capitale internazionale del violino con la 45esima edizione del concorso Premio Lipizer. E per chiudere lo sport, inizia questa sera il mondiale di basket femminile a Berlino. All'esordio c'è anche la friuliana Vittoria Blasig. E lo avete sentito dai titoli, iniziamo subito con l'avvertenza StarTech. È arrivato il decreto di approvazione dello stato di solidarietà sottoscritto a fine luglio. L'INPS potrà dunque pagare gli stipendi di agosto e tra poco saranno assicurati anche quelli di settembre e ottobre. Si attende la convocazione di un tavolo ministeriale che dovrebbe tenersi entro la fine di questo mese. Ascoltiamo.
7: L'orizzonte si amplia a ottobre per i lavoratori della StarTech di Trieste. Fino ad allora l'INPS assicurerà il pagamento delle mensilità a seguito del decreto di autorizzazione del contratto di solidarietà sottoscritto alla fine di luglio, arrivato dal Ministero del Lavoro. L'ho comunicato l'assessora regionale Rosolen nel tavolo che si è tenuto oggi con i sindacati e i vertici di Confindustria. Dunque anche lo stipendio di agosto, finora non corrisposto dall'azienda in crisi di liquidità, arriverà presto per i 320 lavoratori dello stabilimento che produce componenti elettronici. Oltre ottobre però non ci sono approdi sicuri in vista. La regione ha garantito che si sta lavorando dietro le quinte a livello di Friuli Venezia Giulia e anche di governo per trovare una soluzione. Un tavolo ministeriale sarà programmato entro la fine di settembre. I sindacati attendono con speranza la ripresa del confronto con Roma per capire in che modo si intenda procedere per ridare gambe al piano industriale. Impallidita la possibilità di trovare nuovi investitori, si cerca un soggetto che possa subentrare nello stabilimento. In corso di definizione i percorsi amministrativi per mettere in sicurezza il sito e garantire la continuità produttiva. I lavoratori si riuniranno in assemblea il prossimo mercoledì. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Aumenta il numero delle donne che sopravvivono al carcinoma mammario grazie alla prevenzione e all'innovazione terapeutica. Lo conferma uno studio del registro tumori del Friuli Venezia Giulia gestito dal CRO di Aviano e pubblicato sulla rivista internazionale The Oncologist.
8: Oltre 10.000 donne in Friuli Venezia Giulia sono state colpite da un carcinoma mammario invasivo fra il 2004 e il 2014. 10 anni dopo quelle diagnosi, però, le loro storie cliniche restituiscono un segnale di speranza. La sopravvivenza a 10 anni è aumentata, soprattutto nelle forme più aggressive. A dirlo è uno studio coordinato dal Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, gestito dal CRO di Aviano e pubblicato sulla rivista internazionale The Oncologist. La ricerca ha analizzato 3 elementi decisivi per la prognosi: stadio del tumore, profilo molecolare e grado istologico, seguendo le pazienti fino alla fine del 2023. I risultati confermano innanzitutto il valore della diagnosi precoce. Per i tumori scoperti allo stadio primo, la sopravvivenza netta a 10 anni supera il 90% in tutti i sottotipi molecolari e arriva

0: 98,8% nelle forme con recettori ormonali positivi e HR2 negative. Nei tumori HR2 positivi con recettori ormonali negativi e in stadio terzo, la sopravvivenza è passata dal 48,6% all'87,9%, confrontando i periodi 2004-2009 e 2010-2014. E migliora anche la prognosi dei tumori triplo negativi in stadio terzo, dal 28,8% al 42,3%. Seguire le pazienti nel lungo periodo permette anche di capire quanto le innovazioni nella diagnosi e nelle cure abbiano migliorato la prognosi. E così si rileva nella ricerca i miglioramenti osservati nelle forme HR2 positive sono coerenti con l'introduzione e la progressiva diffusione delle terapie a bersaglio molecolare. I risultati richiamano anche l'importanza dei programmi di screening mammografico e della presa in carico multidisciplinare. Circa la metà dei tumori inclusi nello studio è stata infatti diagnosticata in stadio primo, una condizione associata a esiti a lungo termine particolarmente favorevoli. Aviano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Record assoluto di passeggeri in una giornata all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, 9.613 transiti il 5 luglio, il numero più alto mai registrato dalla società di gestione, che ha diffuso i dati relativi alla stagione estiva. E c'è stato anche il record mensile, oltre 178.000 ad agosto. I mesi di giugno, luglio e agosto hanno fatto segnare complessivamente 533.000 passeggeri, con un aumento del 5,6% rispetto allo scorso anno. Le proiezioni parlano di un nuovo record complessivo per l'anno in corso, dovrebbero raggiungere quota 1.700.000. E ora la storia di Shahid, arrivato a Trieste dall'Afghanistan oltre 10 anni fa e nonostante sia pienamente integrato, si è visto respingere la domanda per ottenere la cittadinanza italiana.
2: Un percorso scolastico eccellente con due lauree in arrivo, una famiglia costruita a Trieste acquistando anche una casa, un lavoro all'Università di Bologna dopo molti altri a servizio pure delle istituzioni, ma soprattutto 10 anni di residenza legale nel nostro paese, che però non bastano ancora, secondo la prefettura del capoluogo regionale, a ottenere la cittadinanza italiana. Shahid è arrivato a Trieste a giugno del 2015, quando aveva solo 21 anni.
3: Sono passato per la rotta balcanica, mi sono fermato per un periodo tipo di un anno in Turchia, non contando ci ho messo circa 6 mesi per il viaggio per arrivare qua.
2: Fin da subito ha iniziato a studiare l'italiano, arrivando in un solo anno al livello B1 e a frequentare le scuole serali in parallelo al lavoro da mediatore culturale, prima con l'azienda sanitaria e poi anche con altre istituzioni tra cui la Procura della Repubblica e la stessa prefettura.
3: La protezione sussidiaria me l'hanno riconosciuta nel 2016. Dal 2022 in poi sono rifugiato politico.
2: La vita di Shahid e da qualche anno quella di sua moglie è dunque stabilmente triestina. Per questo nel 2024 decide di chiedere la cittadinanza italiana.
3: A luglio di quest'anno, dopo quasi 21 mesi, mi hanno fatto attendere e mi hanno mandato questo preavviso di rigetto.
2: Con cui la prefettura, in base a un parere richiesto al Ministero dell'Interno, ha respinto la domanda, affermando che il periodo di 5 anni necessario a un rifugiato politico per chiedere la cittadinanza decorre dalla data di riconoscimento dello status di rifugiato. Un'interpretazione che Shahid, assistito dall'avvocato Caterina Bove, che sta preparando un ricorso al TAR, contesta su basi legali.
3: Diverse sentenze dei vari tribunali, persino fino alla Corte di Cassazione, conferma questo fatto: come rifugiato politico a uno può essere concessa la cittadinanza italiana solamente se ha vissuto regolarmente, quindi con un permesso di soggiorno valido, e io avevo la carta di soggiorno. Trieste mi ha dato quello che non avevo avuto nel mio paese. Allo stesso tempo non divento mai un pezzo integrante di questa città, di questa società.
2: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Dopo il caffè arriva anche il quaderno sospeso. Si tratta di un'iniziativa della Caritas per sostenere le famiglie in difficoltà alle prese con le spese per il nuovo anno scolastico.
4: Per riempire molto di più di un quaderno, dare a chi è in difficoltà un inizio di scuola più sereno, un gesto che vale per le famiglie seguite dagli empori della solidarietà di Gradisca di Sonzo e di Cormons. C'è naturalmente anche il materiale scolastico tra le voci di spesa onerose ma fondamentali per una famiglia con uno o più figli che vive un momento economicamente difficile. Valentina Busatta, Caritas Gorizia.
5: Se riusciamo a dare, grazie alla comunità che è attenta, materiale per andare a scuola senza grandi pensieri, è sicuramente un modo per aiutare questo percorso educativo che dura un paio di anni e renderlo anche più leggero, ecco, se si può.
4: Quaderni, penne, matite, pennarelli, come per un caffè sospeso, basta andare nelle cartolibrerie che aderiscono all'iniziativa della Caritas diocesana di Gorizia, a Farra, Gradisca, Romans e Cormons, e lasciare pagato il materiale da cancelleria utile per cominciare l'anno scolastico. Lo scorso anno le donazioni hanno aiutato 13 famiglie del territorio gradiscano e 18 del cormonese.
5: Andrà avanti in realtà fino a che ce ne sarà bisogno, perché in realtà all'inizio della scuola è il momento clou, però una matita si rompe, un righello pure, oppure i quaderni finiscono. Quando vai a comprare una gomma o un quaderno per tuo figlio o per tuo nipote, allunghi anche un altro quaderno per qualcun altro che non è direttamente tuo nipote, ma potrebbe, o tuo figlio, ma lo potrebbe essere. Quindi quando si parla anche di infanzia, di scuola, di educazione, è più facile, è più bello, c'è più gioia, ecco. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, e questo è sicuro, lo vediamo, lo sentiamo, lo percepiamo dai cittadini.
4: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E restiamo ancora a Gorizia, dove è stato presentato il 45esimo concorso internazionale di violino, premio Lipizer. Ascoltiamo.
6: Nella cornice del teatro Loise Bratusch di Gorizia si alza e si pare sulla 45esima edizione del concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipizer, un appuntamento prestigioso dedicato alla memoria del celebre violinista, compositore e didatta goriziano nato nel 1895. Lorenzo Qualli, presidente associazione culturale Rodolfo Lipizer.
7: L'unico concorso internazionale di violino che consente la partecipazione ai giovani di qualunque nazionalità. Abbiamo iscritti ormai di 87 nazioni dei 5 continenti raggiunto, una cosa eccezionale.
6: Giovani provenienti da tutto il mondo si sfideranno di fronte a una giuria di fama internazionale, affrontando un repertorio vastissimo, dal barocco al contemporaneo fino agli studi tecnici firmati dallo stesso Lipizer. Per i concorrenti l'obbligo sarà quello di suonare a memoria, affrontando 3 prove rigorose in base al sorteggio iniziale. Tutte le prove, dalle eliminatorie fino alle attese finali con orchestra e ai concerti collaterali, saranno aperte al pubblico. Per chi non potrà essere presente a Gorizia, l'evento sarà interamente seguito a distanza. Tutte le prove infatti saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube Lipizer 2026, mentre il concerto dei laureati andrà in onda sulle frequenze radiofoniche della RAI, un palcoscenico globale pronto a incoronare il nuovo talento della musica classica. Gorizia, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E adesso lo sport. Inizia oggi a Berlino l'avventura della nazionale italiana ai mondiali di basket femminile. La partita sarà alle 20:15 e tra le azzurre della prima partita contro la Cechia c'è anche la guardia 22enne udinese Vittoria Blasic. Sentiamola al microfono di Maurizio Fanelli di Rai Sport.
8: Vittoria, per molte ragazze, praticamente per tutte, questo mondiale è un sogno, ma per te, che sei praticamente una debuttante, cos'è?
9: Oddio, per me è un'emozione bellissima, cioè io ancora non ci credo, credo di stare ancora sognando, e condividerlo con questo gruppo, questo staff, è davvero qualcosa di super speciale. Sono contentissima e non vedo l'ora di iniziare.
8: Ci pensavi lo scorso anno a questa possibilità, vedendo le ragazze in TV, conquistare il bronzo all'europeo?
9: Allora, per me è sempre stato un sogno, ovviamente, cioè raggiungere la nazionale senior fin da quando ho iniziato a giocare è stato qualcosa che l'ho messo come obiettivo, però onestamente no, non lo vedevo, quindi sono ancora più contenta.
8: Cosa ti aspetti da te? Cosa vi siete fissate un po' come obiettivo in questo mondiale?
9: Beh, sicuramente sappiamo che il girone è molto duro, dovremo cercare di giocarcela al meglio, di essere forti mentalmente e soprattutto di stare sul pezzo, magari se commettiamo qualche errore essere brave a reagire, e comunque possiamo giocarcela, cioè siamo una squadra che anche fuori dal campo, cioè siamo veramente un bel gruppo, quindi secondo me c'è da divertirsi.
1: E per questa edizione è tutto, dopo di noi la linea andrà a una nuova puntata di Sconfinamenti. Si ringrazia in regia Roberto Cavallari, grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di giornata.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un cordiale saluto da Francesco Zardini e da Roberto Cavallari, alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti torniamo al progetto transfrontaliero Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis con una fitta rete di collaborazioni. In tale ambito si sta svolgendo in questi giorni la mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. In questo momento, presso la Lega Navale di Trieste, ma è una mostra itinerante. Ce ne parlerà in questo momento Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada Flavio Vidonis. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, avremo un'introduzione alla mostra che approfondiremo poi nel corso della puntata, però potremmo proprio cominciare con questo, col fatto che sia un progetto, una mostra, un progetto espositivo itinerante, Romita.
1: Sì, allora, dopo l'inaugurazione delle scorse settimane abbiamo avuto un crescendo di richieste, di curiosità, di approfondimenti che hanno voluto rivolgersi da parte di cittadini, di curiosi, ma anche di storici, perché il nostro focus che abbiamo voluto dare per questo evento, per questa mostra, ma anche per il leitmotiv di tutto il nostro progetto, è stata quella della conoscenza della storia della Pietrasiuglia, ovvero la società che organizzò quel 18 di agosto del 1946 quella attività nautica, appunto quella manifestazione, e soprattutto dove andò a finire questa società, così come le vicende storiche che hanno legato la Guardia di Finanza, ovvero la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, anch'essa istituita a Pola nel 1926 e successivamente trasferita a Gaeta. Questi sono stati due elementi importanti, oltre logicamente ai doverosi e importantissimi ricordi dei fatti accaduti, come sono intervenute diverse autorità proprio all'interno dell'inaugurazione della mostra, ecco, che hanno ricordato i fatti cronologici di quella triste giornata, ma soprattutto ecco quello che abbiamo voluto portare e stiamo portando e porteremo anche nelle prossime settimane questi due filoni, che sono veramente dei filoni importanti, e avremo anche delle sorprese in programma.
0: È una mostra itinerante che ha già un percorso, diciamo, tracciato, una rotta, che potremmo anche dire tracciata, ma una curiosità, arrivando nei vari allestimenti, nelle varie località, questa mostra raccoglierà anche storie, testimonianze, potrà essere un contenitore aperto per continuare a raccogliere e a divulgare la storia di Vergarolla?
1: Questo assolutamente è uno degli obiettivi. Già in fase appunto dell'inaugurazione del 26 agosto alla Lega Navale abbiamo avuto la presenza di oltre 110 persone che ha fatto veramente parte il piacere, ma soprattutto la conferma che l'argomento è particolarmente sentito. Ci sono state delle famiglie polesane presenti che hanno già dato la disponibilità nelle prossime settimane a intervenire in occasione della presentazione del catalogo, piuttosto della presentazione di libri e di altre iniziative tematiche sull'argomento, a testimonianza di quelli che furono i fatti, ma soprattutto anche quelli che sono i racconti che hanno raccolto queste persone. E proprio questa mattina eravamo a fare sopralluogo per la prossima mostra, che si terrà il 5 di ottobre con l'inaugurazione alle ore 18 al Palazzetto Veneto del comune di Monfalcone, e già in quell'occasione lì porteremo anche oltre i pannelli con le didascalie, con tutta la parte già in questo momento presente alla Lega Navale, anche una serie di vetrine frutto di ricordi e di oggetti legati proprio a gli argomenti di cui parliamo, appunto, di Vergarola, di Pola e della Pietra Giulia, ma anche alcune chicche legate proprio alla Guardia di Finanza. E questo è uno degli obiettivi. Grazie proprio alla stampa, che ne ha parlato abbondantemente, le associazioni degli editori che hanno divulgato e fatto appunto conoscere questa iniziativa, fatto sì che ci arrivassero veramente tante richieste. Sarà a febbraio, la mostra sarà portata anche in Lombardia, proprio per far conoscere appunto queste vicende ancora poco conosciute.
0: Stiamo parlando assieme a Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada Flavio Vidonis, del progetto Pola Ricordi. In particolare, nella puntata odierna approfondiremo la mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria, che ricordiamo in questo momento è esposta presso la Lega Navale di Trieste. Romita, ci eravamo sentiti una prima volta qualche settimana fa, eravamo alla vigilia di uno degli eventi chiave di questo progetto, la veleggiata dedicata ai 140 anni della Società Nautica Pietasiulia, organizzata dalla stessa assieme allo Yacht Club Vega. Ci può dare una panoramica del riscontro che ha avuto, del risultato che ha avuto questa veleggiata da Pola appunto a Sistiana?
1: Sì, parlando proprio con il presidente Valenti della Pietasiulia, ha confermato l'importanza di averla inserita in questo contesto. Oltre i festeggiamenti dei 140 anni della Pietrasiulia, che nasceva proprio il 14 d'agosto, se in un primo momento ci fu un po' di titubanza, con soprattutto la gioia dei bambini, tornare a quel momento storico, ecco, la gioia dei bambini, degli atleti, di tutte le persone che hanno erano presenti alla partenza, ecco, proprio con la stessa Linda Simeone, ecco, che ha partecipato all'apertura il 13 agosto, ma soprattutto anche l'arrivo in Baia di Sistiana, in quella che poi è diventata la sede, appunto, dal 1961 la sede della Pietrasiulia, e anche qua dove la Pietrasiulia stessa svolge l'importante attività sportiva. Ecco, quindi il messaggio è soprattutto dopo questa tragedia che la vita può rinascere, può essere, può, ecco, questo ricordo assolutamente non bisogna cancellarlo, ma bisogna rafforzarlo, farlo conoscere, perché sono stati degli episodi veramente che per troppo tempo sono stati non raccontati, però con un obiettivo di crescita delle due comunità. E devo dire la verità, anche da questo punto di vista c'è stata veramente molta molta attenzione proprio di tutte le comunità, che hanno guardato veramente con rispetto questa iniziativa, e questa iniziativa dedicata veramente a Vergarolla in sé.
0: La vela, quindi, la vela e il mare hanno aperto questo progetto. Romita, un piccolo promemoria per chi appunto si fosse perso il nostro primo incontro radiofonico, nel quale ha fatto un ritratto approfondito di tutte le varie fasi del progetto. Sì. Il progetto Pola Ricordi si avvale di una rete di partenariato, di collaborazioni transfrontaliera, che è molto importante appunto per rendere completo questo discorso.
1: Sì, il progetto ha il patrocinio e il partenariato del Comune di Trieste, il Comune di Muggia, il Comune di Monfalcone, l'associazione Italo Gabrielli e la Pietas Giulia. Nel contesto c'è la collaborazione appunto della Lega Navale, del Lions Club, del Circolo Istria, del Laser 2000, Circolo Duinate, che proprio per Monfalcone ha in programma una sorpresa, ecco, grazie alla collaborazione con i propri artisti, ma soprattutto il supporto della regione Friuli Venezia Giulia, che attraverso il bando dedicato proprio all'80° anniversario della strage di Vergarolla ha emanato questo bando, e il nostro progetto si è classificato terzo su numerosi progetti presentati. Ci sarà nelle collaborazioni le associazioni degli esuli, che anche qui hanno veramente hanno dato la propria disponibilità a venire a raccontare, a venire a presentare anche delle pubblicazioni, così come il comune di Gaeta, che sarà appunto che ha dato la disponibilità per ospitare la mostra il 7 di novembre, proprio in occasione, ecco, di questo anniversario appunto della Scuola Nautica della Guardia di Finanza. Il 5 di ottobre appunto inaugureremo, che poi il 5 di ottobre, 4 e 5 di ottobre sono i giorni che dedichiamo a Norma Cossetto, ecco, che è stata trucidata appunto proprio in maniera infame. E il 5 di ottobre appunto la data della notte di Norma Cossetto. La mostra invece alla Lega Navale continuerà fino al 30 di settembre, è visitabile appunto dalle 9 alle 20 ogni giorno con libero accesso attraverso appunto la palazzina servizi del Molo Fratelli Bandiera, ecco, questo è. Ci saranno, ma sarà sicuramente Linda Simeone, sì, a raccontarlo, delle visite guidate alla mostra, ecco, questa è un po' una novità che di queste ore, questi giorni, proprio perché ci sono

0: tantissime persone che, sentendo parlare di questa iniziativa, vogliono venire, ecco, a farsi raccontare da Linda, che è la curatrice, ma anche da chi, da lei che ha fatto la visita di Pola e ha visto proprio dal vivo questa spiaggia, che è un sito militare, ecco.
1: Sarà proprio appunto Linda Simeone poi ad accompagnarci radiofonicamente, a farci visitare la mostra Pola Ricordi, Vergarolle e le rotte della memoria. Noi approfittiamo per ringraziare e per salutare il presidente del gruppo Ermada, Flavio Vidonis, promotore del progetto Pola Ricordi, Massimo Romita. Buon pomeriggio, buon proseguimento e buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, veramente vi ringrazio di cuore per supportare questa iniziativa, ma soprattutto per far conoscere queste vicende storiche.
1: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo, rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti stiamo per esplorare, per conoscere il progetto espositivo, la mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. Lo facciamo assieme alla curatrice della mostra e del catalogo, Linda Simeone. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: È una mostra questa che propone materiale storico, propone molte immagini, fotografie, documenti, una grande ricerca quindi, ma poco fa Romita ricordava anche la ricerca che lei ha svolto sul campo, lei è andata a Pola, ecco, per completare questo lavoro di documentazione, per collegarlo all'attualità. Possiamo forse partire da questo, prima di visitare la mostra, per capire anche che lavoro c'è stato alle spalle, il dietro le quinte.
1: Allora sì, assolutamente. Diciamo che appunto da curatrice della mostra secondo me andava veramente fatta un'esplorazione completa, no, di quello che appunto narra e vuole proprio trasmettere la mostra, perché è divisa sicuramente in quattro parti, da dove si parte appunto dalla parte storica. Si parla della Pietà Siulia, si parla della Marina Navale, si parla anche appunto dell'ultimo spazio che è dedicato a tutta una serie di fotografie, anche della Pola, no, attuale, che va un po' a ripercorrere tutto quello che è stato raccontato anche nei pannelli precedenti. Pertanto io sono andata a Pola, sono andata sul campo, sono andata anche a cercare questa purtroppo famosa baia di Vergarolla. Sono andata alla ricerca anche di quelli che sono, di quello che è il cippo, oltretutto appena sostituito, perché ce n'era uno che adesso si trova all'interno del cimitero militare a Pola, e invece adesso è stato sostituito con un ceppo nuovo, e oltretutto anche con una piccola targa dedicata proprio al chirurgo Micheletti, che ha operato proprio in quella giornata. Poi dopo tantissime testimonianze di quella che era la vita a Pola, anche banalmente da tutte quante le targhe in bilingue, addirittura scritte prima in italiano e poi in croato, la sede poi attuale, no, della comunità degli italiani, che è stata oltretutto anche la sede delle inaugurazioni, dei festeggiamenti della regata, che poi ha visto quest'anno appunto in onore della commemorazione la Pietà Siulia, no? Quindi sì, è stato un lavoro secondo me veramente interessante, ma che andava ovviamente svolto proprio per poter capire quella che è il punto di partenza, no, della mostra stessa. Poi dopo sempre anche mi piacerebbe proprio fare anche una piccola parentesi, perché alcuni pannelli parlano anche di Trieste dove c'è questa commemorazione in ben tre posti diversi, cosa che oltretutto proprio ho scoperto proprio facendo queste ricerche, perché ne abbiamo ovviamente sopra a San Giusto,
0: sì,
1: ovviamente
0: colle, sì.
1: Nello spazio, sì, sul colle di San Giusto, ma poi abbiamo anche il giardino esterno dell'ospedale maggiore, dove appunto è dedicato al chirurgo, ma abbiamo anche una piccola stella all'interno del Piazza Rosmini. Quindi veramente era un collegamento che andava proprio, secondo me, vissuto sul campo. Sì.
0: Ci sono immagini del passato di Vergarolla, sappiamo della manifestazione sportiva, ci sono immagini dell'esplosione, ci sono i racconti di quei fatti, di quella tragedia. Oggi, Linda, che cosa troviamo a Vergarolla?
1: E in questo momento adesso Vergarolla non è visitabile, non è neanche fotografabile, perché in questo momento è una base operativa militare, croata peraltro. Ok, e quindi sì, adesso in questo momento nel cuore di Pola c'è questa base militare che non, appunto, non è accessibile, infatti. Se non magari guardabile in qualche maniera, sì, dall'altra riva, dall'altra parte, sì.
0: Certo. Certamente. Ecco, è un'informazione che magari non tutti conoscevano e che ci aiuta appunto in questo discorso a collegare il passato e il presente a 80 anni appunto dalla strage di Vergarolla. Andiamo alla mostra. Sempre parlando di ricerca, forse potremmo anche menzionare i contributi iconografici, documentari che sono arrivati per completare questo percorso. Abbiamo sentito in una puntata precedente Antonio Tommasi, presidente della Fondazione Pietas Iulia, ma c'è stato anche un grande e importante contributo giunto dalla scuola navale della Guardia di Finanza di Gaeta.
1: Sì, ecco, il mio lavoro in questo caso qua è stato quello di riuscire a raccogliere, no, tutto quanto il materiale e ordinarlo, perché appunto c'è tanta storia da raccontare, però tante informazioni magari erano frammentate. E oltretutto il gruppo Armada peraltro ha proprio diciamo collaborato, è stato il promotore della digitalizzazione di tutti quanti i file dedicati, no, alla storia, no, della Pietas Iulia. E poi dopo ovviamente il generale è stato assolutamente fondamentale per poter raccontare tutta quella che era la storia, ma anche il passaggio, no, della quella volta che era Guardia di Finanza, ma anche Guardia

0: marittima, poi da Pola a, direttamente a Gaeta, no?
1: Generale Marcello Marzocca, che appunto ha contribuito a questo lavoro. Ecco, siamo in compagnia di Linda Simeone, la curatrice del percorso della mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. E proprio in apertura di puntata Romita citava le origini di questa scuola nautica della Guardia di Finanza, che non fu sempre a Pola, si trovò a Pola e oggi troviamo a Gaeta. È una pagina forse poco nota, possiamo chiederle di raccontarcela questa storia?
0: Sì, diciamo che praticamente mi trovi un po' in difficoltà perché non saprei proprio nello specifico da dove vuoi che parta, nel senso nei nostri cartelloni appunto si parla di quella che è stata l'evoluzione, no?
1: Sì.
0: Dell'arrivo a Pola e dopodiché da Pola direttamente all'arrivo direttamente a Gaeta, no? A parte che peraltro abbiamo anche tutta quanta una documentazione storica con tutte quante le barche, perché a Pola si trovava all'interno dell'Hotel Riviera, peraltro anche documentato, no? Abbiamo anche ovviamente quelle che erano le fotografie vecchie e invece quelle che sono anche le fotografie attuali di questo Hotel Riviera, purtroppo in questo momento chiuso in mezzo abbandono / distrutturazione, che però resta comunque maestoso in visione, soprattutto anche per esempio dal golfo, no?
1: Sì.
0: Lì venivano sul golfo lì davanti, venivano istruiti anche tutti quanti gli allievi della scuola militare. Ci sono anche tante immagini che vengono trovate e che trovano spazio all'interno dei pannelli, dove ci sono questi giovanissimi ragazzi che appunto fanno scuola lì, per poi dopo volare in qualche maniera direttamente appunto a Gaeta, dove c'è anche l'intera collezione di tutte quante le navi che hanno caratterizzato proprio tutto quanto questo cambiamento, questo progetto, questo processo. Anche un pannello è dedicato anche alla nave Giorgio Cini, che adesso si trova ovviamente a Gaeta, ma che è passata anche a trovarci a Trieste, ma che anche è stata a Pola.
1: Ecco, proprio parlando di navi scuola, troviamo anche un'antenata della nave Giorgio Cini, della nave scuola Giorgio Cini. Troviamo la nave Zara, varata nel 1910 a Trieste e costruita nei cantieri San Rocco, quella volta per conto dell'amministrazione doganale austro-ungarica. È tutta una storia che troviamo nelle pagine del catalogo della mostra, tra l'altro appunto curato da Linda Simeone. Troviamo quindi anche questo scafo, questa imbarcazione storica, che ci viene presentata nelle sue varie fasi, nelle sue età, da immagini d'epoca.
0: Assolutamente sì. Comunque, chi ha piacere eventualmente di anche approfondire, no, questi pannelli, ci sarà una visita guidata l'ultimo sabato possibile visitabile della mostra direttamente in sede della Lega Navale, dove appunto io porterò le persone a fare un giro della mostra all'interno appunto della Lega Navale, dove andremo un po' più nel dettaglio di quelle che sono proprio le caratteristiche con cui abbiamo riempito tutti quanti i pannelli. Ecco.
1: Continueremo a esplorare i pannelli, continueremo a farci guidare da Linda Simeone. Dopo un intermezzo musicale ci saranno delle curiosità, magari proprio restando per un momento su questa nave scuola, la prima, la Zara, varata nel 1910, una leggenda che ci porta l'imperatrice Sissi, ma lo racconteremo tra pochissimo, rimanete con noi.
2: In tutti i miei pensieri, di sempre un atieri insiste. Uno che ha voglia di cantare come un valzer che ti fa girare la testa. Come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso, Trieste.

0: Nella mostra Pola, ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria, assieme alla curatrice Linda Simeone, che ci parlava di naviscuola della scuola nautica della Guardia di Finanza, che negli anni 20 arrivò a Pola dopo aver avuto i suoi primordi a Messina. Oggi la troviamo a Gaeta, ma facevamo riferimento a un'imbarcazione. Il nome era Zara, varata nel 1910 ai cantieri San Rocco, quindi in una realtà triestina, con una leggenda, Linda. Quale leggenda la collegherebbe all'imperatrice Sissi?
1: Sì, diciamo, era veramente, questa era proprio una piccola chicca, perché appunto la nave Zara aveva un elegante salone e appunto veniva utilizzata proprio dai membri della casa imperiale per gli spostamenti all'interno proprio dell'arcipelago Almaz, no? E qui appunto nasce la leggenda che fosse addirittura lo yacht, no, dell'imperatrice Sissi, che lo usava appunto per i suoi spostamenti, ma anche appunto per i ricevimenti, ecco, no? Poi la nave Zara, sì, poi nel 1933 venne ribattezzata peraltro Generale Euclide Turba, e poi dopo appunto passa il testimone a quello che avevo appunto nominato poc'anzi, ovvero la nave scuola Giorgio Cini, che appunto lei invece era stata costruita a Venezia e che appunto dopodiché invece ha preso servizio direttamente a Gaeta, no?
0: Anche una storia di navi quindi compone questo percorso. Ecco, un percorso che lei ci ha descritto nella raccolta di informazioni, nella raccolta di fotografie, di materiali, anche di esperienze, di testimonianze, un lavoro che l'ha vista sul campo a cercare oggi la storia di Vergarolla, ed è un lavoro che l'ha avvicinata a una pagina di storia che mi diceva qualche giorno fa non faceva parte, diciamo, del suo retaggio storico familiare, ma che l'ha colpita profondamente, la spinta ad appassionarci.
1: Diciamo, noi appunto, io le mie origini sono del sud Italia, quindi questa

storia qui, soprattutto giù, non è particolarmente nominata, ma neanche particolarmente, insomma, così conosciuta, chiaramente. Quindi io la sapevo, la conoscevo giusto a livello proprio embrionale. E invece mi sono in qualche maniera appassionata, perché mi ha appassionata un po' la ricerca, no, della verità, di quello che era.

0: veramente interessante, sì, sì.
1: Che cosa colpisce maggiormente le persone che stanno visitando la mostra? E apriamo una parentesi, ci sono anche le visite guidate per questo percorso. In questo momento la Lega Navale, ma come è già stato detto, una mostra itinerante che vedrà altre situazioni, altre case volta per volta. Intanto Simeone, che cosa colpisce il pubblico?
0: Il pubblico secondo me viene colpito proprio dal quantitativo. No, dal quantitativo delle immagini che normalmente appunto non sono facilmente reperibili. Poi c'è addirittura una piccola e inedita immagine della baia di Vergarolla, oltretutto dal golfo, che appunto è stata scattata da me. Diciamo poi dopo anche gli approfondimenti, no? Per esempio quelle al medico chirurgo, al fatto appunto di, come avevo anche raccontato prima, degli spazi dedicati anche a Trieste a questa tragedia, che effettivamente si conoscono poco, no? E in più la voglia di poter anche raccontare quello che è il presente, perciò quindi veramente un percorso che inizia da tanto tempo fa, anche perché nello specifico si parla anche proprio della nascita di Pola stessa, che il suo nome iniziale era Pietas Iulia, no? Sì. Il nome di inclinazione romana, perciò quindi si parte veramente dall'inizio.
1: Questo coinvolge appunto il pubblico della mostra, e per quanto riguarda le visite guidate, ecco, sono prenotabili, c'è un calendario, che informazioni possiamo dare?
0: Allora, per quanto riguarda le visite guidate, presto avremo anche le altre date sempre sul sito internet dedicato alla manifestazione, ma una che posso appunto dire con sicurezza che faremo sicuramente è l'ultima, che si terrà il 26 di settembre alle 10 direttamente in Lega Navale. Per prenotare basta farlo tramite il sito.
1: Il sito della Lega Navale di Trieste.
0: No, il sito sì. Pola 1900, aiutami Francesco per favore, cioè, lo trovi sulla prima pagina del volantino.
1: Il sito dedicato al progetto Pola Ricordi, un sito appunto aggiornato che collega poi alle tante realtà, alle tante facce di questa collaborazione. Si basterebbe digitare appunto sui motori di ricerca appunto per avere questo accesso alla piattaforma. Ma intanto ancora una piccola informazione e una piccola diciamo una piccola parte di mostra. Simeone, ci sono fotografie, ma ci sono anche degli oggetti che ci portano alla storia della Pietas Iulia, la società nautica che prese il nome appunto dal primo nome romano della città. Che oggetti sono?
0: Ah sì, abbiamo il guidoncino, no? Un vecchio guidoncino storico della società, poi abbiamo le tessere del Comitato Olimpico, altre tessere associative, il salvagente ufficiale della società nautica e poi appunto anche altri trofei del passato. Questi qui sono un po' quelli che sono gli oggetti del passato della Pietas Iulia. E poi mi collego anche appunto sì. Alla cartellonistica, parlando che si parla di passato, ma si parla anche di presente. Si parla anche degli atleti che alzano il nome, no? di quella che è l'attività della Pietas Iulia, perché parliamo delle sorelle Boschin, poi dopo di Mattia Prestic, poi parliamo anche dei fratelli Chiandussi, parliamo della Giovanna Micol e non ultima la Francesca Klapic, che è l'olimpionica vincitrice dell'Ocean Race del 2022-2023. Sì.
1: Anche in questo caso troviamo le fotografie che ci accompagnano da una storia recentissima a foto in bianco e nero che ritraggono i primi sportivi della Pietas Iulia, uomini e donne tra l'altro, con l'uniforme della società, con la maglia societaria, con il berretto, tutti in posa, una posa orgogliosa di essere parte di questa realtà che poi è stata premiata con numerosissimi trionfi sportivi.
0: Assolutamente, sì.
1: Siamo verso la fine di questa puntata. Ricordiamo ancora fino a quando, chiedendo alla Linda Simeone, la curatrice, fino a quando sarà possibile visitare la mostra presso la Lega Navale di Trieste, fino a quando e con quali orari?
0: Allora, la mostra è visitabile dal 26 agosto.

0: agosto, appunto, fino al 30 di settembre alla Lega Navale, ovviamente della sezione di Trieste, fino appunto al 30 settembre, e con orario dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Poi successivamente dal 5 ottobre al 4 novembre andremo a Palazzo Veneto a Monfalcone, e poi concluderemo questa prima tranche, tra virgolette, di giro della mostra Pola Ricordi dal 7 al 29 di novembre alla città di Gaeta, proprio per concludere insomma questo primo parte, ecco.
1: Questo sarà il percorso, la rotta della mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. Noi ringraziamo la curatrice che ci ha portati a visitarla radiofonicamente, Linda Simeone, alla quale auguriamo un buon proseguimento e un buon lavoro, perché di storie, di informazioni ne arriveranno sicuramente anche tante altre.
0: Grazie Francesco e grazie a tutti.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Roberto Cavallari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Dance into the fire, danza nel fuoco. Per i più attenti, che magari ricordano, non hanno visto il video ai tempi, c'è una strana divisione, perché in comunicazione tramite gli auricolari, proprio quelli da agente segreto, ci sono in comunicazione Le Bon Rhodes e Roger Taylor.
2: Sì.
1: E gli altri due no.
2: Questo perché c'è Roger che sta invece in una specie di console con davanti un microfono.
1: È questo perché? Perché c'era la divisione di quei tempi, si erano, non dico lasciati, ma uno stava con gli Arcadia,
2: certo.
1: Tre stavano con gli Arcadia e due stavano con Power Station, per cui anche nel video sottolineano questa divisione facendo parlare Le Bon Rhodes e Roger Taylor degli Arcadia, ma non parlavano con Andy Taylor
2: Roger.
1: E John Taylor. Capito?
2: Vedi, e comunque il video era formidabile, era carino, erano i tempi, stavamo dicendo fuori onda, in cui veramente i video erano tanto della musica in quelli.
1: Assolutamente, raccontavano tutto, dicevano cose che non erano mai state viste, cioè prima non c'era un contatto così diretto con i musicisti. Abbiamo delle clip?
2: Sì, abbiamo delle clip che ci vogliamo far introdurre il prossimo James Bond, si va avanti nel tempo.
1: Beh, arriva all'era Daniel Craig.
2: Esatto, che a me piace meno.
1: Vedi come l'ha detto poco, per non farsi sentire da Daniel.
2: No, esatto,
1: così.
2: Sì, sappiamo che ci sente sempre, quindi non era carino dirlo a alta voce. E appunto, arriviamo molto più vicino nel tempo, se introduciamo il prossimo film con questa clip.
3: Stavo aspettando di vedere chi avrebbe incassato la fish. È apparso in modo così audace nel nostro piccolo dramma.
4: Ho complicato troppo la trama.
3: A chi è che non piacciono i colpi di scena? Signora?
4: Bond. James Bond.
2: E quello è il marchio di fabbrica, no?
1: James Bond.
2: Intanto i nostri ascoltatori ci stanno dando soddisfazione. E Adriano dice: il primo 007 è girato in Italia. Abbiamo chiesto qual era quello che preferivano come film o interprete. La spia che mi amava, girato in Costa Smeralda. Vedi?
1: Capito? Ecco, infatti, tra l'altro, un'altra delle caratteristiche dei film di Bond, che erano scene spettacolari, anche a Matera hanno girato, per esempio, e in posti fantastici, assolutamente da sogno, un po' in tutto il mondo, erano delle produzioni davvero miliardarie. Quello che abbiamo sentito è un film del 2012, dove appunto regna Daniel Craig, che poi a un certo punto ha deciso che bastava, e da quel momento è nato
2: adesso
1: chi sarà il prossimo Bond ancora non si sa, vi terremo magari aggiornati, però questo era il 2012. Daniel Craig era ancora, nonostante non piaccia poi alla signora Brizzolari, in realtà insomma ha seminato diversi cuori spezzati qua e là per il mondo, ma si chiamava Skyfall, e in questo caso la canzone ha vinto anche l'Oscar. Perché?
2: Perché la cantava una certa Adele, esatto.
1: Sì, una cantantina di buone speranze.

0: L'abbiamo lasciata fino alla fine, Adele. Perché è una grandissima. Allora,
1: un'interpretazione incredibile.
0: L'ultimo film con Daniel Craig, e vediamo se verrà ripreso in un prossimo futuro o meno, era No Time to Die del 2021. Ma io volevo tornare un attimo indietro a Sean Connery, che pure rimane nell'immaginario planetario, l'unico forse.
1: Anche
0: 007,
1: Roger Moore, però.
0: Anche Roger Moore. Però pensate che i due produttori, ma anche lo stesso Fleming, era ancora in vita quando scelsero Connery, gli piaceva Sean Connery. Come cosa, però non erano completamente sicuri delle sue capacità attoriali, per cui provarono altri attori, e sto parlando di Richard Johnson, James Mason, Rex Harrison, David Niven, un altro inglesissimo però forse non così prestante fisicamente,
1: meno, sì.
0: Trevor Howard, Patrick McGowan e anche Cary Grant,
1: anche
0: capito?
1: Lui
0: sì, però americano, no, 007,
1: però
0: no.
1: Cary Grant è un americano sui generis,
0: sui
1: dai.
0: Generis, sì,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Vabbè.
1: Aveva quell'alone un po'
0: questo
1: britannico,
0: possiamo dirlo, e comunque insomma è uno di quei film, di quella serie di film che ovviamente hanno incassato in maniera incredibile, che si sono passati i produttori, poi sono passati da padre in figlia, no? Perché hanno proseguito una dinastia di film.
1: Beh,
0: Bond,
1: anche perché ne sono stati fatti 25, chiamiamole ufficiali, e 3 pellicole fuori serie prodotte da altre società, quindi pensa quanto è ricco l'archivio di chi ce li ha tutti,
0: di quelli che ce li ha tutti. E in generale la canzone che ha incassato di più di quelle idee è stata Adele, inevitabilmente,
1: certo.
0: Anche perché poi c'è comunque la solita divisione tra quando c'era il formato fisico, quando non è esistito più, e via dicendo, ma questo

0: è un'altra storia. E andiamo a chiudere con quello che è la colonna sonora, quindi la canzone ufficiale dell'ultimo film di James Bond, almeno fino a questa, a questo
1: allora, inizio aspetta,
0: di settembre.
1: Aspetta, qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Bond, Simon Le Bon è il miglior Bond, secondo me è una donna, questo che lo dice. Vi sto ascoltando da Ferrara, ci ringrazia, ci fa i complimenti, anche lei non si firma. Allora, Gabriella, anche io non amo Craig, è troppo russo e poco inglese come estetica.
0: Troppo russo, interessante come definizione.
1: Perché ha un viso un po' squadrato, un po' duro. Probabilmente l'idea è questa, dura, più dura, sono più morbidi come tratti gli altri
0: sì,
1: due.
0: Che poi in effetti la figura di Bond nel corso del tempo, sono tanti i decenni passati dall'inizio, è cambiata, perché da un seduttore impenitente che non perdonava in maniera assoluta, la sua vita sentimentale si è arricchita e nello stesso tempo insomma gli ha portato diversi problemi di cuore, di donne morte, di donne uccise, di grandi amori finiti, insomma specialmente con Daniel Craig il suo panorama sentimentale si è arricchito, è impreziosito e anche immalinconito in diverse maniere. Dicevamo, l'ultimo James Bond, quel No Time to Cry, vedeva protagonista una diciottenne da un punto di vista musicale, lei che è stata la grandissima rivelazione della musica americana, ma direi planetaria a questo punto, degli ultimi tempi, e che ha fatto davvero di tutto, continua a fare di tutto, composizione anche per quel che riguarda il mondo e la sua visione del mondo abbastanza precisa, al punto da sfidare anche le grandi potenze planetarie di produzione anche musicale, ma lei continua per la sua strada. Si chiama Billie Eilish.
1: Sì.
0: E questa è la sua versione di No Time to Die.
1: Che ci porta al GR alle 17 e poi torniamo noi d'Italia in diretta.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, 9 feriti nel raid russo con drone nel centro di Kiev, lo riferisce il sindaco della capitale. Zelensky ordina una risposta simmetrica e si complica anche il fronte diplomatico. La missione degli inviati americani Witkoff e Kushner è confermata per domani a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev prevista per domenica. Secondo i media locali, la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà sollevando anche problemi di sicurezza. Trump minaccia di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglia i tassi di interesse. Abbassateli o smetterò di commerciare con quei paesi, ha detto il presidente americano, una facoltà che la Corte Suprema nella sua ridicola sentenza sui dazi ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al presidente. È meglio dei dazi, ha concluso Trump, che al board della Fed intima per una volta siate patrioti. Esprime preoccupazione per il ritorno delle politiche di potenza. Il presidente Mattarella, inviando un messaggio per l'apertura del forum di Cernobbio, indiscutibili i successi dell'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, sottolineando che l'UE costituisce la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità diffusi a un gruppo di stati che si sono combattuti per secoli. Siamo alla cronaca con il femminicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Lunedì le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo assassino. Per la procura di Firenze, che ha ricostruito le ultime drammatiche ore della 45enne, l'aggressione era premeditata. La donna era tornata da poco dalla Puglia, dove vive con la sua famiglia.
3: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
4: Sono queste le prime parole della mamma della vittima. Federico Bella, 36 anni, ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata, Lorena Isceri, 45 anni, nel garage. Poi la imprigiona nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Bella, col suo cellulare, scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. L'ipotesi della procura di Firenze è che Bella abbia premeditato e pianificato l'aggressione in ogni dettaglio. Simona Decina, GR1.
2: Disposte le autopsie anche sui corpi della famiglia di Finale Ligure, il padre Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri e il loro figlio 14enne Mattia. Secondo quanto emerso dalle prime indagini sull'omicidio, suicidio nel Savonese, l'orario delle morti risale alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, quando l'uomo avrebbe sparato alla moglie e al ragazzo e poi si sarebbe tolto la vita. L'arma era legalmente detenuta e in casa sono stati ritrovati biglietti scritti dal 59enne che rivelano disagio familiare. E inquirenti sono al lavoro anche a Roma per ricostruire le circostanze dell'omicidio-suicidio di Pietra Lata, prime ipotesi su ruoli e tempi del dramma familiare. Pasquale Notar Giacomo.
5: Tracce di polvere da sparo sulla mano di Luca Basciano e qualche residuo anche su quella della moglie Valentina Panbianco, l'ipotesi che entrambi possano aver avuto un ruolo attivo nell'omicidio-suicidio di Pietralata. Le prime risposte arrivate dalle autopsie sui corpi di padre, madre e della loro figlioletta di 5 anni, Bianca, affetta fin dalla nascita da una grave forma di disabilità, ritrovati tutti senza vita lunedì scorso, lasciano ancora punti da chiarire sulla dinamica della strage in via dell'Antracite. Dall'esame è emerso che complessivamente sono stati esplosi 3 colpi d'arma da fuoco, tutti

0: la testa. L'ipotesi principale è che a sparare sia stato il padre, ma dalle particelle ritrovate non si può escludere anche un coinvolgimento della madre. I medici legali hanno disposto ulteriori accertamenti da stabilire se Luca e Valentina avessero assunto farmaci prima di morire e se la piccola Bianca stesse dormendo quando è stata raggiunta da un colpo di pistola. Un tragico disegno, vogliono appurare i carabinieri, che potrebbe essere stato quindi pianificato da tempo. I motivi racchiusi nei messaggi trovati in casa: da soli non ce la facciamo, una drammatica constatazione di impotenza e crescente difficoltà nella gestione della figlia, anni segnati anche da costosissimi viaggi in Messico per tentare una terapia da un presunto specialista. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio, acquisiti i cellulari e i PC della coppia.
1: In chiusura il meteo: temperature oltre le medie stagionali almeno fino al 9 settembre, dalla metà della prossima settimana è atteso un deciso cambio di scenario. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato, qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale, domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale, ma sono fenomeni davvero isolati, temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi.
1: La linea ora torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: 17:06 minuti in questo istante. Ben trovati ancora da Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi.
5: Siamo qui per voi e lo saremo
4: questa
5: fino alle 19.
4: Questa scorpacciata di 007 che poi ormai vedevamo, no, è diventato il sinonimo di
5: 007.
4: Oh wow. Un po' mi emoziono. Te lo ricordi, è un pesce di nome Wanda?
5: Come no,
4: con
5: certo.
4: Lo spagnolo e il russo, ecco, ecco qua, se mi fai cosa. Così. Allora, è il nostro momento animali che, come sapete, il venerdì a quest'ora c'è sempre. E allora lo vogliamo introdurre in questa maniera. Sentiamo cosa ci ha raccontato la signora Vanessa Baldazzi, che ha fatto un lascito solidale alla LAV, la Lega Antivivisezione.
6: Mi chiamo Vanessa Baldazzi e ho scelto di fare un lascito alla LAV per tutelare i miei animali e per continuare il mio progetto anche dopo la mia fine. Ho dedicato la mia vita agli animali costruendo un piccolo rifugio, una vera famiglia a quattro zampe, dove ho salvato tanti cani, gatti, cavalli, pesci e curato volpi e cinghiali ferite. Con la LAV so per certo che anche dopo di me il progetto continuerà in futuro, salvando altri animali. Questo sarà bellissimo. I miei familiari hanno accolto la mia decisione di scegliere di fare un lascito alla LAV molto bene, perché conoscono l'associazione e la considerano molto seria. Non serve avere un grande patrimonio per farlo. Credo che anche una piccola cifra possa contribuire ad aiutare un animale in difficoltà.
4: E questa era la signora Vanessa Baldazzi. Invece io do il benvenuto a Marta Filippini dell'ufficio lasciti della LAV, appunto.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Ben trovata. Allora, la signora Vanessa ci ha un po' raccontato la sua storia, no? La scelta di fare questo lascito solidale a voi. In Italia diciamo che non è che si parli molto di testamento in generale proprio. Allora, magari se ci spiega che cos'è un testamento appunto solidale e come si può fare per lasciare tutta una parte o quant'altro a un'associazione come la vostra che tutela i diritti degli animali.
7: Certamente. Allora, il testamento solidale è una disposizione testamentaria con cui una persona sceglie di destinare tutto o in parte il proprio patrimonio ad un'organizzazione, ad esempio come la LAV, per sostenere una causa in cui crede. Si può scegliere di destinare anche solo una parte del proprio patrimonio, come una somma di denaro, un immobile, beni mobili o altri beni, sempre nel rispetto dei diritti degli eventuali eredi legittimi.
4: Esatto, la famosa legittima.
7: Esattamente.
4: Abbiamo sì. A disposizione solo una parte dei nostri beni.
7: Esattamente, sì. Dipende poi da situazione a situazione, perché ovviamente gli eredi legittimi sono gli ascendenti, ovvero i genitori, oppure i coniugi o i figli.
4: Esatto.
7: E se posso continuare?
4: Sì, prego.
7: Grazie mille. Diciamo che con un lascito al LAV non si sta semplicemente lasciando un bene, si affida una parte importante della propria fiducia ed è responsabilità nostra dimostrare anche attraverso la trasparenza che quella fiducia viene rispettata, ecco.
4: E questo poi ci torniamo su questo discorso della trasparenza, certo, perché è assolutamente interessante. Voi, appunto, lo stavamo dicendo, vi occupate di animali, dei loro diritti, mm-hmm, e questo famoso dopo di noi, che, di cui si parla in varie fattispecie, negli animali, per non

0: lasciare proprio nulla al caso, è nato il progetto Una cuccia per sempre. E in cosa consiste?
1: Allora, sì, esattamente. Attraverso il proprio testamento una persona può scegliere di affidare alla nostra associazione, all'AV, il compito di occuparsi dei loro animali nel caso in cui venisse a mancare prima di loro. Il nostro impegno sarà poi quello di trovare per loro una nuova famiglia adatta nell'attesa. Come si sa, l'adozione non è proprio immediata, saranno
0: scontata.
1: Né scontata, ovviamente, e saranno ospitati temporaneamente presso strutture di nostra fiducia. Vanessa e Annalisa sono. Vanessa è una persona che ha aderito appunto a Una cuccia per sempre, ma ci tengo anche a precisare che il 50% dei nostri testatori, nonostante non abbia animali, crede nei diritti degli animali e ha deciso di fare comunque un lascito all'AV.
0: Quindi sono due cose distinte, diciamo così. E quando si partecipa, si vuole comunque appunto partecipare a Una cuccia per sempre, si stanzia una cifra.
1: Esatto, un lascito che viene legato all'onere animali, si chiama in termini diciamo giuridici.
0: Certo. E tra l'altro, appunto, per parlare proprio di termini giuridici, voi avete anche delle figure professionali che mettete a disposizione di chi vuole fare un lascito solidale, immagino notai, immagino avvocati.
1: Assolutamente, abbiamo un ufficio legale con avvocati che hanno competenze specifiche in materia di successioni che, diciamo, possono aiutare a comprendere le diverse possibilità e a formulare correttamente le proprie volontà. Quello che vogliamo fare è soprattutto mettere le persone nelle condizioni di compiere una scelta consapevole e serena, fornendo informazioni corrette e ovviamente garantendo la massima riservatezza.
0: È un fenomeno diffuso che sta incrementandosi?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, diciamo che la media si sta anche abbassando, la media di età dei nostri testatori. Ad esempio, qualche settimana fa ho fatto un testamento con un ragazzo di 37 anni.
0: Era molto previdente o in un momento di pessimismo cosmico?
1: No, perché ha un gattino e quindi ci teneva molto, diciamo, che fosse, diciamo, garantito per lui anche.
0: L'amore poi si esprime in tanti modi, no? È la preoccupazione di che cosa possa succedere, anche se sei così giovane.
1: Esatto.
0: A 37 anni, però ti preoccupi, è molto bello. Allora, sentiamo un'altra persona che ha fatto appunto un lascito solidale alla LAV e che ci racconta anche una storia molto tenera di due amiche.
2: Il motivo per cui ho scelto di fare un lascito solidale alla LAV è che da sempre sento dentro il grande desiderio di aiutare gli esseri più bisognosi del pianeta, ovvero gli animali, intesi come singoli individui portatori di diritti. E LAV è un'associazione antispecista che ha esattamente questa mission. I miei familiari hanno accettato con serenità questa decisione, consapevoli che per me il contributo alla causa animalista è ragione di vita e che desidero tantissimo continuare ad essere dalla parte di chi è sfruttato, maltrattato, ucciso, anche dopo che sarà cessata la mia esistenza terrena. Per ricordare gli animali nel proprio testamento non è necessario destinare tutto il proprio patrimonio, ma è importante qualunque cifra, anche se di piccola entità. Vi racconto la storia di due gattine cieche arrivate dalla Basilicata a casa mia. Minnie e Birba, sorelline molto legate tra loro, sembravano davvero piccine, non dimostravano più di 3-4 mesi. In realtà erano denutrite e almeno un paio di mesi più grandi di età. Infatti il 29 maggio Birba ha dato alla luce inaspettatamente 5 splendidi micciolini che così hanno avuto ben due mamme. Minnie infatti non si è mai staccata un momento da loro ed è stato, devo dire, bellissimo, nonostante la cecità. All'età di 3 mesi e mezzo i gattini hanno trovato la loro casa per sempre. La separazione è stata emotivamente impegnativa per tutti, ma si sa che occorre affrontare anche questa fase. Invece mamma e zia vivono ancora felicemente con me.
0: Molto carino, mamma e zia. Era Annalisa Lancillotti che appunto ci ha dato la sua testimonianza. Torno da Marta Filippini, ufficio lasciti della LAV. E ovviamente stavamo dicendo prima, no, la trasparenza è fondamentale in casi come questi, perché si parla di no profit e enti come il vostro, come la LAV. Quando vi arrivano questi fondi, come li gestite?
1: Allora, le risorse che arrivano all'AV attraverso il lascito vengono utilizzate per sostenere le attività e i progetti dell'associazione a tutela degli animali, ma è anche possibile, ci tengo a dire, indicare nel testamento una specifica area o una particolare campagna che si desidera poi sostenere. Quando non è indicata, diciamo che questo permette all'AV di utilizzare quelle risorse dove ce n'è maggiore necessità,

0: anche per affrontare eventuali emergenze. La gestione economica dell'associazione è rendicontata attraverso i bilanci che vengono pubblicati a norma di legge per gli enti del terzo settore e sono messi a disposizione di soci, cittadini e istituzioni.
1: Benissimo, quindi abbiamo dato tutte le direttive, abbiamo portato delle testimonianze per pensare anche ai nostri cari amici a due, a quattro zampe, in qualunque modo, i nostri amici del cuore. Grazie mille a Marta Filippini, ufficio
0: Grazie a voi.
1: lasciti della LAV. Buona giornata.
0: A lei.
2: Allora, torno alla musica qui all'Italia in diretta, musica che arriva da un album che si chiamava Sei tutto quel che ho 2003 e c'era un singolo scritto da Gaetano Curreri, e quando dico Gaetano Curreri sono ovviamente gli Stadio, e proprio lo stesso autore volle a tutti i costi inserire in questo brano una citazione musicale. La citazione musicale era di Magical Mystery Tour, ovviamente, quindi The Beatles, sono gli Stadio e questa è Sorprendimi.

0: Questa era la citazione di Magical Mystery Tour dei Beatles. Del resto è lui, Gaetano Curreri, che aveva scritto chi erano i Beatles.
1: È vero.
0: Per cui era inevitabile.
1: Carina. Allora, sempre per tornare a quello spazio che abbiamo fatto su 007 James Bond, Simone di Larica, in provincia di Pisa, ci dice: a proposito del famosissimo agente segreto inglese, vi siete dimenticati di Pierce Brosnan, Chris Cornell, Madonna e Halle Berry dal punto di vista delle, sì, Bond Girl, Sam Smith? Ma non è che ci siamo dimenticati, è che se avessimo dovuto citarne tutti
0: 60 anni di storia del
1: esatto,
0: cinema,
1: abbiamo dovuto fare una scelta, concentrarla. Ma abbiamo Timothy Dalton,
0: sì, non so, ma... un altro che ne ha fatti diversi di film come,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: James,
1: sì,
0: Bond,
1: sì,
0: no?
1: Quindi diciamo che abbiamo scelto quello che ci piaceva di più che è un po' quello che avevamo annunciato. Allora, invece, continuiamo a parlare di animali, lo facciamo con Chiara Borelli, caporedattrice di Focus Junior e Focus Wild, biologa con specializzazione in etologia, e appunto vogliamo parlare con lei di curiosità del mondo animale. Ben trovata.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Allora, tante chicche ci puoi dare, partiamo dai polpi?
2: Ah, guarda, sì, di chicche ce ne sarebbero davvero.
1: Aspetta che ti sentiamo malissimo,
0: ecco,
1: aspetta.
0: Forse meglio.
2: Ok.

0: ecco meglio.
1: A posto.
2: Mi sentite meglio adesso?
1: Sì, nettamente. Sì.
2: Ok, senti, no, niente, dicevo che di curiosità sul mondo animale ce ne sono davvero tantissime. I polpi sono incredibili per un sacco di ragioni, ad esempio hanno il sangue blu, che è una cosa che effettivamente non
0: quindi nobili di nascita sono.
2: Nobili di nascita, in realtà tutto è dovuto al fatto che noi abbiamo nel sangue l'emoglobina che è rossa, loro hanno l'emocianina che quando va in contatto con l'ossigeno diventa blu. Ecco, quindi diciamo in un primo momento il polpo ha un sangue incolore, ma quando incontra l'ossigeno poi diventa blu.
1: E so anche che ha tre cuori, giusto?
2: Sì, esattamente, ha un sistema circolatorio particolare, ma ha anche un sistema nervoso che è molto particolare, perché lui ha sì tantissimi neuroni, diciamo, innanzitutto per essere un invertebrato, no? Per cui diciamo uno pensa poco sviluppato, in realtà
1: no, è intelligentissimo.
2: È intelligentissimo, ci sono mille prove che sono state fatte che spiegano la sua intelligenza. Lui ha un cervello centrale, ma poi ha anche delle specie, diciamo, potremmo definirli dei piccoli cervelli collegati a ciascuno dei tentacoli. Sì, perché così almeno diciamo ogni braccio del polpo può diciamo muoversi anche in autonomia senza che gli vengano degli impulsi dal cervello.
1: Quindi anche velocissimamente
2: centrale.
1: Perché a questo punto
2: esattamente e la cosa che invece ancora non si sa è ma com'è possibile che un animale con così intelligente con così tanti neuroni viva 2 anni. Perché un investimento, no? In tutto con tutta questa intelligenza e di solito serve a un animale che deve avere anche insomma una vita lunga.
1: Potrei citare Martin Eden da Troppa fede dalla vita, dalla speranza e dal timore liberati, proprio perché era così intelligente e ha capito che può bastare anche poco. Vabbè, ovviamente una battuta. Parliamo anche di altri animali speciali. Se dico ippopotamo. Sì.
2: Vabbè, allora l'ippopotamo, quello che mi viene in mente è ad esempio che si sente spesso dire che sudano sangue.
1: Sì.
2: In realtà non è il sangue quello che sudano, ma quello che è vero è che sono ricoperti da uno strato che è davvero rosso e che è quello che appunto poi dà il colore che si vede anche nelle foto, no? Uh-huh. E loro secerinano questa sostanza che ha un sacco di funzioni anche lì. Quando la secerina non è trasparente, ma appena viene in contatto con l'aria, poi diventa o arancione o rossa. E diciamo che serve un po' come una crema solare, perché sai, loro appunto stanno dove sono le picchiaforte. Per cui
1: in acqua pure, quindi con la tutto
2: esatto,
1: il riflesso.
2: Esatto, e quindi hanno questa specie di crema solare, ma poi anche altre funzioni. Poi, sai, appunto, come dicevi anche tu, no? Sta tanto in acqua, per cui anche delle piccole ferite poi si possono infettare più facilmente.
1: Quindi un antibatterico quindi, naturale.
2: Sì, esattamente. E poi serve anche per è così ha la pelle più morbida.
1: È vero, è una crema a tutto tondo. E invece ci sono anche altre cose tanto interessanti. Ad esempio, il fatto che i mantelli degli animali sono un po' come le nostre impronte digitali, in alcuni casi proprio sono unici.
2: Sì, allora hanno dei pattern, si chiamano, che sono appunto il tipo di disegno e tu uno può pensare, le zebre sono ok, a righe bianche e nere.
1: Certo.
2: Sì, ma mica tutte allo stesso modo. Infatti serve anche per riuscire a identificare un individuo da un altro. Questa cosa viene usata molto con i ghepardi, perché anche loro hanno ogni individuo ha un mantello che è solo suo. E quando si studiano i ghepardi, ad esempio, si fa la fotoidentificazione, no? Per non disturbarli, si fanno foto per vedere se l'individuo che già avevi osservato il giorno prima oppure no. Come lo capiscono? Studiando appunto le macchie del mantello, dicono sì, questo è quello di ieri piuttosto che invece è un individuo nuovo. Ma poi anche le tigri hanno lo stesso principio del mantello unico, ci sono più specie,
1: più animali. Un'altra cosa interessante, ci sono dei mammiferi che possono fare concorrenza a Spider-Man, ho letto in uno dei vostri bellissimi articoli, alcuni stambecchi.
2: Sì, guarda. Allora, gli stambecchi, che per di più, quelli più famosi

0: diciamo sono quelli che scalano la diga del Cingino, no? Che è appunto a confine con la Svizzera. Loro sono incredibili perché riescono a diciamo scalare delle pareti quasi verticali delle dighe, che hanno un'inclinazione ma molto relativa, e salgono anche ad altezze considerevoli, arrivano fino a 50 metri di altezza. Loro perché lo fanno? Lo fanno perché comunque leccano il sale che c'è su queste pareti. Però è una cosa incredibile. Come lo fanno? Perché hanno degli zoccoli che sono adattati appunto a camminare su rocce o su in ambienti scoscesi, ma hanno diciamo uno zoccolo che è diviso a metà e così riesce a prendere in più punti.
1: Fossero due dita, diciamo così.
0: Brava, esattamente, sì. E poi hanno tutta la parete intorno che è rigida e fa un po' da serve tipo picchetto, no? Per ancorarti.
1: Il rampone.
0: Esatto, al rampone invece il centro è morbido e il centro dello zoccolo e serve per aderire, come una gomma, capito? Come le nostre suole di gomma.
1: Che meraviglia, ci porti in questi luoghi con questi animali fantastici. Grazie mille Chiara Borelli, caporedattrice di Focus Junior e Focus Wild, anche biologa, l'abbiamo sentita, specializzata in etologia. Grazie di essere stata con noi e a risentirci presto.
0: Grazie a voi,
1: ciao.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao.
2: Grazie ancora una volta. Dunque, allora, quando si nominano i Beatles proprio per legame chimico, non se ne esce più, arriva Paul McCartney, nel senso che andiamo a recuperare un suo brano da un disco, uno di quei tre dischi che lui ha fatto nella sterminata discografia post-Beatles. Ci sono tre costanti, cioè ci sono tre dischi che lui ha fatto da solo e che ha chiamato McCartney 1, McCartney 2, McCartney 3, in cui suona tutto da solo, tutto da solo. L'ultimo se l'è fatto non a caso in pandemia, McCartney 3, era il 2020. Questa si chiama Find My Way. Che cosa c'è dopo? Il meteo?
1: Dopo di noi c'è il meteo, sì.
2: E allora il meteo e poi torniamo.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata cielo sereno su gran parte del paese, con le nubi sull'Appennino calabrese e sulla Sicilia orientale che vanno dissolvendosi definitivamente. Domani, sabato 5 settembre, altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. L'Italia in diretta.
12: 17:32, di nuovo insieme Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi, la nostra redazione, abbiamo Giorgio Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica sono arrivate anche Federico Foroni e Andrea Di Marco.
13: Siamo tantissimi.
12: Siamo tanti, siamo
13: non
12: un
13: a caso,
12: gruppotto.
13: Non è un caso che siamo tutte e due in piedi.
12: Ci in questo momento pensati. Sì, perché dopo 5 giorni di stare seduti, le nostre terga, sì. Credo che si possa dire, sono un po' stanchine. Un po' spappolate.
13: Va bene, questo allora, è il momento della borsa.
12: Bravissimo, ci colleghiamo quindi con la nostra redazione di Milano dove troviamo Chiara Merico. Ciao Chiara.
14: Buongiorno a voi. Chiusura contrastata per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa lo 0,3%, poco sotto la parità. Londra e Parigi in rialzo, in leggero rialzo solo la borsa di Francoforte. A Piazza Affari acquisti sui titoli tecnologici. In testa al FTSE MIB troviamo Prysmian ed STM, bene anche Stellantis sulla buona performance del settore automotive che ha reagito positivamente al piano di ristrutturazione approvato da Volkswagen. In coda al listino principale crolla di oltre il 3% invece il titolo di Eni. A muovere i mercati anche i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, sono 162.000 i nuovi posti di lavoro creati ad agosto, un dato molto superiore alle attese degli analisti, è stabile la disoccupazione al 4,1% ed è stata immediata la reazione dei mercati finanziari, indici in calo a Wall Street sull'ipotesi più vicina di un rialzo dei tassi a settembre. Al momento il

0: Dow Jones cede circa lo 0,7%, ribassi nell'ordine del 0,5% anche per Standard & Poor's 500 e Nasdaq. E vediamo anche il prezzo del petrolio, che dopo un momentaneo calo ritorna sui livelli di ieri. Il Brent al momento viene scambiato a poco più di 95 dollari al barile. A voi.
1: Grazie Chiara Americo. Allora parliamo adesso delle novità che riguardano il diritto di famiglia. Lo facciamo con l'avvocato Pompilia Rossi, cassazionista, esperta di diritto di

0: di affido esclusivo e addirittura super esclusivo. Allora, cos'è esattamente, avvocato, e cosa cambia rispetto, diciamo, al normale affidamento condiviso, appunto?
1: Allora, l'affidamento condiviso è la regola generale del nostro ordinamento dal 2006, no? E nell'affido condiviso la responsabilità genitoriale, quella che una volta era la potestà, è esercitata da entrambi i genitori in applicazione di quel diritto di bigenitorialità di cui tutti parlano, no? Quindi nell'affido condiviso le decisioni, tutte le decisioni, sia di natura ordinaria che di rilevante interesse, vengono prese da entrambi i genitori nell'interesse del figlio, ovviamente. Certo. Stiamo parlando di separazioni e comunque anche in vigenza di coppia unita, vige la stessa cosa, cioè che la responsabilità è comunque di entrambi i genitori. Le scelte di rilevante interesse sono quelle relative alla scuola, all'istruzione, all'educazione, no? Però la norma prevede anche altri due tipi di affidamento: un affidamento esclusivo, e questo lo prevede proprio il codice, quando il giudice si rende conto che l'affidamento condiviso non corrisponde all'interesse del minore, e allora decide che le scelte di rilevante interesse vengono comunque delegate ad uno solo dei genitori. Okay. Però fino a un certo punto, cioè nel senso che anche l'affidamento esclusivo non comporta la cessazione della responsabilità genitoriale da parte di uno, cosa che invece accade, ed è una situazione estrema, nell'affido super esclusivo. Cioè l'affido super esclusivo è praticamente un affidamento in cui tutte le decisioni vengono assunte dal genitore che il giudice stabilisce come genitore affidatario. L'altro genitore ha soltanto una sorta di potere di controllo, no? Cioè se il genitore affidatario decide che il figlio deve andare, non so, al liceo classico, sto facendo un'ipotesi, ovviamente un caso concreto, l'altro può rivolgersi al giudice e dire: guardi giudice, secondo me il liceo classico non è adatto a mio figlio. Però lei capisce che è una grossa limitazione, no? E quindi il giudice deve valutare, ma proprio in casi rarissimi,
0: immagino, genitori, no? Proprio molto conflittuali, oppure che non riescono proprio ad arrivare a una decisione insieme.
1: Ma un po' quello, allora, al di là dei casi canonici, non so, violenza endofamiliare, tossicodipendenza, certo, oppure ecco proprio reati anche gravi che vengono fatti all'interno della famiglia, c'è per esempio un disinteresse di un genitore nei confronti del figlio, oppure quando un genitore non è sintonizzato sui bisogni dei figli, perché la nostra legge prevede che le decisioni i genitori li devono prendere tenendo presente quelle che sono le passioni, le aspirazioni, i desideri dei figli, no? Ci sono molti genitori che si disinteressano di questo, impongono le loro scelte, oppure addirittura ci sono genitori che si disinteressano del figlio e quindi non lo frequentano, non erogano l'assegno di mantenimento. Sono tutte ipotesi che le posso garantire, ahimè, esistono molto
0: più di quello che possiamo
1: immaginare. Quindi diciamo che è un comportamento pregiudizievole nell'interesse del figlio, però la cosa importante è che il giudice deve molto ben motivare, no? Cioè la contrarietà all'interesse del figlio quando si arriva ad un super esclusivo deve essere grave, rigorosamente accertata, ben motivata, perché comunque è un po' una a volte il genitore scompare anche, no, dalla vita del figlio.
0: Infatti voglio proprio fare l'avvocato del diavolo, che è divertente farlo con un avvocato, è molto più divertente. Allora le faccio due brevi considerazioni, poi passiamo anche a un'altra parte della normativa che è assolutamente interessante. Allora, la prima è se il genitore che non ha l'affidamento super esclusivo, quindi l'altro, diciamo così, se perde in qualche modo quasi la possibilità, il diritto di partecipare alla vita del figlio, e poi se questo super esclusivo non rischia di, che nasce ovviamente con le migliori intenzioni, proteggere il minore eccetera, non rischia di diventare in separazioni molto conflittuali un terreno di scontro fra i genitori.
1: Beh, allora, la seconda domanda, la risposta è molto semplice, sì, perché in ipotesi di conflittualità qualunque elemento, qualunque situazione può diventare elemento di scontro, soprattutto questo, no? Quindi si può...

0: uno dei due genitori può rappresentare una situazione di enorme pregiudizio a carico di un genitore, quando magari poi viene accertato che questo pregiudizio non c'è. Quindi ecco perché il giudice deve valutare molto, certo. Cioè il giudice deve fare un'attività rigorosa, istruttoria, e soprattutto deve arrivare ad una decisione molto molto ben motivata, cioè deve accertare quello che la parte dice. Per quanto la prima domanda qual era, mi scusi,
1: il fatto che chi non ha l'affidamento super esclusivo, se perde un po' il diritto di partecipare alla vita del figlio.
0: Beh, allora diciamo questo, che nei fatti questo è, però formalmente la normativa questo non lo prevede, cioè nel nostro ordinamento si conserva la responsabilità genitoriale, quindi la possibilità di assumere decisioni dei figli, finché non si arriva ad un provvedimento di decadenza della responsabilità, che nel nostro ordinamento è previsto soltanto per comportamenti estremamente gravi, estremamente pregiudizievoli. Non è la stessa cosa, cioè certo, una cosa è la decadenza, e quindi collegato ad un comportamento estremamente pregiudizievole che il giudice pone, anche se poi è sempre revocabile. Diverso invece quando il giudice ritiene che l'unico regime di affidamento nell'interesse del minore sia quello super esclusivo. Sono due cose diverse. Diciamo.
1: Allora, cambiamo anche tempo, come vi dicevo, veniamo a questa recente pronuncia della Cassazione del 23 luglio del 2026, cioè una sentenza che riguarda le spese straordinarie sostenute, sempre ovviamente, nell'interesse dei figli. Ce la vuole illustrare, avvocato?
0: Sì, allora molto brevemente, intanto nel nostro ordinamento per le spese straordinarie sono quelle non ordinarie, no? Può sembrare, come dire, quasi banale la distinzione, però è così, cioè le spese ordinarie sono quelle che ordinariamente ogni giorno un genitore ha, non so, faccio un'ipotesi, vitto, abbigliamento, la tessera dell'autobus, la ricarica cellulare, queste cose qui. Invece le cosiddette spese straordinarie, che poi di straordinario ritengo non hanno nulla, sono quelle relative alla salute, l'istruzione appunto e l'educazione. Allora, si prevede che proprio in virtù dell'applicazione del regime di affidamento condiviso e di bigenitorialità, queste spese straordinarie, quando i genitori sono separati ovviamente, devono essere decise concordemente. Quindi cosa significa? Che non è che un genitore può decidere una cosa importante per il figlio senza coinvolgere l'altro, in tema appunto di condiviso. E a quel punto, se l'altro genitore non è d'accordo, fino a poco tempo fa quel genitore non poteva fare quella scelta, ma soprattutto non poteva affrontare la spesa. Invece da luglio 2026, devo dire che c'è stata anche una sentenza precedente, sempre nel 2026, e un'altra nell'anno precedente, quindi è un po' un trend che sta accadendo da un anno a questa parte, la Cassazione ha stabilito che comunque quando si tratta di esborsi che sono certi e prevedibili nella loro esistenza e quindi relativa a esigenze che sono destinate a ripresentarsi con regolarità, allora non c'è neanche più bisogno, diciamo, di questa concertazione, non c'è neanche più bisogno del consenso.
1: Quindi faccio molto sintetico, l'altro genitore deve pagare.
0: Sì, appunto, nei fatti questo è, ecco, il vile denaro deve essere versato. L'importante è che quella spesa sia nell'interesse del figlio, e soprattutto, e questo è importante perché altrimenti sembra che la Cassazione sia veramente un qualcosa al di sopra, diciamo, di tutte le parti, di tutte le persone, di tutti gli interessi, quella spesa deve essere compatibile rispetto alla sostenibilità economica da parte dei genitori. Ecco, quindi non so, mi viene da pensare alla scuola, no? Cioè se uno fa un istituto ed è al terzo anno di quell'istituto, non è che un genitore può rifiutarsi di evitare che il quarto anno venga fatto a quell'istituto.
1: Però magari differente sta in una scuola pubblica e decide una parte solamente di mandarlo a una costosissima scuola privata. Ecco,
0: bravissima, okay. Bravissima. Quella deve essere assolutamente concertata. Ma anche quella, la Cassazione dice, il giudice deve valutarla, perché se l'interesse del figlio è quello di proseguire, di fare quella scuola privata, e la retta della scuola privata è sostenibile dai genitori, il giudice accoglie la richiesta.
1: Quindi è molto più complesso, e diciamo anche la Cassazione sta andando in questa direzione, sì. Come ci dice.
0: Sta andando un po' nella direzione, diciamo che sì.

0: c'è il regime di affidamento condiviso, però poi tutto questa comune determinazione di scelte per i genitori, mi sembra che stiamo andando un po' in senso contrario. Ecco,
1: esatto, l'ha detto lei.
0: Ho detto
1: esatto, io lo
0: mi
1: stavo pensando.
0: No,
1: ma io lo pensavo e quindi avallo. Avvocato Pompiglia Rossi, grazie mille di essere stata con noi, cassazionista, esperta di diritto di famiglia e minorile, docente alla LUIS. Buon weekend, grazie di essere
0: stata con noi.
1: A risentirci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: L'Italia in diretta, 17:45 passate da 40 secondi, una canzone d'amore, ma d'amore contemporaneo. Si chiama Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi. Stare

0: Eccoci qua a sentire questa bella canzone e a ballarla. Ci siamo un attimo distratti.
1: Sì, è vero, siamo distratti perché eravamo presi da tante cose. Comunque proseguiamo perché è tempo di spostarsi altrove. È un problema serio poi.
0: Assolutamente, anche perché abbiamo parlato prima di diritto di famiglia, parliamo anche di ambiti economici. Abbiamo spesso citato l'aumento delle temperature, in generale quello delle acque, che poi comunque produce degli effetti anche sulla produzione ittica, no? E ci sono stati vari casi segnalati in tutta Italia, da nord a sud, da Gaeta all'Emilia Romagna, di una contrazione molto forte della produzione delle cozze. Allora noi ne vogliamo parlare con Giuseppe Prioli, presidente del Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ci dica un po' com'è la situazione.
2: La situazione, oserei dire, è drammatica, nel senso che, come avete detto anche voi, da varie parti si sentono queste notizie. Per quanto riguarda l'Adriatico è sicuramente un problema molto esteso e non abbiamo ancora contezza di tutto, perché le notizie arrivano giorno per giorno, nel senso che proseguono anche in zone che prima non erano toccate. Del resto quello che preoccupa

0: preoccupa di più è che quello che sta morendo è, sono le generazioni di cozze che dovrebbero essere vendute nel 2027. Quindi se vengono a mancare quelle nel 2027, gli allevatori italiani avranno poco prodotto da poter vendere, come del resto è successo in gran parte anche nel 2024, per la moria appunto dovuta al caldo.
1: Questo poi impatterà anche sui prezzi, immagino.
0: Questo impatterà sui prezzi, sì, nel senso che già nel 2025 abbiamo visto che i prezzi si sono alzati, in parte dovuto a quello che c'era, che era stato venduto a prezzo più alto, chiaramente, e poi durante la filiera chiaramente il prezzo aumenta di conseguenza.
1: Se dovessimo
0: questo
1: dare...
0: è un aspetto... Sì, dica, scusa.
1: No, prego, prego. E questo è un aspetto?
0: No, questo è un aspetto importante, perché poi alla fine il problema non è che tocca solo l'allevatore, come si dice, tocca l'allevatore e tocca anche tutti quelli che su quella filiera vivono.
1: E certo, perché anche perché
0: i distributori, chi lavora il prodotto, chi lo prepara, lo confeziona e via dicendo.
1: E sì, si scontra anche sulla rigidità o l'elasticità della domanda, quindi quanto il consumatore è disposto a pagare per il prodotto, no? Perché ci sono delle fasce economiche di reddito che magari poi decidono di non acquistare, quindi si ingenera tutto un meccanismo purtroppo vizioso. Rispetto all'anno scorso, voi sapete dare una quantificazione di quello che sta succedendo?
0: Allora, guardi, rispetto all'anno scorso, il 2025 era stato toccato già dal problema 2024, perché il ciclo di allevamento delle cozze è a cavallo dell'anno, okay. Quindi se muore il prodotto d'estate non arriva all'estate successiva per essere venduto. Quindi abbiamo già avuto una contrazione in quel periodo e quest'anno c'è stata una grossa abbondanza di novellame invece, e si è arrivati a vendere abbastanza, ma siccome ce n'era molto il prezzo è diventato molto più basso al produttore, poi al consumo non so quanti se ne sono accorti.
1: Questa è una vecchia storia, purtroppo.
0: Penso che tutti andiamo al supermercato e vediamo che una volta che si è alzato il prezzo
1: poi non torna più indietro. Lo vediamo nella benzina, lo vediamo in tantissimi prodotti.
0: Però non è il produttore. Se uno pensa che quel prezzo sia derivi dal produttore, io posso dire che quest'anno il prezzo del produttore era tra i 70 e i 90 centesimi, e io vedevo al supermercato sempre 6,50 euro la cozza, insomma.
1: Che veramente,
0: come quando le, le vendavamo 2,50 euro al chilo.
1: Mamma mia, che poi il produttore è quello che te la fa la cozza in questo caso.
0: È quello che rischia, è quello che fa l'investimento, è quello che ci lavora, è quello che aspetta che cresca come il contadino, e che poi dopo aspetta che quando è cresciuto di poterlo vendere. E quindi credo che sia quello, anche se sono il rappresentante, chiaro, sono di parte, ma è quello che più rischia e più paga poi alla fine il prezzo di quello che è la perdita del prodotto.
1: Quest'anno?
0: No, dicevo, quest'anno con le temperature che ci sono abbiamo superato il 2024, purtroppo. Penso che questo ormai sia di dominio pubblico, che il caldo di quest'anno è stato maggiore, e abbiamo avuto fino a 11 metri di profondità in pieno agosto, anche 29,5 gradi. E quindi la cozza era già pronta per il piatto, se uno
1: già
0: voleva,
1: cotta, poverina.
0: Era già cotta, tra virgolette. E questo chiaramente è un problema che ci si porrà, forse la domanda noi ce la poniamo per i prossimi anni.
1: Ma ci sono dei ristori, sono previsti dei ristori in casi come questi?
0: Sono previsti dei ristori, e adesso ci sono dei ristori, ad esempio, che vanno a coprire l'aumento di costi dovuti alla diciamo guerra Iran, per fare prima, insomma, per i vari costi dovuti a quello. I ristori diretti speriamo che ci siano, ci stiamo attrezzando per capire come poter fare. Poi chiaramente, come sapete, in economia la coperta a volte è corta, e quindi anche è difficile andare a coprire tutti, e i settori in difficoltà, da quello che mi risulta, non sono pochi. E quindi speriamo di sì, i presupposti ci sarebbero per averli, perché ripeto, settore in crisi, e soprattutto speriamo ci siano possibilità di investimenti, nel senso che se dobbiamo cambiare tecnica di gestione, spostarsi al largo, andare in zone più profonde, cercare acque più adeguate, servono investimenti. Quindi ci sono una serie di fattori.
1: E anche perché lei diceva, no, i costi alla produzione, quindi i vostri, sono cambiati negli anni, e i ristori immagino che vengano calcolati su quei prezzi, quindi è molto diverso. Adesso c'è stato novellame quest'anno, quindi si è abbassato

0: il prezzo, come ci diceva, e magari il ristoro viene calcolato su quello, da un punto di vista strettamente economico è giusto, però poi magari invece le spese sono maggiori per mille altri motivi e quindi anche il ristoro potrebbe essere basso.
1: Il ristoro infatti è un calcolo che a volte viene fatto anche in maniera per quanto possibile, cioè di solito viene detto va bene, facciamo la media degli ultimi 5 anni, tutto il più alto, tutto il più basso, e possiamo cercare di dare un ristoro
0: su
1: quello.
0: Quindi,
1: ma se gli ultimi 5 anni sono quelli che stiamo vivendo adesso, diventa difficile, perché se ogni anno c'è un problema di questo tipo, lei capisce che è difficile andare a coprire questa cosa qua.
0: Grazie, è un problema, grazie di averlo sollevato, grazie di averne parlato con noi. Giuseppe Prioli, presidente del consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: 17:56 arriva Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, e con Stevie Wonder subito dopo il GR1.
0: E poi noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, il conflitto tra Russia e Ucraina. Un drone russo ha colpito il quartier generale dei servizi segreti di Kiev. In forse la prima visita ufficiale degli inviati di Trump nella capitale ucraina era prevista per domenica dopo la tappa a Mosca. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
3: Un drone russo ha colpito l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky e, secondo fonti ucraine, il drone ha danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale ucraina, che racchiude al suo interno mosaici dell'XI secolo e che si trova proprio di fronte al palazzo dell'intelligence. Anche un edificio non residenziale nella zona è stato colpito e ha preso fuoco. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto, assicura il leader ucraino, e che parla di feriti, e poi avverte il capo dell'SBU, Oleksandr Pokland, ha riferito sui preparativi per la risposta agli attacchi russi. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo lascia pensare ad un colpo mirato per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista per domenica, dopo la tappa a Mosca di domani. Non è un mistero che il Cremlino non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori americani vadano in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. Witkoff in particolare è sempre stato restio ad andare, anche e soprattutto, ha detto sempre, per questioni di sicurezza.
2: Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Così Giorgia Meloni, di fronte ai cronisti che le chiedevano delle possibili ingerenze russe in Italia, le dichiarazioni della Premier prima di imbarcarsi sul volo che l'ha portata a Bari, dove questa sera celebrerà il primato di governo più longevo della storia della Repubblica, alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Previsti anche i videocollegamenti dei vice premier Salvini e Tajani e l'intervento di Maurizio Lupi. Migranti, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia intendono prendere accordi con paesi terzi per creare centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione Europea. Lo ha annunciato Copenaghen, spiegando che prevede di trasferire i cittadini stranieri senza diritto di soggiorno entro la fine del 2027. La cronaca, la Procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio di ieri sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Federico Vella, 36 anni, ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, gettandola da un viadotto per poi lanciarsi a sua volta lunedì l'autopsia. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Un uomo ha confessato.
4: La confessione nel momento in cui gli sono state mostrate le immagini che lo ritraevano sul luogo del delitto, registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella centrale via La Farina a Messina. Crollato davanti l'evidenza, il 44enne tunisino, che pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Melissa Echevarria, avvenuto il 14 agosto scorso, era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ucciso la quarantenne argentina al culmine di una lite. Il movente però è tutto da chiarire. La morte della donna, secondo i primi accertamenti medico-legali, sarebbe avvenuta per strangolamento, ma ci sono ancora molti dubbi da svelare anche sulla dinamica dell'azione omicidiaria. Per questo la procura sarebbe orientata ad eseguire ulteriori esami autoptici sul cadavere della vittima, ipotesi confermata dal medico legale. La riesumazione nel cimitero di Lipari, dove Melissa è stata sepolta. Da Messina, Antonella Gurrieri, GR1.
2: Caro carburanti, prolungato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Le risorse arriveranno dall'extragettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. Sport Formula 1, mentre a Monza è giornata di prove libere in vista del Gran Premio di domenica, Milano si prepara ad accendere i motori della stagione 2027. Dal 18 al 20 febbraio la città ospiterà Formula 1 Live Milano, 3 giorni di eventi, un fan festival e un grande show con i piloti delle 11 scuderie e i team principal per presentare ufficialmente la prossima stagione del mondiale. Per il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenico,

0: musicali sarà l'occasione per avvicinare ancora di più il pubblico ai protagonisti. Era la nostra ultima notizia. Prossimo giornale radio alle 19. Ancora buon ascolto.
1: L'Italia in diretta.

0: Sono le 18.08 e questo è un venerdì. È un venerdì, il venerdì escono le canzoni nuove. Una l'abbiamo mandata ad RQLLP. Questa non è una canzone nuova.
1: Beh, no.
0: Tu l'hai cantata.
1: L'ho cantata perché me la ricordo da Raff.
0: E infatti è però il nuovo singolo scelto da Laura Pausini, che è andata a recuperare tutte le sue canzoni per questo suo I Canto. Io Canto, che è arrivato al volume 2, e nel Io Canto c'era anche questa canzone di Raff, che in realtà era del 1991.
1: Mamma mia.
0: E si chiamava Siamo soli nell'immenso
1: 35
0: vuoto
1: anni fa, vuol dire.
0: Ma è una sciocchezzuola.
1: Il nostro momento conteggio anni. Almeno una volta in trasmissione ci deve essere sempre. Allora, ennesima impresa nel blu di Alessia Zecchini, la campionessa di apnea che con meno 105 metri ha siglato a Roatan in Honduras, un posto bruttissimo.
0: Ma mamma mia, che brutto posto, ma
1: perché?
0: Ma come ha fatto Alessia a scegliere un posto così brutto?
1: Beh, infatti, adesso glielo chiediamo. Ad agosto è il nuovo record mondiale di free immersion. Poi Alessia non contenta, ha anche portato a casa un argento ai campionati mondiali CMAS, sempre di apnea indoor. Allora, grazie di essere con noi, ciao Alessia Zecchini.
2: Ciao Germana, ciao a tutti,
1: ciao,
2: grazie mille.
1: La donna più profonda del mondo, lo sappiamo, tu sei così. Allora, che cosa ci combini in Honduras? Continui a
2: allora,
1: fare
2: record. Ti correggo, addirittura due medaglie ho portato, due medaglie d'argento.
1: Allora, scrediamo chi non me l'ha detto, io che non me ne sono accorta. Due, dimmi.
2: Due medaglie, una nell'assetto costante senza attrezzi e un'altra nelle due pin, nella monopinna. Mentre per pochissimo ho sfumato l'oro nelle pinne, però sono molto molto soddisfatta perché sono stata veramente tuffi bellissimi e il record del mondo è stato veramente un tuffo meraviglioso.
1: Infatti io ti vedo, che ti conosco, che stai parlando sorridendo perché si capisce proprio, ma secondo me anche chi non ti conosce e ha visto una tua foto sa che stai sorridendo. Allora, quando sei tornata in superficie, cosa hai provato? Domanda scontata, però va fatta.
2: Una gioia grandissima, un po' come si vede infatti ogni volta che rimango, sorrido, perché il tuffo è un viaggio veramente meraviglioso nel blu e ogni istante ti dà un qualcosa di unico, e quindi quando esci la soddisfazione e la gioia è veramente grandissima.
1: Anche perché per noi umani normali,
0: quelli che camminano sulla superficie della Terra,
1: che già un miracolo che arrivano a 5 metri, no?
0: Sì.
1: È già tanto, perché uno dice wow, che bravo. Cioè, che cosa significa? Perché è quasi inconcepibile arrivare in apnea a profondità di quel genere. Che succede al fisico e che succede alla testa? La tua.
2: Al fisico, nonostante sembra così impossibile, si adatta molto bene, ovviamente con gli anni, però tutto il sangue ovviamente si racchiude nella cassa toracica, i polmoni diventano grandi quanto un pugno e quindi la pressione è superiore alle 11 atmosfere a 100 metri.
1: Mamma,
2: quindi è veramente
1: mia,
2: tantissimo. E la mente ovviamente non deve distrarsi assolutamente, perché una piccola distrazione porta a compromettere il tuffo e a renderlo magari più rischioso, quindi la concentrazione massima e tutto l'allenamento progresso è indispensabile per fare un tuffo magnifico.
1: Allora, portaci con te sott'acqua piano piano, cosa si comincia
0: metro
1: a perdere?
0: metro dopo metro
1: magari a decine di metri, quando va via la luce cosa vedi? Sempre meno, immagino, cosa senti?
2: Beh, diciamo che la cosa più importante è l'inizio e l'ultimo respiro, in cui facciamo un respiro grandissimo, poi una capovolta e i primi metri spingiamo un po' di più e poi pian piano questa pinneggiata diventa più stretta e più frequente finché smettiamo di pinneggiare e cadiamo nel blu. Senza fare nulla scendiamo più o meno un metro al secondo.
1: Perché si diventa negativi, no?
2: Si diventa negativi perché infatti tutta l'aria si comprime, i polmoni diventano appunto più piccoli di un pugno e il blu si fa sempre più scuro, finché aspettando si scende e si vola verso il piattello, lì si prende questo cartellino e poi inizia la parte un po' più difficile, perché ovviamente tutta quella spinta che ci ha aiutato a scendere giù la dobbiamo fare al contrario e lì quindi dobbiamo spingere, non troppo perché sennò consumiamo troppo ossigeno, quindi godendoci anche lì ogni istante cerchiamo di essere più efficaci possibili finché verso i 30 metri incontriamo i safety, che sono i nostri angeli custodi che ci accompagnano in caso succedesse un incidente, e pian piano riemergiamo e l'ultimo respiro, poi il primo respiro è quello più grande e più bello, che ti arriva a tornare un po' alla superficie dopo un viaggio meraviglioso.
1: Tutto questo nel silenzio, immagino, sempre più appunto meno luce, la percezione del tempo.
2: Beh, la percezione del tempo è diversa, ovviamente. Sembra di più a volte sembra un attimo, dipende veramente come si è all'interno del tuffo. A me sinceramente me lo godo così tanto in ogni istante che a volte spererei che fosse ancora più lungo di quello che è, perché è veramente un viaggio meraviglioso.
1: Allora, Claudio può testimoniare che io ho i brividini, sì, alle braccia, vero, peletti dritti. E hai detto degli angeli che stanno a 30 metri, ma da 30 a 105? Da meno 30 a meno 105?
2: Ma il problema è da 0 a 105 stai da solo, stiamo da soli per tutto il discese fino alla risalita, né fino appunto sui 35 metri, diciamo, dai. Nei tuffi più profondi viene un ragazzo anche con uno scooter subacqueo che ci viene un po' più incontro verso i 45, quando il tuffo può essere pericoloso, e tutto il resto siamo da soli e ci godiamo il viaggio da soli, sapendo che prima o poi arriveranno loro.
1: Io ho paura pure così a sentirlo dire, ecco, lo dico.
0: E poi insomma in un buio importante, cioè non è che ci sia luce là intorno.
1: No, infatti.
2: Diciamo che siamo fortunati in posti come l'Honduras, che la visibilità è tantissima, un po' di luce, ancora il blu si vede, in altri posti è buio, buio, buio.
1: Ci sono state volte in cui hai detto oddio, questa volta sto andando troppo oltre? Il segnale, magari il corpo ti mandava un allarme.
2: Sì, ovviamente ci sono state volte in cui ho avuto blackout, però l'obiettivo è sempre essere più positivi possibili, perché se nel momento in cui si hanno pensieri negativi entra anche in un consumo di ossigeno maggiore, quindi diciamo anche in quelle situazioni un po' più a rischio, ormai quello che sei

0: peso devi risalire nella nostra disciplina, quindi è meglio che siamo più ottimisti possibile, consapevoli e fiduciosi che comunque i safety e gli angeli custodi appunto che sono lì sapranno fare sicuramente il tutto e il di più per poterci portare in sicurezza in superficie.
1: Parlavamo dell'Honduras, ma com'è che si sceglie un posto? Quali sono le caratteristiche che un posto deve avere per compiere, insomma, una discesa così a fondo?
0: Beh, sicuramente deve avere delle profondità elevate. Questa è la prima regola.
2: Scavare mi sembra
1: troppo.
0: Bravissimi. Quindi deve essere profondità magari non troppo lontane dalla costa, perché ovviamente in caso di incidente comunque i piani di evacuazione devono essere abbastanza rapidi.
1: Poi immagino correnti, no, cose, temperature.
0: Quello,
1: forse?
0: Le correnti diciamo che sono abbastanza variabili, quindi sì, puoi cercare i posti, la corrente ci può stare in tutti i posti. Quindi cerchi magari di avere un campo gara un po' più ridossato, un po' più protetto, però la corrente è in base alla luna, quindi magari cerchi di non far coincidere la gara con la luna piena. Però il mare è il mare, quindi ti adatti alle situazioni
1: che ci sono.
2: Beh, ma quello è il grande rispetto di chiunque viva il mare e nel mare deve avere. Adesso la provochiamo un pochino, sì. Alessia Zecchini, perché sennò fino adesso tutto bello. Mia cara, devi riprenderti un record assoluto in monopinna adesso che ti ha tolto la Alenka nel luglio di un anno fa.
0: No, è sempre il mio, 123.
2: Però ce l'ha anche lei.
0: Ce l'ha anche lei, lo condividiamo.
2: Io lo voglio assoluto, appunto, ho detto il record assoluto voglio tuo.
0: Lo condividiamo, ci stiamo lavorando, infatti, quello è l'obiettivo di quest'anno, però giustamente uno ha fatto un passo indietro perché bisogna ascoltare il corpo, e dato che era diventato comunque il problema è che abbiamo messo un sacco di metri negli ultimi anni, quindi anche mettere quel metro in più diventa complicato, infatti ci sto lavorando.
2: Oh, bene, l'agonista che in te mi piace, l'ho solleticata, tra l'altro quando appunto una campionessa abituata a battere sempre record si vede arrivare qualcuno che sta lì vicino a lei, che sensazione ti provoca? Ti stimola? Un po' ti infastidisce?
0: No, ti stimola sempre, perché ovviamente i record vanno e vengono, quindi da sempre sono stata io la prima a rincorrerli e poi è normale che pian piano sono gli altri a rincorrere me, quindi ci sta e ovviamente è lo stimolo per impegnarsi sempre di più ogni anno.
2: Quindi possiamo dire che questo tuo sogno sportivo prossimo è questo?
0: Assolutamente, ma migliorare anche nelle altre discipline, cioè, l'obiettivo è migliorarci in tutto sempre.
2: Non poniamo limiti in profondità.
0: Limiti non esiste, non sono mai esistiti.
2: Che brava, ricordiamo anche un po' chi sei, no? Perché hai iniziato l'apnea che eri proprio piccola, 13 anni, i brevetti di nuoto eccetera, a un certo punto cosa ti ha fatto scattare la scintilla di dire ok, questa è la mia vita?
0: Beh, diciamo che dopo pochissimi mesi, a 13 anni ho iniziato il corso di apnea, dopo pochi mesi ho capito che mi piaceva veramente tanto, infatti già in terza media avevo scritto un tema dicendo che volevo che questa mia grande passione diventasse il mio lavoro. Ovviamente mi sono dovuta impegnare parecchio perché nessuno ci credeva e ho dovuto far finta anche di andare all'università, finire all'università e cercare di far finta che avrei fatto qualcosa di diverso rispetto a questo, però tutti gli obiettivi, la laurea e i master li ho presi e poi
1: pare poco. Senti Alessia, io però ti tengo un attimo in superficie, dico due parole: Roma. Vai. E strudel.
0: La Roma è la Roma, ovviamente, la passione da sempre.
2: Questo come il mare, il mare.
1: Come il mare, il mare.
2: Sì, sono le cose assolute della vita, il mare, la Roma è la Roma.
0: Appunto, non si discute la Roma, ti amo e basta. E lo strudel, tanta roba, il mio compagno è chef, è veramente una delle cose che mi piace di più, insieme alla pizza, è veramente qualcosa che amo tanto.
2: E poi strudel e pizza per una dieta che insomma devi seguire ovviamente, perché è complicato mantenere un corpo così efficiente per avere delle performance così pazzesche, quindi diciamo è il tuo strappetto settimanale.
0: Ma sì, la pizza sì, lo strudel ancora più raramente, infatti. Però diciamo che le 8 sessioni a settimana aiutano a mantenere un buon fisico.
2: Infatti, assolutamente, quindi possiamo anche dire la pizza è la pizza.
1: La pizza è la pizza.
2: Abbiamo il trittico. Mare, sì. Pizza e Roma. Mi trovi molto in sintonia. Senti, i tuoi genitori, perché allora la scelta tu l'hai fatta che eri proprio piccolissima, però io immagino che dei genitori, immaginare la pupa che va giù in profondità, abbiano anche un po' di, come dire, apprensione. Come l'hanno vissuta?
0: Inizialmente erano contenti, perché ovviamente quando vedi una bambina felice, una ragazza felice, sei contenta.
2: Non pensano poi che vai a meno 123.
0: Beh no, perché inizialmente stavo in piscina, tutte le gare stavano in piscina, quindi era tutto più controllato, più in sicurezza. Quando mi

0: iniziato a specializzare nel mare, il primo record del mondo nel 2017 a 102 metri. Lì papà mi ha detto: vabbè, ma mo basta.
1: Anche meno.
0: Anche meno, dai, l'hai fatto, adesso basta. E invece no, da lì ovviamente pian piano hanno dovuto accettare la pazzia che comunque risiede un po' nell'alpinista di profondità, che ovviamente cercando di dargli più sicurezza possibile e facendogli capire che comunque ascoltando il corpo uno cerca di rischiare sempre poco.
1: E certo, fiducia poi in questa magnifica ragazza che è Alessia Zecchini. Tu quando poi stacchi, no, perché ovviamente 8 sessioni sono tanta roba, però per fortuna c'è anche una vita al di fuori del mare, dei tuffi, delle immersioni. Cosa fai? Cosa ti piace fare?
0: Beh, sicuramente stare all'aria aperta è la cosa che mi piace fare di più, e poi anche gli sport, infatti wake surf, rollerblade, andare al mare, diciamo tutto quello che si può fare all'aria aperta mi piace tanto. Non mi piace stare seduta a casa senza fare niente, questo è il problema.
1: Beh, va bene, una vita densa e piena.
2: E il tuo fidanzato chef ti asseconda in questa vita estremamente attiva?
0: Mi sopporta, dai, mettiamola così.
1: Lui a quanto scende?
0: A 35 metri,
1: ah, vabbè, allora è
0: 37.
1: bravo, dai, è
0: Ma sì,
1: bravissimo.
0: l'ha fatto pochissime volte, però è portato, quindi almeno possiamo goderci le vacanze facendo snorkeling in bei posti.
1: Beh, snorkeling a meno 37, wow. Senti Alessia, per questa tua magnifica passione hai dovuto rinunciare a qualche cosa?
0: Beh, sicuramente si rinuncia un po' alla vita che fanno tanti giovani, ovviamente tante vacanze d'estate ho dovuto rinunciare, sicuramente non fai tanto tardi la sera perché ogni giorno comunque devi impegnarti in allenamento, però sono quei sacrifici che non ti pesano, perché ovviamente poi il regalo era quello di andare in posti come l'Honduras e gareggiare in posti meravigliosi e conoscere comunque persone stupende in giro per il mondo, quindi niente di quello che ho fatto mi ha mai pesato.
1: Bello, bello. Fra 5 anni come ti vedi? Dove ti vedi? Cosa fai?
0: Ah, penso con una famiglia, e sicuramente però vicino con il mare, perché anche se farò magari uno stop non potrò mai rinunciare all'apnea, e ho esempi comunque di donne, mamme che sono riuscite a coniugare queste due cose, quindi quello diciamo che è l'obiettivo.
1: Beh, il corpo femminile ci ha dato grandissime soddisfazioni in tante discipline, anche olimpiche,
0: Assolutamente.
1: che uno, anche atlete grandi, dopo essere diventate mamma, vincono, vincono, vincono. Quindi quello non è assolutamente il limite. E lavorativamente parlando, e poi ti lascio libera che ti ho tenuta seduta a casa per troppo tempo.
0: No, cammino nel frattempo,
1: Ah,
0: non sto
1: vedi,
0: seduta, tranquilla.
1: appunto.
0: Beh, lavorativamente parlando, ovviamente nel mondo dell'apnea è quello che più mi ha sempre entusiasmato, ma nello stesso tempo cercare di diffondere l'importanza di avere una passione. Infatti faccio speech motivazionale nelle aziende, a volte anche nelle scuole, che penso sia la cosa più bella e importante, cercare di dare ai più piccoli un motivo di avere una passione. È un
1: Che
0: sogno, perché è veramente fondamentale.
1: alzarsi la mattina pensando di andare al lavoro e fischietti è bellissimo. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente, volevo essere quella l'ultima domanda, te ne faccio un'altra velocissima. Tu sei andata tanto giù, ovviamente, tantissime volte. Cosa hai scoperto proprio di te stessa quando scendevi?
0: Beh, ho scoperto sicuramente tante cose, e la cosa più importante è quella di credere sempre nei nostri sogni, accettare le sconfitte, perché ovviamente si fallisce tantissime volte, spesso, anzi spesso, molto molto di più di quanto si vince, ma da quelle sconfitte si impara tanto di più, quindi dobbiamo semplicemente accettare il percorso e dare sempre il massimo.
1: Vedi quanto è profonda la nostra Alessia Zecchini,
2: È
1: sia
2: inevitabilmente
1: sott'acqua
2: profonda.
1: che nella mentalità. Grazie, grazie mille di averci regalato questi minuti in tua compagnia, ancora
0: Grazie
1: alle
0: a voi.
1: imprese di Alessia Zecchini, la donna più profonda del mondo, la campionessa di apnea. Grazie di essere stata con noi e buona prosecuzione d'estate.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: Ciao.
2: Stanno per arrivare i GR regionali qui a Radio 1, intanto però Green Day, 21 Guns, grande ballata della fine del 2009. I GR regionali in onda verde, poi torniamo con l'ultima parte dell'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli sono 8 i chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Valmontone e Anagni in direzione sud. Sulla 1 la Milano-Bologna coda tratti tra Reggio Emilia e Parma, mentre ci sono code sulla 7 tra Genova Ovest e l'allacciamento con la 10. Sulla 7 code per 3 km tra la Barriera di Milano e Binasco, mentre sulla tangenziale nord di Milano vengono segnalate code a Sesto San Giovanni. Code anche per un incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord sulla 13 la Bologna-Padova, e sono 4 km di coda per l'ennesimo incidente tra Padova Ovest e Padova Est sulla 4 la Brescia-Padova. Ancora sulla via Appia Antica ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme all'altezza di via Appia Pignatelli. Siamo nella capitale. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Tavolo in regione sul presente e il futuro della Start Tech di Trieste. L'INPS garantirà gli stipendi dei 320 lavoratori fino a ottobre.
1: A Roma si è tenuto un altro incontro sindacale che riguarda Electrolux. Il piano industriale è cambiato di poco, sottolineano i sindacati, delusi da quello che considerano un nulla di fatto. Lo stato di agitazione continuerà.
0: L'assessore regionale Riccardi ha querelato il quotidiano La Verità per un articolo considerato diffamante in cui si sollevavano sospetti sulla trasparenza e il merito al concerto di Bocelli per la cerimonia di commemorazione del terremoto.
1: Dopo l'attacco informatico al Policlinico Triestino, il consiglio degli esperti è non pagare riscatti ai cybercriminali, è un reato che non porta a nulla.
0: Nella frazione udinese di Santo Stefano si discute sul restauro di una scritta murale attribuita a Mussolini e sul finanziamento necessario a ripristinarla.
1: A Trieste sono in corso i casting per il nuovo film di Gabriele Salvatores, una trasposizione cinematografica del romanzo di Paolo Maurensige dalla variante di Lunenburg. In tanti hanno deciso di presentarsi per coronare un sogno o solo per curiosità.
0: Nel weekend avremo prevalenza a tempo stabile con temperature estive ben al di sopra della media del periodo. Mercoledì torneranno a valori normali.
1: Le 18:31 minuti e 30 secondi, buonasera da Giorgio Bearz e Ludovica Siani a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 4 settembre. In apertura il mondo del lavoro che registra un passo in avanti per la vertenza della Startech. È arrivato infatti il decreto sullo stato di solidarietà che permetterà di pagare gli stipendi di agosto e assicura quelli dei prossimi due mesi.
2: L'orizzonte si amplia a ottobre per i lavoratori della Startech di Trieste. Fino ad allora l'INPS assicurerà il pagamento delle mensilità a seguito del decreto di autorizzazione del contratto di solidarietà sottoscritto alla fine di luglio, arrivato dal Ministero del Lavoro. L'ho comunicato l'assessora regionale Rosolen nel tavolo che si è tenuto oggi con i sindacati e i vertici di Confindustria. Dunque anche lo stipendio di agosto, finora non corrisposto dall'azienda in crisi di liquidità, arriverà presto per i 320 lavoratori dello stabilimento che produce componenti elettronici. Oltre ottobre, però, non ci sono approdi sicuri in vista. La Regione ha garantito che si sta lavorando dietro le quinte a livello di Friuli Venezia Giulia e anche di governo per trovare una soluzione. Un tavolo ministeriale sarà programmato entro la fine di settembre. I sindacati attendono con speranza la ripresa del confronto con Roma per capire in che modo si intenda procedere per ridare gambe al piano industriale. Impallidita la possibilità di trovare nuovi investitori, si cerca un soggetto che possa subentrare nello stabilimento. In corso di definizione i percorsi amministrativi per mettere in sicurezza il sito e garantire la continuità produttiva. I lavoratori si riuniranno in assemblea il prossimo mercoledì. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nulla di fatto al termine del tavolo romano sul futuro di Electrolux e dello stabilimento di Porcia. L'azienda non modifica il piano degli esuberi e i sindacati denunciano uno stallo delle trattative che mette a rischio il destino dei lavoratori. Tutto sembra essere rimandato a data da destinarsi.
3: Dopo due giorni di confronto serrato si è concluso il tavolo sulla questione Electrolux. Presenti i delegati dell'azienda, le organizzazioni sindacali e il governo con un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tutto sembra essere rimandato a data da destinarsi. Il nuovo piano industriale non soddisfa i rappresentanti dei lavoratori che chiedono di tornare a un confronto più politico, visto che quello tecnico ha deluso rispetto alle aspettative. L'incontro è andato male, sostiene Pietro Mancino di RSU FIOM. A parte una piccola limata sugli esuberi, scesi da 1.720 a 1.450, è confermata la delocalizzazione dei prodotti già annunciata. Abbiamo chiesto al funzionario presente di parlare con il ministro, continua, per ritornare ad una discussione politica, visto che il piano presentato era lo stesso di maggio, senza che vi fosse un reale nuovo contributo. È per questo che le sigle di FIM, FIOM e WILM continueranno lo stato di agitazione negli stabilimenti ancora lunedì e in una nota congiunta dichiarano: esprimiamo la nostra decisa contrarietà verso una posizione aziendale che richiederebbe grandi sacrifici ai lavoratori, enormi sforzi al governo, ma in cambio, paradossalmente, continuerebbe ad offrire esuberi e dismissioni. Quella di questi due giorni, spiega Simonetta Chiarotto, segretaria FIOM di Pordenone, è stata una discussione tecnica che ha sottolineato come il piano industriale sia cambiato di poco, e questo per noi è inaccettabile. Passare 94

Pezzi, allora 140 regime è insostenibile con una riduzione del personale attorno al 40% nello stabilimento di Porcia. Insomma, sembra ancora un nulla di fatto per una questione che continua ad agitare il futuro del

0: di Bocelli in occasione della cerimonia di commemorazione del terremoto. L'articolo dice il falso, ribadisce Riccardi, e intravede nella sua stesura anche un mandante politico.
1: L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha presentato alla Procura della Repubblica di Milano una denuncia querela per l'articolo pubblicato sul quotidiano La Verità il 31 agosto dal titolo "Il concerto di Bocelli costa 3 milioni, assessore lo assegna al socio di suo figlio". L'ho reso noto l'avvocato Maurizio Miculan, che lo segue in questa vicenda. L'azione legale nei confronti dell'autore dell'articolo, Mario Giordano, e del direttore responsabile della testata, Maurizio Belpietro, precisa Miculan. Secondo quanto riportato nell'atto, la ricostruzione della verità sarebbe falsa. Riccardi sostiene di essersi limitato a far parte del comitato per il cinquantennale del terremoto del Friuli e di non aver partecipato in alcun modo alla procedura di affidamento relativa all'organizzazione del concerto, e nega che il figlio o società a lui riconducibili abbiano ricevuto incarichi nell'ambito della manifestazione. Il fatto che l'articolo sia apparso in un giornale di area conservatrice ha alimentato speculazioni sul possibile ruolo di qualcuno che all'interno della maggioranza di centrodestra vuole colpire Riccardi e indirettamente il presidente Massimiliano Fedriga. L'avvocato Miculan chiede alla procura di svolgere accertamenti per verificare l'eventuale esistenza di un mandante politico di quella che viene definita una campagna diffamatoria in vista delle prossime elezioni. Miculan fa riferimento a un sondaggio in cui Riccardi risulta l'esponente con maggiore fiducia tra 13 possibili candidati alla presidenza della regione, una lista nella quale non è stato incluso Fedriga. Il sondaggio di SVG è stato commissionato dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale nei mesi scorsi. Il 24% del campione sostiene di avere abbastanza o molta fiducia in Riccardi, 3 punti sopra Anna Maria Cisinte e Luca Ciriani. Di faida nella coalizione parla apertamente il consigliere del Partito Democratico Nicola Conficoni. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il GUP del Tribunale di Pordenone ha condannato i due imputati dell'omicidio di Vladimir Topiana, di 43 anni di origine albanese, ucciso a colpi di pistola in un bar di Fontana Fredda nell'aprile dell'anno scorso. Si tratta di Roger Chotà, di 35 anni, per lui 14 anni, e di suo padre Pren Chotà, di 67, condannato a 9 anni. I due avevano scelto il rito abbreviato. Ai 4 familiari della vittima riconosciuto un risarcimento di 200.000 euro a testa. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo una prima lite a Sacile, le parti si erano ritrovate davanti al locale di Fontana Fredda, dove la discussione era degenerata. Durante la colluttazione, Topiana aveva strappato il lobo dell'orecchio a Pen Chotà. A quel punto Roger aveva estratto una pistola esplodendo 2 colpi, uno all'addome e uno alla testa, risultato fatale.
0: La polizia di Trieste ha eseguito 2 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di 4 rapine perpetrate tra il 10 e il 23 agosto scorso nel centro cittadino, tra cui anche quella commessa in viale 20 settembre. Oltre a quest'ultima, altre 3 sono state le vittime colpite. Secondo quanto ricostruito, i 2 rapinatori individuavano le proprie vittime tutte donne, attendendo che si trovassero da sole e in luoghi appartati, per poi avvicinarle improvvisamente, sorprendendole alle spalle, aggredendole e minacciandole, costringendole quindi a consegnare il denaro e gli effetti personali in loro possesso. In 2 circostanze alle minacce si aggiungeva anche l'utilizzo di una chiave e, nell'episodio più grave, quello più recente, di un coltello. I 2 arrestati, di 30 e 50 anni, entrambi italiani residenti a Trieste, sono stati associati alla locale casa circondariale.
2: E torniamo a parlare dell'attacco hacker che ha colpito all'inizio della settimana il sistema informatico del Policlinico Triestino, un'intrusione che ha messo a rischio i dati dei pazienti. Lorenzo Giroffi ne ha parlato con un esperto del settore.
3: Ieri abbiamo messo le mani sulla rivendicazione di un gruppo di cybercriminali rispetto all'attacco al Policlinico Triestino. Marco Giacomini, del Polo Tecnologico Alto Adriatico, esperto di cybersicurezza, ci spiega come questi attacchi possono penetrare sia aziende private che pubbliche.
4: La filiera informatica colpisce a 360 gradi aziende del settore privato e del settore pubblico. Non c'è nessuna differenza, abbiamo visto aziende di tutti i tipi, anche strutture ospedaliere pubbliche, che di punto in bianco un giorno devono fare gli esami scrivendo a mano, appuntando a mano cosa succede, prendendo gli appuntamenti su un'agenda cartacea e così via.
3: L'attacco al Policlinico Triestino rappresenta una violazione di dati molto sensibili. Cosa consiglia ai pazienti che al momento sono in ansia per i dati lasciati in quei server?
4: Di casi di questo tipo ne abbiamo visti parecchi, con quasi sempre minaccia di pubblicazione dei dati sul dark web. Su nostro poi suggerimento, noi consigliamo sempre di non pagare il riscatto, il quale ovviamente sarebbe anche una violazione dal punto di vista del codice penale, ma al di là di questo, perché non porta alcun risultato.

0: risultato. Quindi quello che si tratta di fare adesso è aspettare. I pazienti purtroppo non possono fare nulla di nulla di nulla, e questo è una delle cose che rende questi attacchi particolarmente antipatici, perché fondamentalmente rende le persone impotenti, sia chi l'ha subito direttamente, l'azienda in questo caso, ma anche direttamente i pazienti coinvolti dell'azienda. Purtroppo per loro in questo momento non vi è che attendere.
1: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Prosegue il confronto sul rinnovo del comparto unico regionale dopo la mancata certificazione della Corte dei Conti. Regione, sindacati e rappresentanti degli enti locali si sono riuniti a Udine per valutare le possibili soluzioni. Tra le ipotesi anche il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti.
3: Il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti è una possibilità concreta, e sullo sfondo compare anche la Corte Costituzionale, chiamata eventualmente a pronunciarsi sulle prerogative dell'autonomia speciale della Regione. E quanto emerge dall'incontro sul comparto unico che si è tenuto a Udine nella sede del Consiglio delle Autonomie Locali? Al tavolo Regione, sindacati e rappresentanti degli enti locali. Nessuno ha rilasciato dichiarazione all'uscita. L'assessore Pierpaolo Roberti ha affidato la posizione della Regione a una nota. Il confronto resta aperto. Prima di arrivare al ricorso si cercano possibili soluzioni da sottoporre alla Corte dei Conti. In attesa circa 13.000 lavoratori. La preintesa, raggiunta dopo 2 anni di trattative, vale oltre 50 milioni di euro. Prevede aumenti tra i 114 e i 180 euro lordi al mese, a seconda della categoria. Su 13 mensilità sono tra 1.500 e 2.300 euro lordi in più all'anno. A questi si aggiungono gli arretrati, che possono arrivare anche a 6.000 euro, oltre a welfare e buoni pasto più alti. Tutto fermo dal 19 agosto, quando la Corte dei Conti ha negato la certificazione. Per i magistrati contabili ci sono seri dubbi sulla sostenibilità della spesa, soprattutto per gli enti più piccoli. Regione e sindacati difendono invece l'accordo e la specificità del sistema regionale. Il ricorso va presentato entro 60 giorni, ma avrebbe tempi di esame lunghi. Per questo la priorità resta trovare una soluzione che possa ottenere il via libera della Corte dei Conti, dimostrando meglio le coperture e la sostenibilità nel tempo degli aumenti. Udine, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Carnia-Tarvisio fino al 20 settembre per importanti lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Abbiamo fatto un viaggio nel cantiere sottoterra all'interno delle gallerie.
5: Per capire la portata dei lavori sulla rete ferroviaria verso l'Austria e perché sia stato necessario interrompere per quasi un mese il viavai dei treni, bisogna entrare nel ventre della montagna. Visitiamo 2 dei 18 cantieri di rete ferroviaria italiana all'opera in contemporanea nelle gallerie tra Carnia e Tarvisio. 24 ore su 24, oltre 18 milioni di investimento. L'intervento principale, la sostituzione di circa 3 km di piastre, detta la logistica degli altri. Gli organi di attacco e la resina che tiene le piastre incollate alla fondazione si deteriorano per usura e umidità. Al loro posto tornano traverse e pietrisco, ma solo dopo aver rimosso la vecchia fondazione in calcestruzzo. Viene tagliata pezzo dopo pezzo e portata fuori con appositi convogli. Il binario resta nudo, uno dei motivi per cui non si possono fare dei lavori su un binario utilizzando l'altro. Carlo De Giuseppe, direttore regionale infrastrutture per RFI.
6: Abbiamo anche una questione di fumi estremamente importanti e di polveri. Con un treno che transita accanto avremo un effetto stantuffo e gli operatori ovviamente non potrebbero operare in condizioni di salute e salubrità.
5: Altra galleria, altro tipo di lavori.
7: Lo scopo è quello di consolidare tutto il fronte della volta della galleria.
5: Per mantenere in efficienza tutti gli 800 km della rete ferroviaria regionale servono ogni anno 110 milioni di euro. Dietro questi lavori, 2 anni di progettazione, il coordinamento di decine di ditte. Approfittando della chiusura della linea, si sono avviati anche altri cantieri, oltre confine e sulle infrastrutture vicine, da quelle elettriche all'oleodotto. Nei prossimi 2 anni, oltre alle piastre, saranno sostituiti 24 km di binari, diversi deviatori e sarà rifatta la base di una galleria. Interventi necessari per garantire la regolarità della linea. Ma sono previste altre 45 giornate di chiusura nel 2027 e 90 nel 2028, che preoccupano le categorie economiche, soprattutto la siderurgia.
6: Questo cantiere, per esempio, l'abbiamo ridotto di 5 giorni, quest'anno non era previsto. È del tutto evidente che ascolteremo le loro necessità e rappresenteremo anche le necessità dei nostri cantieri, perché ricordiamoci, noi dobbiamo far operare gli operatori sempre in assoluta sicurezza.
5: Carnia, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Santa Maria la Longa si accendono le polemiche per il restauro di una scritta di epoca fascista con un motto e la firma di Mussolini. L'intervento su un edificio privato riapre così il dibattito tra conservazione della memoria storica e opportunità del recupero.
3: Ben 88 anni sono trascorsi dal passaggio di Mussolini attraverso l'odierno comune di Santa Maria la Longa. Era diretto all'inaugurazione degli stabilimenti di Tor Viscosa. In ricordo di quel 21 settembre del 38 fu creata sulla facciata del numero 1 di Santo Stefano Udinese la scritta con la citazione a lui attribuita: «Chi si ferma è perduto». È sempre stata lì, ci raccontano i residenti, per altri è un ricordo. Per altri ancora il suo restauro rappresenta uno sfregio alla memoria di coloro che si opposero al regime, alla Costituzione repubblicana fondata sui principi antifascisti. Il sindaco Fabio Pettennare spinge le perplessità sull'intervento, non vede nel restauro motivi di contrarietà. Oltre la morale storica, la questione è anche finanziaria. Il sindaco precisa che l'immobile è privato e che per il restauro è stato richiesto un contributo regionale senza oneri, sostiene, per le casse comunali. Una linea regionale per il restauro degli affreschi visibili dalla pubblica via c'è stato nel 2024 e prevedeva i comuni come intermediari. Santa Maria la Longa però non compare tra i beneficiari, idem per un ulteriore contributo del 2025. Un garbuglio dunque anche contributivo. Lo è poi anche la paternità della frase, difficile attribuirla al Duce. È documentato il suo uso tra le trincee della Prima Guerra Mondiale, tra gli arditi che si spingevano all'assalto. Li avrà incrociati anche Giuseppe Ungaretti, che proprio a Santa Maria la Longa scrisse Mattina e che oggi è celebrato da un murale a pochi chilometri da quella scritta che ancora divide. Santa Maria la Longa, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E ora la pagina del meteo. Il cielo è sereno su pianura e costa, da sereno a variabile in montagna. Le temperature registrate alle 17, Trieste 29 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, Pordenone 32 gradi, Gorizia 31 gradi e mezzo, Udine 30 gradi e mezzo, Tolmezzo 28 gradi e mezzo, Tarvisio 27 gradi, Forni di Sopra 25 gradi, Piancavallo e Sappada 22 gradi e mezzo, Monte Lussari 19 gradi e mezzo, Monte Zoccolan 17 gradi e mezzo, Grado 30 gradi e mezzo, temperatura del mare di 28 gradi, Lignano 29 gradi, temperatura del mare di 27 gradi.
2: E per le previsioni di questo fine settimana sentiamo ora Arturo Puccillo dell'ARPA regionale.
8: La situazione meteorologica per il fine settimana vede ancora alta pressione, salvo qualche infiltrazione umida per correnti che scorrono ben a nord dell'arco alpino. Ecco che sabato avremo prevalenza di sole, salvo qualche nuvolamento temporaneo su pianura e costa, e variabilità invece pomeridiana in montagna, dove sarà possibile appunto nel pomeriggio qualche isolato rovescio o anche temporale. Temperature ben sopra la media del periodo, con massime anche fino a 33-34 gradi in pianura. La giornata di domenica vedrà qualche annuvolamento, un po' di variabilità, specialmente al mattino su pianura e costa, poi in giornata prevale il sole, qualche cumulo pomeridiano invece potrà svilupparsi in montagna. Soffierà bora moderata già dalla serata di sabato e per tutta la giornata di domenica, sulla costa, in particolare a Trieste, sulla fascia orientale. Temperature anche domenica ben sopra la norma, sia per le massime che anche per le minime. L'inizio della prossima settimana vedrà un tempo simile, ancora prevalentemente poco nuvoloso o sereno su pianura e costa, caldo, con temperature molto sopra la norma. Appena da mercoledì, col passaggio probabile di un fronte, poi le temperature per diversi giorni torneranno intorno alla media del periodo.
4: Cominciati i casting per riprese e figure speciali per l'ultimo film di Gabriele Salvadores. Sarà la settima pellicola girata dal regista in Friuli Venezia Giulia.
5: Una partita a scacchi tra un ebreo e un ufficiale nazista attraversando la guerra, la Shoah e il desiderio di vendette, la variante di Lunenburg, il nuovo film del premio Oscar Gabriele Salvatores, tratto dal romanzo omonimo. Cominciati i casting per comparse e figurazioni speciali. Per Salvatores sarà il settimo film girato in Friuli Venezia Giulia. Antonella Perrucci, la casting director del film, ci racconta del legame di Salvatores con la regione e dei tanti partecipanti che hanno accolto la chiamata.
9: Per noi è un grande orgoglio, ovviamente, perché vuole ritornare sempre qui, è innamorato delle nostre città, innamorato delle montagne, delle location, del Porto Vecchio, e questo dimostra insomma quanto sia forte il legame col territorio, anche grazie a tutto il lavoro che ha fatto la Friuli Venezia Giulia Film Commission. Soltanto ieri abbiamo raggiunto già circa 630 partecipanti, uomini e donne dai 18 ai 75 anni, che stanno arrivando da tutta la regione.
5: C'è chi arriva a Trieste da altre città pur di partecipare alle selezioni.
10: Vengo da Casarsa da Levizia. Ho preso il treno, sono qua, ogni volta che si fa una comparsa è sempre una cosa nuova che si impara.
11: Guardi me e guardi Anto, come due persone, perché okay. Tu stai controllando quello che ti dicevo.
12: Ha mai avuto esperienze, diciamo?
13: No, no, no, solo sul al teatro del paese.
1: C'è chi sogna il cinema e chi è qui solo per

0: curiosità.
1: Mi è sempre piaciuto questo ambiente, quindi provo anche questa volta qui. Io ho fatto un corso di recitazione, quindi è proprio quello che mi piacerebbe fare, però di base lavoro come cameriera.
2: Io lavoro alla Camera di Commercio e studio, però sono molto appassionata di arte in tutte le sue forme. E in questo in particolare mi ha ispirato soprattutto per gli anni in cui è ambientato, quindi anche solo l'idea di essere vestita diversamente.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Gorizia è stato presentato il 45esimo concorso internazionale di violino Premio Rodolfo Lipitzer. Sentiamo.
4: Nella cornice del teatro Loise Bratusch di Gorizia si alza il sipario sulla 45esima edizione del concorso internazionale di violino Premio Rodolfo Lipitzer, un appuntamento prestigioso dedicato alla memoria del celebre violinista, compositore e didatta goriziano nato nel 1895. Lorenzo Qualli, presidente Associazione Culturale Rodolfo Lipitzer.
5: L'unico concorso internazionale di violino che consente la partecipazione ai giovani di qualunque nazionalità. Abbiamo iscritti ormai di 87 nazioni dei 5 continenti raggiunto, una cosa eccezionale.
4: Giovani provenienti da tutto il mondo si sfideranno di fronte a una giuria di fama internazionale, affrontando un repertorio vastissimo, dal barocco al contemporaneo fino agli studi tecnici firmati dallo stesso Lipitzer. Per i concorrenti l'obbligo sarà quello di suonare a memoria, affrontando 3 prove rigorose in base al sorteggio iniziale. Tutte le prove, dalle eliminatorie fino alle attese finali con orchestra e ai concerti collaterali, saranno aperte al pubblico. Per chi non potrà essere presente a Gorizia, le l'evento sarà interamente seguito a distanza. Tutte le prove infatti saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube Lipitzer 2026, mentre il concerto dei laureati andrà in onda sulle frequenze radiofoniche della RAI, un palcoscenico globale pronto a incoronare il nuovo talento della musica classica. Gorizia, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: A Udine è tempo di Friuli Doc. La grande festa della città torna dal 10 al 13 settembre. Arrivata la sua 32esima edizione, la manifestazione vedrà come ospite d'onore per l'inaugurazione Licia Colò. Si estenderà per oltre 33.000 metri quadrati, 5 volte lo stadio Friuli, vedrà più di 100 stand, 4 palchi, 40 appuntamenti musicali e circa 150 artisti, per un indotto stimato di circa 10 milioni di euro.
3: Una festa che ha il cuore nell'enogastronomia, ma si allarga anche allo sport, con lo spazio dedicato a Bruno Pizzul, alla musica, con i concerti di Renga, Rovazzi e poi D'Argent Amico, ma prevede spazi per i bambini, per la lingua friulana e anche per gli amici a quattro zampe, con la novità di Friuli Dog. Inoltre è stato confermato il premio Eccellenza per le personalità che rappresentano le migliori energie del territorio. Ed è tutto per questa ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Ludovica Siani e Giorgio Bearz, che vi parla con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli. Prossimo appuntamento con il giornale radio domani mattina alle 7:18. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
9: Ovviamente poi avevo capito perché nessuno l'aveva mai fatto, però con un po' di
10: però sei recidivo,
11: hai potuto sperimentare,
10: diciamo che sei recidivo, esatto, perché
9: si scaraldiano anche io, insomma, ovviamente ci voleva una, diciamo, una volontà fiscaraldiana per farlo, questo è sicuro,
10: assolutamente. Tra l'altro poi appunto i ponti, è bella Roma vista da giù, dalla sponda del Tevere,
9: sì.
10: È anche una, come dire, una ottica diversa,
9: completamente
10: allora,
9: diversa,
10: noi
9: sì.
10: Siamo, non facciamo in tempo a venire adesso alle 19:30, chissà dopo, non lo so, però chi può in zona e se ci sono ancora posti andate e non perdetevi Fitzcarraldo, appunto la prima opera lirica composta per un battello in viaggio sul Tevere. L'ideatore e direttore artistico è Fabio Morgan, che è stato con noi, e ancora lo ringraziamo.
9: Grazie.
10: Ciao.
9: Grazie a voi, ciao, grazie mille, ciao.
11: Siamo arrivati alla fine.
10: A Fernwood.
11: E siamo arrivati anche all'ultimo brano,
10: sì,
11: che è firmato da Biagio Antonazzi insieme a Jules, che è il suo nuovo singolo, quello che descrive un amore che finisce, ma stavolta senza rabbia né rancore, nulla, tranquillamente.
10: La settimana prossima tu torni con Italia in diretta con Lucrezia Scardini dalle 16 alle 19. La mattina invece c'è altri due conduttori che sono Raffaele Roselli e Gianfranco Valenti. Io vi saluto, vi ringrazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Attacco russo nel cuore di Kiev, un drone colpisce il quartier generale dell'intelligence. Zelensky, reagiremo. Gli inviati di Trump domani a Mosca, in forse la tappa ucraina. Mobilitati sulla sicurezza, la Premier Meloni.

0: interviene sulle possibili ingerenze del Cremlino. A Bari, Fratelli d'Italia celebra il record di durata del governo. Per le opposizioni, 4 anni di propaganda e un paese più povero. Basta indugi, l'Europa va rafforzata, l'appello di Mattarella a Cernobbio. I successi dell'Unione sono indiscutibili, ma tornano le politiche di potenza. Caro carburanti, lo sconto non scade, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Decreto pronto, copertura con l'extra gettito IVA. Andrea, l'assalto al bancomat finisce in tragedia, 2 vittime nell'esplosione degli ordigni che stavano preparando, accanto ai corpi un'auto rubata. Venezia, tra cinema italiano e grandi maestri, alla mostra i film di Gabriellini e Sorcinelli, mentre il concorso guarda a Francia e Giappone. J-Ax riparte da Vita, Morte, Miracoli. Esce oggi il nuovo album, un racconto personale senza filtri del rapper milanese. Tennis, Jasmine Paolini è eliminata al terzo turno degli US Open. Calcio, terza giornata di campionato al via con l'anticipo Genoa-Como. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla guerra in Ucraina. Un drone russo ha centrato il quartier generale dei servizi segreti di Kiev, mettendo a forte rischio la prima visita ufficiale in città degli inviati di Trump. Era in agenda per domenica dopo la tappa a Mosca.
1: Colpito l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, a Kiev. L'esplosione ha mandato in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale che racchiude al suo interno mosaici dell'XI secolo e che si trova proprio di fronte al palazzo dell'intelligence. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi, i luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco di Mosca è troppo precisa per non far pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Kiev, prevista per domenica dopo la tappa a Mosca di domani. Non è un mistero che il Cremlino non veda di buon occhio il fatto che i 2 negoziatori statunitensi vadano in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. Witkoff, in particolare, è sempre stato restio ad andare anche e soprattutto per ragioni di sicurezza. Ma Zelensky dice che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i 2 negoziatori saranno a Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
0: In questi giorni la Russia è stata sotto accusa anche per le presunte interferenze nelle consultazioni elettorali estere. Sul tema sono arrivate le parole della Premier Meloni prima di partire per Bari, dove si celebra il primato di governo più longevo della Repubblica. In diretta l'inviata Federica Ionta.
2: Sì, qui da Bari sta per cominciare l'intervento in videocollegamento del vice premier Antonio Tajani. L'ho sentito in sottofondo poco fa, ha parlato sempre in collegamento da un autogrill in Toscana, Matteo Salvini, che ha citato subito Umberto Bossi e Silvio Berlusconi, ha detto padri del centrodestra, prima di lui Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, e il commissario europeo e vicepresidente della commissione Raffaele Fitto. Tante le bandiere di Fratelli d'Italia qui al porto di Bari e Forza Italia, non ci sono però bandiere della Lega. Chiuderà fra 10 minuti circa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel suo discorso la Premier ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi più bassi, i decreti sicurezza, le misure contro l'immigrazione irregolare. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Le parole di Giorgia Meloni, più di uno i messaggi di congratulazioni arrivati dall'estero, fra questi quello del primo ministro dell'India, del presidente Azzero, del segretario generale della NATO Mark Rutte. Proprio sul tema della sicurezza internazionale, poco fa Giorgia Meloni, prima di arrivare qui al porto di Bari, è stata intercettata in aeroporto, ha commentato discussione di questi giorni sulle influenze russe presunte o reali in Italia. Allora sentiamo il contributo. Poi da Bari con Massimiliano Savino la linea torna direttamente in studio.
3: Siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
0: E la longevità del governo Meloni, i risultati ottenuti sono al centro del confronto tra i partiti.
4: A meno di scossoni in Parlamento governeremo fino all'ultimo secondo utile, l'orizzonte del voto è l'autunno 2027, lo precisa il partito della Premier nel giorno in cui il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana.

0: Giovanni Donzelli.
1: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese.
0: Il traguardo è da record, ma c'è ancora tanto da fare, precisa il vice premier azzurro Antonio Tajani. Vannacci, per il centrodestra, aiuta le opposizioni. L'ex generale non mi preoccupa minimamente, dice l'altro vice premier Matteo Salvini. Meloni festeggia, ma gli italiani pagano cara la sua propaganda, accusa Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
2: Gli stipendi tra i più bassi in Europa, l'energia tra le più care, mentre 6 milioni di persone non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche.
0: 4 anni di nulla non è una nota di merito, spiega il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un governo che festeggia solo la durata senza spiegare cosa ha fatto sta già confessando il proprio fallimento. La sintesi del PD: Meloni festeggia a Bari e a Taranto partono più di 2.000 licenziamenti, dice la segretaria Elly Schlein. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Caro carburanti, prolungato fino a giovedì 10 settembre il taglio sulle accise per il gasolio, esecutivo al lavoro su nuovi aiuti per imprese e fasce meno abbienti.
4: 5 giorni di proroga per lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La nuova proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè con l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti a seguito dell'aumento dei prezzi di luglio. Il costo sarà di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, intervenendo non più con sconti fiscali generalizzati sui carburanti poco sostenibili, finora sono costati oltre 2 miliardi, ma con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere carburante, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto, anche oggi si sono registrati lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che in modalità self-service si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Rai Radio 1, le 19:07, il primo giorno del forum di Cernobbio. È stato il messaggio del presidente Mattarella ad aprire l'evento organizzato sul lago di Como da The European House Ambrosetti. Il capo dello Stato ha sottolineato i successi dell'Unione Europea, evidenziando però il preoccupante ritorno delle politiche di potenza.
5: È un invito a seguire il modello europeo, quello che il presidente Mattarella recapita alla platea di Cernobbio: convivenza pacifica e ricerca di valori comuni, i pilastri dell'Unione. Pilastri oggi messi in discussione da chi, con politiche predatorie, punta a far prevalere la logica del più forte. Non parla apertamente di dazi il capo dello Stato, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano soluzioni alternative a politiche di potenza e logiche di conflitto. Non tutto a Bruxelles funziona, però. Per Mattarella sono necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità. I suoi successi sono indiscutibili e forse per questo osteggiati. La sua attrattività è intensa e vitale. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per la convivenza pacifica e per una crescita economica espansiva e duratura. Valentino Russo, GR1.
3: E oltre al ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale, al forum di Cernobbio si parla della competitività del nostro paese. L'inviata.
6: Una superpotenza gentile, Valerio De Molli, padrone di casa qui al forum di Cernobbio, usa parole nette nel discorso di apertura. Per il CEO di Thea Group bisogna rivendicare il ruolo giocato da Bruxelles nello scenario globale.
7: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative, e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
6: I dibattiti, quasi tutti a porte chiuse, rincorrono la domanda delle domande: come sta l'economia italiana? Siamo più competitivi del passato? Per il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, i segnali sono positivi nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
8: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
6: Poi ci sono le strade indicate dai vari studi elaborati da Thea Group per migliorare investimenti e competitività. Si può crescere sul fronte delle infrastrutture tecnologiche, per esempio, o su quelle collegate alle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'AD di A2A Mazzoncini.
9: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno.
6: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
3: Ex Silva, l'AIGI, l'associazione che riunisce le aziende dell'industria

0: delle acciaierie ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà circa 2.500 lavoratori. Il presidente dell'AIGI, Convertino, parla di un atto dovuto e inevitabile, conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo prevista a ottobre. I sindacati, che incontreranno esponenti del governo il prossimo 8 settembre, chiedono all'esecutivo di intervenire. Il presidente americano Donald Trump minaccia di interrompere gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Federal Reserve non taglierà i tassi di interesse. Abbassateli o smetterò di commerciare con quelle nazioni, ha detto il capo della Casa Bianca. Una facoltà, spiega Trump, che la Corte Suprema, nella sua ridicola sentenza sui dazi, ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al presidente. È meglio dei dazi, ha concluso il tycoon, che poi, rivolgendosi al consiglio direttivo della Fed, intima: per una volta siate patrioti. Ora in Gran Bretagna, dove un'inchiesta giornalistica mette nei guai il leader dell'estrema destra, Nigel Farage, accusato di finanziamenti illeciti. Due funzionari del suo partito si sono dimessi. La corrispondente da Londra.
1: Il congresso annuale di Reform UK si apre all'insegna dello scandalo sui finanziamenti illeciti e dell'asse tra Farage e il delfino dell'estrema destra francese Bardella.
2: Stop the boats
1: forever. I due leader hanno firmato un memorandum di intesa anti-migranti. Bloccare i passaggi dei gommoni dal canale della Manica in 24 ore, promette Farage, che sui temi xenofobi ha costruito la sua politica. Ma una nuova tempesta riguardo donazioni illegali è stata scatenata dall'inchiesta sotto copertura di Channel 4. Farage incontra un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziatore americano che offre 500.000 sterline per il partito. Il leader ultranazionalista suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. È una montatura, non prendiamo soldi sporchi, ha ribattuto Farage. Ma la polizia è pronta ad indagare. Farage è già sotto indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute Harborn. Erano per la sicurezza personale e dunque non andavano dichiarati, la difesa del leader. Da Londra, Nicoletta Manzione, GR1.
0: E sul tema dei rimpatri si muove anche la Danimarca. Entro la fine del 2027 trasferirà gli stranieri senza diritto di soggiorno in centri fuori dall'Unione Europea. Copenaghen lavora con Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia a un'intesa con paesi terzi per la creazione di hub destinati appunto ai migranti. La cronaca per la Procura di Firenze: il femminicidio sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello è stato premeditato. Lunedì le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo ex compagno Federico Vella, che l'ha uccisa gettandola dal viadotto.
3: L'ipotesi di chi indaga è che Federico Vella abbia pianificato il femminicidio dell'ex fidanzata Lorena Isceri. A carico dell'uomo, 36 anni, non risulta nessuna denuncia né querela, ma Lorena, che un mese fa lo aveva lasciato dopo una relazione burrascosa di 2 anni, aveva paura di lui, dice la mamma.
4: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto. No?
3: Lo conferma anche il fratello.
5: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no.
3: Il 36enne ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata nel garage a Rifredi, una zona popolare di Firenze. La stordisce, la chiude nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena si ferma, scende, la prende e all'altezza del cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella, col suo cellulare, scrive una storia sui social: sarò tu, anche se non potrò mai più esserlo. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, la quarantenne trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Un 44enne, già arrestato per maltrattamento in famiglia, ha confessato l'omicidio. Ha raccontato di averla strangolata durante una violenta lite. Da chiarire la dinamica e soprattutto il movente: in un primo momento era stata esclusa la morte violenta della vittima. Ad Andria, 2 morti nell'esplosione di un ordigno artigianale. L'ipotesi più probabile è che lo stessero assemblando per compiere una rapina.
6: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria, quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
7: Mio nipote ha visto una cosa a terra, si sta

0: Infatti qua ho visto una persona a terra.
1: L'uomo non ha perso tempo ed ha immediatamente allertato i carabinieri. I corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle due vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una settantina. Il primato spetta la provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. Tre forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari. Tatiana Bellizzi, GR1.
2: Temperatura ancora in rialzo da nord a sud, ma tra pochi giorni le cose potrebbero definitivamente cambiare.
3: Dopo un'estate già caratterizzata da numerosi episodi di caldo intenso, settembre riparte con una nuova ondata africana, eccezionale soprattutto per la persistenza e per lo zero termico elevatissimo, in alcune aree quasi costantemente intorno ai 5.000 metri, almeno fino a mercoledì prossimo, le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci, persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale, e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
3: Ma l'ondata non riguarda soltanto l'Italia. La stessa struttura atmosferica sta provocando temperature estreme in altre aree europee. A Siviglia sono attesi fino a 45 gradi, un dato particolarmente anomalo per l'inizio di settembre. Mauro Zanda, GR1.
2: Mostra del cinema di Venezia ha presentato i film italiani di Sorcinelli con Matilda De Angelis e di Gabriellini con Valerio Mastandrea, come ci racconta la nostra inviata.
5: Io la prima volta era nel 96, io lo dico sempre che i portieri d'albergo, quelli che non sono andati in pensione, mi salutano. Ci è tornato il nipote dalla capitale.
6: Valerio Mastandrea ed Il ritorno a Venezia con La città dei vivi, bel film di Edoardo Gabriellini in cui è il padre di Luca Varani, ragazzo ucciso 10 anni fa. Accoglienza calorosa in Orizzonti per il film, sarà in sala dal 1 ottobre. Nelle giornate degli autori invece è arrivato Balcanica, padre e figlio musicisti in fuga dal Afghanistan, e sulla rotta balcanica trovano la dottoressa Greta, Matilda De Angelis, che è anche produttrice dell'opera prima di Nicola Sorcinelli.
7: Volevo sposare il film in toto. Il personaggio di Greta ci parla, magari ci fa riflettere.
6: Il concorso oggi a Venezia ha parlato giapponese con il film di Tsukamoto e francese con quello di Cédric Kahn, ma è arrivato anche Paul Schrader, 80 anni, 50 dei quali a scrivere e dirigere il miglior cinema indipendente americano. L'amico Scorsese produce Basics of Philosophy, un professore di filosofia e un segreto inconfessabile, quasi un thriller della coscienza. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica, è uscito il nuovo album di J-Ax e a ottobre in programma 4 concerti.
8: Moriremo tutti ma non oggi.
9: Vita, morte, miracoli non è solo il titolo del nuovo lavoro di J-Ax, ma una vera e propria dichiarazione di intenti.
10: Nella mia vita ci sono state cose di vita e il termine vita lo identifico con il divertimento, il godere e tutte queste cose, no? E morte è dove subisci dei lutti, ma anche semplicemente quando realizzi che tu non sei la persona più importante della tua vita, ma le persone più importanti della tua vita sono altre. E i miracoli sono le cose che ti succedono belle che non te l'aspetti, che non hai previsto, per cui a volte non hai neanche lavorato. 1, 2, go!
9: C'è un filo rosso che unisce tutte le vite di Ax.
10: Sono i miei gusti musicali, ecco. La maggior parte è roba americana, però dentro ci finiscono cose a caso, tipo Alberto Camerini, Gaber, Iannacci, Renato Pozzetto, Aldo Giovanni e Giacomo, i film dei Goonies, che per me non è un film. Tieni in vita il tuo bambino interiore perché questo bambino un giorno ti salverà la vita.
9: E poi si torna dal vivo, 10-11 ottobre Milano, 23-24 ottobre Roma.
10: Vita, morte, miracoli. Canzoni di diverse epoche, le ho divise in queste parti e sarà uno show diverso.
9: Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Raovici, direttrice Paulina Melli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre

0: Supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Giorgio Germano. Apertura con il tennis. Gli US Open è terminato da poco l'incontro del terzo turno che vedeva Jasmine Paolini opposta a Sorana Cirstea. La tennista italiana si è arresa in due set, un duplice 6-3, manda infatti al turno successivo la 36enne rumena numero 17 del mondo. Terzo turno anche per il campionato di calcio Serie A. Si inizia con l'anticipo Genoa-Como, calcio d'inizio alle 20:45. Gli aggiornamenti della vigilia dall'inviato Francesco Albanese.
9: Buonasera dallo stadio Luigi Ferraris, come dicevate da studio, ore 20:45, calcio d'inizio Genoa-Como, terza giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre con l'umore opposto dopo i primi due turni, un Genoa ancora a quota zero, due sconfitte, quelle maturate nello scorso turno contro Lazio fuori casa, nel debutto casalingo contro il Napoli, un Como che invece ha ricominciato laddove aveva finito, 4 punti in classifica fino a questo istante per il Como, frutto del pareggio in quel di Udine, della vittoria arrivata nello scorso turno di campionato sul campo del Napoli. Il Genoa presenta tra i convocati i nuovi arrivi Esharawi e Esibue, entrambi svincolati, sono stati aggregati proprio in questa settimana alla formazione allenata da Daniele De Rossi. Nel Como c'è tanta curiosità per vedere se ci sarà il momento del debutto dall'inizio, chissà, partita in corso per Moise Kean. Su di lui i lariani hanno investito 40 milioni di euro, insomma sarà ballottaggio, concorrenza lì davanti con il bomber Duvicas. 20:45, pronti per raccontarvi Genoa Como con la collaborazione tecnica di Riccardo Bertone. Restituisco la linea allo studio.
8: Formula 1, il venerdì che apre il weekend del Gran Premio di Monza. Oggi le libere, il servizio dall'inviato.
10: Leclerc al mattino, Russell al pomeriggio. Nella fornace di Monza, Ferrari e Mercedes si spartiscono la posta con la sensazione che il duello per la pole sarà una sfida tra cavallini e frecce d'argento. Anzi, freccia d'argento. Il leader del mondiale Antonelli infatti partirà comunque dal fondo per la sostituzione della Power Unit e in qualifica lavorerà per il compagno. Leggi gli darà la scia. E questo potrebbe essere il vantaggio decisivo, quello che ci fa propendere per Russell come naturale favorito nella caccia alla pole. È stato un venerdì molto intenso. La Ferrari con l'evoluzione di motore è apparsa equilibrata ma ancora un po' deficitaria in rettifica. La Mercedes al contrario sul dritto sembra invece ancora la più forte. Più difficoltà McLaren e Red Bull. A fine giornata il migliore, come detto, è stato Russell. Leclerc a un decimo, poi Antonelli, Norris e Hamilton a quasi mezzo secondo. Partenza un po' più difficile per il baronetto in rosso. Tanto pubblico, si annuncia il tutto esaurito. Ferrari che deve attaccare visto l'handicap che grava su Antonelli. Ascoltiamo il team principal, Vasseur.
11: Friday went pretty well, FP1, FP2.
10: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli perché sarà tutta una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma ora c'è da pensare alla qualifica. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
8: E chiudiamo con una notizia flash di ciclismo. Il belga Wout Van Aert ha vinto la 13ª tappa della Vuelta di Spagna al Munecar Loja. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2020.

0: 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Verde, viaggiare informati.
11: 19:28 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli sono in aumento le code per un grave incidente avvenuto tra la diramazione Roma-Sudena in direzione di Napoli. Ripetiamo, 11 chilometri di coda. Sulla 1 la Milano-Bologna, coda a tratti tra Reggio Emilia e Parma. Sulla 10, code tra la 7 e Genova-Voltri e code per 6 chilometri sempre sulla 7 tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 9, code tra Monte Olimpino e Como Nord, restiamo in Lombardia. Tangenziale nord di Milano, coda a tratti tra Nova Milanese e lo svincolo per Monza. Sulla 4, code a Bergamo e code a tratti tra Grate e Trezzo per un incidente. Code per 4 km per un altro incidente tra Padova Ovest e Padova Est, sempre sulla Brescia-Padova in direzione di Venezia. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per l'ennesimo incidente tra Firenze-Scandicci e La Strassigna. Infine, sulla tangenziale di Napoli, ci sono code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
14: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
15: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
16: Il premier mette a punto in queste ore.
17: The president did what he always would.
18: Minuti soltanto a prendere i voti.
17: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping.
19: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Zapping da Antonio Scoppettuolo. Allora, oggi parleremo di diverse cose. Innanzitutto apriremo con la cronaca, con dei gravissimi fatti di cronaca accaduti in queste ore. Poi daremo spazio all'economia col forum Ambrosetti a Cernobbio che si è aperto e quindi vedremo come sta andando l'economia e il mercato italiano e poi chiaramente spazio agli esteri con la guerra in Ucraina, i negoziati di pace che rallentano molto e gli ultimi attacchi. Poi la mostra del cinema di Venezia e il record di longevità del governo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bari che sta intervenendo proprio in questo momento. Anche qui cercheremo di fare il punto della situazione con diversi ospiti. Ma prima di iniziare ascoltiamo insieme i titoli del TG3.
20: Meloni a Bari celebra il governo più longevo, la premier al TG3 sento la responsabilità. Salvini e Tajani collegati, ma tra gli alleati restano le distanze, le opposizioni nulla da festeggiare, l'esecutivo delle tasse. Ex Ilva, lettere di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto e degli appalti. I sindacati, bomba sociale, intervenga a Palazzo Chigi, martedì il tavolo sul futuro dell'acciaieria. Ucraina, drone russo colpisce il quartier generale dell'intelligence, 9 feriti, Zelensky, risponderemo. La missione degli inviati statunitensi a Mosca, in forse la tappa a Kiev. Lorena rapita e uccisa dall'ex compagno Barberino del Mugello. La famiglia aveva paura ma non voleva danneggiarlo. Oltre 60.000 chiamate al numero antiviolenza ma solo una donna su 10 denuncia. Sull'Italia la sesta ondata di caldo estremo alla vigilia del nuovo anno scolastico, la denuncia di presidi e insegnanti, strutture inadeguate, risorse insufficienti, posticipare il rientro in classe. Al Lido l'attesa per i fratelli Gallagher a Venezia per il documentario sugli Oasis della sezione Orizzonti, l'omicidio di Luca Varani nel film di Edoardo Gabriellini, La città dei lini, tratto dal libro di Nicola La Gioia, nel cast Valerio Mastandrea.
19: Allora, l'abbiamo sentito dai titoli, due gravi fatti di cronaca, gravi fatti che sono maturati all'interno di ambienti familiari, a Barberino del Mugello, l'avete sentito, rapita e uccisa, e poi a Finale Ligure un omicidio suicidio, un uomo ha sparato alla moglie, al figlio nel sonno e poi si è suicidato. Insomma, due gravi fatti che ci interrogano e per capirne di più innanzitutto e per cercare di ricostruire la vicenda, diamo il benvenuto a Elena Pabba, che è l'inviata della redazione cronaca del giornale Radio, che è anche la coordinatrice della campagna Come un'onda, la campagna del GR1 di Radio 1 che la nostra testata sta portando avanti ormai da tempo, e al dottor Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore. Buonasera ad entrambi.
21: Buonasera.
22: Buonasera a voi.
19: Allora Elena, ricostruiamo quanto avvenuto in questi due accaduti.
21: Drammatici, sì, esatto. Drammatici eventi che purtroppo non sono gli ultimi, sono solo gli ultimi due, ma in realtà insomma il mese di agosto ne ha visti diversi, anche luglio, insomma in questa fase estiva è stato veramente drammatico. Tra l'altro in questo ultimo di cui hai parlato, di Firenze, ne abbiamo anche sentito nel giornale radio con la collega Fioretti, sempre della redazione cronaca, e appunto come dicevamo è l'ultimo caso drammatico. Un uomo, secondo quanto ricostruito fino ad oggi, fino ad ora, avrebbe sequestrato prima l'ex compagna aggredendola nel garage del quartiere fiorentino di Rifredi. Non è ancora chiaro se abbia usato delle fascette per legarla e chiuderla nel bagagliaio. Lei è Lorena Sceri, 45 anni, sarebbe riuscita comunque all'interno del bagagliaio a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Ha provato questa donna disperatamente a salvarsi. Purtroppo le forze dell'ordine sono arrivate in ritardo, hanno individuato l'auto troppo tardi e l'uomo aveva già gettato da un cavalcavia la donna, un volo di 40 metri che ovviamente non gli ha lasciato scampo. Poi si è gettato anche lui e anche lui è morto. Lunedì 7 settembre ci sarà insomma l'autopsia per chiarire se Lorena sia morta prima o dopo la caduta. E ci sarà anche poi l'autopsia ovviamente su Federico Vella, che invece è l'uomo, l'ex compagno che appunto l'ha uccisa. I parenti di Lorena hanno raccontato agli inquirenti

che nell'ultimo anno i rapporti tra i due erano diventati conflittuali, l'uomo era ossessivo. E qua, diciamo, adesso nel questo racconto che vi faccio, in questa carrellata di cronaca terribile, un po' tornerà sempre questo elemento, no, della volontà di avere questa donna, di tenerla, un oggetto, di farci un po' quello che si vuole, di non accettare la libertà della donna. Poi, come hai anche detto tu, a finale ligure un omicidio-suicidio, un uomo spara la moglie e il figlio nel sonno, e

0: questa storia noi non vediamo, non sappiamo ancora se si tratta di femminicidio, però sappiamo, almeno fino ad ora, dalle notizie che stanno emergendo, che in realtà in questa famiglia non c'era nessun problema sociale. La moglie era un'architetta, il figlio, l'uomo lavorava, il figlio andava a scuola ed era patito di calcio, insomma una famiglia che tutti raccontano normale. E quindi bisognerà un po' capire cosa c'è dietro, se c'è anche qui il discorso di cui abbiamo appena parlato. Io poi tornerei anche un secondo sulla bimba di 13 anni, sulla bambina di 13 anni che tutti abbiamo seguito in questi giorni di Torino, che ha subito violenza sessuale. Questa bambina, questa ragazzina è stata palpeggiata diverse volte da quest'uomo, che poi aveva già palpeggiato, comunque aveva cercato di fare violenza su un'altra donna, ma adulta, che aveva gli strumenti per poterlo allontanare. Una bambina di 13 anni non ha gli strumenti per poter capire e poter, come dire, cacciare certi personaggi, a volte neanche donne immature ce l'hanno, ma insomma a 13 anni sicuramente molto meno. Quest'uomo, come sappiamo, è andato in carcere 2 giorni, dopodiché è stato lasciato. Allora, senza entrare nel merito, diciamo, della
1: e questo ha prodotto anche delle polemiche beh, politiche, molte polemiche rispetto, certo.
0: Però la base non è il discorso se poteva o meno farlo, sicuramente lo poteva fare, se non l'avrebbe fatto, ma il problema è la formazione, è capire a cosa stiamo, cioè cosa abbiamo di fronte, cioè la formazione di chi come dire, incontra queste situazioni così drammatiche, deve che percepire se c'è una problematica di un certo tipo e non può lasciare, almeno insomma dovrebbe insomma riflettere sul lasciare libero un uomo che ha appena fatto violenza su una bambina di 13 anni.
1: Questa poi, questa chiaramente è una vicenda diversa, che chiaramente insomma sulla quale la magistratura indaga, che ha suscitato, come dire, anche varie polemiche di carattere politico e non solo, ma grazie Elena. Allora dottor De Rosa, quando ci sono dei fatti che ci sconvolgono, come dire, la reazione più semplice, quasi istintiva, è quella di pensare alla follia, all'infermità mentale, a qualche cosa che non va, no? Che spinge a fare degli atti così terribili, illogici, assurdi. Ci aiuti un poco a contestualizzare?
2: Sì, allora in realtà è esattamente l'errore che tendiamo a fare. Tutte queste vicende, nella maggior parte dei casi, non sono connesse a una malattia psichiatrica. Il punto è che la follia è uno strumento che sembra mettere un po' a posto le cose dal punto di vista della nostra percezione di sicurezza. Lo ha fatto un matto, a me questo non potrà mai succedere, e soprattutto ho una spiegazione razionale, no? Si tratta in realtà non di una reazione sbagliata, si tratta di una reazione umana, perché quando ci troviamo davanti a fatti come quelli del Mugello, di Finale Ligure, ci sembra impossibile collocare un comportamento così estremo dentro la normalità dell'esperienza umana. Però il tema importante è distinguere l'incomprensibilità morale da un gesto connesso ad una malattia mentale. Un atto può apparirci folle senza essere necessariamente connesso a una psicosi. Rabbia, violenza, frustrazione, manipolatività, bisogno di controllo, che è un tema che, di cui prima parlavate molto rispetto al tema dell'ossessività del controllo, non sono necessariamente sintomi di una malattia psichiatrica o sufficienti per definire una condizione patologica, ma sono, ahimè, purtroppo condizioni profondamente umane. Questo è un aspetto che ci turba molto, perché la vicinanza di qualcosa che ci sembra familiare, che può diventare così, è probabilmente più angosciosa rispetto all'idea di catalogare, di etichettare.
1: Quindi sono comportamenti, come dire, che si formano all'interno anche di contesti culturali, all'interno, certo, di, no? Una cosa che sconvolge sempre, poi ne parliamo sempre, insomma spesso capita di ripetere le stesse cose, ma insomma l'ambiente familiare è l'ambiente nel quale poi nascono determinati delitti e determinate dinamiche di violenza.
2: Sì, è proprio esattamente quello di cui dicevamo prima. Perché ci angoscia sempre di più nella letteratura un personaggio come il pagliaccio di It? Perché il pagliaccio è una figura che in qualche modo fa parte della nostra quotidianità, e quando ne perdiamo i confini, i riferimenti, naturalmente questo ci agita ancora di più. Lei parlava di contesto culturale. È chiaro che diciamo, questo tipo di violenza nasce quasi sempre dall'interazione di più livelli, no? Una caratteristica individuale, la storia personale, la dinamica relazionale, anche il contesto culturale. Però diciamo,

0: non è che produce automaticamente un omicida, anzi il problema è che può rendere più tollerabili certe idee, per esempio che l'altra persona ci appartenga e la gelosia morbosa sia una prova d'amore, e perdere una compagna significa perdere il controllo su di lei. Esatto. E quindi qua arriviamo al paradosso che lei pone rispetto alla famiglia, cioè il posto che dovrebbe essere il luogo della massima protezione, invece, come dire, una parte importante della violenza più grave nasce proprio lì. Dal punto di vista psicologico non è proprio sorprendente, perché l'intimità è anche proprio il luogo
1: dei conflitti, nel quale siamo, in qualche modo
0: è il posto in cui siamo più esposti all'altro, no? È il posto in cui dipendiamo affettivamente dall'altro, costruiamo l'identità, le aspettative, il ruolo, e quindi può accadere quello di cui parlava lei, ecco.
1: Ma è difficile, sicuramente poco agevole, ma dovremmo farlo sempre di più, cioè distinguere poi da comportamenti genuinamente d'amore, di affezione, da altri comportamenti che invece sono controllanti, no? Di gestione, come diceva lei.
0: Certo, il punto è proprio trovare un modo per comprendere questa dinamica, cercando di capire che è molto difficile quando si è dentro la relazione, perché molti comportamenti problematici all'inizio possono, no, utilizzare proprio il linguaggio dell'amore, no? Dove sei? Voglio saperlo perché mi preoccupo, sono geloso perché ti amo, no? Presi singolarmente possono sembrare perfino dei gesti di attenzione. Quello a cui bisogna stare attenti è la traiettoria che ci aiuta in qualche modo a definire, a distinguere il processo. Quello di cui parlavate prima, il controllo, l'ossessività, è un punto di questa traiettoria, no? Cioè un criterio molto semplice è capire, guardare che cosa succede all'autonomia dell'altra persona. Cioè un legame affettivo sano, parliamoci, può essere intenso, può contenere gelosia, conflitti, però riconosce sempre che l'altra persona resta una persona separata, che può avere i suoi amici,
1: c'è
0: cioè
1: un
0: spazi,
1: limite ben presente, ben, certo.
0: Nel controllo coercitivo accade proprio progressivamente il contrario: la premura diventa sorveglianza, la gelosia diventa interrogatorio, la richiesta di vicinanza diventa isolamento, no? Cioè il singolo gesto può essere ambiguo, la progressiva riduzione della libertà è quello su cui noi dobbiamo cercare di
1: quello è un campanello d'allarme molto serio. Esatto, certo. Aspetti un attimo, perché volevo tornare da Elena Pabba. Elena,
2: sì.
1: Volevo chiederti, nei casi che tu hai raccontato c'erano dei campanelli di allarme che facevano presagire, chiaramente non
2: tanti,
1: una cosa del genere, ma insomma che degli elementi abbastanza seri.
2: Allora, nessuna donna pensa che il proprio compagno lo ucciderà, se no ovviamente sarebbero tutti pazzi, certo. Perché ecco, quindi sicuramente loro pensavano che non sarebbe mai arrivato a tanto, e questo è uno dei problemi, che non ci rendiamo conto perché non capiamo proprio l'origine di questo problema. Dobbiamo capire l'origine per poi poterlo affrontare e soprattutto riconoscerlo. Per esempio Tania Terrine, 39 anni, uccisa ad agosto, è morta questa donna, aveva denunciato tante volte e il questore aveva fatto un ammonimento. Ecco, il questore in questo caso non aveva evidentemente gli strumenti per capire che quest'uomo, che già aveva fatto violenza ad altre donne, non poteva essere solo ammonito, aveva già provato ad ucciderla. Noi non ci spieghiamo, il discorso è questo, cioè bisogna avere formazione e una cultura, cioè capire velocemente cosa abbiamo di fronte e riconoscere il problema. Io vi voglio parlare di una cosa molto carina che stavo guardando oggi, Edoardo Leo, che tutti conosciamo, è un attore molto bravo. Edoardo Leo oggi ha fatto un TikTok, potete anche andarlo a vedere se vi incuriosisce la cosa, in cui lui si è fatto una domanda. Lui lavora molto sul rapporto con le donne, sulla violenza eccetera. Lui si è chiesto: ma io sono maschilista? Ecco, la risposta che si è dato è sì, lo sono, perché tutti quanti cresciamo in quest'humus che chiamiamo quella cultura patriarcale. È ovvio che non è che tutti diventano assassini, ovviamente no, però diciamo la persona che poi arriva a quel gesto si basa su un humus che vede, che riconosce la donna come oggetto, partendo dalla stupida barzelletta. Non è che non dobbiamo dire più barzelletta, assolutamente no, ma dobbiamo percepire dov'è il problema. C'è chi ci arriva e non è violento, c'è chi si appoggia a questa cultura, quindi che bisogna riconoscere e combattere.
1: Grazie.
2: Un po' questo No. In sintesi.
1: Chiaro. Dottor De Rosa, rispetto al problema della percezione, la percezione sociale negli ultimi anni, insomma, grazie a Dio, è molto più vasta del problema. Esiste una legge votata in Parlamento, importante, sul femminicidio, ma rispetto però al problema, spesso alcune denunce, alcuni campanelli d'allarme non vengono colti, probabilmente è accaduto che non siano stati colti magari dalle istituzioni, o non siano stati colti da chi doveva controllare, o perché è arrivato più tardi, quando poi, come dire, le situazioni erano irrimediabili. C'è un problema di questo tipo ancora oppure no?
0: Sì, c'è un problema di questo tipo, perché voi state sollevando questioni che hanno a che fare con la prevedibilità dell'evento. Il problema è che una denuncia non è una previsione di femminicidio ed è una informazione che deve entrare in valutazione del rischio. Sono molto d'accordo sul tema della formazione, della conoscenza, e la valutazione del rischio è esattamente quello a cui dobbiamo in qualche modo pensare, soprattutto quando ragioniamo in termini di figure che sono prossime a questi argomenti. Nessun singolo segnale ci permette di dire che una persona arriverà a uccidere, no? E fortunatamente il femminicidio rimane un evento raro, però sappiamo che ci sono degli aspetti: le minacce di morte, lo stalking, l'escalation della violenza, i precedenti tentativi violenti, la disponibilità di armi, le minacce suicidarie dell'uomo, la separazione dal centro annunciata, che in qualche modo ci dicono che un problema nasce quando tutti questi elementi variamente si mettono insieme. Poi c'è una difficoltà psicologica e sociale, cioè, come dire, noi tendiamo sempre a considerare che ciò che accade nella coppia sia una sorta di conflitto privato, ma bisogna distinguere il conflitto dal contratto coercitivo. Questo è un altro aspetto problematico. E poi ovviamente dobbiamo evitare di pensare che, come dire, il nostro ragionamento possa funzionare in modo retrospettivo, in modo efficace. Cioè, dopo una tragedia tutti i segnali sembrano evidenti, il problema è che col criterio dell'ex ante, cioè della prospettiva che abbiamo davanti, non lo sono necessariamente. Quindi sì, il problema esiste, non dobbiamo naturalmente chiedere alle istituzioni di prevedere, come dire, quello che non si può prevedere, dobbiamo chiedere di riconoscere una traiettoria quando tutti questi benti campanelli d'allarme di cui stiamo parlando suonano in qualche modo più o meno insieme tra di loro. Spero che sia stato chiaro.
1: Molto chiaro. Allora, grazie a Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore, grazie ad Elena Paba, inviata dalla redazione cronaca del giornale Radio Rai, grazie per essere stati con noi. Allora, io cambio argomento, perché si è aperta la 52esima edizione del Forum Ambrosetti, un appuntamento importante, un appuntamento che si ripete ogni anno e che serve a fare il punto della situazione sugli investimenti, sullo stato di salute dell'economia italiana, sullo stato di salute soprattutto delle imprese. Allora, colleghiamoci con Paola Anania, che è l'inviata della redazione economica del GR, che si trova proprio lì a Cernobbio. Paola, buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, sta andando? Sì, allora
3: la prima giornata si è conclusa sostanzialmente un paio di ore fa, anche se ancora gli ospiti sono qui a Villa d'Este. Il forum di Cernobbio si svolge ogni anno in questa Villa d'Este, che sta sul lago di Como, ormai è un appuntamento tradizionale. Ci sono una serie di incontri a porte chiuse, quindi con il gota, chiamiamolo così, della finanza, della politica, dell'economia. Poi ci sono degli incontri aperti e soprattutto delle analisi che riguardano l'economia italiana, che vengono poi diffuse anche alla stampa. Però essendo oggi la giornata di apertura, ci sono stati proprio gli interventi di apertura con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, molto forte sul ruolo dell'Europa, sulla necessità di contrastare l'aggressività nelle questioni geopolitiche e l'uso della guerra. E poi c'è stato l'intervento dell'anima del forum, che Valerio De Molli, proprio l'amministratore delegato di Tea Group, ha fatto questo intervento puntando anche lui sull'Europa e sulla necessità di difendere quello che l'Europa negli ultimi decenni è riuscita a costruire. Ve lo facciamo intanto sentire.
4: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo. Voglio invece, nella mia prolusione 2026, portare alla vostra attenzione una serie di elementi che ci rendono orgogliosamente europei e sottolineano la rilevanza della superpotenza gentile. Non una potenza debole o ingenua, ma un modello capace di combinare forze economiche e tecnologia, sicurezza, apertura, welfare, sostenibilità.

0: vita e rispetto della persona.
1: Avete sentito questo termine molto forte che ha usato Valerio De Molli, superpotenza gentile, contraltare della politica di guerra e di aggressione che ormai stiamo raccontando da mesi. E oggi c'è stato uno degli ospiti in apertura, è stato il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, che ha parlato di competitività, perché se da un lato si è discusso molto del ruolo geopolitico e anche economico dell'Europa, la competitività è sicuramente il grande tema di cui si è discusso in questa prima giornata. E secondo Urso, che ha parlato anche di aspetti politici, anche di ex Silva e della situazione complessa di Taranto, però parlando di competitività ha comunque detto che la situazione va meglio del previsto.
2: Sì, proprio rispetto all'ex Ilva c'è l'allarme lanciato dai sindacati di 2500 licenziamenti a Taranto, quindi licenziamenti nell'indotto, insomma, quindi questa è una cosa che...
1: Sì, abbastanza... Urso non ha commentato direttamente questa notizia, anche perché è intervenuto prima che venisse diffusa, però ha parlato di ex Ilva, si è augurato che la cordata italiana di cui stiamo parlando, che potrebbe essere interessata a rilevare le acciaierie di Taranto, effettivamente presenti non solo una manifestazione di interesse, ma effettivamente una proposta di rilevazione degli impianti. Quindi l'ex Ilva è tornata anche nel discorso di Urso a margine.
2: Grazie, allora grazie a Paola Nania. Rimani pure con noi, magari certo. Intervieni più avanti. Buonasera a Roberto Napoletano, direttore del quotidiano Il Messaggero.
3: Buonasera ai radioascoltatori.
2: Allora, direttore, diverse tessere del puzzle. Abbiamo i segnali di ottimismo che arrivano da Cernobbio, perché secondo i manager e gli imprenditori, per oltre il 72% dei partecipanti al forum l'anno si chiuderà con un fatturato in crescita, quasi il 60% prevede comunque dei miglioramenti nelle performance imprenditoriali. Poi dall'altra parte abbiamo il problema, l'abbiamo sentito, dell'ex Ilva con, come dire, l'allarme dei 2500 licenziamenti in atto nell'indotto. Come sta l'economia italiana, l'economia concreta, reale, quella che ha a che fare con le imprese e con i lavoratori?
3: Ma diciamo che le previsioni sono un sondaggio, sono indici di fiducia, che chiaramente è un sondaggio positivo, però più importante del sondaggio sono i risultati che l'economia italiana ha conseguito in questi anni, perché è francamente veramente difficile dover prendere atto che quello che è accaduto, pensiamo al Giappone. Il Giappone sono 122 milioni di abitanti, quindi è un paese con una popolazione più che doppia della nostra. Per la prima volta nella storia, queste imprese che esprimono positività ormai stabilmente hanno superato con le loro merci le esportazioni giapponesi nel mondo. Non era mai successo. Cioè siamo, chiedo scusa, nel pieno di una grandissima crisi, che ormai non è più semplicemente una crisi globale, non è solo una crisi militare, è una crisi anche di democrazia, certo, con regimi autocratici che si affermano sempre più, con assi strategici che cambiano, quindi quello est-ovest sostituito all'asse sud-nord, con una situazione di complessità energetica, cioè di approvvigionamenti senza precedenti, determinata dalle guerre che sono sempre più guerre energetiche, oltre che a produrre questo tragico capitale, tragico bilancio di vittime, di persone, di donne, di bambini. Allora, in questo scenario l'economia italiana ha retto meglio delle altre economie europee, quindi diciamo che non mi stupisce questo sondaggio, che vale però per quello che vale, perché è un sentiment espresso da una rappresentanza di imprenditori e di manager che è riunita a Cernobbio e che non può rappresentare ovviamente l'intera imprenditoria italiana. Questo significa, quando uno fa riferimento all'IVA, fa riferimento alla grande questione industriale italiana, acciaiera, che si trascina da decenni e che a questo punto non è più rinviabile, nel senso che un paese trasformatore come il nostro, come non può continuare a pensare di poter avere un futuro industriale convivendo con una dipendenza energetica totale da paesi che ovviamente cambiano di volta in volta. Quindi noi siamo stati più bravi ad arrivare per primi in Algeria, ad arrivare per primi nei paesi del Golfo, ad arrivare per primi dove dovevamo arrivare, ma abbiamo aumentato ovviamente la quota di produzione degli Stati Uniti, cioè abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però chiaramente è molto importante investire sulle energie del futuro, è molto importante estrarre il petrolio, raffinarlo, è molto importante fare energia vecchia e energia nuova.
2: Due cose.
3: Non possiamo rinunciare all'acciaio.
2: Due cose. La prima è, per quanto riguarda poi, come dire, quella che riguarda il potere d'acquisto. Un'agenzia di qualche minuto fa ci dice che la Premier Meloni, intervenendo a Bari, sta intervenendo in questo momento, ha detto molto è stato fatto, c'è da fare, gli stipendi italiani rimangono ancora bassi, insomma, quindi c'è bisogno di intervenire sugli stipendi italiani, evidentemente per il potere d'acquisto. Questa è la prima domanda, la prima sollecitazione.
3: No, ma assolutamente bisogna fare ancora molto di più, però diciamo è anche doveroso sottolineare che si è fatto quello che non si è fatto da tantissimo tempo, nel senso che i contratti del pubblico impiego non venivano rinnovati
2: alla scuola, pensiamo, certo.
3: Sì, alla scuola, ma in tutte, anche i comunali, anche la sanità, erano contratti bloccati da troppo tempo, sono stati tutti rinnovati più volte e non a caso c'è stato un aumento del potere d'acquisto dopo anche qui un lungo periodo che c'erano anche lì. Ovviamente, siccome il ritardo è trentennale, noi veniamo da una storia di 30 anni di fanalino di coda della crescita europea e di mezzogiorno fanalino del fanalino. Negli ultimi anni, non solo del governo Meloni, ma dal post-Covid ad oggi, con un'accentuazione per la verità dal punto di vista dell'occupazione, delle esportazioni nell'ultima fase, e, come dire, l'Italia non è più il fanalino di coda, ma addirittura al confronto con le altre grandi economie, penso la Francia, la Germania e anche se adesso è fuori dall'Europa il Regno Unito, le performance economiche italiane sono e anche di riflesso di mitigazioni sociali che non significano aver risolto assolutamente il problema sociale, sono nettamente migliorate.
2: Poi l'altro tema, sono in chiusura però volevo sollecitarla su questo, direttore, l'altro tema è quello della pressione fiscale, perché è chiaro che la pressione fiscale e sui dipendenti e sulle imprese va a discapito poi degli stipendi, cioè va a discapito della busta paga a fine mese, per cui abbiamo sì molte possibilità evidentemente di lavoro, però c'è anche un lavoro molto povero, cioè c'è un lavoro che in qualche modo consente di stare, di sopravvivere, di stare in superficie, in malo modo.
3: Questo più che una pressione fiscale attiene alla questione salariale, cioè
2: esatto,
3: la competitività dei salari,
2: esatto,
3: per i giovani, perché la pressione fiscale noi dobbiamo considerare che se tu crei 1.200.000 occupati, questi ognuno, il datore di lavoro paga i contributi previdenziali, paga. E quindi le entrate aumentano, quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti.
2: La questione salariale, certo.
3: Esiste una questione salariale di reddito medio che però, come dire, anche da questo punto di vista oggettivamente il recupero c'è stato, ma oggettivamente il recupero è insufficiente. Poi però si hanno dei segnali anche in termini di attrattività di capitale umano giovanile che sono dei piccoli importanti segnali di inversione di tendenza, vuol dire che qualcosa sta cambiando, anche perché il salario è una cosa, il potere d'acquisto è un altro, e quindi le condizioni complessive vanno viste in modo unitario. Noi possiamo spendere come dire con la stessa quantità di soldi a seconda dei territori in cui viviamo, a seconda delle condizioni da cui partiamo, si può vivere meglio o peggio, ma soprattutto si può lavorare con maggiore o minore soddisfazione, perché questa è effettivamente la sfida delle sfide. Cioè,

0: il capitale umano che noi formiamo, che noi paghiamo, che noi costruiamo, retribuirlo in maniera adeguata e soprattutto fornire loro un itinerario di soddisfazione professionale che li spinga a non abbandonare più questo paese.
1: Allora, grazie a Paola Anania per essere stata con noi e al direttore del quotidiano Il Messaggero, Roberto Napoletano.
0: Grazie
1: e buon lavoro. Grazie. Allora, cambiamo argomento perché incombe la questione internazionale, cioè quello che sta avvenendo in queste ore soprattutto a Kiev con la guerra in atto e soprattutto con i negoziati di pace che sarebbero dovuti andare avanti e che invece pare abbiano avuto una battuta d'arresto molto seria. Parliamone con Nona Michelidze, che è la responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, cosa sta succedendo?
2: Ma in realtà il negoziato non ho avuto nessun arresto perché non è mai partito il negoziato, quindi sinceramente è sorprendente tutti i titoli che danno oggi ai giornali italiani.
1: Tutti i giornali oggi dicono che invece il negoziato, insomma, sembrava essersi avviato.
2: No, appunto fanno riferimento all'intervento di Putin di ieri su una risposta che dà alla domanda al giornalista Putin, dove appunto fra l'altro si parlava dei rapporti fra gli Stati Uniti e la Russia, e hanno chiesto a Putin di commentare le dichiarazioni di Besant, dove appunto gli Stati Uniti dicono che i rapporti commerciali con la Russia saranno solo possibili solo della risoluzione del conflitto, al quale Putin risponde: sì, è naturale che dicano così, ma il conflitto deve essere risolto fra le parti e non dalle parti terze, cioè gli Stati Uniti, l'Europa o Cina. Menziona il fatto che anche il presidente cinese Li ha chiesto varie volte, insomma, di pensare alla risoluzione del conflitto. Lui dice: apprezzo coinvolgimento di tutti, ma alla fine la questione debba essere risolta fra le due parti. Ma ovviamente non si può parlare negoziato perché è accusa lì nell'atto di terrorismo, dice così, gli ucraini, perché gli ucraini, ricordiamo agli ascoltatori, in risposta dei continui attacchi russi bombardano le navi nel mare di Mar Nero.
1: Intanto è notizia di oggi che un drone russo è finito sul quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev, ci sono almeno 9 feriti.
2: Esattamente, quindi in generale, insomma, questo è il settimo o ottavo giorno degli attacchi consecutivi sul Kiev. Questo succede in vista poi dell'eventuale viaggio di Kushner e Witkoff, inviati americani. Prima devono partire per Mosca, adesso nel suo intervento serale Zelensky ha detto che garantisce i cieli sereni, tra virgolette, su Mosca in vista di questo viaggio. Poi sono tutti e due sono attesi a Kiev, se non cambiano di nuovo i piani, perché si è vociferato che Witkoff si è spaventato poi dopo questo attacco di oggi dei russi su Kiev. Vedremo se arriveranno, ma bisogna anche notare che arrivano o meno, poco cambia, insomma, per Zelensky è comunque importante di essere quella parte che si mostra aperto al negoziato e dimostra agli americani che sono i russi che bloccano il processo, ed è occasione anche per Zelensky per la prima volta a mostrare, insomma, a Kushner e Witkoff cosa vuol dire vivere nello stato di guerra.
1: Esatto, uno stato di guerra che ormai è arrivato, ha superato i 4 anni.
2: Esattamente, ha superato 4 anni e non si vede neanche la fine, anzi noi stiamo assistendo a un allargamento della guerra sul continente europeo, perché negli ultimi giorni quello che stiamo osservando è aumento dei numeri, quello che inizialmente è stato definito come attacchi ibridi, che sono sempre di più o meno ibridi, perché se consideriamo che disinformazione è un attacco ibrido, un drone esplosivo non può essere un attacco ibrido a fianco della disinformazione, c'hanno un altro peso, perché appunto un drone con esplosivo porta con sé eventualità delle vittime, mentre la disinformazione almeno inquina il cervello, ma fisicamente sei salvo. Quindi appunto, insomma, anche sui nostri termini e come percepiamo certe cose bisogna forse ripensare, anche perché se sottovalutiamo questi attacchi poi passa il messaggio che non lo prendiamo sul serio, e quindi l'invito è poi di aumentare l'aggressione.
1: No, ma su questo io sono in chiusura, però su questo volevo chiederle un'altra cosa, cioè spesso, come dire, noi facciamo analisi, giustamente, no? Parliamo di quello che sta accadendo, delle relazioni diplomatiche, dei tentativi, eccetera, eccetera. Ma brevemente, dal suo osservatorio, come vive quotidianamente? Perché è importante che ce lo ricordiamo, come si vive quotidianamente in uno stato di guerra.
2: Allora, per esempio, l'ultima settimana e ultimi tre giorni in Kiev 40 ore di seguito non ha cessato allarme aereo. Questo vuol dire che parte all'allarme aereo, la popolazione fuge nei bunker antiaerei, poi smette, poi riparte dopo mezz'ora, e quindi insomma, solo a pensare che in 4 anni e mezzo la popolazione ucraina non solo ha subito bombardamenti, ma ha avuto per 4 anni e mezzo la privazione del sonno. Ecco, che effetti può avere questo sulla popolazione? Possiamo immaginare. Io ogni volta che ritorno in Ucraina in tempi di guerra trovo i miei coetanei invecchiati di un anno. Ogni anno, di 10 anni, ogni anno che trovo, cioè dei giovani a 30 anni tu ritrovi con i capelli grigi ormai. C'è un tale stress, noi ci siamo fatti venire un stress enorme per Covid, che siamo stati rinchiusi per 2 mesi. Ora immaginate un paese
1: per quattro anni e mezzo,
2: esatto, vive nel bunker aereo e vede cascare le bombe sulle teste. Questa è la vita.
1: Grazie a Nona Michelizze per essere stata con noi, responsabile della ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, grazie.
2: Buonasera.
1: Adesso diamo uno sguardo al meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Meteoradio.
5: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
6: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
5: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
6: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento, arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
5: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
4: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Zapping.
1: Eccoci qui, ritornati dagli studi di Saxa Rubra, Roma, ma vediamo, intanto mi dicono che sono pronti i titoli del TG1, vediamo.
7: Meloni a Bari alla festa per il record di longevità del governo, la Premier, la nostra prima riforma è stata la stabilità, con noi Italia più credibile. Centrodestra, coalizione unita destinata a governare altri 1000 giorni, opposizioni, nulla da festeggiare, dopo 4 anni gli italiani stanno peggio. Drone russo sulla sede degli 007 a Kiev, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, sappiamo già dove, a rischio la visita di Witkoff e Kushner. In un video la trattativa sul viadotto tra le forze dell'ordine e l'ex compagno di Lorena, la madre, lei aveva paura ma non voleva denunciarlo. Finale ligure, il giallo deposit lasciati dall'autore della strage familiare, trovate le valigie già pronte per una crociera. In Nepal, 2 operai tratti in salvo da un tunnel a 9 giorni dall'alluvione, il sorvolo dell'inviato del TG1 sulla valle devastata. Nuova ondata di calore, al centro-sud si sfiorano i 40 gradi, ma da mercoledì piogge intense e un brusco calo delle temperature. A Venezia è il giorno della città dei vivi, il film di Edoardo Gabriellini dedicato alla vicenda umana di Luca Barani, seviziato e ucciso nel 2016. Intanto in città arrivano gli Oasis, i fratelli Gallagher, protagonisti domani al Lido con il docufilm sulla loro reunion.
1: Allora, l'abbiamo sentito dai titoli, occupiamoci adesso della mostra del cinema di Venezia, perché sono tantissimi i film in concorso. Colleghiamoci subito con Mattia Carzaniga, critico cinematografico, inviato Rai proprio lì sul red carpet a Venezia. Buonasera.
8: Buonasera a voi, ben ritrovati.
1: Oh, allora, cosa si annuncia e come stanno andando queste prime giornate?
8: Sentivo dai titoli che annunciavano domani gli Oasis, sarà un bacio, esatto, di folla, è un sabato caldo, c'è anche Robert Pattinson per un film atteso in concorso prime time, è una giornata, insomma un sabato ricco, però a 3 giorni dalla mostra, poi qui il tempo è sempre esponenzialmente, si sembra molto di più, sembra passato molto più tempo di 3 giorni, abbiamo forse già un Leone d'Oro, un film che mette tutti d'accordo, che è molto raro a inizio mostra, di solito ci vuole qualche giorno in più.
1: E già possiamo dire quale sarà?
8: Possiamo dire quale sarà, ed è Wild Horse 9, di un autore che è Martin McDonagh, che è stato spesso a Venezia, i 2 film precedenti hanno vinto poi anche tanti premi, Oscar, 3 manifesti a Ebbing, Missouri, Gli spiriti dell'isola, e questo è un altro film scritto come lui sa fare, interpretato come sanno fare John Malkovich e Sam Rockwell, che vinse un Oscar con lui proprio per 3 manifesti, diretto, che fa ridere, che fa piangere, un grande film d'autore ma anche da pubblico, uscirà nelle sale a novembre, che sta mettendo veramente d'accordo. È unanime il consenso su questo film, quando in queste ultime ore si cammina per il Lido, si incontrano amici, colleghi, viene subito fuori Wild Horse 9. È un po' adesso sembra il cavallo vincente, però mancano ancora tanti giorni di mostra, quindi siamo veramente all'inizio.
1: E invece che si annuncia per il nostro cinema, il cinema italiano?
8: Il cinema italiano domani ha un altro grande, grandissimo ritorno a Venezia. Da 37 anni mancava Nanni Moretti e domani presenterà in concorso il suo nuovo film, che si intitola Succederà questa notte. È tratto in realtà da più racconti di Ash Colnevo in una raccolta che si chiama Legami, uno di questi ha il titolo del film, ma in realtà sono varie storie, o così pare, uniti, perché si sa che Nanni Moretti mantiene sempre molto riserbo sulle trame dei suoi film. Pare che si confronterà con l'amore, con il desiderio, con i sentimenti, protagonisti Jasmine Trinca, Louis Garrel. Direi che è l'italiano sicuramente più atteso, ma ce ne sono poi molti altri, è una compagine nutrita e ripeto, abbiamo ancora molto da vedere, molti giorni davanti, e anche l'Italia potrà andare, credo, a premio per tanti film, per tante interpretazioni, e abbiamo insomma i prossimi giorni per scoprirlo.
1: Adesso questa sera, prossimi appuntamenti?
8: Questa sera, oggi è stata una giornata, ha detto una cosa interessante Alberto Barbera, il direttore, all'apertura anche a noi ai microfoni Rai, quest'anno qualcuno lamentava la mancanza delle grandi major hollywoodiane. In realtà è una scelta strategica di comunicazione, anche di mercato, che riguarda tanti festival, anche Cannes, film, penso a Digger con Tom Cruise, che erano attesi a Venezia. Leandro Iñárritu è un autore molto veneziano, non sono stati mandati ai festival.

0: festival, non mancano le star, ne citavamo alcune prima. In realtà, diceva Barbera, forse è l'occasione per scoprire qualche autore più laterale, e anche a questo servono i festival. Oggi è passato in concorso un film molto bello francese di un regista, Cédric Kahn, che ha grande filmografia anche da attore oltre che da regista, e che per la prima volta in concorso si intitola 15-18 e racconta di adolescenti in un reparto psichiatrico francese, ma con anche grande vitalità e speranza. E Tsukamoto, che è un autore giapponese che ha vinto anche premi a Venezia, con una storia che si interroga sempre sulla guerra, torna al Vietnam, due autori noti, ma forse al grande pubblico un po' meno, e che i festival possono anche permettere di far scoprire o riscoprire.
1: Certo, certamente ci hai fatto venire una gran voglia di cinema e di guardare i film che prossimamente usciranno. Grazie a Mattia Garzanica per essere stato con noi.
0: Grazie
1: e buon lavoro.
0: Grazie
1: ora,
0: a voi.
1: Ora colleghiamoci con Federica Ionta, la nostra inviata della redazione politico-parlamentare, che si trova a Bari, dove è intervenuta da poco la premier Meloni. Federica, allora facci il quadro della situazione. Noi abbiamo seguito l'intervento attraverso le agenzie, un intervento lungo, ricco, dall'economia alla politica internazionale. A te.
2: Sì, eccoci, sentite la musica in sottofondo, l'intervento di Giorgia Meloni si è concluso pochissimi secondi fa. Il pubblico che era qui sulla banchina del porto di Bari si sta avviando verso l'uscita, lo dicevo, un intervento durato un'ora, decisamente dal sapore di campagna elettorale, aperto chiaramente dalla sottolineatura di questo record di longevità, che però Giorgio Meloni ha voluto sottolineare. Non sono qui con l'euforia di festeggiare una data, ma con il peso della responsabilità di quello che c'è ancora da fare. Devo dire, nell'intervento insomma un po' alternato le parti in cui ha rivendicato le politiche del governo, in particolare sul fronte dell'occupazione, della sicurezza, ma senza nascondere che resta ancora del lavoro da fare, e anche in questo si vede secondo me un po' un gancio appunto verso quella che sarà da oggi in poi la campagna per le prossime elezioni politiche, tant'è che ci sono stati anche molti passaggi diciamo dedicati alle opposizioni, che in maniera un po' ironica Giorgia Meloni, parlando del suo record di longevità del governo, ha detto: oggi festeggiano anche loro, sentiamola, ve lo faccio sentire dalla sua voce.
3: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica, e quindi facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi della sinistra. 10.000 di questi giorni.
2: Grazie al contributo che ha mandato qui da Bari Massimiliano Savino. Un altro passaggio che vorrei evidenziare: Giorgio Meloni ha citato alcuni dei recenti fatti di cronaca, e un messaggio secondo me rivolto a quelle che sono state alcuni giorni fa parole dell'ex generale Roberto Vannacci sul femminicidio. Il femminicidio esiste, e come ha detto la Presidente del Consiglio. Sentiamola.
3: Orrore che ha strappato la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, e come, se esiste.
2: Prima di Giorgia Meloni hanno parlato qui da Bari sul palco il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, la famiglia del centrodestra diciamo è riunita virtualmente perché Matteo Salvini si è collegato non senza diciamo difficoltà di linea da un autogrill in Toscana, anche Antonio Tajani era in videocollegamento, tutti comunque hanno ribadito la compattezza della maggioranza, l'unità di visione, molti temi, lo dice anche tu, affrontati qui, forse uno su tutti, quello dell'energia, del caro carburanti. La Presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure in arrivo, specificando per chi ha veramente bisogno, non per i transfrontalieri che vengono a fare benzina in Italia. Non so se hai delle domande.
1: Volevo chiederti, oltre ad apprezzare Rino Gaetano che ascoltiamo in, sì, ascoltiamo in sottofondo.
2: Questo è un grande classico, esatto, dei comizi proprio, quindi
1: esatto,
2: conferma la mia teoria, ecco.
1: E, no, quello, appunto quella di una festa, no? Di una festa per la stabilità di un governo che ha raggiunto, come dire. No, ma più di questo, volevo chiederti, chiaramente non possiamo fare ipotesi su quando si andrà al voto, perché prima c'è da varare la legge elettorale, è chiaro.
2: Sì, la legge elettorale che è stata citata, diciamo, anche se non direttamente nell'intervento da Giorgia Meloni, che insomma, parlando della stabilità, ha detto vogliamo lasciare agli italiani un governo stabile con un mandato popolare, chiaramente insomma il riferimento è alla legge elettorale che, su cui il centrodestra insiste, una legge di stabilità, di rappresentanza. Si è parlato forse un po' meno delle riforme, il premierato, la giustizia. Giorgio Meloni ha fatto un passaggio veloce ricordando diciamo tra non dico i successi del governo, comunque tra le cose fatte, lei ha detto noi la riforma della giustizia l'abbiamo fatta, gli italiani poi con il referendum hanno deciso di bocciarla. Rimangono appunto le grandi riforme, il premierato, la giustizia e l'autonomia tra le cose da portare a termine in quello che insomma un po' tutti, ecco, lo dicevo, Lupi, Salvini e Tajani hanno citato nei loro interventi, c'è cioè uno sguardo se vogliamo ai prossimi 5 anni che chiaramente si augurano di ripetere al governo.
1: E poi ho visto dalle agenzie che c'era il tema dei salari, no? Ha detto che gli stipendi in Italia sono ancora bassi, insomma su questo c'è da fare.
2: Questo sì è sicuramente uno degli ambiti su cui ha annunciato che il governo continuerà a lavorare. Ha rivendicato però soprattutto i dati positivi sull'occupazione e sull'occupazione femminile, che poi è un tema che lei insomma cita spesso, anche il bonus mamma, e poi da qui si è agganciata al discorso più ampio sul piano casa, sulle misure varate dal governo contro l'inverno demografico, in un'alternanza diciamo tra quello fatto e quello che ha riconosciuto rimane ancora da fare. Ha detto mi rendo conto che gli italiani su alcune cose si aspettavano una discontinuità che di fatto non hanno visto, però non voglio mollare, ha usato una metafora alcuni giorni, mi è sembrato di nuotare nella colla, ha detto, però appunto non voglio mollare, quindi si guarda insomma sicuramente a un prossimo capitolo, quanto vicino forse ancora presto per dirlo.
1: No, avevamo un problema di linea, eccoci di nuovo. No.
2: Eccoci, no, scusa, non so fino a che punto.
1: No, abbiamo ascoltato tutto e abbiamo sentito tutto. No, grazie. Allora, per il momento io direi che possiamo anche allontanarci un attimo, però magari ci risentiamo da qua qualche minuto, se sei d'accordo.
2: Certo.
1: Va bene, allora grazie a Federica Ionta, in diretta l'abbiamo sentita da Bari, ci risentiremo tra poco. Diamo il benvenuto a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Buonasera. Pronto?
4: Buonasera, io vi sento.
1: Benissimo, allora grazie. Allora, noi abbiamo ascoltato, abbiamo sentito il suo intervento dal palco di Bari. Questa giornata perché è importante per la coalizione di centrodestra? E poi insomma vediamo le cose ancora da fare, le prossime sfide.
4: Beh, intanto abbiamo voluto tutti nel nostro intervento, il mio, quello di Giorgia e degli altri, dire che qui non si tratta di autocelebrarsi, ma si tratta, come giusto che sia, di dare un giudizio su come questi 4 anni di stabilità di governo che hanno creato le condizioni per poter dare risposta, cosa hanno fatto, che cosa c'è ancora da fare e quali sono l'assunzione di responsabilità e le sfide che abbiamo davanti. È importante sottolineare un elemento fondamentale, che è quello della ragione per cui i tre più lunghi governi della storia della Repubblica sono 3 governi di centrodestra, e cioè che la proposta politica del centrodestra ha una sua identità precisa, ha 4 partiti da Noi Moderati a Fratelli d'Italia della coalizione, ma si è uniti in un'unica visione, e questo ovviamente è l'elemento che ha determinato sia la stabilità di governo sia risposte politiche concrete che abbiamo dato. E poi adesso

0: ovviamente abbiamo giustamente elencato per noi moderati, nel mio intervento ho sottolineato l'aspetto della famiglia, della scuola, dell'educazione, dell'alleanza scuola-lavoro e dell'alleanza lavoro-imprese, il terzo settore, gli oratori, cioè tutti i temi di una società civile viva che dobbiamo valorizzare. Però adesso si tratta in questo anno di completare l'azione e poi di preparare gli altri 5 anni.
1: Perché è un valore la stabilità?
0: Ma io faccio solo questo esempio, l'ho fatto nel mio intervento, anche oggi in intervista al Corriere della
1: Perché
0: Sera.
1: Perché c'è chi sapere dice che... sì, la stabilità è importante, ma chiaramente è importante quello che viene fatto, che viene realizzato.
0: Beh, ovvio,
1: no?
0: Allora, la stabilità è una condizione necessaria, ma non sufficiente, nel senso è necessaria perché se tu hai davanti 5 anni di governo è diverso che se ne hai davanti uno, cioè puoi programmare gli interventi. Per esempio, noi avevamo a cuore che alcune figure fondamentali nel nostro paese, penso agli insegnanti così come agli infermieri, non solo fosse ridata dignità professionale ma anche gli si fosse data una dignità da un punto di vista degli stipendi. Nei 4 anni di governo c'erano 12 anni che non si rinnovavano i contratti, abbiamo rinnovato per tre volte i contratti e oggi gli insegnanti guadagnano 412 euro in più. L'hai potuto fare perché avevi questa possibilità di governo, così come investire 21 miliardi di euro per abbassare le tasse, lo puoi fare non se li metti tutti insieme ma se li programmi. Poi paghiamo meno tasse sugli interessi del debito pubblico, insomma è una condizione necessaria, però poi se non usi il potere che ti è dato dai cittadini per governare e per dare risposte ovviamente non è sufficiente.
1: Certo, rispetto a quello che è avvenuto in questi anni, chiaramente quando si mettono insieme delle coalizioni, si mettono insieme dei partiti che hanno molti come dire, elementi in comune, ma come dire, hanno anche delle normalissime, legittime diversità. È stato difficile trovare la quadra su alcune questioni? Tra voi e la Lega,
0: sempre quando si è
1: Lega
0: in 4,
1: Forza Italia, no?
0: Sì, quando si è in quattro non si è da solo, ma si è dimostrato che se hai uno scopo comune, una visione comune, le differenze diventano una ricchezza e diventano un patrimonio di tutti. Le battaglie di noi moderati sul tema, lo avete sentito poi della Meloni, della famiglia, dell'educazione, della scuola, della libertà di educazione, degli oratori come un elemento fondamentale, del terzo settore, battaglie così dei giovani che devono diventare il pilastro del futuro, sono diventati poi patrimonio di tutti. Oggi io nel mio intervento ho detto attenzione, qui ci sarà da non dimenticare chi per esempio in famiglia vive con persone malate, ragazzi con disabilità, che non può più succedere quello che abbiamo visto purtroppo drammaticamente è accaduto a Roma con la famiglia che si è uccisa lasciando il messaggio ci siamo sentiti soli e abbandonati. Allora il tema dei caregiver, il tema della natalità, cioè sono tutte cose che noi portiamo come noi moderati come un contributo ma che diventano poi patrimonio di tutti. La Lega porta il suo contributo e se si ha lo scopo comune si trova una sintesi. In questi 4 anni non c'è stata una volta in cui il voto in Parlamento, le azioni di governo non sono state condivise da tutti. Poi il dibattito e le discussioni sono assolutamente una ricchezza, non possono essere, non siamo tutti uguali.
1: A proposito di questo, rispetto alle prossime alleanze, perché come dire, ormai il tema delle alleanze è all'ordine del giorno, cosa succederà con Vannacci? Con Futuro Nazionale.
0: Vannacci farà quello che vorrà fare lui, si è automesso.
1: Anche quello che vorrete fare voi, però.
0: No, noi non abbiamo il problema. Cioè, no, se lo scopo del centrodestra, l'abbiamo ripetuto, la forza è uniti con una visione comune nelle differenze, con uno scopo, governare, non contro ma per. Per noi è il governo, non è che bisogna fare le alleanze mettendo insieme tutto il contrario di tutto pur di vincere. Le mie posizioni politiche, culturali, sono distanti anni luce da quelli di Vannacci. Vannacci faccia la sua strada, se poi pensa di risolvere e di dare risposte concrete ai problemi del paese facendo le gare di biathlon o scrivendo stupidate come quello che ha scritto nel suo programma, ben venga. Se gli italiani lo vorranno votare lo voteranno, ma non c'entra assolutamente con noi.
1: Molto chiaro, grazie. Allora grazie a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, per
0: grazie
1: essere stato con
0: grazie,
1: noi.
0: Grazie.
1: Federica Ionta, ci sei? No, forse c'è qualche problema. Andiamo da Stefano Graziano del Partito Democratico. Buonasera, onorevole Graziano.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, lei ha sentito l'intervento di Lupi?
2: Sì, in parte.
1: Ecco, allora, il governo, come dire, festeggia il record di durata. La Meloni, la Presidente, ha fatto un discorso lungo, articolato, nel quale, come dire, ha parlato dei risultati del governo, delle cose ancora da fare, e mentre l'opposizione, il giudizio dell'opposizione qual è? Ora chiaramente lei mi dirà, l'opposizione fa l'opposizione, però insomma entriamo nel merito delle cose.
2: No, innanzitutto vorrei dire che loro hanno un record sicuramente di aver fatto il governo più lungo della storia repubblicana, ma allo stesso tempo mi pare che sia stato il governo più immobile della storia repubblicana. Nessuno dei cittadini ricorda una sola riforma che sia una a favore dei cittadini. Loro non si occupano e non si sono occupati, mi fa piacere che il collega Lupi ancora oggi dica ciò che vuole fare, ma dopo 4 anni di governo la cosa più naturale da dire è cosa, perché anzi non lo avete fatto. E direi di più, loro non si occupano di quello che è il tema del caro vita, non si occupano delle bollette, non si occupano del gas, non si occupano dei trasporti, non si occupano di tutto quello che interessa ai cittadini, e invece si occupano semplicemente della legge elettorale e della possibilità di come mantenere le poltrone, perché questo è il tema vero che in realtà c'è. Quindi loro non si stanno occupando della condizione reale della vita dei cittadini e come migliorarla. Non c'è nessuna misura. Io sfido chiunque a dirmi una sola misura che sia per lo sviluppo, per l'occupazione, per le fasce più deboli, per il mezzogiorno. Non ce n'è una che questo governo abbia fatto. E soprattutto io semplicemente direi, probabilmente il segno più evidente di questa cosa è che lei festeggia, la Meloni festeggia il governo più lungo della storia repubblicana a Bari, però chiuso nel porto, cioè recintato, chiusi senza che non in una piazza, e questo dà il segno più evidente della loro, del loro essere come dire rinchiusi nella torre di Babele.
1: Rispetto alla, come dire, al valore della stabilità di cui parlava anche Lupi, la stabilità è un valore anche, come dire, per i rating internazionali, per i mercati, no? Cioè un paese stabile con una stabilità politica è un paese più affidabile anche per gli investimenti.
2: Sì, il tema di fondo è che non è un valore in sé. Cioè la stabilità è un valore se produce risultati. E a me sembra, io farei una domanda a qualsiasi italiano, ma sei più povero o più ricco con lo stesso stipendio che hai da 4 anni ad oggi? E tutti probabilmente rispondono che sono più poveri, che il caro vita è molto più alto. Quindi tutto quello che in realtà avrebbe dovuto dare la cosiddetta stabilità ha dato una sola stabilità, cioè lei a Palazzo Chigi con la poltrona di Presidente del Consiglio. Ma perché la credibilità non è solo dettata dal fatto che c'è una durata? Attenzione, perché questo è un errore. La durata deve essere legata alla produzione di riforme, di risultati, di proposte politiche, di visione di un paese. E in realtà questa visione, a mio avviso, non c'è né sul piano industriale, né sul piano economico-sociale, né sul piano delle riforme istituzionali. Oggi loro continuano a far parlare della riforma elettorale e non di occuparsi di quelli che sono come dire, le esigenze dei cittadini, perché l'obiettivo è quello di provare a tenere la poltrona che
1: è chiaro, è chiaro. Io ho una domanda, gliela devo fare per forza, rispetto chiaramente alle elezioni, che, come dire, no, perché giustamente parliamo di problemi dei cittadini, sembra che poi uno voglia discutere di alambicchi e di questioni di palazzo, però insomma anche questo fa parte della vita democratica. Rispetto a, come dire, alle prossime elezioni, che non sappiamo ancora insomma quando ci saranno, probabilmente a scadenza naturale, il centrosinistra come sta messo? Farete le primarie? Non le farete? C'è un problema di leadership? Non c'è? Insomma, cosa sta succedendo nella coalizione?
2: Ma io direi c'è una normale dialettica, cioè non c'è nessuna condizione particolare, c'è una normale dialettica, prima viene, a mio avviso, il programma, poi la coalizione che lo condivide quel programma, e poi eventualmente o c'è una sintesi tra le forze politiche o si fanno le primarie. È un normale processo politico.

0: Movimento 5 Stelle preme per le primarie, insomma, questo è chiaro.
1: No? È giusto, noi ce l'abbiamo nel nostro statuto, quindi figuriamoci, il problema non è come ci si arriva al leader del campo largo, e se si condividono gli stessi obiettivi, perché prima di tutto dobbiamo stabilire se condividiamo tutti gli obiettivi, e poi ovviamente quindi il programma, la coalizione che lo condivide, e poi successivamente quello. Ma io penso che da questo punto

0: risponderei alla Meloni, come lei ha detto, come dire, alla sinistra stia seduta, io gli rispondo stia seduta lei, perché la prossima volta le elezioni le vincerà il centro-sinistra, perché sarà unito, perché il campo largo sarà unito, e la lezione di quello che è accaduto nel 2022 c'è bastata, quindi non ci possono essere più divisioni.
1: Tutto chiaro.
0: E quello che ha fatto Elly Schlein da questo punto di vista è un lavoro politico importante, perché ha costruito l'unità del PD e l'unità della coalizione di centrosinistra per arrivare a battere una destra che è stata nefasta e che
1: tutto
0: ha portato
1: chiaro,
0: il paese indietro.
1: Sono in chiusura, ho pochissimi secondi. Allora grazie all'onorevole Stefano Graziano del Partito Democratico per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alla prossima settimana, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
9: Gentili uditrici e amici, con Sant'Agostino vi auguriamo la buona serata, lasciandoci trascinare con uno spirito nuovo dalle melodie musicali che di estate allietano le nostre piazze. Quest'anno è segnato anche dall'85esimo compleanno del maestro Riccardo Muti, dal quale ci facciamo guidare. Il rinomato maestro sta promuovendo per la gioventù l'arte musicale a livello di educazione come lo era al tempo di Sant'Agostino. Dato che per lui tale attenzione oggi è divenuta molto latente, per aiutare a superare questa situazione si sta adoperando ad allestire 3 concerti con l'orchestra giovanile Cherubini da lui fondata. Vi parteciperanno anche 600 allievi dei conservatori italiani. Voglio offrire a questi giovani, si è convitati in un'intervista, l'esperienza unica di provare un repertorio vasto, dall'Ottocento di Bellini, Rossini e Verdi fino al Novecento di Mascagni, Puccini e Nino Rota. Musica all'apparenza popolare ma di grande impegno esecutivo. Quest'anno il tema della musica ha interessato anche i giovani maturandi con un testo di Quintiliano sulla formazione del perfetto oratore grazie alla musica. La natura stessa, sottolinea Quintiliano, sembra aver dato a noi la musica quasi in dono per educarci a tollerare più facilmente le fatiche, se è vero che il canto incoraggia persino il rematore. Agostino fu anche il frutto dell'educazione musicale classica. Il piacere della musica, era anche l'idea di Agostino, non dipende tanto dal significato delle parole, quanto dal suono puro, che unendo insieme il pensiero e l'affetto, esprime il canto di un cuore che ama. Di quale amore è portatrice la musica, ci si chiede, ce lo diremo con Agostino in queste sere di settembre. Buona serata, gentili uditrici e cari amici. Ciao.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a tutti

0: metti in campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Zona Cesarini.
11: Buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani a Marassi, stadio di Luigi Ferrari. Si inizia la terza giornata di Serie A con la sfida fra Genoa e Como, che seguiremo con la radiocronaca di Francesco Albanese e Rita Lucido. Nel finale parleremo anche di Formula 1, perché è iniziato il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 sul circuito di Monza, 13ª tappa del mondiale. Oggi sono andate in scena le prove libere in attesa della pole position in programma domani alle 16. Ne parleremo nell'ultima parte di Zona Cesarini con il nostro inviato a Monza, Manuel Codignoni. Sono iniziati i mondiali femminili di basket con l'Italia opposta alla Repubblica Ceca. Siamo nel secondo quarto, quinto minuto, con la Repubblica Ceca che conduce per 26-19. Vi daremo aggiornamenti nell'intervallo e poi nel corso della serata. Ricordo il numero WhatsApp per scriverci, per intervenire, il 335-699-2949. Partiamo subito con il calcio. Genoa Como, anticipo della terza giornata di Serie A. Radio Cronaca di Francesca Albanese e Rita Lucido.
10: L'anticipo del campionato di Serie A.
12: Buonasera allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove è tutto pronto per l'inizio di questo anticipo, dunque, della terza giornata campionato di Serie A 2026-2027. Di fronte il Genoa di Daniele De Rossi e il Como di Cesc Fabregas. Genoa ancora fermo al palo in questo avvio di stagione, 0 i punti fin qui raccolti dalla formazione ligure, 4 invece quelli del Como, un pareggio esterno sul campo dell'Udinese, una vittoria sempre esterna sul campo del Napoli. Oggi dunque terza trasferta consecutiva per la formazione che si presenta al Ferraris in completo bianco, tradizionale invece tenuta rosso-blu per il Genoa. Bando ai preamboli, allora subito le formazioni scelte. Questo l'11 che schiera mister Daniele De Rossi: Belo, il portiere, i tre difensori da destra a sinistra saranno Marcandalli, Ostigar, Vasquez, la cerniera di 5 a centrocampo composta da Sabelli, Baldanzi, Frendrup, So, Ellerson, Osmaice, Colombo. Gli attaccanti scelti da Daniele De Rossi: risponde il Como di Fabregas con Vitesse in porta. In difesa a comporre il quartetto ci saranno da destra a sinistra Couto, Ramon, Cialoba e Vaie. I due di centrocampo: Perrone, il capitano, da Cugna, i tre rifinitori Diao, Pass e Baturina, e davanti Duvicas, l'uomo in più potremmo dire in questo avvio di stagione del Como, davvero in grande momento di forma, sempre a segno fino a questo momento. Intanto rivolgo la buonasera anche a Rita Lucido.
13: Allora buonasera Francesco e buonasera a tutte le nostre gentili radioascoltatrici.

0: nostri gentili radioascoltatori, come al solito atmosfera caldissima allo stadio Luigi Ferraris, l'abbraccio degli spalti attaccati al campo, si inneggia al Genoa, ma il comune avversario difficile. Ci sono anche due allenatori che sul campo sono stati tra i migliori centrocampisti della loro generazione, sempre una sfida affrontare Fabregas, ha detto De Rossi, e anche per Fabregas non sarà facile. È iniziata la gara
1: da 5 secondi, ricordo che andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Riccardo Bertone. Il primo possesso palla è per il Como, che rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da destra verso sinistra. Ribadisco, Como dunque in completo bianco, prima maglia invece per il Genoa, oggi area di compleanno allo stadio Luigi Ferraris, perché il 7 settembre, dunque tra 3 giorni, il club più antico d'Italia compirà la bellezza di 133 anni. Entriamo in cronaca quando si sta disputando il primo minuto di gioco, naturalmente siamo sullo 0-0 tra Genoa e Como, sempre il Como che prova a fare la partita in questo avvio con Vaglie, che ha chiamato direttamente all'azione il centrale di difesa Cialoba, poi Perrone ancora più indietro, siamo nell'area di rigore del Genoa, il portiere Piutesa direttamente gestito il pallone sulla corsia di destra, poi passa, prova a cercare lo spazio a centrocampo, lo trova anche grazie al velo di Duvicas, resiste a una carica passa, l'azione si sviluppa sulla corsia di sinistra dove c'è l'appoggio di Baturina, lato corto dell'area di rigore da sinistra, Baturina libera il destro, poi lo finta in mezzo per Duvicas, attenzione, zona tiro per il Greco, palla sul destro, contratto, forse un tocco con la mano di Ostigard, ma certamente era involontario, ma Rita Lucido, qui il Como ha già dimostrato tutto il suo potenziale.
0: Eh sì, un flipper dal giramento, prima in verticale, poi da una parte all'altra del campo, non ci sono proteste per l'eventuale tocco di Ostigard, il Como attacca verso la gradinata nord, che è tutto uno sventolare di bandiere, sicuramente ha fatto vedere proprio nei primi secondi, perché siamo 1.34 sul giro di cronometro, che cosa è capace di fare, quanto è capace di tagliare completamente il centrocampo e anche la difesa del Genoa.
1: Completiamo le informazioni preliminari di questo Genoa Como, ricordando che l'arbitro è il signor Guida di Torre Annunziata, gli assistenti Perotti e Berti, quarto uomo Crezzini, al VAR Aureliano Avar, Paganessi, adesso il Genoa che ha riconquistato il possesso del pallone sotto lo sguardo vigile del proprio mister Daniele De Rossi all'interno della propria metà campo, è la formazione padrona di casa che controlla il pallone spostato sulla destra, c'è Marcandalli, osserva il piazzamento dei compagni, ancora più a destra riceve Sabelli, deve resistere, perde il confronto con Baturina, allora si infila tra i due lo stesso Alex Valle, è un po' lento poi il calciatore spagnolo nel far ripartire la formazione lariana, che comunque mantiene il possesso del pallone, dunque scelta obbligata possiamo dire lì traducido per Daniele De Rossi, con la partenza di Norton Caffi, l'impossibilità ancora di tesserare Dramé fuori per questioni burocratiche, ma naturalmente farà parte della formazione genuana, ecco che a destra c'è la possibilità per Sabelli di mettersi in luce.
0: Eh sì, torna Sabelli che comunque è stato un caposaldo di questa formazione negli ultimi anni, ha poi perso il posto da titolare in favore dei più giovani attivi, ma vediamo il Como in avanti.
1: Ostigard ferma l'iniziativa della squadra allenata da Fabregas, che deve ancora andare in pressing a cercare di disturbare la ripresa del gioco con i piedi, il lancio lungo a cercare lo scatto di Colombo, oggi cambia dunque il partner offensivo per il Genoa, mister De Rossi vuole evidentemente elevare il proprio potenziale offensivo, e allora si gioca la carta del montenegrino Osmaic, giocatore che arriva dalla Serie B inglese, per così dire dalla Championship, ha fatto bene con il Preston North End ed è lui oggi a far coppia con Colombo, insomma una coppia di attaccanti piuttosto presenti sotto il profilo della prestanza fisica. Poi c'è Guida che va a catechizzare Ostigard per un fallo commesso a centrocampo ai danni di Duvicas, insomma sarà questo un bel confronto tra i due.
0: Assolutamente, anche perché Duvicas, che pure gioca solo da punta con tre rifinitori, ha fatto vedere la sua capacità di infilarsi in verticale negli spazi e di eludere una difesa pur buona e rodata, che è quella formata da Ostigard, Vasquez e Marcandalli, a cui si unisce in alcuni momenti, e lo aveva anticipato De Rossi, anche il quarto, che in questo caso sembra essere Sabelli. Norton Caffi è partito, i nuovi arrivi devono ancora inserirsi pur convocati come Isibu e soprattutto Stefan El Shaarawy, il Como invece ha una formazione rodata e chi è arrivato spinge, ma qui non gioca da titolare, mi riferisco in particolare a Ken.
1: ricercatissimo dalle telecamere all'ingresso del suo primo impegno con la maglia del Como. Vedremo se in corso d'opera ci sarà spazio per l'ex centravanti della Fiorentina. Nel frattempo si gioca al Ferraris il quinto minuto di gioco. Il punteggio è quello di partenza: Genoa 0, Como 0. Fischio da parte di Guida per un fallo commesso ai danni di Diao. Si riprenderà allora con un calcio di punizione in favore della formazione ospite. Siamo tutto spostati sulla corsia di destra. Allora poi è

0: Ramon, anzi Perrone, a gestire il pallone in cabina di regia, spalla alla porta. Duvicas resiste alla carica di Østigard, che comunque gli porta via in maniera regolare, dice l'arbitro, il pallone che allora è a disposizione di So a centrocampo, poi Marcandelli, tutto sulla destra, c'è Sabelli immediatamente pressato da uno, due, tre giocatori. Il Como vuole fare direttamente la partita, vuole esaurire le fonti di gioco di Daniele De Rossi proprio sul nascere, pressing a tutto campo da parte della formazione lombarda. Adesso c'è la possibilità in avanti per Osmaic, un pallone in qualche modo arriva però sulla corsia di sinistra, dunque c'è il Genoa in attacco con Ellerson. Baldanzi chiede, ottiene il possesso del pallone, si avvia verso gli ultimi 16 metri, attenzione Ellerson, potrebbe dare al cross, finta col sinistro, poi arriva il destro, Baldanzi, velo, Perrone allontana ma solo per un momento. Il rinvio definitivo è quello di Diao, colpo di testa ancora ad alimentare l'azione d'attacco per il Genoa, quello di Østigard. Adesso il Genoa che prova ad alzare la linea del pressing, un tiro così così tentato da Colombo, che poi si scusa anche col compagno di reparto, al sesto di gioco, sempre 0-0 tra Genoa e Como.
1: Bisogna tirare, aveva detto De Rossi al termine della gara persa dal Genoa pur di misura con la Lazio, non in questo modo, altissimo e completamente fuori misura dentro la gradinata sud il tiro di Colombo. Vitigna è stato tenuto in panchina, il Sharawi è in forma, ha detto De Rossi, ma certamente da 5 mesi sempre un virgolettato e luna di miele, dunque deve tornare a assaggiare il campo, forse per qualche minuto già stasera. Di sicuro il Genoa è a 0 gol e il problema della concretizzazione si è ripalesato, sembrava averlo risolto De Rossi quando ha avvicendato Viera, così non è, e si è cercato di fare qualcosa col mercato, non si può dire che questo sia un problema del Como.
0: Settimo di gioco, spunto di Diao sulla corsia destra d'attacco del Como, fischiato da Ferraris, attenzione al tiro dalla distanza tentato dal Como, è stato da Cugna a cercare la porta difesa da Bailo, la palla è finita direttamente sul fondo, poi c'è Vasquez che va a protestare con il direttore di gara, probabilmente c'era secondo la visione del capitano del Genoa un fallo in partenza nell'azione d'attacco del Como, così non è, proteste anche da parte della curva rosso-blu. Il gioco comunque riprenderà all'ottavo con un calcio d'angolo, il primo della partita in favore della squadra allenata da Cesc Fabregas, sulla bandierina si è già portato il calciatore con la maglia numero 20 Baturina, tutto è pronto dunque per il destro, fronte sinistro d'attacco dal corner è pronto dunque Baturina a osservare il piazzamento dei compagni, battuta corta a cercare a spone Duvicas, è uno schema, pass, tira, è stato però respinto lo stesso tiro, poi anche un fallo fischiato in attacco al Como, che ha comunque dimostrato in questa circostanza anche la ricchezza di soluzioni che può mettere in mostra quando ci sono i calci piazzati di mezzo.
1: Eh sì, perché si è reso pericolosissimo, andava quasi a colpo sicuro questo tiro di pass, ci ha messo il piede in maniera coriacea proprio Sabelli, che si è reso utile a marcare quasi a uomo il talento argentino, impedendo di fatto un'altra conclusione pericolosissima, perché già all'estate il tiro a giro di Dacuña qui si è dovuto opporre in qualche modo volando il portiere olandese Bailo, molto bravo con i piedi, lo dimostra anche in questo caso, non deve perdere tempo però, ricordiamo i secondi del nuovo regolamento, è di poco fuori dall'area di rigore.
0: Nonno in corso, 0-0 tra Genoa e Como, Cialoba fa valere il suo fisico nei confronti di Colombo, il possesso palla è ancora però rosso-blu, lo stesso Colombo è bravo col sinistro a mettere in movimento So, meno bravo il calciatore svizzero in una prima fase, poi comunque recupera il pallone la formazione padrona di casa, attenzione allo spunto sulla destra di Sabelli, prova lo scambio, il dialogo con Frendrup, si chiude bene però la retroguardia della squadra allenata da Fabregas, poi Perrone ancora ci mette il fisico anche grazie alla collaborazione di Baturina, ma Marcandalli è bravissimo a tornare sulla sua posizione e a stroncare sul nascere l'azione d'attacco da parte del Como, nel centro di centrocampo allora è pronto a chiamare in avanti i suoi, Baldanzi, vero e proprio uomo in più in campo per Daniele De Rossi, così lo ha anche definito nella conferenza stampa del prepartita, ha detto potrebbe essere lui il nostro regista, ma non deve abbassare troppo il proprio raggio d'azione, lo voglio più avanti. Adesso il Genoa stesso prova la sortita con lancio lungo, ma il calciatore genuano Osmaic era terminato in fuori gioco e dunque quando inizia il 10° minuto del primo tempo Genoa 0 Como 0.
1: Eh sì, sono scampoli di gara fin qui per Osmaic, il duo titolare è stato sempre o quasi sempre quello formato da Vitigna e Colombo, vedremo che cosa potrà portare questo nuovo arrivo, come un nuovo arrivo in qualche modo Tommaso Baldanzi, assaggi di campo ma anche infortuni, uno scampolo di stagione la stagione scorsa, lo scambio con Venturino che è andato alla Roma, è tornato a Genova, ora è infortunato e il Como però fa
0: attenzione,
1: quello che fa sempre,
0: avanza.
1: Attenzione
0: a Baglie che sta per entrare in area di rigore, passa il pallone troppo indietro ma c'è Perrone, il tiro alto e questo è uno squillo importante portato dal Como che con due passaggi

0: è riuscito a liberare sulla sinistra Vaje, che si è infilato in un buco difensivo del Genoa all'altezza del proprio lato destro. Adesso si fa sentire De Rossi con i propri calciatori, chiedeva a So in particolare di scalare, come si dice in gergo, perché se sale l'esterno è naturale che il centrocampista debba andare a coprire quel buco, altrimenti, come ha fatto Vaje in questa circostanza, si è infilato e per fortuna del Genoa non ci sono stati pericoli ulteriori. Lancio lungo, Piutesa è molto fuori dai propri 16 metri, fa buona guardia il portiere francese, altro professionista, altro grande esperto della giocata con i piedi, forse ci sono due dei massimi esperti in questo fondamentale in campo, i due estremi difensori, Butet da un lato e Beiro dall'altro, sono davvero molto bravi quando si tratta di gestire il pallone col possesso palle con i piedi.
1: Non è poco, infatti lo dimostrano uscendo in maniera che potrebbe essere ritenuta avventurosa rispetto ai 16 metri, in qualche modo gestendo palloni con l'impostazione dal basso che in questo momento pratica il Genoa direttamente su Vasquez, ma di spazi non ne trova. Penso sarai d'accordo con me, maglie bianche ovunque, ce n'è davvero poco di spazio sia sulle fasce che per vie centrali. Baldanzi, ne parlavamo prima, di fatto non è ancora riuscito a entrare in azione.
0: E lo testimonia anche questo tentativo di Isabelli, che è stato sorpreso dal pressing della squadra di Fabregas, il pallone di fatto regalato al Como. Dodicesimo sul cronometro, Genoa 0 Como 0, attenzione a Baturina nel tre quarti di campo avversaria, preferisce poi tornare indietro verso il capitano D'Acugna, scambio con Perone, termina a terra, tutto regolare per Guida, poi prova a mettere ordine e passe col suo solito dinamismo, l'argentino lo si trova un po' in tutti i fazzoletti del terreno di gioco, il possesso palla adesso però è di nuovo spostato sulla lancetta rossoblu, in avanti a cercare Osmaic, non c'è fuori gioco, esiste col fisico al lavoro di Ramon. Osmaic si fa valere, il montenegrino Guida dice che ha visto il fallo ma si può proseguire per la regola del vantaggio. Il pallone poi a destra dove provava ad inserirsi Isabelli, ma il pallone era oggettivamente impossibile da raggiungere per l'esterno destro dello scacchiere tattico di Daniele De Rossi.
1: È proprio così, cerca in qualche modo di andare avanti Osmaic, poco dialogo con Colombo, questo dobbiamo dirlo, si è visto nelle partite passate anche Mectri che è sembrato molto attivo, certamente più capace di penetrare l'area rispetto a chi vediamo in campo in questo momento. Il problema del Genoa però è un po' quello delle fonti di gioco e anche in questo momento il pallino del gioco che è completamente, diciamolo, tra i piedi del Como.
0: Tredicesimo, Genoa 0, Como 0, è sempre il Como a menare le danze, stavolta con l'argentino Perrone, si fa vedere pass, stavolta si è spostato da sinistra a destra, scambio con Diao, fa fuori un avversario, si trattava di Baldanzi, poi il pallone di nuovo nella disponibilità di Perrone, quindi il capitano D'Acugna a sinistra per Vaje, quindi Cialoba, partecipano tutti gli effettivi alla manovra della squadra allenata da Fabregas, che adesso metro dopo metro avanza nella metà campo avversaria, sulla corsia di destra c'è la possibilità per D'Acugna, quindi ancora un buco al centro per Perone, buona l'intuizione sulla corsia di destra per Diao, potrebbe andare al cross sul primo palo, Dubikas non viene raggiunto, poi Isabelli allontana non bene il tiro di D'Acugna, ancora tentato, forse deviato, tutto regolare per Guida, si riprenderà con una rimessa in fondo in favore del Genoa quando è stato superato anche il minuto numero 13, sempre parità, sempre 0-0.
1: Eh sì, è così, un Genoa in difficoltà nonostante spesso gli esterni, Ellison sulla sinistra e Isabelli sulla destra, si sgancino per andare a comporre una difesa a 5, davvero è completamente pressato anche in questo momento. Sulla rimessa in gioco del pallone ci sono Dubikas e i tre rifinitori del Como sul perimetro dell'area di rigore del Genoa, che non riesce addirittura a uscire dalla sua stessa area.
0: E se si aveva magari qualche dubbio alla vigilia su come il Como potesse impostare questa partita, magari anche pensare a quello che accadrà, anche se soltanto giovedì prossimo, al Sinigaglia, ovvero il debutto in Champions League della squadra di Fabregas casalingo contro il Lipsia, diciamo che invece il Como gioca col piede sull'acceleratore, anche perché effettivamente la società quest'anno come non mai ha messo a disposizione del proprio tecnico tanti effettivi, tanti ricambi, di fatto due squadre quelle sulle quali può contare Fabregas, che adesso invita all'azione Cialoba ad avanzare, palla al piede, ignorato a sinistra Vaje, termina a terra invece Baturina con Marcandalli che ha dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare l'iniziativa del croato che si stava per fiondare verso la metà campo avversario.
1: Eh sì, un Genoa che cerca in qualche modo di riprendere la manovra, di fare qualche passaggio consecutivo, si agita con le mani in tasca, completamente vestito di nero Daniele De Rossi sulla linea rispetto alla nostra postazione, poco distante dalla mediana, più tranquillo Sas Fabregas, pantaloni grigi e maglietta bianca, il suo Como del resto continua armonizzando.

0: Ingegnosamente ad attaccare.
1: Proprio così, come in attacco, dunque tre quarti di campo con passo, serve il piazzamento dei compagni, scambio con D'Acugna, poi Perrone ancora più indietro, non ci sono però buchi difensivi nel Genoa, il Como allora preferisce ancora gestire il pallone per linee orizzontali, sempre ad ispirare, c'è passe, non buono il controllo di Baturri, allora il tentativo di verticalizzazione immediato verso Smajić non va a buon fine perché Cialoba era in vantaggio sul calciatore montenegrino, l'inglese proveniente dal Chelsea, scambia con Perrone e riconquista dunque il possesso palla il Como quando è stato superato anche il minuto numero 15, sempre 0-0 tra le due formazioni che aprono questo terzo turno del campionato di Serie A, stagione 2026-2027. In cabina di regia c'è D'Acugna, fiondata col sinistro a cercare proprio sulla corsia mancina Baturina, deve superare Marcandali che ritarda l'azione del croato. Baturina comunque è bravo a resistere a un paio di corpo a corpo, il Como è sempre in possesso del pallone, sempre nella metà campo avversaria, D'Acugna, poi Baturina, poi si cerca anche la possibilità di inserimento dell'altro centrale difensivo, vale a dire lo spagnolo Ramon, per arrivare poi a destra dal senegalese Diao, punta Ellison, palla sul sinistro, bassa verso Duvicas, Vasquez mantiene il sangue freddo negli ultimi 16 metri, allontana ma solo per qualche istante e adesso che si intensifica la spinta del Como con pass prima, poi anche Couto che aveva dato manforte l'azione d'attacco avversaria, passa addirittura, prova da lontanissimo, Velo gli dice di no in due tempi ma da quasi 30 metri, pass approvato, ha visto un Genoa effettivamente troppo schiacciato, allora ha tentato la conclusione dalla distanza d'argentino, ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale, 17esimo, sempre 0-0.
0: È approvato una soluzione davvero bella e scenografica nonché potente, ma c'è il Genoa che cerca di ripartire in contropiede.
1: Colombo a cercare Osmajić ma si alza la bandierina del collaboratore di guida, era in fuorigioco l'attaccante rosso-blu, questo però è il tema tattico col Genoa che appena può alzare la testa va a cercare subito le punte.
0: Eh sì, sembra avere molta corsa Osmajić, è ancora diciamo sconosciuto per i pochi minuti passati in campo, ma negli scatti in qualche modo ha fatto vedere un orizzonte, l'orizzonte dell'attacco che fin qui al Genoa ha offerto poco, anzi pochissimo, 0 reti nelle prime 2 giornate, pass dicevamo, un tiro bellissimo con la mano di richiamo a palmo aperto, è riuscito Beilo a opporsi ma in qualche modo ha sospirato la gradinata nord che è il cuore del tifo genoano e la direzione verso cui attacca continuamente il Como.
1: 18 minuti sul cronometro, sempre 0-0, si accentra adesso l'azione di Diao, la possibilità dunque a destra per infilarsi è per il brasiliano Couto, però deve superare Baldanzi che fa ritardare la sua azione, ancora passi in mezzo a cercare lo scambio con Domenica, poi ancora un tiro tentato da D'Acugna, a questo punto si gioca un po' a senso unico col Como che prova anche a sfondare con queste conclusioni dalla lunghissima distanza. Qualche protesta da parte di Rossi a bordo campo all'indirizzo del quarto uomo, chiedeva un fallo che invece la terna arbitrale non ha ravvisato, allora il Como che riparte col possesso palla, Cialoba chiama direttamente in causa Buté poco fuori dalla propria area di rigore, dunque si predispone la formazione di Fabregas ad un nuovo prolungato possesso del pallone che da sinistra arriva invece sulla corsia di destra con Jacopo Ramon, chiama direttamente in causa l'argentino Perrone, ancora a sinistra c'è la possibilità per Alex Baye, siamo però ancora all'interno della metà campo del Como, superata in questo istante mentre ci fa tremare un petardo che viene esploso dalle tribune, pass accerchiato da 2-3 avversari, la possibilità allora di recupero veloce del pallone è per il Genoa con Frendrup che prova a mettere ordine nel centrocampo allenato da Daniele De Rossi, non ci sono spazi in avanti, allora si deve ricominciare da dietro, da Baldanzi in cerca in avanti, questa volta buono il suggerimento per Colombo, in avanti per Osmajić, tiro a rete, ha segnato il Genoa, ha segnato il Genoa al minuto numero 19, contropiede impeccabile, preciso, chirurgico, Colombo a suggerire, Osmajić a concludere, distrazione difensiva del Como che sembrava in pieno controllo della partita e invece grazie anche all'impostazione di Baldanzi, alla freddezza sotto porta di Osmajić, al perfetto suggerimento di Colombo, ecco che la gara vive la sua prima svolta, minuto numero 19, Genoa 1, Como 0, ha segnato Osmajić.
0: Veramente incredibile, forse la prima azione d'attacco del Genoa, bellissimo il cross morbido di Baldanzi che per toccare il primo pallone e lavorarlo è dovuto andarselo a prendere in difesa, ovvero sulla tre quarti d'attacco del Como. Da lì ha nutrito lo scatto di Colombo, il quale altruisticamente, seguito in corsa velocissima da Osmajić, è riuscito a servirlo. Il montenegrino non si è fatto pregare, si tratta anche in questa terza giornata della sua prima rete in maglia rossoblu e potrebbe essere molto importante, perplesso il

0: Como, lo vediamo, applausi invece da parte di De Rossi. Adesso le braccia di Cesc Fabregas sono concerte. Quante volte avrà tirato il Como? Una decina, una sola azione del Genoa ed è in vantaggio.
1: Del resto questo è il calcio, ci insegna che bisogna poi metterla dentro la palla, così come ha fatto Osmaic, e Osmaic sigla anche quello che è il primo gol stagionale in questa Serie A per il Genoa, che era rimasto invece a secco nella gara interna contro il Napoli e in quella esterna all'Olimpico, persa pure quella contro la Lazio. Adesso siamo al 21esimo ed è dunque cambiata la situazione al Ferraris. Genoa 1, Como 0, adesso il Genoa rinfrancato da questo vantaggio alza anche la linea del pressing e vuole andare ad aggredire la formazione di Fabregas, perché no, sfruttando anche l'inerzia psicologica che potrebbe in questo momento avvantaggiare la formazione ligure. Attenzione però a sinistra con Baie, viene fermato da Sabelli, l'arbitro dice così non si fa, è fallo, allora si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Como.
0: Eh sì, ha agitato Mima, il quarto uomo, una sorta di calcio col piede sinistro e poi continua a gesticolare De Rossi. Ricordiamo il polemicone, possiamo dirlo, seguito alla prima gara di campionato terminata 2-0 a favore del Napoli, in particolare sul gol che ha sbloccato la gara all'82esimo da parte di De Bruyne, il presunto fallo su Vasquez.
1: Attenzione a Diao in area di rigore, il Como per pass stava per arrivare un pallone molto pericoloso nel cuore dei 16 metri del Genoa, per un soffio si salva la retroguardia del Genoa, ma passa è molto caparbio a riconquistare il pallone, disponibile a fuori per Baie, il tiro di sinistro debole, Bailo para, lucido.
0: Eh sì, il Como che continua con queste azioni di aggiramento, arriva molto facilmente al tiro, riesce in qualche modo a tagliare la difesa genuana, non riesce a segnare. Dicevamo della polemica arbitrale che è costata peraltro la squalifica al DS Diego Lopez, a tuttora squalificato, e De Rossi piuttosto agitato, si cerca di andare avanti, però ha segnato in qualche modo la traiettoria del Genoa in questo inizio campionato, quell'episodio protagonista l'arbitro Di Bello.
1: Sono 22 minuti sul cronometro, dunque da 3 minuti a questa parte è cambiato il punteggio. Genoa conduce 1-0 sul Como, mettere a segno il gol è stato l'attaccante rossoblu Osmaic. Ostigar in zona difensiva per il Genoa, controlla il pallone, So deve resistere e ci riesce, alla carica di Dacugna, pallone a disposizione direttamente del portiere Bailo che lo scambia col capitano Vasquez, ancora nell'area di rigore, sempre Bailo deve giocare il pallone con i piedi, lo fa senza problemi, scambia con Ostigar che allora invita alla calma i propri compagni di reparto nel tentativo di smarcarsi. Frendrup avrebbe una mezza idea di giocare il pallone di prima, poi ci pensa Su e preferisce invece gestire con più calma la sfera. Attenzione, testa contro testa, ma si riprende subito Baie, ancora conteso il pallone all'altezza dei tre quarti di campo d'attacco del Genoa. Marcandelli prova a mettere ordine, Sabelli subito pressato, forse è stato Baie l'ultimo a toccare, allora si riprenderà con una rimessa in gioco in favore del Genoa proprio sotto lo sguardo di Daniele De Rossi, dunque in prossimità della linea mediana del campo. Sabelli in avanti a cercare Osmaic, poi la profondità cercata da Colombo, trova un varco a sinistra, attenzione per Ellerson, sta per entrare in area di rigore, abbiamo cambiato completamente fronte di gioco. Ellerson, palla morbida, poi Osmaic, il tiro tentato da Baldanzi, ancora tiro, Butet spara, ma c'era fuori gioco. Attenzione però, ancora una fiammata da parte del Genoa che con due passaggi ha cambiato gioco, ha liberato Ellerson a sinistra e ha creato un altro pericolo verso la porta del Como.
0: Eh sì, se possiamo dire un difetto di questo Como nei primi 24 minuti che stanno per scadere, tanti tiri, poca concretezza e qualche palla in difesa, perché il Genoa due volte si è infilato, forse sfruttando anche una qualche frustrazione, un piccolo calo d'energia dopo veramente un pressing asfissiante portato da inizio gara fino al gol del rossoblu arrivato al 19esimo.
1: A destra ci prova adesso il Como quando è stato superato anche il minuto numero 23, l'inserimento è da parte di Dumicas che viene fermato, la possibilità ancora in avanti per lo stesso Como che però non viene ben assistito in zona offensiva, allora deve necessariamente ripartire dal piede destro di Cialoba, centrale difensivo, ha scambiato col suo collega di reparto, vale a dire Ramon. A destra ci prova Diao, siamo al 25esimo, Genoa 1 Como 0, Dacugna direttamente sulla sinistra dove riceve Alex Baie, buono lo stop da parte dello spagnolo, la profondità cercata ancora a beneficio di Dacugna, Baie ancora limite l'area di rigore, il pallone per Baturina, al destro, rete! Rete di Baturina, perentoria la conclusione da parte del croato, ha messo a terra il pallone col sinistro, si è girato, ha guardato l'angolino più lontano, un destro

0: sul quale nulla ha potuto Bedo, forse è partito anche un po' in ritardo, ma il tiro era secco, preciso e anche angolato. E allora dopo pochi minuti il Como la rimette in piedi subito la partita. Genoa 1, Como 1, non ci stiamo annoiando questa sera al Ferraris. A Osmaic ha risposto Baturina.
1: Eh sì, ha risposto immediatamente, ha finalmente concretizzato il continuo pressing che è continuato anche sotto al binario che scorre qui proprio davanti alla nostra postazione, sul quale è andato avanti Vai, è servito Baturina, certo bravissimo, all'improvviso tra una selva di giocatori, quelli che probabilmente hanno coperto e fatto partire in ritardo Bailo, ebbene ancora sta filata, difficile da prendere, molto angolata verso il palo più remoto, ammutolita la gradinata nord.
0: E per Baturina si tratta del secondo gol consecutivo dopo il centro in quel del Maradona di Napoli, gol anche stasera al Ferraris di Genova, e questo conferma anche il livello della qualità del tasso tecnico a disposizione di Fabregas, che se anche guardassimo i giocatori che siedono oggi in panchina, naturalmente a cominciare da Ken, ma per citare poi Cacheré, Liberali e quant'altro, davvero dispone di una qualità non proprio trascurabile, tutt'altro. Proteste adesso da parte del Genoa all'indirizzo del direttore di gara, volevano un fallo ai danni di Osmaic, tutto regolare per il direttore di gara, dunque si riprende al minuto numero 27 con la situazione che è di nuovo cambiata al Ferraris. Adesso siamo sull'1-1. A Osmaic ha risposto il gol di Baturina, Vaglie a sinistra sempre intraprendente, stavolta non è preciso però il controllo da parte dell'esterno sinistro spagnolo, che fa rifiatare così un po' il Genoa, che deve riorganizzare adesso le proprie idee.
1: Eh sì, è forse la fascia su cui il Genoa sta battendo di più. Sabelli non giocava da tanto tempo, chiaramente Norton Caffi aveva caratteristiche del tutto differenti, di grande spinta in avanti e quindi anche maggior argine rispetto alle iniziative avversarie. Il Genoa però trova forse un varco.
0: A sinistra con Ellerson, scambia con Baldanzi, da lì è arrivato il gol del vantaggio. Baldanzi, attenzione, entra nel rigore sempre da sinistra, lato corto del rigore, deve guardarsi dall'arrivo però da parte di Coto, poi ancora Ellerson prova a sfondare, entra l'islandese in area, anticipato all'ultimo Osmaic dal puntuale intervento di Cialoba. Allora attenzione al possibile contropiede, 3 contro 4 del Como, è in campo aperto Diao, straordinaria la sua velocità, va a cercare la profondità, la trova con Duvicas, scambio poi corto con lo stesso Duvicas, arriva a sostegno Perrone e poi a destra c'è l'inserimento di pass, lato corto dell'area di rigore da parte dell'argentino, serie di finte, si sposta il pallone sul piede a lui più congeniale, vale a dire il sinistro, scambio ancora all'interno, batti e ribatti con Baturina, che poi viene fermato al momento nel quale stava per cercare la conclusione verso la porta avversaria. Qui anche un po' fortunata la retroguardia del Genoa, che però deve di nuovo riassestarsi, perché c'è il Como che attacca a testa bassa in questo frangente col minuto numero 28 che se ne sta per andare sempre sul punteggio di 1-1. Zona centrale del campo, Perrone scambia con Vaglie, cerca la profondità verso Duvicas, allarga il piattone, il pallone raggiunge in qualche modo a sinistra da Cugna, il capitano scambia con Baturina, il pallone però non raggiunge il croato, allora il Genoa può proiettarsi in avanti con Colombo, termina a terra, poi lo stesso Colombo strattona Cialoba, appunto l'arbitro non può far altro che assegnare il fallo al difensore del Como.
1: Eh sì, molto arduo averla meglio fisicamente su Cialoba, e anche Lorenzo Colombo si è dovuto fermare, non ha trovato molto spazio, non ha trovato fin qui dei gol fino a questo momento, dopo il rischiato dal Milan il suo posto resta sicuro, ma naturalmente c'è una fila sempre più stretta.
0: Attenzione a Baturina, sempre col destro a cercare di far male alla porta avversaria, stavolta fa buona guardia il Genoa, poi il sinistro però è quello di Diao, Genoa che attacca con tanti uomini a ridosso degli ultimi 16 metri, il possibile inserimento era da parte di Perone, arriva poi un cross morbido sul secondo palo, colpo di testa Østigard a liberare la minaccia portata avanti in maniera molto concreta da parte del Como, poi il collaboratore del direttore di gara dice che il pallone è terminato sul fallo laterale, allora si dovrà riprendere quando è in corso la mezz'ora di gioco sull'1-1 in favore del Como, con fallo laterale per l'appunto battuto da Vaglia all'altezza del lato corto dell'area di rigore, fronte dunque sinistro d'attacco, si fa vedere da Cugna, serie di finte, preferisce Vaglia tornare direttamente da Cialoba, il pallone poi a disposizione del suo compagno di reparto, si tratta di Ramon Como, che ancora si ferma, mette le tende nella metà campo avversaria, prova adesso a sfruttare la velocità, i numeri da parte di Diao sulla corsia di destra, lo scambio ancora è con Perrone, scambia ancora più a sinistra, vai, è sempre molto cercato lo spagnolo da parte dei propri compagni, quindi Baturina vertice dell'area di rigore, Baie sulla sinistra, il cross arriva, Diao, la palla in rete, raddoppio del Como, davvero letale, micidiale il Como quando fa girare il pallone da una parte all'altra, stavolta il cross è arrivato da sinistra, Baie ha trovato il piede sinistro di Diao che fa centro per la seconda volta nel giro di pochi minuti e dunque alla mezz'ora il Como la ribalta del tutto ed è ora in vantaggio 2-1 sul Genoa.
1: Ancora una volta il Como è salito con Baie che gode di una libertà che a questo punto dopo mezz'ora possiamo sicuramente definire eccessiva, è bastato un traversone completamente dall'altra parte del campo, altrettanto libero Diao è potuto arrivare al tiro, infatti in questo momento piovono fischi sia dalla gradinata nord che dalla gradinata sud, poiché in qualche modo a non premiare non solo il risultato ma immagino dal punto di vista dei tifosi l'atteggiamento della squadra e la facilità con cui si è fatta rimontare dal Como che gioca veramente in scioltezza e arriva dove vuole e quando vuole al tiro.
0: E Diao dimostra di avere un conto aperto, comunque un feeling particolare con questo stadio. Lui insieme a Duvicas, infatti lo scorso 26 aprile firmarono insieme il successo del Como proprio contro il Genoa 2-0 in quella circostanza ed oggi Diao ha concesso il bis. Dunque tutto ancora cambiato allo stadio Ferraris di Genova dopo il vantaggio rosso-blu di Osmaic, doppietta comasca, Baturina, Diao, attenzione ancora Diao, potrebbe essere raggiunto dal pallone, così è, ma forse ha perso un tempo di gioco, passe che non si è accorto dell'arrivo del compagno di gioco perché poteva servirlo direttamente sulla corsa, un dribbling di troppo stavolta per il calciatore argentino, comunque sempre presente, sempre positiva la sua prestazione, è un pericolo costante anche perché è difficile leggerne i movimenti, passe si trova un po' su tutto il fronte offensivo avversario, allora non dà riferimenti in questo caso alla squadra di De Rossi.
1: Sì, sicuramente è quello meno leggibile rispetto a Diao, rispetto a Baturina che mantengono la loro posizione sulle ali del Prato Verde di Marassi e dialogano come in questo caso con D'Acugna, con Perrone. Passi invece si muove, poi sgancia tiri o gesti tecnici, dipende dal talento che è tanto e ha tante possibilità.
0: Ci prova Couto da molto lontano col destro da fuori dell'area di rigore, il pallone termina direttamente sul fondo. Da notare anche la posizione tattica di Couto che parte come esterno destro difensivo, ma come sappiamo sono posizioni tutt'altro che rigide, soprattutto nello specchiere tattico di Fabregas, ecco che allora proprio per favorire magari gli inserimenti di Diao sulla corsia Couto magari tende anche ad accentrare il proprio raggio d'azione. 33 i minuti sul cronometro, Genoa 1, Como 2. Il Genoa riparte col possesso palla con Østigard all'altezza della propria area di rigore, il norvegese cerca il piazzamento dei compagni, Marcandalli cerca la profondità, voleva servire Sabelli, trova invece lo stinco di Duvicas, si riprende dunque con una rimessa in gioco in favore del Genoa, se ne incarica direttamente Sabelli sempre all'altezza della linea mediana del campo quando è stato superato anche il minuto numero 33, serie di finte col corpo da parte di Soma, molto più lesto di lui D'Acugna a togliergli respiro, a togliergli centimetri, così come Perrone che però si aiuta troppo con le braccia, dice il direttore di gara, anzi si trattava di Baturina, sì, che ferma Sabelli sulla corsia di destra, allora calcio di punizione in favore del Genoa quando siamo al minuto numero 34, Baldanzi prova a farsi vedere, prova a farsi servire, lo ignora Sabelli, preferisce il lancio a lunga gittata dalla parte opposta a cercare l'uno contro uno, ma stavolta il Como è attento ed Ellerson non riesce ad inserirsi.
1: Eh sì, nonostante sia scattato velocissimo ha fatto buona guardia Butes che è uscito con grande tempismo e ha rilanciato immediatamente l'azione del Como.
0: Estensione perché c'è Nico Passa già in area di rigore col destro, prova immediatamente a servire nel cuore dell'area di rigore Duvicas e stavolta il Como ha fatto, permettetemi il gioco di parole, un po' il Genoa, vale a dire con due passaggi si è presentato dalla parte opposta a testimonianza dello spartito e anche delle tante soluzioni delle quali dispone Fabregas: gioco ragionato, palla a terra, possesso palla, cambi gioco, ma anche verticalizzazioni immediate come è stato in questa circostanza. 35 minuti sul cronometro, c'è un calcio d'angolo in favore del Como, fronte destro offensivo, la palla che termina direttamente nel cuore dell'area di rigore genuana, mette fuori i marcandali in una zona dove però c'è soltanto la maglia bianca.

0: del calciatore con il numero 27 sulle spalle, vale a dire Coto, che scambia poi direttamente con Perrone, serie di possesso palla prolungato da parte della squadra di Fabregas, finché il Genoa mette il pallone fuori e fa un po' rifiatare la propria formazione. 36 adesso i minuti sul cronometro, sempre Genoa sotto di un gol nei confronti del Como, che conduce per 2-1.
1: Ma soprattutto sotto nello stile di gioco, nell'atteggiamento, anche nell'energia che non è mai mancata al Genoa, lo dimostra per esempio la gara che fece qui con il Napoli, meno quella con la Lazio, ma il carattere non è mai stato in discussione. Sembra invece non vedere palla, anche in questo caso il Como in tre passaggi arriva avanti.
0: Elegante il possesso palla di Duvicas, che con ottimo tempismo mette poi in movimento Baturina, resiste addirittura ad una doppia carica il croato, davvero in un ottimo momento di forma. L'arbitro comunque decide di intervenire e mostra il cartellino giallo nei confronti dello svizzero So, che dunque è il primo giocatore a terminare sul taccuino del direttore di gara Guida. Il primo ammonito dunque il centrocampista del Genoa. Si riprenderà al minuto numero 36 con un calcio di punizione in favore del Como. Ha già sistemato il pallone sul terreno di gioco il capitano ilariani, vale a dire Da Cugna. Siamo circa una quindicina di metri fuori dell'area di rigore, leggermente spostati sulla sinistra, alza il braccio per chiamare lo schema. Da Cugna palla sul secondo palo, Duvicas non è stato raggiunto, anzi era stato Ramon a proiettarsi in zona offensiva. C'è anche la segnalazione di fuorigioco, allora si riprenderà con la punizione in area di rigore in favore del Genoa.
1: Sì, i tifosi del Genoa cantano forza ragazzi, cercano in qualche modo di tirare su il morale. Vediamo, ci sono ben 5 fratini gialli che nell'area tecnica del Genoa si stanno già riscaldando. Prestissimo al 37esimo del primo tempo, segno però che qualcosa davvero non gira nella squadra, e possiamo vederlo anche noi in questa radiocronaca, poiché a prescindere dal 2-1 ospite c'è una difficoltà del Genoa che ci prova.
0: Baldanzi, palla in area di rigore troppo alta per Osmaic, ma c'è ancora la possibilità con Sabelli sulla destra, pallone morbido nel mezzo, Colombo non è stato raggiunto, poi Baldanzi prova a coordinarsi con il sinistro, può soltanto tenere il possesso palla. Adesso raddoppiato l'ex romanista, tenta il dribbling, si accontenta di una rimessa in gioco con le mani, poi viene anche a contatto con Couto, affiora del nervosismo in campo. Ma siamo soltanto alla terza giornata, ma la posta in gioco è comunque già alta. Naturalmente il Como non regala nulla, altrettanto il Genoa, che vuole sbloccare lo zero in classifica, zero punti fin qui, quelli raccolti dalla squadra di De Rossi. Fallo laterale già battuto con la possibilità per So, che è stato anticipato però al momento della battuta. Allora attenzione al possibile contropiede del Como con Duvicas, che termina a terra ma riesce comunque a servire Diao nello spazio 3 contro 3. Attenzione, Como è già dalla parte opposta, Diao palla sul sinistro, il tiro di Diao termina alto, non c'è stata deviazione, fischi all'indirizzo di Diao, che comunque evidentemente fa paura. Sono un po' fischi di paura questi da parte dei tifosi del Genoa, perché hanno già avuto modo di assaggiare loro malgrado la capacità, le qualità tecniche di questo ragazzo.
1: Sì, anche la potenza fisica con poche falcate, una grande elasticità, è arrivato sotto porta, è riuscito ancora a impensierire bene. Lo sembra tentare una reazione il Genoa in un primo tempo veramente difficile per i padroni di casa.
0: Baldanzi ci prova, tre quarti di campo, siamo dunque nella zona d'attacco per il Genoa, 39 minuti sul cronometro. Adesso un po' di libertà proprio per Tommaso Baldanzi, preso in consegna da Diao. È una fase in cui il Como questa volta preferisce respirare, non andare ad aggredire alto il possesso di palla avversario. Abbiamo visto anche a Napoli come Fabregas abbia un po' modulato l'atteggiamento tattico della propria squadra, preferendo questo pressing asfissiante e poi alternarlo anche con fasi in cui ci si mette magari a 5 dietro e si lascia il pallino del gioco alla formazione avversaria. Quello che sta accadendo in questi minuti, con la possibilità adesso per Colombo di fronteggiare Cialoba, che però non sbaglia, è molto attento il centrale inglese nel gestire il possesso palla anche grazie alla collaborazione di Perrone. Palla a terra, il Como se ne va, che è una bellezza, pass, scambia a sinistra con Da Cugna, che trova ancora un varco sempre più a sinistra per il croato Baturina, che lentamente si avvicina però all'area di rigore avversaria. Attenzione a pass, fascia centrale, Couto arriva a sostegno, siamo dalla parte opposta, vertice dell'area di rigore, fronte destro d'attacco, Diao danza sul pallone, fischiato dal pubblico del Ferraris, scambio con Perrone, sempre fascia centrale, sempre zona d'attacco per il Como, stavolta a sostegno c'è Baie, più a sinistra a Baturina, ancora Da Cugna, il Genoa non va in pressing, allora il Como ne approfitta per giocare un po' anche con il tempo, far passare

0: qualche secondo in fondo la formazione lariana è in vantaggio, allora con tutta calma cerca la soluzione migliore per poter attaccare la difesa avversaria. Cialoba controlla il pallone all'interno del cerchio di centrocampo, scambio con Ramon, prova dalla parte opposta, ovvero a destra, la squadra di Fabregas, la fiondata in avanti, attenzione a Pass, si presenta da solo, da Bailo, Pass, tiro e gol di Pass, ha segnato il Como. Davvero implacabile la formazione allenata da Fabregas, che con due possessi palla, con due passaggi, fa quel che vuole, e addirittura di destro, dunque non il suo piede naturale. Pass è freddo sotto la porta genuana, limita l'intervento di Bailo e col destro batte il portiere genuano, e sono tre adesso i gol del Como, uno quello del Genoa.
1: Piovono fischi, ma è stato un gol bellissimo, possiamo descriverlo, è arrivata una verticale dalla destra in casa Como, Pass è riuscito a superare, partendo però in posizione regolare, la difesa del Genoa, ha stoppato la palla, ha effettuato una sorta di sombrero che gli ha consentito di eludere l'ultimo ostacolo e poi di piazzarla in maniera deliziosa oltre Bailo, che nulla ha potuto. Piovono fischi, ma effettivamente cosa si può dire a questo Como, che costantemente ha tenuto la palla, costantemente è andato avanti e tre delle molte occasioni avute le ha concretizzate con tre gol anche molto belli.
0: Mancava soltanto Nico Pass all'appello per il Como di Fabregas in questo avvio di campionato, erano già andati in gol Duvicas, Diao, lo stesso Baturina, mancava Pass che evidentemente non ha voluto far sentire la propria mancanza per più di tanto, e allora ecco che puntuale è arrivata anche la rete dell'Argentina. Adesso si fa dura per il Genoa, sotto di due reti sul proprio terreno di gioco, dovrà insomma lavorare anche sotto il profilo psicologico negli spogliatoi Daniele De Rossi per rianimare una squadra che comunque adesso prova ad alzare la linea del pressing. C'è stata però una segnalazione di offside, dunque il Como recupera prontamente il possesso del pallone quando sono 42 minuti sul cronometro del Ferraris. Genoa 1, Como 3, era andata in vantaggio la squadra di De Rossi con Osmaic, e poi tre gol del Como che non sembra sazio, perché a destra ancora spinge con Diouf, fuori il suo diretto controllore, entra nel rigore, scambia con Passa, sempre loro due a combinare, sempre loro a dialogare, poi Perrone col sinistro prova una conclusione un po' velletaria, smorzata, Bailo ci arriva senza troppi problemi.
1: Eh sì, c'è anche qualche lamentela nei confronti di Baturina, non capiamo il perché, il tiro è arrivato, il Genoa è riuscito a neutralizzarlo, non è mai pago però proprio il Como, in questo caso con il numero 5 Perrone.
0: Ha riconquistato il possesso palla la squadra di Daniele De Rossi, Ellerson di tacco fa proseguire nella corsa Baldanzi, siamo nel cerchio di centrocampo, so più a destra Marcandali, Sabelli, ma già si è esaurita la possibilità di sorprendere la retroguardia del Como, che prontamente è tornata in difesa e chiude ogni spazio, chiude ogni varco, grave errore a centrocampo da parte di Sone, prova ad approfittare Duvicas, il tiro di sinistro contratto da parte di Ostica, ci sarà calcio d'angolo per il Genoa. Anche questo meraviglia molto, vale a dire ogni errore, anche ogni incertezza, ogni imprecisione subito viene sfruttata dal Como, che in questo caso comunque un calcio d'angolo lo ha portato a casa, quindi bisogna anche alzare il livello di attenzione in casa rosso-blu. Ci sarà dunque corner in favore del Como quando se ne sta per andare anche il minuto numero 43 sul cronometro, chiama lo schema Baturina, bandierina di sinistra sul primo palo, Bailo ci arriva ma soltanto con i pugni, allora è Vaie che inciampa, perde pallone, possibilità di contropiede, attenzione, se ne va Baldanzi, 3 contro 2, spinto da Dacunia, Baldanzi resiste, combina con Osmaic, Baldanzi al limite dell'area di rigore, termina a terra, tutto regolare per Guida che fa ampi gesti di proseguire, è stato colpito il pallone, questa era una possibilità che il Genoa poteva sfruttare meglio.
1: Sì, diciamo che è stato disturbato da dietro, probabilmente è stato dato il vantaggio, ci si aspettava che invece giunto al limite dell'area definitivamente abbattuto ottenesse quantomeno il fallo, ha dialogato anche un po' fortunosamente con un rimpallo favorevole con Osmaic che è davvero velocissimo, ma questa occasione è sfumata, forse non si conoscono neanche troppo bene questi giocatori, diversamente da quelli del Como che invece sono una macchina perfettamente rodata.
0: È in corso il minuto numero 45 allo stadio Ferraris, Genoa 1, Como 3, c'è Cialoba in possesso del pallone per la squadra allenata da Fabregas, che preferisce gestire, preferisce non affondare i colpi in questi secondi finali della prima frazione di gioco, e allora ecco che

0: sul possesso palla c'è il portiere Piutesa, oggi incompleto, giallo, cerca la testa di Duvicas a centrocampo, la trova, poi passa, non riesce ad arrivare sul pallone perché lo stesso è controllato da Ellerson prima, poi da Baldanzi, possibilità ancora per numero 8 con la maglia rosso-blu, Baldanzi col sinistro, respinto Smajc, eccolo lì, quello che diceva anche Rita Lucido, ancora manca un po' di affiatamento lì davanti, Smajc di fatto ha ostruito la conclusione di Baldanzi e ci sarà un minuto di recupero.
1: Eh sì, praticamente stava facendo la diagonale, peccato non si sia accorto che il compagno di squadra, sicuramente il migliore del Genoa fin qui, Tommaso Baldanzi, stava per tirare, così con i tacchetti, con i talloni ha bloccato una conclusione che poteva essere invece tanto pericolosa.
0: Se ne sono già andati i primi 40 secondi, i primi 20 secondi di questo recupero, dunque si giocherà ancora per 30 secondi abbondanti in questo primo tempo tra Genoa e Como, nel quale certo non ci siamo annoiati, 4 gol quelli che abbiamo potuto commentare, c'è roba indietro verso Piutesa, si fa scorrere il cronometro in casa l'Ariana, poi per riandare un po' a rinfrescarsi, perché oggi è stata comunque una giornata molto calda a Genova, e a cercare di ripartire nel miglior modo possibile in occasione del secondo tempo. Controlla il cronometro il direttore di gara guida, arriva il fischio, ecco che finisce dunque il primo tempo. Ricordiamo il parziale: Genoa 1 Como 3, si era portato in vantaggio la formazione del Genoa, che poi ha dovuto però osservare il ritorno perentorio della squadra avversaria, che con Baturina, Diao e poi passe ora è in vantaggio di 2 reti. Rita Lucido, ci sentiamo per la ripresa, la linea adesso può andare al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La più grande riforma regalata all'Italia è la stabilità, così la Premier Giorgia Meloni dal palco di Bari, dove ha riunito il partito per celebrare il primato di longevità del suo governo. Collegati anche i vice premier Tajani e Salvini, ascoltiamo le parole della Presidente del Consiglio.
5: La stabilità per l'Italia non è stata un vezzo, la stabilità è stata uno scudo. Grazie a quella stabilità noi abbiamo potuto proteggere questa nazione.
4: Ora il conflitto tra Russia e Ucraina, parlo con Putin, lo conosco molto bene, non intende attaccare i territori della NATO, lo ha dichiarato poco fa Trump dallo studio Ovale. Secondo il presidente americano, gli inviati speciali degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, presenteranno una proposta per far terminare la guerra. I due sono attesi domani a Mosca e domenica a Kiev. Questa seconda tappa sembrava tuttavia a rischio dopo che un drone russo ha colpito nel pomeriggio la sede dei servizi segreti ucraini. La cronaca: secondo la Procura di Firenze, il femminicidio avvenuto sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello è stato premeditato. Lunedì verranno effettuate le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo ex compagno Federico Vella, che l'ha uccisa gettandola da un viadotto.
6: Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti. La madre, la zia e il fratello si fermano a parlare.
7: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure, perché aveva troppa paura.
6: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine: l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
7: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
8: Era troppo buona, non lo so.
9: Avevo paura comunque, paura c'era tanta, però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
6: Tommaso Giuntella, GR1.
4: Una notizia dell'ultima ora: a Udine un uomo di 61 anni è stato ucciso in strada, probabilmente con un cacciavite. L'aggressore, fuggito a piedi, sarebbe l'ex compagno della sorella della vittima. Lei ha raccontato agli investigatori di essere stata minacciata di morte nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il secondo filone d'inchiesta sulla morte di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo nel 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. I sei componenti della banda condannata all'ergastolo a Kinshasa hanno ritrattato le confessioni sostenendo che le ammissioni sono state estorte con la forza, circostanza quest'ultima che ha impedito agli inquirenti italiani di sviluppare ulteriori indagini. La moglie del diplomatico Zakia Seddik ha annunciato che non farà ricorso. E ora ci spostiamo in Corea del Sud, dove il governo si divide nel tentativo di trovare una regola nazionale sul corretto uso delle scale mobili.
3: Il dilemma riguarda il galateo delle scale mobili. È più corretto stare fermi su un lato o su entrambi? Un argomento che a Seul sta dividendo l'opinione pubblica, tanto che il governo cerca con molta fatica di definire una regola nazionale. All'Università di Yonsei, il Ministero dell'Interno ha riunito due

0: La regola più seguita a livello internazionale è quella di star fermi a destra e camminare a sinistra, un comportamento che si è dimostrato nel tempo ha provocato diversi incidenti, nonché una maggiore necessità di manutenzione delle scale mobili. Ma il punto è forse un altro. Il caso di Seul dimostra quanto sia complesso modificare le abitudini e le convinzioni delle persone. Stefania Vitti, esperta di cultura orientale.
1: In Asia si tende un po' a cercare la perfezione, a finire che non si decide, ed è un po' quello che sta succedendo. Speriamo che alla fine non facciano qualcosa che poi scontenterà tutti.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Esattamente un anno fa la scomparsa di Giorgio Armani, il re della moda italiana e internazionale, resta indelebile la sua eredità culturale e stilistica.
3: La vita di Giorgio Armani diventa una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek. Un libro, una biografia autorizzata, scritta da Roberta Filippini, Giorgio II Armani, la vita oltre il successo. Un consiglio comunale straordinario a Pantelleria, isola amata dallo stilista piacentino che ci ha lasciati un anno fa, il 4 settembre. Il 6, apertura dell'Armani Silos a Milano, gratuita e senza prenotazioni. Non si contano le iniziative che rendono omaggio a chi ha reso celebre il Made in Italy nel mondo, eleganza discreta, essenziale e azienda solida, la sua eredità. Mario Boselli, presidente onorario Camera Nazionale della Moda.
4: È stato talmente bravo che non ci si accorge quasi che non ci sia più, a parte il ricordo che ognuno di noi ha personalmente.
3: Le linee.
4: E io ho trovato che la doppia presentazione del 22 di giugno con l'uomo, con Leo, e la donna con la Cruise di Silvana Armani sia stato un esempio di bravura, di coerenza col passato, ma proiettato anche in avanti.
3: Daniela Cuzzolino Berosler, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
5: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
6: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
7: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
8: Intervallo di Genoa Como, anticipo della terza giornata della Serie A. Il punteggio vede il Como prevalere per 3-1. Era andato in vantaggio il Genoa con Osmaic al minuto numero 19, poi il ritorno prepotente dei lariani firmato da Baturina al 25esimo minuto, da Diao al minuto numero 30, da Nico Pass al 40esimo. Studio.
9: Grazie Francesco Albanese, fra qualche minuto torneremo da te per un commento più approfondito su questo primo tempo dello stadio Luigi Ferraris, che vede in vantaggio il Como sul Genoa, come detto, per 3-1 nel primo anticipo della terza giornata di Serie A. E, stando al calcio, si gioca anche nella Ligue 1 la terza giornata. Il Lyon ha battuto l'Auxerre per 3-1 ed è in corso la sfida fra Paris Saint-Germain e Monaco. Siamo al 36esimo, il Paris Saint-Germain è in vantaggio per 1-0 con la rete segnata da Marquinhos al 31esimo, rete convalidata dopo un esame al VAR. In Bundesliga seconda giornata, Stoccarda Colonia, lo Stoccarda in vantaggio 1-0 sul Colonia, la rete di Ilkannouz al 39esimo. E poi in Premier League, Liverpool in vantaggio a Portman Road di Ipswich Town per 2-0, la doppietta di Isaac al sesto e al nono minuto. Siamo al 41esimo. E infine la Liga Spagnola, è in corso l'anticipo della seconda giornata, anzi della quarta giornata della Liga, scusate, fra Betis e Real Madrid, sul parziale ancora fermo sullo 0-0. Siamo al 40esimo minuto. Si gioca anche sul parquet del basket, è iniziato il mondiale femminile con la sfida fra Repubblica Ceca e Italia. Siamo nel quarto, al quinto minuto, e l'Italia conduce per 52-47 sulla squadra ceca. E infine il tennis, perché agli US Open è in azione Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, che ritorna per giocare quest'ultimo Open della stagione, in campo contro il cinese Wu. Ha vinto il primo set per 6-3 e conduce

0: per 3-2 nel secondo set. Direi di tornare a Marassi da Francesco Albanese per un commento più approfondito al termine di questo primo tempo fra Genoa e Como, che vede il Como in vantaggio in rimonta per 3-1. Francesco Albanese.
1: Sì, dunque riprendiamo la linea dallo stadio Luigi Ferraris. È stato un primo tempo che ha confermato quello che ci si poteva attendere prima che questa partita iniziasse. Un Como lanciarresta in grande stato di forma, come ci ha detto la partita soprattutto di Napoli, vinta con merito da parte della squadra allenata da Fabregas, che è scesa senza paura in campo anche qui in quelle di Genova, ha fatto la partita, ma era andata sotto nel punteggio con una fiammata della squadra allenata da Daniele De Rossi, che uno smash, il montenegrino oggi schierato dal primo minuto, aveva trovato il gol del vantaggio. Ma forse proprio qui è la forza del Como, che non si è disunito, è andato sotto nel punteggio, ma chiedo conforto anche a Rita Lucido, è rimasta sul pezzo la squadra di Fabregas, ha continuato a macinare il gioco e poi con soluzioni diverse, tiro dalla distanza, gioco ragionato e via discorrendo, con Baturina, Diao e Pass l'ha completamente ribaltata e ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 3-1.
2: Eh sì, un Como veramente mirabile per qualità di gioco, di palleggio, per la capacità di andare al tiro. In un quarto d'ora ha segnato tre reti, 25esimo, 30esimo e 40esimo, così sul tabellino, ha completamente ribaltato il Genoa, ma soprattutto lo ha sopraffatto dal punto di vista del gioco. Vediamo che si sta scaldando molto intensamente Vitigna e dunque probabilmente ci sarà un cambio in attacco, dove è già entrato Smajc, che ha segnato il primo gol del Genoa in questo campionato, il primo personale con la maglia rossoblu, ricordiamo che è uno dei nuovi arrivi poco prima che chiudesse il calciomercato.
1: Dunque Vitigna, questa sarà con tutta probabilità la mossa tattica di Daniele De Rossi escogitata nel corso dell'intervento. Vedremo però al posto di chi farà il suo ingresso in campo il portoghese, perché comunque è anche interessante capire come eventualmente De Rossi vorrà ridisegnare sotto il profilo tattico la propria squadra. Massimiliano Graziani.
0: A proposito di cambi, Francesco Albanese e Rita Lucido, di cambi possibili, c'è ovviamente grande curiosità di vedere in campo con il Como Moise Kean. Allora vi chiedo se c'è dall'altra parte c'è anche l'arrivo di El Shaarawy, per parlare di rinforzi eccellenti arrivati all'ultimo momento, vi chiedo se c'è la possibilità di vederli in campo, Kean soprattutto, che è attesissimo con la maglia del Como.
1: Penso che ci sia una chance sia per l'uno che per l'altro, perché insomma Kean comunque ha svolto tutta la preparazione con la Fiorentina, quindi per lui si tratta di entrare a regime e soprattutto iniziare a migliorare l'intesa con i suoi nuovi compagni. Per El Shaarawy il discorso è un po' diverso, è tanto che non gioca una partita per intero, naturalmente la condizione fisica non potrà essere delle migliori, ma lo stesso De Rossi, Rita Lucido, ha detto: io per 10 minuti, un quarto d'ora, El Shaarawy comunque me lo tengo sempre stretto.
2: Eh sì, cronologia delle ultime 48 ore, le visite mediche l'altro ieri a Multedo, poco distante dal centro allenamento a Pegli del Genoa, un grande ritorno accolto con grande festa, ha detto De Rossi: mi fa piacere avere comunque un genuano in panchina, poiché nel Genoa ha fatto le giovanili, prima nell'Egino, squadra del Savonese da cui El Shaarawy proviene, e dunque si vedrà a Marassi. Peraltro, piccola curiosità, non ha mai giocato con la maglia del Genoa, poiché segna tre presenze in gioventù con il Grifone, ma mai nello stadio di casa Luigi Ferraris.
1: Intanto si scalda anche Messias, allora questo sarà un ulteriore accorgimento che De Rossi vorrà apportare probabilmente sin dall'inizio del secondo tempo. Tra qualche minuto potremo naturalmente, Massimiliano Graziani, essere più precisi.
0: Comunque, facendo una sintesi da quello che ci avete raccontato di questo primo tempo, par di capire che quando il Como riesce a dispiegare il suo gioco sia davvero difficile per qualsiasi avversario, nella fattispecie il Genoa questa sera, che si è visto rimontare e sopravanzare con una progressione disarmante da parte della squadra di Fabregas.
1: Ma direi, rispetto all'anno scorso, Graziani, la differenza è una fondamentalmente. Lo scorso anno il Como era una squadra forte, quest'anno il Como sa di esserlo, quindi ha fatto un ulteriore upgrade, per dirla così, quindi non è più soltanto forte ma ha aggiunto anche quella consapevolezza che contraddistingue le grandi squadre, Rita Lucido.
2: Assolutamente sì, si è visto anche nella scioltezza con cui in qualche modo ha assorbito questo contropiede del Genoa che ha portato al vantaggio dei padroni di casa al 19esimo e poi, come dicevamo, in un quarto d'ora ha trovato quella concretezza che prima, nonostante molte azioni e molti tiri fossero arrivati già all'inizio del primo tempo, non aveva avuto, con totale tranquillità, e diciamolo, è anche un gran bel vedere, proprio un bel gioco.
1: Intanto osserviamo i movimenti a bordo campo perché stanno per essere mostrati i numeri dei sostituti, andiamo così ad intuire chi potrà dunque entrare sul terreno di gioco, ma ancora non è il momento dell'ufficializzazione, ma sicuramente degli ingressi ci saranno, anche perché insomma De Rossi ha tutto l'interesse a cambiare l'inerzia di una partita che lo vede fino a questo momento soccombere. Ricordiamo il punteggio 3-1 al termine del primo tempo in favore del Como sul Genoa. Le squadre stanno facendo, sì, seppur lentamente, il loro ritorno in campo.
0: Allora Francesco, aggiorniamo il parziale della nostra nazionale di basket femminile impegnata all'esordio nel campionato del mondo, poi vi restituisco la linea visto che stanno tornando in campo le squadre. E quindi l'Italia conduce ancora sulla Repubblica Ceca, conduce in maniera abbastanza netta 61-50, siamo nell'ottavo minuto del quarto quarto. E intanto sul cemento di Flashmidov, tornando agli US Open, sta faticando un po' di più in questo secondo set Alcaraz contro il cinese Wu, siamo sul 3-3 nella seconda partita. Torniamo a Marassi, allo stadio Luigi Ferraris, per il secondo tempo di Genoa Como, con la radiocronaca di Francesco Albanese e Rita Lucido. A voi.
1: Bene, così dunque le squadre, eccole che si stanno ripresentando sul terreno di gioco per dar vita al secondo tempo di questo Genoa Como. Vedremo allora De Rossi che nel frattempo continua a discutere col proprio staff tecnico per cercare di capire come effettivamente migliorare il rendimento dei propri calciatori. Nei prestiti c'è anche il suo vice Giacomazzi. Non credo che ci siano invece sostituzioni in vista per Fabregas, che naturalmente può dirsi molto soddisfatto del rendimento offerto dai propri calciatori nel corso del primo tempo.
2: Assolutamente, una squadra che gira benissimo, tutte le componenti riescono a coprire il campo, una manovra davvero fluida. Aspettiamo che si alzi la lavagnetta luminosa del quarto uomo, che è all'intersezione tra la mediana e la linea che delimita la fascia laterale del campo, proprio sotto la nostra postazione. Eccolo Vitigna che prende le ultime indicazioni da Daniele De Rossi e sarà probabilmente il primo a entrare. Vediamo poi quale destino invece ci sarà per Messias.
1: Allora sì, confermato dunque l'ingresso sul terreno di gioco da parte di Vitigna ed esce Sabelli. E dunque questa è una sostituzione che in qualche modo dovremo leggere dal punto di vista tattico, con un esterno destro, così come era impiegato Sabelli, per Vitigna. Chiaramente non se l'è sentita di alleggerire il proprio reparto offensivo Daniele De Rossi, togliendo una punta in una gara che deve essere necessariamente recuperata nell'ottica rosso-blu. Allora c'è Vitigna dal primo minuto di questo secondo tempo, non c'è più Sabelli, la gara è cominciata da 12 secondi, il Genoa attacca in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione da destra verso sinistra. Ricordiamo il punteggio: Genoa 1, Como 3. Le reti sono state realizzate da Osmaic per il Genoa nel primo tempo e poi le tre del Como con Baturi, Nadiao e Pass al 40esimo, dunque a 5 minuti alla fine del primo tempo. Rita Lucido.
2: Eh sì, adesso cerca di impostare dal basso il Genoa, c'è Vasquez che manovra sulla sinistra, trova però il muro di Nico Pass. Stiamo cercando di capire, Vitigna sembra essersi allatato proprio sulla posizione di fascia destra, ma naturalmente un giocatore molto più offensivo rispetto a Sabelli, è un attaccante vero e proprio. Resta punta centrale Osmaic, sembra il terzo di una sorta di tridente Lorenzo Colombo.
1: Eh sì, è andato dal punto di vista tattico a ricoprire quel ruolo, quello di esterno destro Vitigna, naturalmente come diceva Rita Lucido con un'interpretazione differente rispetto a Sabelli. Fischia guida il direttore di gara in favore del Genoa, calcio di punizione già battuto all'interno della metà campo avversaria, c'è Baldanzi sul possesso palla, poi lo scambio con Frendrup nel cerchio di centrocampo e So che prova a mettere ordine Kama direttamente all'azione del messicano Vasquez, pasticcia, attenzione Duvicas si avvia verso l'area avversaria ma c'è stato fallo fischiato da Guida, inutile poi il tentativo di mettere la palla in rete da parte di Duvicas, proteste di Fabregas, proteste anche da parte di Pass che reclamavano invece un'azione regolare quella condotta da parte

0: dell'attaccante greco, tutto vanificato. Il Genoa batte una punizione in propria nella propria metà campo.
1: Sì, si lamenta tantissimo con il quarto uomo Fabregas, che adesso dà indicazioni ai suoi, dice in qualche modo di spostarsi, di avanzare. Manovra dal basso il Genoa, che comunque gli spazi ne trova ben pochi, adesso quasi in difesa addirittura Frendrup, vaga per il centrocampo Soca, avvicendato nella posizione di titolare Amorim, sembrava titolare Amorim, e invece con l'arrivo di So, ormai da un paio di gare, è proprio lui il titolare al centrocampo della squadra rossoblu.
0: Terzo di gioco, Genoa 1 Como 3. Diao a battagliare con il calciatore con la maglia numero 77, vale a dire Ederson, si scambiano anche un cenno di intesa i due, quindi grande anche fair play in campo questa sera in quel di Marassi, con Couto che ha chiamato direttamente in causa Ramon, preferisce la giocata direttamente col portiere Butes, si avventura in un lancio lungo verso Couto, nemmeno era sbagliato, Couto non ci ha creduto, allora il fallo laterale sarà comunque in favore del Genoa al lato sinistro del campo, con la metà campo avversaria guadagnata. Vasquez va a cercare la combinazione offensiva con Colombo, Perrone però è il più lesto di tutti a centrocampo a mettere ordine in posizione di regia. Alexis Baye tra i più intraprendenti per il Como, anche un assist per lui nel primo tempo, ancora a gestire questo possesso palla che poi viene un po' sprecato da parte di Baturina, che regala di fatto il pallone ad Ostigard, allora prova a mettere a disposizione uno dei primi palloni giocabili per Vitinha, che comunque guadagna una rimessa in gioco con le mani. Zona d'attacco dunque per il Genoa, metà campo avversaria, c'è Marcandalli sul punto del pallone, quindi So alza la testa nel tentativo di vedere, di innescare le punte che però sono ben marcate a vista da parte dei difensori di Fabregas. Si prosegue dunque col possesso palla per il Genoa, lato sinistro con Ederson, potrebbe scambiare con Vasquez che viene effettivamente ispirato nell'azione, poi c'è Couto che addirittura va ad esultare in faccia a Vasquez perché lo ha fermato in fallo laterale. Schermaglie, scaramucce, il direttore di gara dice che è tutto regolare, però questo ci fa capire, Rita Lucido, anche di quanto sia tesa la situazione in campo, le squadre ci tengono a far bene. Poi Baldanzi prova una conclusione col destro che non è il suo piede e si vede.
1: Eh sì, voleva essere probabilmente un tiro a giro, ricordiamo per chi conoscesse un po' la conformazione sia dello stadio che del tifo di Marassi, che in questo secondo tempo il Genoa attacca verso la gradinata nord che è il cuore del suo tifo, ci ha provato Baldanzi ma non è riuscito, molto più alto il baricentro del Genoa che tenta di premere il Como in questo momento osserva e resiste, guadagna un calcio d'angolo il Genoa, se la statistica non mi dice male il primo di questa gara.
0: È così, insomma, con il Genoa che allora alza la linea del pressing, prova a metterla sul piano del temperamento, anche della pressione, la squadra di Daniele De Rossi. Quinto di gioco, Genoa 1, Como 3, bandierina di destra per la formazione rossoblu, la palla cade nel cuore dell'area di rigore, il colpo di testa tentato da parte del calciatore Vasquez, con buona scelta di tempo ha trovato l'impatto col pallone, la palla stessa però termina alta sulla porta difesa da Butet.
1: Eh sì, che con molta calma osserva lo schieramento dei compagni in campo e poi sempre con molta calma appresta il pallone a Cialova, con i piedi abbiamo detto buoni quelli di Butet, cerca di trovare i propri avanti, ma il Genoa è un pochino più alto.
0: Attenzione al Como, tentativo dal centro compasso che si sviluppa sulla destra per Diao che fa fuori Ederson, Diao si presenta in area di rigore, palla dentro verso Duvikas, la palla è stata respinta dalla difesa del Genoa, ma che paura quando Diao mette il pallone a terra, non ce n'è per nessuno.
1: Incontenibile, ha saltato di netto e sullo slancio Ederson, e poi c'è voluto Ostigar, il difensore norvegese, a mettere il pallone non in corner, in questo senso ha ottenuto un danno minore, ovvero la rimessa laterale che il Como rapidamente effettua e si trova sulla tre quarti avversaria.
0: Ramon cerca di scambiare con Nico Pass, ci riesce, non affonda l'argentino, preferisce giocare il pallone col connazionale Perrone, quindi a sinistra la possibilità è per Baye, centralmente per Cialoba, ancora centralmente per Ramon, non vuole sprecare nemmeno un possesso palla la squadra di Fabregas, che adesso trova il tentativo di libertà per Dacuña, che ancora va a cercare l'ispiratissimo Diao vicino alla bandierina del corner. Diao prima col destro, poi col sinistro, mette il pallone indietro a scambiarlo ancora con il calciatore Couto, che facendo di preferire di andare centralmente verso Perrone, la possibilità per Dacuña a destra, potrebbe essere liberato, il pallone si impenna perché è stato calciato col sinistro e questa volta il Genoa si salva. Minuto numero 7, sempre Genoa 1, Como 3,

0: prova a dare un po' una sterzata sulla corsia di destra Vitinha, ma deve immediatamente fermare il proprio impeto, perché il Como è velocissimo a ripiegare in difesa, a chiudere ogni possibile falla all'altezza della propria retroguardia. Poi una serie di batti e ripatti con Vasquez che si avventura in uno, due dribbling, viene fermato anche dall'intervento di Nico Pass e il Genoa ricomincia dalla propria linea di difesa.
1: E peraltro, proprio a proposito di ripiegamenti, Diao velocissimo è andato a aiutare i compagni in difesa.
0: In avanti Jankoto senza rischiare, ci sono tante possibilità per il Como, tante soluzioni a disposizione dei calciatori in possesso del pallone che possono sempre scegliere almeno tra due compagni liberi, come in questa circostanza. Perrone va centralmente verso Da Cunha, indietro per Cialoba, non ha naturalmente alcun interesse ad affondare, ad accelerare la ripresa del gioco il Como, che adesso bada principalmente al possesso del pallone e poi a velocizzare come in questa circostanza con Diogo che punta sulla corsia di destra. Vasquez ferma l'iniziativa del calciatore senegalese, scambia ancora con Nico Pass che fa evidentemente cenno al proprio compagno Da Cunha di anche rallentare, ma Baturina avrebbe la possibilità di infilare in area di rigore per Dovicas, termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara, la palla termina sul fondo, 9 minuti sul cronometro di Marassi, Genoa 1, Como 3.
1: Sì, è stato provvidenziale l'intervento di Alessandro Marcandalli che ha impedito all'attaccante del Como di andare in profondità da una posizione pericolosissima. Nel frattempo abbiamo i dati sugli spettatori che sono sempre molti qui a Marassi, questa sera 30.102 complessivamente, di cui 26.271 abbonati.
0: Non è agevole il compito per la formazione allenata da Daniele De Rossi, non lo sarebbe stato già sul punteggio di parità, figuriamoci quando si deve rimontare due gol al Como, a questo Como che davvero cresce di partita in partita, soprattutto nel grado di consapevolezza della propria forza, dei propri mezzi. Si scaldano gli effettivi da una parte e dall'altra, vedremo allora i correttivi che vorranno eventualmente apportare i due mister nel corso della partita che sta arrivando al minuto numero 10 della ripresa, sempre col Como in vantaggio per 3-1. A sinistra capitan Vasquez a suonare la carica per il Genoa, Ellerson riceve ma deve necessariamente tornare sui propri passi, spinto all'indietro da parte di un pressing che adesso si alza da parte della formazione di Fabregas, che non vuole cedere millimetri di campo alla formazione avversaria, anche nel tentativo di sterilizzare sul nascere le possibili iniziative offensive. Adesso ci prova ancora la possibilità con Colombo, che effettua un cambio gioco sulla corsia di sinistra, dove ancora una volta è molto attento Couto, il pallone termina, se vado errato, in fallo laterale e comunque limita in questo modo i danni la formazione allenata da Fabregas.
1: Potrebbe essere un corner, potrebbe essere sfilato veramente per un'angolatura minima, oltre a bandierina del corner c'erano pronti del resto sia Vasquez in proiezione offensiva che Baldanzi in cerca continua di palloni a cogliere questa sfera, e dunque Couto si è salvato cercando la sicurezza per la propria squadra.
0: Si affida al calcio piazzato di Sou, il Genoa più testa non trattiene, Diao allontana comunque il pericolo, è stato un po' incerto stavolta il portiere francese anche perché disturbato nella fase di uscita aerea, il Genoa non ne ha però approfittato appieno. Allora sempre al minuto numero 11 col punteggio che vede il Como prevalere per 3-1, è il Genoa che si riproietta in avanti anche se con difficoltà, una manovra che forse manca un po' di fluidità in casa rossoblu. Sul filo del fuorigioco se ne va Osmaic, Biute senza saper né leggere né scrivere comunque attende e fa suo il pallone con le braccia direttamente. Allora forse per migliorare, per come dire, migliorare anche la qualità tecnica del possesso palla, potremmo attenderci l'inserimento tra non molto da parte di un calciatore come Messias, Rita.
1: Potrebbe essere Messias sicuramente, perché manca molta manovra a centrocampo, è anche difficile attuare la fase di contenimento e quella poi di proiezione offensiva. Lo stesso Ellerson che questa sera è impegnato in un difficilissimo duello con Diavò che si è rinnovato in questo momento proprio sotto la nostra postazione, anche sotto gli occhi sicuramente preoccupati di Daniele De Rossi.
0: Ha perso palla Diao, però appena l'ha persa ha commesso fallo, e questo è un altro insegnamento tattico da parte di Fabregas che insomma dice ai suoi di non lasciare nulla di tentato. Attenzione al Genoa in area di rigore, il tiro tentato da Ellerson fermato da Ramon che poi va addirittura a risultare in faccia alla curva genoana, insomma atteggiamenti che anche ci si potrebbe risparmiare per non esacerbare gli animi. Si fa sentire comunque la gradinata rosso-blu a spingere ancora i propri beniamini con il calcio d'angolo più testa, volta ancora anticipato, la possibilità allora a destra.

0: per Vitinha, lato corto dell'area di rigore da parte del portoghese, serie di finte, lo ferma Nico Pass, il Genoa comunque si mantiene in zona d'attacco, 13 minuti sul cronometro, il pallone morbido nel mezzo, cercato, fermato da Bites, forse c'era anche fuori gioco, ma si prosegue per la regola del vantaggio perché siamo già dalla parte opposta, attenzione all'uno contro uno tentato da Acuña che prova ad incuniarsi nell'area di rigore avversaria, fermato da Frendrup, ma il più lesto di tutti di nuovo ad arrivare sul pallone è Baturina, che ha seguito, ha sostenuto nel migliore dei modi possibili l'azione di attacco di contropiede, e allora Fabregas alza le due braccia a bordo campo, aspettiamo, temporeggiamo, la palla è nostra.
1: Sembra davvero anche che il Como riesca a imprimere il proprio ritmo a qualunque momento del gioco, a qualunque momento dell'azione, quando decide di accelerare, quando decide, come in questo momento, di rendere la manovra lenta, vischiosa, manovra in orizzontale, il Genoa sta lì e poi deve stare attento però a non essere bucato in verticale, oppure può, come in questo caso, tentare di ripartire. C'è ancora un fallo, lo dicevi, potrebbero essere falli tattici, non viene fischiato però.
0: Era stato ancora Diao a tornare sul possesso palla avversario, e questo naturalmente è un altro degli insegnamenti che predica Fabregas: non ci sono attaccanti, non ci sono difensori, non ci sono centrocampisti, tutti devono saper fare tutto, e Diao lo sta dimostrando una volta di più questa sera a Marassi. 14 i minuti sul cronometro del Marassi, Genoa 1 Como 3, la possibilità a destra per Iancoto, ancora a cercare l'inesauribile Diao, si rinnova il duello con Ellerson, ma Diao è letteralmente imprendibile. A destra c'è la possibilità per Nico Passa, che avrebbe una mezza idea di cambiare completamente il gioco, preferisce invece giocarlo alla mano, per utilizzare una terminologia rugbistica, non ha fretta il Como, che invece adesso sì cambia gioco con Acuña molto bene sulla corsia di sinistra, dove va ad inserirsi Baturina, serie di finte da parte del calciatore croato che cerca e poi trova collaborazione in Alex Vai, il pallone morbido calciato nel mezzo, non va a buon fine il tentativo di cross da parte del Como, che poi commette anche fallo in attacco, sempre con Baturina. Guida non recede e dice che il fallo è stato commesso da parte del calciatore del Como, che va anche così a rimediare un cartellino giallo, e qui crediamo che Fabregas non l'avrà gradito, perché insomma sappiamo che gli allenatori quando si prendono dei gialli per proteste non è che siano poi così particolarmente contenti.
1: C'è, diciamo, molto livore agonistico da parte del Como, hai sottolineato alcuni atteggiamenti, in questo caso poi su quella fascia che è la fascia sinistra, Baturina e Vagli hanno fatto molto male al Genoa, riuscendo a supportarsi. Due assist di Valle sono quelli del gol segnato al 25esimo da Baturina e poi al 30esimo da Diao.
0: Quarto d'ora nella ripresa, passa in posizione di centravanti, non è stato raggiunto dal pallone che allora è gestito da parte del Genoa di De Rossi sulla corsia di sinistra. Ellerson col petto prova a disorientare il suo diretto controllore, ma è sempre lì sul pezzo Iancoto, si accentra allora l'islandese, palla in mezzo a cercare lo spunto di Osmaic, in avanti però c'è ancora Duvikas che potrebbe andarsene soletto verso la porta, difesa da Bailo che addirittura di testa esce dai propri 16 metri e sventa la minaccia che era stata portata verso la sua porta da parte della formazione del Como. In cabina di regia c'è Tommaso Baldanzi, cerchio di centrocampo, vorrebbe andare a sinistra, non ci sono varchi da quella parte, si ricomincia allora a destra, lo scambio è col collega di reparto Frendrup sul filo del fuorigioco, sembra regolare la posizione di Colombo che allora se ne va, lato corto della rigore in area, Osmaic il tiro di destra però viene fermato e contratto da parte del calciatore Osmaic, ma probabilmente c'era segnalazione di fuorigioco e allora sventata quest'ulteriore minaccia che ha provato a portare in avanti il Genoa.
1: Eh sì, una bella proiezione offensiva, era riuscito a passare Lorenzo Colombo e anche servire opportunamente Osmaic, ma poi l'assistente ha alzato la bandierina lasciando terminare l'azione. Adesso pesta le zolle del campo Butes in mezzo a uno stolo di fischi che arrivano dagli oltre 30.000 di Marassi, campo che peraltro è stato rizzollato con esiti, possiamo dirlo, in qualche modo discutibili. C'è un brutto fallo a centrocampo.
0: Non sembra perfetto. Intanto c'è l'ammonizione nei confronti di Østigard. Il cartellino giallo è stato mostrato all'ex calciatore del Napoli, venuto a contatto con Duvikas, diversi contrasti tra i due, adesso quello più ruvido, e l'arbitro Guida lo ha sanzionato col cartellino giallo. 17 dice il cronometro del Ferraris, sempre il punteggio quello che è maturato nel primo tempo, vale a dire col vantaggio del Como sul Genoa per 3-1. Ricordiamo i marcatori, Osmaic per i padroni di casa al minuto numero 19, poi Baturina, Diao e Pass hanno firmato il recupero, il sorpasso.

0: stesso e il consolidamento dello stesso da parte del Como. C'è necessità dell'intervento dei sanitari a bordo campo per Duvikas, che è rimasto a terra dolorante dopo lo scontro con Østergaard, e le squadre ne approfittano anche per dissetarsi.
1: L'allenatore, in questo caso De Rossi, ne approfitta anche per un mini briefing con tre del proprio staff. Adesso è entrato in campo e sta dando indicazioni a Osmaic, ma prima era appoggiato al cupolino che contraddistingue la copertura delle panchine qui allo stadio di Marassi, e proprio sembra cercare una soluzione a questo difficile enigma che Cesc Fabregas sta nettamente vincendo, e siamo ormai oltre il 60°.
0: Concilabolo a 4 sulla panchina del Genoa, Ampicenni, e vediamo chi è il prescelto. Penso proprio Messias, ma forse anche qualcun altro. Allora vuole un po' accelerare i tempi la direzione tecnica del Genoa per tentare di cambiare un po' l'inerzia di una partita che fino a questo momento è tutta appannaggio del Como, che, attenzione, sta per mandare in campo l'uomo più atteso, Moise Kean, maglia numero 90 a bordo campo, è pronto a fare il suo esordio con la nuova maglia. 40 i milioni sborsati dal Como per portare via da Firenze Moise Kean e metterlo in riva al lago per una coppia offensiva con Duvikas davvero di grande rispetto, di grande potenzialità. Lo stesso Duvikas, che forse lascerà proprio il posto a Kean, gioca uno dei suoi probabilmente ultimi palloni di questa partita, cerchio di centrocampo, ancora la possibilità per la squadra di Fabregas, che controlla il pallone con il centrale difensivo Chaloba, il pallone a destra indirizzato verso la possibile soluzione rappresentata da Jan Couto, ancora Alex Baye, serie di scambi centralmente, c'è passe, va a scambiare con Baturina, vicini al limite dell'area di rigore, attenzione al sinistro di passe che potrebbe liberare verso la porta avversaria, serie ancora di triangoli fitti al limite dell'area di rigore, prova Diaw ancora a giocare anche un po' col cronometro quando se ne va, anche il minuto numero 19, Baturina, palla dentro, Duvikas non supera stavolta la guardia rappresentata da Leo Østergaard, ma gli attaccanti del Genoa nella circostanza Osmaic non riescono a far salire la squadra. Ci sarà un doppio cambio sia da una parte che dall'altra. Vediamo che in casa Como è pronto ad entrare sul terreno di gioco anche Cacheré, tra poco tutte le notizie ufficiali, ma c'è il Como in avanti, Jan Couto, pallone morbido, Duvikas, testa fuori, Como vicino al quarto gol, fa un po' quel che vuole la squadra allenata da Cesc Fabregas.
1: E a proposito di tutti che devono saper fare tutto, Couto se n'è andato verso la linea di fondo molto tranquillamente e anche in maniera bella, ha crossato una palla perfetta, andava solo infilata di testa da Duvikas, che però l'ha mandata di un palmo sopra la traversa della porta difesa da Bailo.
0: E allora la prima sostituzione vede Cacheré prendere il posto di Baturina, e poi Moise Kean, come detto, sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco proprio al posto di Duvikas. Sostituzione dunque più che anticipata e prevista, 29:10, questo invece è l'avvicendamento in casa del Genoa con Colombo che fa posto a Messias, e poi l'altra sostituzione è quella che vedrà sul terreno di gioco il calciatore Ezibue al posto di Baldanzi. Facciamo un po' d'ordine dunque, Rita Lucido con Daniele De Rossi, che si gioca anche la carta dell'ultimo arrivato in casa rossoblu, vale a dire l'ex friulano Ezibue.
1: Eh sì, il calciatore olandese è arrivato proprio sul gong del calciomercato, come del resto il Sharawi ed altri che ancora devono essere visti in campo, un calciatore importante che potrebbe spingere più in alto il Genoa, quantomeno da un punto di vista del baricentro. Stessa cosa per Messias, che con la sua grande tecnica potrebbe forse aiutare in qualche modo gli attaccanti rimasti in campo, attaccanti nel vero senso della parola, che sono Vitinha e Osmaic.
0: Primo pallone toccato con la maglia del Como da parte di Moise Kean, che è andato ad installarsi là nel cuore dell'attacco del Como. Naturalmente per lui questi sono minuti molto importanti, perché Fabregas vuole accelerare il più possibile il processo di inserimento dell'ex attaccante della Fiorentina, anche perché c'è la Champions che incombe. Ma attenzione a Diaw, limite dell'area di rigore, la possibilità a destra a sinistra è per proprio il nuovo entrato Cacheré, che deve osservare il tentativo di difesa da parte di Ezibue, ma c'è sempre il Como in fase di possesso del pallone con Jan Couto, che va a scambiare con Nico Pass, da questi a Perrone, fermato fermato ma solo per pochi istanti da Sow. Il Como continua ad essere padrone del campo, ma ancora con la possibilità portata avanti da Cacheré. Scambio centralmente con Nico Paz, vuole liberare il sinistro, ma ci sono tre giocatori su di lui. Poi Couto sempre verso Nico Paz, che stavolta trova il tiro e colpisce il palo. Ancora un Como pericolosissimo, un esterno sinistro scagliato dal limite dell'area di rigore da parte di Nico Paz, non c'è fallo. Como che si proietta ancora in avanti, Moise Ken in area di rigore, la sponda è per Cacheré, tutto regolare. Como sempre negli ultimi 16 metri, serie di batti e ribatti, il pallone poi termina sul fondo e si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della squadra allenata da Cesc Fabregas, che sta facendo davvero il bello e il cattivo tempo questa sera allo stadio Luigi Ferraris.
1: Bellissimo per sé, nonostante sia notte, si giochi una serata serena e mite dal punto di vista climatico. Un esterno repentino di Nico Paz ha colto l'esterno del palo sotto la gradinata sud, anche in questo caso nulla avrebbe potuto fare Bailo per evitare la quarta rete, sarebbe stata doppietta per Nico Paz, che, lo dicevi Francesco, cercava il gol, è arrivato in questa terza giornata di campionato.
0: 23 minuti sul cronometro, Como 3 Genoa 1, calcio d'angolo per la squadra ospite, la palla che va a spiovere all'altezza del schietto, il colpo di testa tentato da Ramon, anche questa è un'altra possibilità, vale dire l'avanzare dei centrali difensivi in occasione dei calci d'angolo, sono entrambi molto ben piazzati fisicamente, parliamo di Ramon e di Cialoba, e queste sono altre possibilità, altre soluzioni a disposizione di Cesc Fabregas. C'è Cacheré in cabina di regia, è entrato da poco in campo il calciatore francese al posto di Baturina, comunque molto buona la prestazione offerta dal croato, che sì è stato ammonito ma soprattutto è stato lui l'autore del pareggio con uno splendido destro, momentaneo pareggio con uno splendido destro dal limite dell'area di rigore che ha infilato la porta di Bailo. Jan Couto ancora deve resistere al tentativo di pressing avversario, prova ad alzare la linea adesso Messias, a guardare anche i compagni di reparto. Il Genoa naturalmente deve scuotersi, non può accettare questo strapotere da parte del Como, che però inevitabilmente può trovare spazi ed essere ancora più letale con le soluzioni a campo aperto. La possibilità a destra è per Diao, atteso come al solito in zona da parte di Ellison, che stavolta è molto brava ad abboccare alle finte del senegalese, che di nuovo lo aveva puntato.
1: Eh sì, una serata veramente difficile per Ellerson, l'islandese, che solitamente tra l'altro si lancia anche in grandi proiezioni offensive, ha avuto invece il suo da fare, non sempre gli è riuscito nel frenare Diao, che davvero ha fatto di tutto e anche di più sulla sua fascia di competenza, la fascia destra.
0: Como in possesso del pallone, cerchio di centrocampo, minuti sono 25 nel corso della ripresa, sempre 3-1 in favore della squadra allenata da Fabregas, che ora non è pulita nel possesso palla, il pallone che va a sfilare sulla corsia di destra dove c'è Zibué, che prova a gestire uno dei suoi primi controlli di questa nuova avventura genuana. Ha chiesto tra l'altro scusa Zibué nel presentarsi col pubblico genuano, avevo la possibilità, ha detto, di vestire questa maglia già in passato, rifiutai l'offerta, ero in debito con questa piazza.
1: Eh sì, sicuramente sì, si è voluto scusare, è arrivato invece in questo caso con convinzione, soprattutto la squadra probabilmente ha bisogno di un giocatore di questo tipo, per stazza, per iniziative, per qualità tecnica, infatti detto fatto è arrivato e immediatamente gioca.
0: Ostigar, palla al piede, fa qualche metro per portare avanti i suoi, dunque Genoa in attacco, proprio Zibué dato corto del rigore, potrebbe andare a scagliarlo nel mezzo, così è Messias, deve controllarlo, ma Perrone è molto lesto nel rubare il possesso palla. Allora attenzione di nuovo al Como, che riparte velocissimo, indomabile, sempre sulla corsia di destra con la serie di finte di Diao, subito circondato da uno o due giocatori. Allora Diao preferisce non affondare, gestire il possesso palla, poi passa, cerca la profondità, anche qui prove d'intesa con Moise Ken, che ringrazia e forse anche si scusa col collega di reparto. Si cominciano ad annusare i due ritrovati.
1: Ha cercato la verticale l'argentino, non ha trovato però la diagonale di Moise Ken, che in qualche modo non ha seguito le possibili intenzioni del talento numero 10 del Como, e così è arrivato ben lontano dal ricevere questo che sarebbe stato, se fosse arrivato a destinazione, un assist davvero illuminante, avrebbe messo Ken da solo davanti alla porta difesa da Bailo.
0: Ancora Diao a fermare iniziativa sulla sinistra da parte di Vasquez, poi Vitinha che ha spostato il suo raggio d'azione per il Genoa da destra a sinistra con l'inserimento sul terreno di gioco dei nuovi arrivati, e ancora Messias che svaria un po' su tutto il fronte offensivo avversario, adesso fascia centrale per il calciatore brasiliano ex Milan, scambio con So, poi il messicano Vasquez, capitano del Genoa, in zona centrale cerca ancora la possibilità

0: via di trovare Varchi, che però il Como difficilmente concede. Adesso partecipa all'azione di ripiegamento difensivo lo stesso Moise Ken, quindi Perrone. Como che si schiera col 5-4-1, così come abbiamo visto fare anche a Napoli in posizione di vantaggio, rifiata, così cerca di esaurire la possibile spinta avversaria. La squadra allenata da Fabregas, che dimostra anche una duttilità sotto il profilo tattico non indifferente. 28 sul cronometro, Genoa 1 Como 3.
1: Eh sì, e non si sblocca in qualche modo l'inerzia della gara. Fin qui i cambi non hanno spaccato la gara, mi riferisco soprattutto al Genoa, perché il Como è in perfetto controllo, fa i suoi esperimenti, accelera e rallenta come vuole. Probabilmente in qualche modo, quando siamo ormai al 28esimo della ripresa, pensa anche agli impegni europei che lo vedranno nello stadio di casa, che è stato autorizzato, e questa è una gran bella notizia per quanto riguarda lo scenario, l'ospitalità che può dare una città del genere, anche per aggiungere un capitolo a una storia che è davvero incredibile.
0: Eh sì, ci sarà giovedì l'esordio contro il Lipsia, davvero in città forse non si parla d'altro, perché questa squadra appena qualche stagione fa era in Serie C, adesso è nel più prestigioso dei palcoscenici. Ma torniamo a vedere che cosa sta accadendo sul terreno di gioco al minuto numero 29, col Genoa che fa sfilare il possesso palla sulla corsia di destra, non si arrende la squadra allenata da Daniele Rossi, con Messias entra in area di rigore, palla sul sinistro, ancora sul sinistro Messias, tiro deviato, ci sarà comunque calcio d'angolo e questa è una bella scossa per il Genoa, dice De Rossi anche a bordo campo. Continuiamo così, continuiamo a provarci, non dobbiamo demordere, del resto tempo da giocare ancora ce n'è.
1: Sì, tra l'altro Messias ha fatto una delle sue tipiche azioni, ovvero è sceso sulla fascia, poi si è accentrato e ha tentato di sganciare il sinistro, manovra che nella stagione passata portò tantissimo bene al Genoa, per esempio la rimonta con il Bologna proprio qui nello stadio di casa, e dunque ci prova il brasiliano a dare il proprio contributo. Si sa che per motivi in qualche modo di acciacco fisico spesso non hai 90 minuti, ma il suo piede si vede sempre.
0: Corner dunque per il Genoa dal fronte destro sul primo palo, Butes a vuoto, la palla finisce direttamente sul fondo e Butes non è la prima volta che va in difficoltà nella situazione di contrasto dei calci d'angolo. E intanto in casa Genoa si prepara un ulteriore cambio. A proposito di brasiliani, ci sarà anche Amorim, che a breve potremo ammirare sul terreno di gioco. Sta per uscire Ederson, no, con la maglia numero 97 esce So, che era stato anche ammonito, e allora non vuole rischiare di restare con un giocatore in meno dei Rossi, semplicemente Ederson è andato a dissetarsi. Dunque dentro, facciamo ordine, alla mezz'ora Amorim, fuori So, dal punto di vista tattico non cambia nulla, un centrocampista per un altro centrocampista.
1: No, non cambia nulla, probabilmente si aspettava qualcosa di più dall'innesto di So, che invece è sembrato molto in difficoltà, soprattutto questa sera, ma anche c'è da dire, poiché ha giocato titolare all'Olimpico con la Lazio, non particolarmente effervescente neppure geometrico come Amorim ha dimostrato di essere.
0: Non vuole fermare i propri attacchi il Como con il duo pass Diao, palla dentro a cercare Moise Ken, Bailo però non è distratto, fa sua la sfera, la mette direttamente a disposizione di Ezibue. Siamo al minuto numero 31, sempre col Como che continua a condurre per 3-1. Adesso la possibilità ancora certamente per Messias, prova a cambiare passo anche con un tunnel, Messias da solo affrontare tutta la retroguardia avversaria, palla sul destro, fa fuori un avversario ma non l'ultimo, vale a dire Ramon, che mette il piede destro al momento giusto nel posto giusto e ferma questa iniziativa solitaria ma comunque pericolosa di Messias. Squadre adesso spaccate in due, prova ad approfittarne il Como. Attenzione allora sulla destra alla velocità del giocatore con la maglia numero 11, vale a dire Hassan Diao, che poi preferisce non affondare, fermarsi invece, dialogare, scambiare con Nico Pass, quindi Cacheré. È il Como in fase gestione, modalità gestione della partita, e siamo al minuto numero 32.
1: Veramente fa l'elastico col tempo, improvvisamente sembra poter arrivare alla porta del Genoa, poi torna indietro, palleggia una melina sicuramente estenuante per gli avversari che non riescono a intercettare il pallone, pochissime le palle rubate dal Genoa, men che mai le ripartenze, si torna indietro, addirittura Ramon, addirittura a Cialoba, e il Genoa corre, si stanca, ma la palla non la vede.
0: Siamo al 32esimo, sempre col Como in fase di Vantaggio per 3-1, ci sono movimenti ancora sulla scacchiera Comasca per la possibilità di effettuare ulteriori sostituzioni, perché evidentemente Fabregas vuole mantenere al 100% anche il livello fisico della propria formazione sul terreno di gioco, che comunque sembra tutt'altro che arrendevole. Scambio di nuovo tra i centrali di centrocampo, vale a dire da Cugna e Perone. Il pallone si sposta a sinistra dove lo controlla Cacere, quindi la possibilità ancora per da Cugna si esaurisce e Zibue prova di nuovo a riportare avanti i suoi.
1: Sì, cerca di partire da dietro il Genoa, ma è difficilissimo con questi passaggi in orizzontale che passano adesso anche per Vasquez. C'era Ellerson libero, ma torna indietro da Frendrup, che si trova del tutto solitario sulla linea del centrocampo. E poi ancora Vasquez, non c'è nessuno, solo tante maglie bianche disposte in maniera perfetta da un punto di vista geometrico. Timido pressing di Ken, ma il Genoa passa ora, dopo molti passaggi, la metà campo.
0: Ricci e Luis Milla in rampa di lancio per Fabregas, che dunque vuole forze fresche nel reparto nevralgico a centrocampo. Adesso è stata trattenuta la maglia di Vitigna, ma tutto regolare per Guida. Ken può andarsene in campo aperto, uno contro due, attenzione a Ken, potrebbe servire anche la corretta. Cacré può andare da solo, poi pallone per Diaola, palla in rete e sono quattro. È arrivato il quarto gol, a firmarlo, nemmeno a dirlo, ancora Diao, e Moise Ken battezza così la sua avventura con la maglia del Como. Pallone portato avanti, assist perfetto e generoso per Diao, che col piatto destro batte in uscita il portiere Bailo. Nulla da fare per lui, la palla è andata a finire nell'angolino basso alla destra del portiere del Genoa, e adesso davvero per il Genoa è notte fonda. Trionfo del Como, sono quattro le reti realizzate dalla formazione di Fabregas, una da quella del Genoa, e siamo al minuto numero 34.
1: Eh sì, doppietta per Diao, che aveva segnato al 30° del primo tempo, e si è trovato in questo caso davvero un assist irresistibile da parte di Ken, che è passato attraverso due difensori genoani e poi molto altruisticamente non ha voluto insistere nel dribbling e nell'azione, che pure gli sarebbero potuti riuscire. Ha visto libero sulla destra Diao, che con un colpo perfetto di prima intenzione è andato a superare sul palo più lontano, palo interno e rete. Bailo ancora una volta assente all'appello, mani sui fianchi per il portiere olandese. In questo momento ci sono i cambi del Como.
0: Eh sì, sono usciti da Cugna e Pass, sono entrati Luis Milla e Ricci, l'altro nuovo acquisto del Como 2026-27, del resto come Milla, calciatore di grande esperienza spagnola, tra l'altro figlio d'arte, ricordiamo il padre giocò anche col Real Madrid e col Valencia. La gara sembra aver già emesso il suo verdetto, siamo al minuto numero 35 della ripresa. Il Como conduce sul campo del Genoa per 4-1, e ancora davvero una straordinaria prova di forza quella messa in campo dalla squadra di Fabregas, che si conferma davvero una potenza del nostro campionato. Siamo soltanto alla terza giornata, ma certamente i segnali che sta mandando il Como, che peraltro ancora deve giocare una partita sul suo terreno amico, sono più che inequivocabili. Saranno, insomma, possiamo dirlo con quasi certezza, 7 comunque i punti fin qui raccolti in 3 giornate con 3 trasferte, tutt'altro che male.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche perché, scusa se ti interrompo Rita, campi difficili come Udine, Napoli e appunto questo di Genoa.
1: Eh sì, è molto difficile, è stato anche il calendario del Genoa, che è in fuori gioco peraltro, sì. Andava a cercare Isibue, naturalmente l'azione è proseguita e poi però si è alzata in maniera inderogabile la bandierina del guardaline. Ancora un cambio.
0: Sì, ci sarà adesso un cambio per il Genoa, che evidentemente sfrutterà questi minuti finali anche per provare nuove soluzioni. Entra il calciatore McTree al posto di Marcandalli, forse questo è anche il momento un po' di sperimentare per Daniele De Rossi, per capire anche la qualità e la forza della rosa a sua disposizione. Con una situazione di punteggio pressoché compromessa, bisogna anche tentare guardare al futuro, agli impegni che poi attenderanno il Genoa, quindi provare un po' tutta la rosa che si ha a disposizione.
1: Beh sì, è un Genoa a trazione completamente anteriore, ci sono Vitigna, Osmaic, Meitri, Messias, e dunque cerca in tutti i modi quantomeno di trovare la profondità e forse anche un po' di morale, perché stavamo dicendo difficilissimo anche il calendario iniziale del Genoa, che invece l'ha subito tutto: sconfitta con il Napoli, sconfitta con la Lazio, e siamo al 37esimo del secondo tempo, sotto per 4-1, sembra avviarsi alla terza sconfitta di fila con il Como.
0: Ancora Diao ad infastidire come una zanzara, peraltro ce ne sono diverse quest'oggi a Marassi, ma la più fastidiosa per Ellerson è sicuramente Diao, che davvero ha dato una dimostrazione che quando questo ragazzo sta bene, l'altro anno è stato bersagliato dalla sfortuna con tanti problemi fisici, quest'anno ha potuto fare la preparazione ed è tornato quel prospetto di campione che già avevamo visto anche 2 anni fa.
1: Beh, sicuramente questa sera irresistibile, ha fatto quello che ha voluto e ha anche fatto 2 dei 4 gol del Como.
0: Il Genoa in attacco, 1 contro 1 sulla corsia di destra, si ferma nella corsa a Morim e poi c'è il sostegno fisico da parte di Vitinha. Osmaic col fisico prova a resistere e poi l'arrivo anche di Make 3, azione confusissima, tornare nell'area di rigore del Como, ma lo stesso Como ancora, anche con un pizzico di fortuna, viene fuori da una mischia e riparte in contropiede davvero irrefrenabile. Stavolta è Samuele Ricci che si avvia verso l'area di rigore avversaria, potrebbe andare alla conclusione di prima intenzione, il tiro è stato smorzato e termina tra le braccia di Bale.
1: È stato egoista, diversamente da Ken prima, poiché aveva sulle proprie ali a sinistra Ken e a destra Diao, e invece si è accanito e a fine corsa ha tirato in maniera poco convinta, debole, nessuna difficoltà in questo caso per Bale a parare.
0: McTree prova a trovare luce e spazio sulla corsia di sinistra, poi la possibilità ancora per il Genoa che si era centrato col mancino di Vitinha. Piute è attento a non lasciarsi sorprendere dalla conclusione dell'attaccante della formazione allenata da Daniele Drossi. Diamo uno sguardo al cronometro, 39 i minuti fin qui trascorsi, ci sarà spazio per un ulteriore ed ultimo ingresso in casa del Como, entrerà infatti l'ex calciatore del Catanzaro di proprietà del Milan Liberali. Anche per lui il Como ha fatto un importante sforzo economico, appena 19 anni, ma tanto potenziale che può essere espresso da questo ragazzo.
1: Eh sì, è proprio così, sta entrando questo numero 30 che è uno dei nuovi acquisti, è un talento che probabilmente si dovrà e si potrà esprimere, trova il suo spazio. Ci saranno ancora 6 minuti da tempo regolamentare perché siamo appena entrati nel 40esimo e probabilmente anche un recupero legato ai molti cambi e a qualche pausa che comunque c'è stata.
0: È uscito dunque Diao tra gli applausi generali, complimentato da tutto lo staff e dai compagni che sta ritrovando in panchina, ma nonostante sotto di 3 gol, 4-1 il parziale in favore del Como, il pubblico genuano non fa mancare il proprio sostegno, il proprio affetto nei confronti dei propri beniamini, a conferma di quella che lo stesso De Rossi ha definito quella che è un po' la bombonera d'Italia, anche per conformazione questo stadio ricorda il mitico impianto bonarense.
1: Eh sì, del resto lui con Los Enaces ci ha giocato veramente, c'è anche una forma di gemellaggio, una maglia dedicata con i colori blu e giallo che sono tipici della squadra fondata da genovesi a Buenos Aires in Argentina, nel quartiere della Boca, e dunque in qualche modo il tributo al tifo è stato dato, non è stato dato un tributo di gioco e di punti, e qualcosa bisognerà pensare la prossima gara in casa con il Frosinone il 12 settembre prossimo.
0: Sono 41 i minuti trascorsi dall'inizio di questo secondo tempo, poi vedremo anche l'entità del recupero. Frendrup, uno degli ultimi ad arrendersi in casa genuana, scambia di dialoga con Make 3. Genoa adesso in zona d'attacco con Amorim a cercare lo spunto in avanti di Osmaic, è stato però anticipato ancora dal Como che evidentemente mantiene alta il livello di attenzione, dicevi, del prossimo impegno in campionato del Genoa. Per quanto riguarda invece il Como, ci sarà il debutto casalingo nel prossimo turno di campionato contro il Parma, sarà quella dunque l'occasione per il debutto in campionato, ma come detto ci sarà prima l'impegno di Champions League sempre a Como, dello stesso Como contro il Lipsia. Torniamo in cronaca, 42 minuti sul cronometro, la possibilità sinistra per Ellerson, soltanto potenziale perché Ellerson era terminato in offside, allora nulla di fatto, piuttosto sconsolato a bordo campo Daniele De Rossi. Chissà quali saranno in questo momento i pensieri che stanno attraversando la sua mente?
1: Eh sì, le ha tentate veramente tutte, mani in tasca, si gratta la testa, adesso beve un po' dalla bottiglietta, guarda l'orizzonte della gara, non avendo trovato una soluzione all'enigma che gli ha proposto Fabregas, che sinceramente ha una compagine per qualità e per forza, per armonia, che questa sera è risultata davvero non alla portata dei tentativi del Genoa.
0: Corpo a corpo tra Ken e Østigard, ad avere la peggio è stato il centrale

0: difensivo del Genoa che lamentava un fallo commesso da parte dell'ex attaccante della Fiorentina, non secondo l'avviso del direttore di gara. Possiamo dire, Rita Lucido, anche oggi c'è stata un po' la conferma di questo nuovo trend, nuova tendenza da parte dei direttori di gara a far molto correre, a prediligere un calcio magari un po' più fisico ma più fluido sotto il profilo delle minori interruzioni.
1: Eh sì, così sembra, se ne è parlato moltissimo proprio anche in seguito all'episodio che ha contraddistinto il gol di De Bruyne con appunto questo contatto in area con Vasquez. Se ne è discusso tantissimo e una nuova mentalità che si è applicata uniformemente cambia certamente l'inerzia delle gare.
0: Non c'è stato particolarmente bisogno, ma anche oggi il VAR è il grande assente di questa giornata di campionato che comincia dunque in questo modo. Vedremo poi naturalmente nelle altre sfide che già da domani potrete continuare a seguire sempre qui su Radio 1. Sono 43 minuti sul cronometro, col Como che resta in vantaggio in maniera più che salda, 4-1 sul campo del Genoa. Ellerson va a scambiare con Messias, circondato da Samuele Ricci, aiutato da Ramon. La possibilità destra è per liberare uno dei suoi primi palloni toccati con la maglia del Como, maglia numero 30 per l'ex calciatore del Catanzaro. Poi Couto, senza rischiare, va direttamente a chiamare in causa il proprio portiere. Adesso la missione per il Como è una soltanto: arrivare in porto senza particolari patemi, senza particolari difficoltà, e comunque la possibilità di affondare c'è sempre, anche perché poi chi entra vuole mettersi in mostra, vuole, come si dice in gergo, mettere in difficoltà il proprio allenatore nel scegliere ogni qualvolta l'undici titolare. 44 minuti ancora con il Como che prova a scambiare nella metà campo avversaria. Couto, il suggerimento in profondità, velo di Ken, poi liberali uno contro uno con Ostigard che si mette davanti al pallone e davanti al liberali. Stavolta è positivo l'intervento del calciatore norvegese, fallo di fondo in favore del Genoa.
1: E liberali, a proposito di quello che dicevi prima, sta cercando comunque nei pochi minuti che ha a disposizione, poiché mancano 55 secondi al 45esimo del secondo tempo, di farsi vedere. Eccolo qua, pressing alto, la stessa cosa la fa Moise Kean, che va addirittura a marcare stretto Bale, costretto a riparare su Vasquez, ma in difficoltà anche a uscire dalla propria area di rigore, come spesso è capitato il Genoa.
0: Genoa che prova una delle ultime sortite offensive con Osmaic, prova ad innescare la velocità sulla corsia di destra da parte di Vitigna, potrebbe scambiare con Zibue, uscito dal fuorigioco. Allora è regolare l'azione di gioco da parte dell'ex calciatore dell'Udinese, origini nigeriane, passaporto olandese, serie di finte ancora. Vitigna, vertice dell'area di rigore, scambia sempre con Ezibue, sta per andarsene anche il minuto numero 90 nel cuore dell'area di rigore. C'è sempre però lui, vale a dire Ciaroba, che governa, troneggia e mette il pallone direttamente in calcio d'angolo. Osserviamo le indicazioni a bordo campo, vediamo l'entità del recupero, sono 3 i minuti concessi, dunque si andrà avanti fino al 48esimo di questa ripresa col Como in vantaggio per 4-1 sul campo del Genoa. Battuto il corner, il tacco di Messias e la palla che non termina così lontana dalla porta difesa da Butese, si riprenderà con rimessa dal fondo.
1: Eh sì, al 91esimo ha tentato un gesto di bellezza che forse in qualche modo avrebbe addolcito l'amaro di una serata in cui per il Genoa non c'è stata storia. Un po' meglio la ripresa rispetto al primo tempo, ma forse anche perché il Como si è messo in maggiore controllo nonostante il palo colto da Nico Pass e le iniziative che hanno portato poi comunque al poker.
0: Adesso un po' di confusione in campo, il Como che ricaccia il pallone in avanti anche nel tentativo di mettere il pallone a disposizione di Ken, che non può far altro però che vedere la parabola sorvolarlo e finire direttamente tra le braccia di Belo. Se n'è andato il primo dei 3 dei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, guida sul campo del Genoa col Como che conduce sempre per 4-1. Ellerson potrà battere una rimessa in gioco con le mani, scivola anche Messias, tutto faceva presagire a un fischio del direttore di gara, invece c'è stata semplicemente un'incomprensione col direttore di gara e con De Rossi, ma il gioco prosegue regolarmente. Se n'è andato a metà del recupero, resta da giocare ancora un minuto e mezzo col Como in pieno controllo della partita, anche in questo caso con l'ottima prestazione difensiva, dobbiamo dirlo, della coppia centrale che, seppur nuova, sembra già ben assortita.
1: Sì, Ramon e Cialoba non hanno fatto passare veramente nulla, si sono anzi potuti sganciare agevolmente Couto e Vaglie, che lo ricordiamo è stato autore del

0: dell'assist nell'occasione delle prime due reti del Como, quelle che poi hanno impresso un sigillo alla gara in rimonta, perché ricordiamo che essere andato in vantaggio era stato il Genoa.
1: Ci prova il Genoa alla fine con Osmaic, il pallone che viene spostato da destra a sinistra, vorrebbe un fallo al limite dell'area di rigore. Guida dice che non ci sono gli estremi, allora il possesso palla ancora è per il Como quando è iniziato l'ultimo minuto di recupero, dunque meno di un minuto al termine di questo Genoa-Como, col Como

0: tempo, ma ormai il verdetto è stato ampiamente emesso. Il Como si appresta a festeggiare la seconda vittoria consecutiva in questo campionato, sarà invece la terza sconfitta consecutiva per il Genoa, che dovrà un po' riorganizzare le idee in vista dei prossimi impegni, perché certo, come diceva Rita Lucido, è stato un inizio difficile come livello degli avversari incontrato, ma comunque è 1-0 che comincia un po' a stare anche a preoccupare Daniele De Rossi, che deve necessariamente assemblare anche un nuovo collettivo. Arriva il fischio di guida, termina dunque la partita. Il Como ha vinto sul campo del Genoa per 4-1. Abbraccio a bordo campo molto sportivo tra Fabregas e De Rossi. Ricordiamo i marcatori: era andato in vantaggio il Genoa con Smajić al 19° del primo tempo, poi il ritorno del Como inesorabile firmato al 25° da Baturina, poi da Diao al minuto numero 30, da Pass al 40° del primo tempo, a chiudere i conti nella ripresa al minuto numero 34 ancora Diao, autore oggi di una prestazione maiuscola e soprattutto di una doppietta. Ha vinto la squadra più forte, il Como sale a 7 punti in classifica. Resta a zero il Genoa. Rita Luci.
1: Genoa che resta a zero punti, ha subito 3 sconfitte, 2 reti dal Napoli, 1 dalla Lazio e 4 dal Como, davvero troppo per la rete unica segnata da Osmaic, soprattutto questa sera rispetto alle 2 precedenti partite. È sembrato un Genoa completamente disorientato, incapace di reagire, se non per piccoli sprazzi. Cantano comunque gli oltre 30.000 di Marassi, aspettano probabilmente quella che ritengono la prima vera occasione per dare una svolta alla stagione, il 12 settembre prossimo in casa con il Frosinone. Certamente qualcosa andrà pensato, lo aveva già detto Daniele De Rossi, e ancor più davanti a questo Como bello, armonioso e decisamente più forte, dovrà fare i conti con la propria rosa e con le possibilità della propria squadra.
0: Il Como dunque vince 4-1 sul campo del Genoa, grazie a Rita Lucido. Siamo andati in onda con la collaborazione tecnica di Riccardo Bertone. La linea può tornare a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: 22:41 minuti, di nuovo buonasera da Massimiliano Graziani con voi per l'ultima parte di Zona Cesarini. E quindi il Como si conferma e vince per 4-1 in casa del Genoa, seconda vittoria consecutiva dopo il pareggio all'esordio in campionato. Genoa che, come ci hanno raccontato i nostri radiocronisti inviati, ha vinto in rimonta dopo il momentaneo vantaggio della squadra di casa, poi le 4 reti della squadra di Cesc Fabregas, che vince con sicurezza questa partita, questo anticipo che apre la terza giornata di campionato in Serie A. Rimaniamo al calcio, andiamo a vedere che cosa succede nella Ligue 1 francese al Parco dei Principi, perché c'è un risultato interessante, perché il Monaco è in vantaggio in casa del Paris Saint-Germain per 2-1. I parigini erano andati in vantaggio al 31° con Marquinhos, poi è arrivato il pareggio di Nazinho per il Monaco al 58° e il vantaggio con Idumbo al 72°. Una vittoria, almeno per il momento, quella che sta maturando per il Monaco in casa del Paris Saint-Germain, che porterebbe il Monaco in testa alla classifica a punteggio pieno a quota 9, mentre il Paris Saint-Germain, squadra favoritissima come sempre per il campionato e non solo, fra le big d'Europa, rimane in questo momento, fino a questo momento, a quota 2 punti, frutto di 2 pareggi nelle prime 3 giornate. C'è ovviamente ancora da giocare perché siamo al 78°, mancano ancora 12 minuti più recupero, però intanto per il momento c'è questo vantaggio del Monaco in casa del Paris Saint-Germain. Intanto nella Bundesliga lo Stoccarda ha battuto il Colonia per 4-1, il vantaggio dei padroni di casa con El Cannous al 39° del primo tempo, poi nella ripresa Promel al 60°, Demirovic al 75°, accorcia le distanze del Colonia con un'autorete di Hendrix e poi arriva alla rete del definitivo 4-1 con Vagnoman al 90°. Nella Liga Spagnola è in corso la sfida fra Betis e Real Madrid, siamo al 76°, il parziale è ancora di 0-0 e si gioca anche in Premier League. In Premier League, terza giornata, la sfida

fra Ipswich e Liverpool. Liverpool è in vantaggio per 2-0, due reti frutto dell'avvio bruciante degli ospiti che sono andati in vantaggio con Isak e poi hanno ottenuto il 2-0 sempre con Isak. 2-0 e il vantaggio del Liverpool sull'Ipswich che permane ancora a 4 minuti dalla fine. In Ligue 1 c'è stato nel tardo pomeriggio anche la vittoria del Lyon sull'Auxerre per 3-1. Il basket femminile, con l'Italia impegnata all'esordio dei campionati del mondo. L'Italia ha esordito con una vittoria sulla Repubblica Ceca per 63-54. Adesso Italia e Stati Uniti sono in testa al girone con 2 punti. Gli Stati Uniti hanno superato la Cina per 94-61, mentre rimangono a 0 punti Repubblica Ceca e Cina. E poi il tennis, perché stavamo seguendo la gara dei sedicesimi di finale fra Carlos Alcaraz e il cinese Wu, che si è conclusa pochi secondi fa con la vittoria in 3 set dello spagnolo, 6-3, 6-4, 6-1. C'è stata un po' più di competitività, un minimo nel secondo set. Poi nel terzo set il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, che rientra nell'ultimo slam stagionale, ha preso il largo e ha chiuso in 3 set con un netto 6-1. Ci fermiamo per un attimo e poi torniamo fra poco, perché parliamo di Formula 1, Gran Premio d'Italia a Monza, con Manuel Codignoni. A fra poco.

0: Sono gli U2 con Street of Dreams che ci accompagnano sulla pista di Monza, dove nel weekend si disputa il Gran Premio d'Italia. In realtà il weekend è già iniziato oggi con le prove libere e c'è il nostro inviato Manuel Codignoni che ci racconta com'è andata la giornata. Ciao Manuel, buonasera.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano e anche a te. Street of Dreams è chiaramente la pista dei sogni, questa, esatto, per tante persone, per tutti quelli che sono arrivati a Monza. Si parla di pubblico da tutto esaurito, si parla di 400.000 biglietti venduti e che insomma sostanzialmente poi andare ad accendere il cuore della passione per quello che è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, e per la prima volta l'Italia arriverà con una sorta di cuore diviso.

0: così possiamo dire, no? Perché da un lato c'è la Ferrari che resta la nazionale rossa, ovvero sia la squadra più tifata dagli italiani, e dall'altro lato c'è il leader del mondiale che guida una Mercedes ma è italianissimo e si chiama Kimi Antonelli, e tra l'altro non arrivava un italiano al comando del mondiale al Gran Premio d'Italia dal 1953, dunque da quando Alberto Ascari vinse l'ultimo titolo. Per quello che riguarda la giornata di oggi, sono state le prove libere. Il più veloce al termine della giornata è stato George Russell con la Mercedes davanti a Leclerc con la Ferrari, staccato di un decimo, Antonelli con l'altra Mercedes, Norris e Hamilton con l'altra Ferrari. Kimi Antonelli partirà dietro, comunque vadano le qualifiche di domani, per via della sostituzione della Power Unit, e dunque sostanzialmente si prefigura un duello tra le due punte della Ferrari, Leclerc e Hamilton, e l'unica punta della Mercedes, ovvero sia George Russell, che potrà contare, ma ne parleremo più avanti, sull'aiuto di Kimi Antonelli magari in qualifica. È stato comunque sia un venerdì molto intenso, e direi di ascoltare la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato con il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, per farci un po' raccontare dal punto di vista della Ferrari che venerdì è stata e quali sono le prospettive del cavallino.
1: Friday went pretty well, FP1, FP2.
2: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli, perché sarà tutta una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato per via della gestione dell'energia, e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma andiamo un passo alla volta, ora c'è da pensare alla qualifica.
3: What about the new power unit?
2: Il nuovo motore sta facendo quello che vi aspettate?
1: Sì, that what is complex on the engine side is that the inertia.
2: Il problema di lavorare sul motore è che è molto più difficile migliorarlo rispetto a quanto succede col telaio. È tutto più lungo e complesso. Stiamo comunque recuperando con questo secondo step arduo e stiamo andando nella giusta direzione.
1: We are going in the right direction.
3: Do you think it's gonna be Ferrari?
2: Sarà Ferrari contro Mercedes qui a Monza?
1: Well, difficult to say that Max was not in a great shape, but he will have the tow.
2: Difficile dirlo. Verstappen sembra un po' in difficoltà, è vero, ma in qualifica avrà la scia di Lawson e questo lo aiuterà, e anche McLaren in fondo non è poi così lontana. Io credo che saremo tutti molto vicini, secondo me.
3: You talked about tow, no? Max will have the tow by his teammate.
2: Ecco, hai parlato di scie. Antonelli la darà a Russell, Lawson a Verstappen. È il caso di pensarci anche voi
3: for the Q3 tomorrow between you two drivers?
1: No, because we don't want to penalize. I think it's an advantage to have two cars.
2: No, non vogliamo penalizzare nessuno. Pensiamo che avere due vetture sia un vantaggio. Mercedes e Red Bull lo faranno perché uno dei loro piloti sarà penalizzato, ma se non hai da scontare nulla, per noi non ha senso. E se invece uno desse la scia all'altro e nel secondo tentativo viceversa? Se lo fai, il secondo tentativo sarà tendenzialmente quello più veloce, ma se poi esce una bandiera gialla, di fatto uccidi una delle tue vetture. No, troppo rischioso.
4: E questo era Vasseur, team principal Ferrari, che diceva, Manuel, una cosa che, uscendo dal tecnicismo, magari possiamo spiegare anche in parole più semplici ai profani, cioè sarà più facile quest'anno a Monza sorpassare con i sorpassi per la gestione dell'energia. Che significa?
0: Allora, significa che di solito i sorpassi in Formula 1, quantomeno fino all'anno scorso, si potevano effettuare in rettilineo sfruttando il DRS, l'ala mobile e prendendo la scia. Quest'anno invece c'è la possibilità di utilizzare il boost di energia in qualsiasi punto della pista si scelga, non solamente nei rettilinei designati, e questo fa sì che magari utilizzando questo tipo di boost in una posizione peculiare dia la possibilità di avere una spinta maggiore in rettilineo e dunque superare con più facilità rispetto a dove succedeva l'anno scorso, quando invece avveniva nei punti, per così dire, canonici, no, Massimiliano? Quindi più fantasia al potere, potremmo dire.
4: Si parlava anche di un motore nuovo che è permesso dal regolamento in determinate circostanze. Ci vuoi spiegare anche questo del nuovo motore della Ferrari?
0: Allora, la federazione da regolamento effettua dei monitoraggi, diciamo, periodici per capire quali sono i motori più potenti, quali sono i motori meno potenti, e dare dei gettoni di sviluppo alle varie squadre. La Ferrari, che non aveva un motore particolarmente potente, ha avuto nel corso di questa stagione due gettoni di sviluppo. Uno era stato portato qualche gran premio fa, questo è stato il secondo gettone di sviluppo che è stato portato in questa gara. La definizione molto tecnica che ci sarà data è una manciata di cavalli in più. Non sappiamo quantificare quanto sia questa manciata, però di certo è un aiuto che può dare e può arrivare su una pista dove il motore, Massimiliano, insomma, è fondamentale, perché Monza è il tempio della velocità, si sta a gas pieno per il 70% del giro e si lambiscono i 350 all'ora.
4: Ma insomma, ci dobbiamo aspettare un gran premio molto divertente, mi pare di capire, quest'anno, o no?
0: Sì, perché ci saranno assolutamente

0: tanti sorpassi, anche Kimi Antonelli che partirà dal fondo della griglia non sarà assolutamente battuto in principio, anzi proprio perché ci sarà questa possibilità di superare, va da sé che la pole position è importante ma non decisiva, proprio per questo, per quello di cui parlavamo. George Russell con la Mercedes resta probabilmente il favorito, proprio perché potrà contare sulla scia, che il rettilineo conta tantissimo, che gli potrà dare il compagno di squadra che non sarà della lotta alla pole. In Ferrari, lo avete sentito, l'ha detto Fred Vasseur, non si farà questo tipo di tattica, contando sul passo gara che risultava essere molto promettente. E c'è poi da non sottovalutare, anche se non è un aspetto tecnico, quello che è l'affetto dei tifosi, perché si parlava di un pubblico da tutto esaurito, gli italiani dal cuore diviso, ma noi abbiamo visto tantissime magliette rosso Ferrari girando, diciamo, per il circuito, e proprio di questo ha parlato anche Fred Vasseur nella seconda parte dell'intervista che vi proponiamo.
1: L'aspetto principale è la passione, quella dei tifosi. La sentiamo, cerchiamo di restare nella nostra bolla, concentrati, ma è impossibile non rendersene conto. Questo ci dà un'energia positiva incredibile, è bellissimo, e voglio ringraziarli tutti, a uno per il loro supporto. Si può sempre vincere ogni gara, del resto lo abbiamo fatto a Silverstone e sembrava impossibile. Certo, questa non è la gara ideale per le nostre caratteristiche, ma daremo tutto fino all'ultima curva.
2: Grazie. Manuel, è impensabile credere che quando uno sta in una monoposto e viaggia a quella velocità riesca a sentire il pubblico, però a quanto pare, lo dicono tutti i piloti, a quanto pare è proprio così.
0: No, in realtà si può sentire lo stesso. Mi ricordo benissimo che Leclerc nel 2024, quando vinse la corsa, lui disse: negli ultimi giri ho rischiato di deconcentrarmi perché vedevo il pubblico agitarsi e li sentivo addirittura urlare. Questo dà un po' l'idea. Certe cose possono succedere veramente solamente in Italia, solamente a Monza, considerato, no, il grande caos. La spinta è un qualcosa che può significare pressione, ma può significare anche adrenalina, e io credo che soprattutto uno come Leclerc, che qui ci ha già vinto due volte in rosso, possa sfruttare questa energia e tramutarla appunto in pressione positiva, considerato che insomma è il veterano di casa. Fa un po' specie dirlo, considerato che Lewis Hamilton corre in Formula 1 da molto tempo prima di lui, ma per Hamilton il rosso è solamente la seconda volta. Qui con la Ferrari l'anno scorso non è andata benissimo la gara, quest'anno vuole anche lui cercare di lasciare il segno, ma nelle libere è apparso un po' più in difficoltà rispetto a Leclerc, per cui io il mio copeco in casa Ferrari lo punterei su Leclerc.
2: Approfitto della tua competenza e della tua passione per cercare di capire un'altra cosa e di spiegarla anche ai nostri ascoltatori. A Monza non c'è la sprint, giusto? In questo Gran Premio. Come cambia l'approccio alla gara, la marcia di avvicinamento alla gara in prova quando non c'è la sprint di mezzo?
0: Allora, è un approccio molto più canonico rispetto a quanto succede di solito, perché vuol dire che ci sono tre sessioni di prove libere e non solamente una, e dunque la seconda sessione di prove libere, quella di quest'oggi pomeriggio, è stata molto dedicata ai cosiddetti long run, ovvero sia alle lunghe serie di giri con il motore in configurazione da gara e con il pieno di benzina, per poter valutare appieno l'usura degli pneumatici e poter affinare l'assetto, il che vuol dire che tecnicamente si va in gara con molte meno incognite rispetto a un weekend sprint, e che dunque l'assetto potrebbe diciamo essere più affinato e riservare meno sorprese. Però le sorprese sono sempre dietro l'angolo, perché poi non si è ancora in regime di parco chiuso e ci sarà una terza sessione, quella di domani mattina, dove si cercherà invece il time attack, ovvero sia l'attacco al giro singolo, dove potrebbe ancora essere modificato l'assetto. Però, volendo essere sintetici, diciamo che un weekend senza la sprint race significa meno punti in palio e un'assegnazione di assetto più canonica rispetto a quella con la sprint race.
2: Le qualifiche per la pole position domani dalle 16, e domani ci risentiamo con Manuel Codignoni dal circuito di Monza. Ciao Manuel, buonanotte.
0: Ciao Massimiliano, buonanotte a te e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie.

Siamo in chiusura, ricordiamo che il Como ha battuto il Genoa per 4-1 nell'anticipo della terza giornata di Serie A. Il calcio torna domani alle 15 con tutto il calcio minuto per minuto, ma iniziamo prima alle 14 con Sabato Sport. Grazie a Tony Tisi in redazione, a Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco e Gianni Tolla alla realizzazione tecnica. Grazie a tutti voi, buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. La premier Giorgia Meloni ha celebrato a Bari, alla festa di Fratelli d'Italia, il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana. Il racconto dell'inviata.
3: C'è chi sta insieme contro qualcuno e chi sta insieme per fare. Giorgia Meloni dal palco di Bari marca la distanza con le opposizioni e si stringe a tutta la maggioranza, anche ai vice che celebrano ma in videocollegamento. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario, ironizza parlando a Giuseppe Conte. Avverte Elly Schlein: con la nuova legge elettorale niente ribaltoni.
4: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica, e quindi facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi della sinistra. 10.000 di questi giorni.
3: In piazza le bandiere sono quasi tutte di Fratelli d'Italia. I più anziani cercano una sedia all'ombra. La premier rivendica i risultati degli ultimi 4 anni. Ammette che c'è ancora da fare. Indugia in romanesco: mi è sembrato di nuotare nella colla ma non mollo, alza la voce. L'economia con il caro carburanti. Giorgia Meloni annuncia misure mirate. La cronaca recente: il femminicidio esiste e come, replica alle parole di Roberto Vannacci. Vuoi fare il comizio al posto mio, ironia con il pubblico. Il sapore è quello di inizio di campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Agli affondi della premier rispondono le opposizioni: non c'è nulla da festeggiare. Le parole di Francesco Boccia del PD.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022. Il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
2: Le ultime ore di cronaca a Udine: continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne stasera in una strada della città. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'aggressore abbia colpito la vittima più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente della donna. Quest'ultima ha raccontato agli investigatori che era anche stata minacciata di morte. Fermato alla Dispoli, vicino a Roma, un 30enne di origini siriane ha accoltellato la madre, il padre e la sorella. I tre non sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in ospedale. Si indaga per capire il movente del gesto. Gli esteri: nel fine settimana la visita di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano per porre fine alla guerra. Ma a 2 giorni dall'arrivo dei 2 inviati americani nella capitale ucraina, un drone russo colpisce il quartier generale dei servizi segreti.

0: a pieno giorno quando un drone russo colpisce l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. Di fronte alla cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, 12 le persone ferite nell'attacco, 2 in gravi condizioni. Zelensky avverte: il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi, i luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo fa pensare ad un colpo messo a segno nell'ottica di far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista il giorno dopo la tappa a Mosca. Questa almeno la tesi ucraina. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina garantirà la sicurezza dei due inviati e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i negoziatori saranno a Kiev. Trump dichiara: abbiamo mandato Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una proposta per porre fine alla guerra. Di Putin dice: gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare nessun paese della NATO. Poi torna a minacciare l'Iran: potremmo bombardare il sito nucleare di PKX Mountain molto presto. E ancora: lo stretto di Hormuz potrebbe non servire più, stiamo creando nuovi oleodotti per aggirarlo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura: il governo valuterà nuovi interventi a seconda dell'andamento dei prezzi dell'energia. L'autorità dei trasporti ha sanzionato Rete Ferroviaria Italiana, gruppo Ferrovie dello Stato, per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024. Secondo alcune ricostruzioni, il blocco fu dovuto a un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. RFI prende atto della multa e ribadisce di aver messo in campo tempestivamente tutte le misure necessarie a garantire la ripresa della circolazione. Musica in occasione del 30° anniversario di Live a Paris. L'amato album dal vivo di Céline Dion è disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP. Registrata nell'ottobre del 95, questa raccolta live viene riproposta con una nuova sequenza dei brani a pochi giorni dall'attesissimo ritorno di Céline Dion sul palco del Palasport della capitale francese il 12 settembre. Sarà quella la prima di 16 date. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Meteoradio.
2: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
3: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
2: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
3: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento, arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
2: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
1: Sono Orogel, non solo pronto,

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Non ho mollato e non mollerò mai, è la sfida di Giorgia Meloni che celebra a Bari il record di longevità del suo governo e rivendica il meglio deve ancora venire. Opposizioni, le riforme stanno a zero, 4 anni di nulla. Il drone russo sul quartiere generale degli 007 a Kiev, Zelensky annuncia vendetta, gli inviati USA oggi a Mosca, in forse la visita in Ucraina, Trump, da noi una proposta per la fine della guerra, conosco Putin, non attaccherà la NATO. Ti prego, non farlo nel GR gli audio della drammatica trattativa tra la polizia e Vella per convincerlo a non togliersi la vita dopo aver gettato Lorena Sherry gettandola nel vuoto. Chorizo spagnolo al posto del guanciale, la matriciana del New York Times fa arrabbiare gli chef italiani, secondo il quotidiano così sarebbe più economica e altrettanto saporita. La mostra del cinema di Venezia, applausi alla città dei vivi e l'America dietro una maschera, grande attesa per gli Oasis già sbarcati al Lido. Calcio, Como, poker vincente, travolto fuori casa al Genoa per 4-1, l'Ariani per una notte da soli al comando, oggi Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Mondiale di basket femminile, azzurra esordio con sorriso, battuta alla Repubblica Ceca a Berlino. Buonasera da Vanessa Giovagnoli a Bari per la festa con Giorgia Meloni per celebrare il record di longevità del governo, 1413 giorni, il più lungo della storia della Repubblica. Il racconto della nostra inviata.
3: Pochi minuti dopo aver lasciato il palco è già sui social a ringraziare per l'accoglienza. La stabilità è la prima riforma che abbiamo fatto, dice Giorgia Meloni alla piazza, non tutta piena per la verità del porto di Bari. La maggioranza è compatta, Lupi presente, Salvini e Tajani in collegamento, mentre gli avversari, ironizza la Premier, festeggiano il record dell'opposizione più longeva della Repubblica.
4: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee.
3: Line, niente ribaltoni con la legge elettorale. A Conte i banchi a rotelle arrivavano in orario. Non credete a chi offre soluzioni semplici, una delle frasi che sembrano rivolte a Roberto Vannacci.
4: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci ricorda che il femminicidio esiste.
3: Nessun passaggio sulla politica estera, che pure ha segnato il lavoro del governo con oltre 140 missioni all'estero in 4 anni. Mi è sembrato di nuotare nella colla per le difficoltà, ma non mollo, e allora pedalare con continua Giorgia Meloni accanto ai risultati rivendicati sul fronte dell'occupazione, il piano casa, il taglio del cuneo fiscale, in arrivo misure sui carburanti. C'è ancora da fare, ammette la Premier, è iniziata la campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Le rivendicazioni di Giorgia Meloni sono oggetto di confronto tra i partiti.
5: La festa per il primato di longevità del governo sembra il preambolo della prossima campagna elettorale, così in un videocollegamento è il vice premier Antonio Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani, e devo dire, aggiunge, che Giorgia Meloni è riuscita a trasformarsi in una presidente del Consiglio credibile.
6: Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, comunque sempre al centro dell'attenzione.
5: Quindi l'altro vice premier Matteo Salvini sferza le opposizioni: fino a quando ci saranno Schlein e Conte governo torneremo 1000 e 1000 giorni, e sul voto dice si arrivi alla fine della legislatura, ribadendo poi dalla festa della Lega il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La Premier festeggia e gli italiani pagano, il mantra delle opposizioni a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. Dati citati dalla segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse.
5: Meloni può rivendicare solo la permanenza a Palazzo Chigi, le riforme stanno a zero, taglia corto Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, un drone di Mosca ha colpito la sede degli 007 a Kiev e Zelensky promette vendetta.
8: Un attacco in pieno giorno nel cuore di Kiev. Un drone russo centra l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini. Di fronte, per lo spostamento d'aria dell'esplosione, vanno in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, che conserva al suo interno mosaici dell'XI secolo. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte, il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta. I luoghi da colpire dire, sono stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica con la quale è stato sferrato un attacco russo di questo tipo, che mostra tutta la vulnerabilità di Kiev, fa pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella capitale ucraina, prevista subito dopo la tappa a Mosca, in programma tra qualche ora. Questa perlomeno è la tesi ucraina, Witkoff in particolare è sempre stato restio ad andare a Kiev, anche e soprattutto per motivi di sicurezza. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza dei due inviati e chiede a Mosca di non attaccare la città quando saranno presenti i negoziatori. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E da Washington Trump annuncia che Witkoff e Kushner presenteranno un piano di pace. Il presidente americano interviene anche sul timore di attacchi di Mosca ai paesi NATO, come ci racconta l'inviata.
0: Putin is not looking to attack NATO territory.
9: Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Dallo studio Vale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia, Witkoff e Kushner, a Mosca e poi a Kiev nel giro delle prossime 24 ore. Porteranno, afferma, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice, non bisogna bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Pikax Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In Gran Bretagna si sono dimessi due funzionari del partito di Farage, accusato da un'inchiesta giornalistica di finanziamenti illeciti. Lui respinge ogni addebito. La corrispondente da Londra.
10: Farage, leader ultranazionalista di estrema destra, di nuovo nei guai per finanziamenti illeciti al suo partito Reform UK, che ha aperto il congresso annuale a Birmingham. In un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 è documentato il leader del movimento con un giornalista che si presenta come figlio di un finanziatore americano che vuole versare 500.000 sterline. Farage suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. Non abbiamo preso soldi illeciti, ribatte Farage, ma la polizia è pronta ad indagare e i due grandi finanziatori si sono tirati indietro. Già indagato per una donazione da 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute, Farage ha stretto un asse anti-immigrati con l'estrema destra francese di Bardella.
11: Stop the boats forever.
10: Fermeremo i passaggi nel canale della Manica in 24 ore, promettono i due leader, xenofobi e anti-stranieri. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Competitività e ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale, tra i temi di cui si parla al forum di Cernobbio. L'inviata.
12: Le prime parole del padrone di casa qui al forum di Cernobbio sono per l'Europa, una rivendicazione accorata per quella che Valerio De Molli definisce superpotenza gentile.
13: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
12: Poi c'è la domanda che si ripete nelle stanze di Villa d'Este per tutta la prima giornata: come sta l'economia italiana e sul fronte della competitività siamo migliorati? Per il ministro delle imprese del Made in Italy Urso i segnali sono positivi nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
14: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
12: Le strade per migliorare sono indicate dai vari studi elaborati da Thea Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'amministratore delegato Mazzoncini.
15: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno, vuol dire che da qui al 2035 sono 315 miliardi.
12: Da Cernobbio con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR1.
2: Siamo al caro carburanti, nuova proroga per il taglio delle accise per il gasolio, il governo lavora nuovi aiuti per imprese e ceti meno abbienti.
16: Lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio è stato prolungato di altri 5 giorni, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè attraverso l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti legata all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, abbandonando gli sconti fiscali generalizzati sui carburanti, sconti poco sostenibili e che finora sono costati oltre 2 miliardi, finendo con il favorire i benestanti che consumano di più. L'esecutivo intende procedere con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto si sono registrati ancora dei lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro, sia in autostrada che sulla rete stradale nazionale. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A mezzanotte 11 minuti su Radio 1 la cronaca. Per la Procura di Firenze il femminicidio sulla A1 è stato premeditato. Lorena Isceri voleva denunciare l'ex compagno Federico Vella, ma non rovinargli la vita, dicono i familiari. Sentiamo.
17: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
18: La disperazione della mamma di Lorena, che non aveva avuto la forza di denunciare l'ex fidanzato Federico Vella, anche la zia della vittima, tornata dalla Puglia, non si dà pace.
19: Perché non lo voleva denunciare, perché non poteva immaginare fino a quel punto uno possa arrivare.
20: Non sono rovinato la vita, mamma, un dolore atroce.
18: Lorena, 45 anni, aveva lasciato Vella un mese fa dopo 2 anni di relazione, burrascosa come raccontano i familiari. Secondo chi indaga, il 36enne aveva premeditato il femminicidio. Ha aspettato l'ex fidanzata nel garage a Rifredi, zona popolare di Firenze. L'ha stordita e chiusa nel bagagliaio della sua auto. Poi la corsa sull'autostrada A1. Lei riesce a chiamare il 112. Mi vuole uccidere, grida. Minuti che permettono alla polizia di localizzare l'auto. Quando Vella si accorge che Federica è al telefono, si ferma, la prende e la getta dal cavalcavia di Barberino del Mugello. La polizia arriva.
21: Federico! Con calma, ragioniamo, Federico.
18: 40 minuti dura la trattativa con gli agenti, poi l'uomo si getta nel vuoto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: A Udine continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. La donna ha raccontato agli investigatori che l'aveva minacciata di morte. Ultimo weekend di rientri dalle vacanze con temperature ancora agostane.
22: Un fine settimana che segna un importante giro di boa stagionale. Vacanze finite, riapertura delle scuole e soprattutto temperature più umane. Ma non subito. Bisognerà aspettare mercoledì, quando è previsto un lieve calo termico che dovrebbe metter fine all'infinita sequenza di ondate di calore. Intanto però questo weekend esplode la sesta ed interesserà indifferentemente l'Italia da nord a sud. Le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
23: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci. Persisteranno ancora temperature elevate con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia dalla giornata di mercoledì attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
22: Ma sarà anche un weekend da bollino rosso per il traffico da rientro, con oltre 27 milioni di veicoli in transito sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. Mauro Zanda, GR1.
2: Nuove polemiche per le rivisitazioni, quantomeno bizzarre, dei piatti italiani.
24: Ne abbiamo viste di tutti i colori, dal ketchup al posto del sugo di pomodoro alla senape nella panzanella. E ora un'altra acrobazia culinaria che arriva direttamente dal New York Times prova a stravolgere uno dei piatti tradizionali della cucina italiana, la matriciana preparata con chorizo al posto del guanciale. L'idea è stata lanciata da un food writer americano di ritorno da un viaggio a Roma. Il chorizo, un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, si ritrova adesso, suo malgrado, al centro di una disputa culturale, tanto che il post è stato subito inondato di polemiche. Lo chef stellato Francesca Preda.
1: La matriciana è sacra, piatti della tradizione, se si vogliono fare delle rivisitazioni va anche bene, ma non chiamiamola pasta alla matriciana. Vuoi mettere il chorizo? Mi sembra un po' eccessivo.
24: E allora chef, qual è la ricetta della matriciana? Quella vera però.
1: Si fa con la passata di pomodoro, il guanciale, il pecorino, la pasta, il bucatino che è il grande classico. La parola d'ordine è la cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, rispettiamola.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Chiamami col tuo nome, libro diventato film e ora anche graphic novel.
3: Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio.
4: Storia d'amore di formazione, Chiamami col tuo nome di Andrea Asiman fu un successo sul grande schermo per Luca Guadagnino.
6: Sapessi quanto poco so delle cose importanti.
4: La nuova interpretazione visiva dell'incontro tra Elio e Oliver in un'estate italiana degli anni Ottanta è un fumetto firmato da Sarah Maxwell con uno stile definito franco ma delicato dallo stesso Asiman.
7: Il romanzo è molto molto chiaro, ma il disegnare e far vedere ciò che i due fanno insieme deve mantenere un certo distacco, ma mai esagerato.
4: Apprezzata dallo scrittore anche la scelta di non riprendere i volti degli attori del film a partire da Timothée Chalamet.
7: Non sappiamo come appare Elio e Sarah l'ha reso con grandissima simpatia.
4: A loro modo i colori brillanti e le linee chiare del disegno quasi completano la scrittura.
7: I fumetti devono chiarire il non detto del romanzo, come la pelle di Elio e di Oliver.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Mostra del cinema, applausi per il film di Gabriellini, La città dei vivi, mentre si attendono gli Oasis, già arrivati a Venezia. La nostra inviata.
25: Gli applausi per La città dei vivi, perché il film di Edoardo Gabriellini ha conquistato il Lido di Venezia e la stampa internazionale, che parla di superbe interpretazioni dei due giovanissimi protagonisti, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi, e di Valerio Mastandrea. In sala c'era anche Nicola Lagioia, al cui romanzo sull'omicidio di Luca Varani si ispira il film. Questo è per Paul Schrader, che a 80 anni torna alla sua ossessione, da Taxi Driver in poi, l'uomo e la sua coscienza, in Basics of Philosophy, i segreti di un professore di filosofia e, come sempre dice, il ruolo sociale è una maschera. Mentre accadeva tutto ciò, a Venezia sbarcavano gli Oasis. Alle 21.30 il film sulla loro reunion, mentre sul web impazzano gli indizi sul prossimo tour. Alle 14.10 una certezza c'è. Nanni Moretti presenta in concorso Succederà questa notte. Mancava dal 1989 e se non è una reunion questa. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Eventi, mostre e omaggi per Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991, avrebbe compiuto 80 anni. Oh yes, I'm
26: the great pretender. Ci sono voci che è impossibile dimenticare. Sicuramente Freddie Mercury è una di quelle. Il suo mito sfida l'oblio, la sua leggenda non conosce il passare del tempo. Il leader dei Queen oggi avrebbe compiuto 80 anni. E se lo spettacolo deve continuare, sono molteplici le iniziative per rendergli omaggio. Al Victoria and Albert Museum di Londra se ne racconta l'immagine dal 24 ottobre al 17 gennaio. I want to break free. Arriveranno nel museo 8 look iconici che attraversano la carriera del cantante dagli anni 70 agli 80. A Montreux, luogo significativo per la storia del gruppo, dove i Queen acquisirono degli studi di registrazione, verrà celebrato anche il trentennale della famosa statua di bronzo affacciata sul lago, una meta di pellegrinaggio per moltissimi fan. E in Italia, il Museo Internazionale, la Biblioteca della Musica di Bologna, ospita la mostra fotografica Queen The Last Tour, 37 scatti inediti realizzati durante il Magic Tour del 1986, perché Freddie Mercury continui a brillare sul palco emotivo di chi non l'ha mai dimenticato. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Marco Mascie e Daniele Di Noia. Ora Giovanni Scaramuzzino per lo sport, da tutti noi grazie e buonanotte.
0: GR1 Sport.
5: E 19 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche dalla redazione sportiva. Calcio, una notte da leader, il Como di Fabregas non fa sconti, travolto il Genoa, 7 punti dopo 3 gare, tra l'altro giocate tutte in trasferta, e così la vetta è cosa fatta.
8: Ha vinto la squadra più forte, ha vinto il Como di Fabregas. Il 4-1 del Ferraris spiega in maniera plastica una superiorità, ma è stata in discussione anche quando, dopo 19 minuti, Osmaic aveva portato in vantaggio il Genoa. Sotto di un gol, i lariani non hanno battuto ciglio, hanno continuato a giocare come sanno. Dopo 6 minuti, Baturina, con un destro da fuori, ha firmato l'1-1, quindi ci ha pensato Diaw, ben servito da Vaie, a realizzare la rete del sorpasso. Al 40esimo, la mazzata definitiva per i padroni di casa è arrivata con il primo gol in campionato di Nico Pass. All'intervallo De Rossi prova la carta Vitigna, ma il Como in campo fa quello che vuole. Nico Pass colpisce un palo e al minuto 78 è ancora Diaw a calare il poker, grazie a un generoso assist di Ken al debutto con la sua nuova maglia. 3 trasferte, 7 punti e il Como vola. Cesc Fabregas.
9: E sono contento perché tutti lottano, tutti credono, tutti provano di fare la cosa giusta che lavoriamo durante settimana, durante mesi. E di qua adesso si marca una linea e dobbiamo solo alzare il livello.
8: Per il Genoa ancora una battuta d'arresto, i punti in classifica restano 0. Daniele De Rossi.
10: Oggi loro l'ho visti veramente forti, veramente la squadra più forte che ho visto giocare qui a Genova da quando sono l'allenatore del Genoa.
8: Genova, collaborazione tecnica Riccardo Bertone, Francesco Albanese, GR1.
5: E nella giornata di oggi 3 gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domani domenica invece attenzione incentrata su Juventus-Milan. Intanto in Spagna prima sconfitta stagionale per il Real Madrid di Mourinho, superato per 1-0 a Siviglia dal Betis. In Francia PSG KO in casa, vince il Monaco per 2-1. Siamo al tennis, a New York Jasmine Paolini lascia gli US Open, superata in 2-7, doppio 6-3 dalla rumena Sirs. Tra gli uomini fuori l'australiano De Minaur e Bublik, quest'ultimo per mano di Paul. Agli ottavi anche Alcaraz, Zverev e Medvedev. I mondiali di basket femminili a Berlino, esordio vittorioso per l'Italia 63-54 alla Repubblica Ceca. Nello stesso girone delle azzurre, Stati Uniti travolgenti, vittoria per 94-61 sulla Cina. Formula 1, a Monza la giornata dedicata alle prove libere all'insegna del duello annunciato.
11: Ferrari contro Mercedes sembra il titolo di un film, di quelli storici che vanno tanto di moda, invece non è la storia ma l'attualità più stretta di un Gran Premio d'Italia che già dal venerdì tratteggia quella che sarà la sfida per pole e vittoria. Leclerc al mattino, Russell al pomeriggio. Nella fornace di Monza Ferrari e Mercedes si spartiscono la posta, ma la Mercedes potrà giocare con una sola punta, l'inglese, visto che il leader del mondiale Antonelli partirà dietro per la sostituzione della Power Unit. E questo paradossalmente è un vantaggio, perché Kimi quasi certamente in qualifica lavorerà per il compagno, Leggi gli darà la scia, e questo potrebbe essere il fattore decisivo. Ragion per cui il naturale favorito per la pole diventa proprio Russell. È stato un venerdì intenso. La Ferrari con l'evoluzione di motore è apparsa equilibrata ma ancora un po' deficitaria in rettifilo. Mercedes al contrario sul dritto sembra invece ancora la più forte. Più in difficoltà McLaren e Red Bull. A fine giornata il migliore è stato Russell. Leclerc a un decimo, poi Antonelli, Norris e Hamilton a quasi mezzo secondo. Il team principal Ferrari, Vasseur.
13: Friday went pretty well, FP1, FP2.
11: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli perché sarà tutta una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma ora c'è da pensare alla qualifica. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
5: Ciclismo, al belga Wout van Aert la 13ª tappa della Vuelta di Spagna e l'iberico Enric Mas si conferma leader in maglia rossa. Grazie per l'attenzione a tutti voi, buon proseguimento con i nostri programmi.
27: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buonanotte da Lucio Giordano. Sulla diramazione Roma Sud ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, diversi però anche a quest'ora della notte. I rallentamenti per incidente. Ancora sulla 4, rallentamenti proprio per un incidente avvenuto tra San Giorgio e la Tisana. Sulla 10, rallentamenti per incidente tra la A26 e Arenzano in direzione della Francia. E poi attenzione a un veicolo in fiamme allo svincolo per Boara. Sulla 13, la Bologna-Padova. C'è da segnalare una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud sulla 1. Infine sulla 30 la Caserta Salerno, rallentamenti per incidente tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo italiano più longevo. Nel suo intervento la Premier difende la nuova legge elettorale che serve a evitare ribaltoni e rilancia la prima grande riforma regalata all'Italia, la stabilità. Per le opposizioni l'esecutivo Meloni rappresenta 4 anni buttati. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata attacchi russi lanciati nella regione di Kiev. Le autorità fanno sapere che non si registrano vittime e feriti, solo danni ad alcuni magazzini. Nell'area occupata dalla Russia di Kherson, raid di droni ucraini che hanno interrotto la fornitura di energia elettrica. Della guerra tra i due paesi ha parlato Trump. Conosco molto bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. I suoi inviati speciali, Witkoff e Kushner, sono attesi oggi a Mosca, il giorno dopo a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare il conflitto. Ieri un drone ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a Kiev, già pronta la rappresaglia, dice Zelensky. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia, spiega il ministro delle imprese Urso. Il femminicidio di Barberino nel Mugello per gli investigatori, l'omicidio di Lorena Esceri, la donna aggredita e poi gettata dal ponte dall'ex compagno Federico Vella, era stato pianificato, l'ha aspettata in garage e poi sequestrata. Conoscendone le abitudini avevano avuto una relazione di 2 anni, poi chiusa per gli atteggiamenti ossessivi di lui, che però non era mai stato denunciato. Al TG1 le immagini prima del suo suicidio in cui i poliziotti cercano di dissuaderlo da lanciarsi dal cavalcavia. Sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della terza giornata al Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. Oggi Fiorentina Torino, Inter Napoli, Roma Atalanta. Tennis US Open, esce Jasmine Paolini. Oggi si giocano l'accesso agli ottavi Darderi e Cobolli. Mentre è in corso il doppio maschile con Vavasori e Bolelli contro i francesi Herbert e Ellis. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.